0: E quindi non sappiamo dove era, ma sappiamo che lui era fuori dalla regione di Giuda. Quindi le sorelle mandano un servo, qualcuno, per dire: Gesù, vieni, perché tuo amico Lazzaro sta molto male. Infatti loro nel messaggio, in versetto 3, Signore, ecco colui che tu ami è malato. È interessante perché la parola che loro usano per amore, voi sapete che nella lingua greca, il Nuovo Testamento originale è stato scritto nella lingua greca, sapevate già questo, no? Nella lingua greca ci sono quattro parole per amore. In italiano e in inglese abbiamo solo uno. E loro usano la parola phileo. Da qui noi abbiamo anche la città americana Philadelphia, no? È la città antica in Turchia, no? Una delle lettere in Apocalisse è indirizzato alla chiesa a Filadelfia, che era una città nella Turchia antica. Filadelfia vuol dire, viene da phileo e fratello, l'amore fraterna. E Filadelfia, anche negli Stati Uniti, è chiamato la città of brotherly love, dell'amore fraterno. Anche se Filadelfia è una delle città negli Stati Uniti più pericolose degli Stati Uniti. Quindi veramente, e quindi non so quanto è vero questo nomine, no? Ma Philadelphia significa questo, no? Amore fraterno. E è interessante perché loro dicono: colui che tu fileo, che tu ami come un fratello, come un amico intimo. E sicuramente Gesù amava Lazzaro come un fratello, come un amico intimo, ma in versetto 5 è scritto: or Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Allora qui c'è un'altra parola in greco, indovinate quale? Agape. Qui non è scritto che Gesù aveva fileo verso Lazzaro, dice che Gesù aveva un amore agape verso Lazzaro. Perché l'amore fileo, anche io posso averlo verso voi fratelli qui in chiesa, no? Siamo fratelli, ti voglio bene, però se tu mi fai un... no, se sgarri nei miei confronti, ti amerò ancora? Non si sa. Perché anche nella lingua greca l'amore fileo è un amore reciproca. È un amore condizionato. Se tu ami me, io amerò te. Se mi fai un torto, no? Allora non ti amerò più. E anche Maria e Marta intendono un amore in questo modo, ma qui in versetto 5 dice che Gesù amava l'agape. L'amore agape è una parola che è usata per l'amore di Dio, perché è un amore senza condizione. Dio non ci ama perché noi siamo bravi, o perché Dio guarda giù da noi e dice: quanti sono bravi questi qui di Montebellone, della chiesa di Montebellone, quindi io li amerò. E guarda altre persone e dice: loro sono cattivi, sono malvagi, io non li amerò più. In Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato suo figlio, eccetera, eccetera, eccetera. Perché l'amore di Dio non è dipendente se siamo bravi o cattivi, se noi amiamo Dio o non amiamo Dio. Anzi, Paolo dice nel Nuovo Testamento che quando noi eravamo ancora nemici di Dio, e magari tu ritieni che io non sono mai stato nemico di Gesù, ma la Bibbia dice il contrario, la Bibbia dice che tu eri un amico di Gesù. E Paolo dice: quando noi eravamo ancora nemici di Dio, Cristo è morto per noi. Perché l'amore agape ama sempre. E Gesù amava Lazzaro. Lui amava Maria, lui amava Marta e lui ama anche te in questo modo. Sicuramente Dio è compiaciuto quando noi siamo ubbidienti alla sua parola. Sicuramente la nostra vita è gradita quando noi dimostriamo fede verso di lui, quando noi camminiamo in ubbidienza alla sua parola. Ma il suo amore non è condizionato da queste cose. Lui ti ama quando sei bravo e lui ti ama anche quando non sei tanto bravo. E questo è l'amore che Cristo aveva per Lazzaro, Marta e Maria. Quindi loro mandano questo messaggio a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E Gesù, dito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Quindi qui chiaramente Gesù pubblicamente dichiara di essere il Figlio di Dio. E Gesù anche dichiara una cosa ed è molto importante, questo è un po' il chiave del messaggio oggi. Gesù fa una promessa a Marta e Maria. Allora, noi sappiamo, perché conosciamo tutto il testo, che già nel giorno in cui arriva questo messaggero, Lazzaro è già morto. È già morto. Quando arriva il messaggero parte, magari Lazzaro era in fin di vita, il tempo che lui arriva dove è Gesù, lui è già morto, e Gesù, essendo Dio onnipotente, lui sa che Lazzaro è già morto. Ma lui fa una promessa a Maria e Marta e disse: questa malattia non è morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E se potremmo mettere un titolo sul messaggio questa mattina, sarebbe: quando Dio arriva in ritardo. Dio può mai arrivare in ritardo? Veramente no, perché lui è perfetto e quando lui arriva è il tempo giusto. Ma dal nostro punto di vista, tante volte, e dal punto di vista di Marta e Maria, lui è arrivato molto in ritardo. Infatti sembrerebbe in questa storia quasi che Gesù è indifferente alla sofferenza e alla situazione. No? Sicuramente questo messaggero arrivava con grande enfasi, no? Vieni con lui che tu ami, è malato, gravemente malato, corri! Ma Gesù fa una promessa e quindi manda indietro questo messaggero a dire a Maria e Marta che questo sarà per la gloria di Dio, quello che succederà. Anche se sarà difficile per loro credere. Versetto 6: come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattiene ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Come 2 giorni? 2 giorni? Tuo amico malato deve correre, Signore. Poi disse ai suoi discepoli: torniamo di nuovo in Giudea. Quindi il primo giorno arriva il messaggero. Gesù aspetta ancora un altro 2 giorni e il quarto giorno lui si mette in moto verso Betania e lui arriva a Betania. I discepoli gli dissero: maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là? Quindi i discepoli sono preoccupati: Signore, non andiamo là. Gesù rispose: non vi sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. E lui fa chiaramente un paragone spirituale, non della luce fisica. Egli disse queste cose, poi aggiunse: il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Anche questo è molto bello, perché nella Bibbia quasi sempre quando un credente muore viene descritto come un sonno, no? In Atti 7:60, 1 Corinzi 15:51, in Tessalonicese, 1 Tessalonicese 4, versetto 13 a 18, Paolo, rassicurando i fratelli, no, parlando dei credenti che erano già passati, no, nell'altra vita, dice: voglio scrivere riguardo quelli che dormono. Quindi anche quando questa tenda nostra viene meno, quando il nostro corpo fisico, i santi, Dio dice, loro dormono. Gli empi muoiono. Muoiono fisicamente e moriranno spiritualmente una seconda volta, quando saranno giudicati davanti a Dio Onnipotente. E vedremo più avanti, Gesù dice, chi crede in me non morirà già mai. Anche se il corpo muore, ma lui, sua anima e spirito non moriranno. Allora i suoi discepoli, versetto 12, dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Or Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Ok, ragazzi, è morto. E poi vedete cosa dice poi in versetto 15: ed io mi rallegro per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Come, Signore, sei contento? Gesù non è contento che qualcuno muore. Anche se è importante di noi capire che Dio vede tutte le cose in modo molto diverso da come noi le vediamo. Nei Salmi è scritto che Dio ama la morte dei suoi santi. Come lui ama la morte dei suoi santi? Dal nostro punto di vista la morte è la fine, è terribile. No, la morte ci inculca paura. Per questo in Italia, no, tanti italiani, se tu solo pronunci la morte, no? Non si deve neanche dire. Anche in Italia non ho mai capito l'usanza, forse più in Sud Italia, quando uno è malato. Non si dice mai che tipo di malattia. Un male. È misterioso. E poi un'usanza che io vi dirò pubblicamente, io sono molto contrario a questo, che il malato a volte non viene neanche detto quello che ha. Che secondo me se io sono malato è giusto che io posso decidere io su cosa succederà nella mia vita. Comunque sono altri discorsi. Ma Gesù dice: mi rallegro, perché se io fossi arrivato quando Lazzaro era ancora in vita, avrei solo fatto un'altra guarigione come l'avete visto già tante volte. Ricordate la storia del quel capo della sinagoga che aveva supplicato Gesù di venire a guarire, e quando arrivano i suoi servi dicono: lascia perdere perché è morto. E Gesù dice, cosa dice a lui? Non temere, solo credere. Perché fino a quel punto loro conoscevano Gesù come un guaritore. Ma anche qui in Giovanni 11 Gesù si rivelerà a Marta e Maria, alla folla. Sicuramente Lazzaro, che è già passato al di là, lui ha capito chi è Gesù. ma per quelli che sono vivi sulla terra, Gesù deve far capire: io non sono solo un guaritore, io sono l'autore della vita, io sono la vita, io sono colui che ho creato tutto ciò. E per me non c'è niente di impossibile. Mi rallegro per voi di non essere stato lì affinché crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. No? Tante volte critichiamo Tommaso perché dubitava dopo la risurrezione: io crederò solo se io vedrò e io toccherò i fori col mio dito. Invece qui avevo coraggio. Andiamo a morire insieme col Signore. Arrivato dunque, Gesù trovò Lazzaro, era già da 4 giorni nel sepolcro. Quindi vedete che già nel primo giorno che i messaggeri arrivano a Gesù, è già morto. Poi passa 2 giorni, poi il giorno per arrivare lì. Gesù, e lui era già morto quando Gesù ha fatto la promessa a Maria e Marta. Arrivato dunque Gesù trovò che Lazzaro era già 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, quindi 3 chilometri più o meno. E molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Quindi anche qui è una cosa importante: se Lazzaro era ancora malato, veniva tutta questa gente a trovarli? No. Ed è molto importante che comprendiamo che noi vediamo le situazioni in un certo modo, ma Dio li vede sempre in un modo con una prospettiva eterna. Noi le vediamo nell'istante, noi come Maria e Marta mettiamo in dubbio: Signore, perché? Perché non risponde alle mie preghiere? Infatti Marta è prima arrivare del Signore. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta allora disse al Signore: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Questa parola se è molto piccola, ma è profonda nel suo significato. Signore, se tu avessi fatto come io volevo. Ed è fondamentale per noi, se siamo credenti, di capire che Dio non risponderà sempre alle nostre preghiere nel modo in cui noi vogliamo e neanche nel tempo in cui noi vogliamo. Però voglio dirvi una cosa in questo momento, per anche incoraggiarvi: Dio risponde sempre alle preghiere dei Suoi figlioli. Sempre. Io posso dirvi, in 31 anni che io conosco Gesù, non posso dirvi che Dio non ha risposto neanche una delle mie preghiere. Come? Io ho pregato per tante cose, il Signore non mi ha risposto. Ma forse ti ha risposto no. Perché Dio risponde sempre alle preghiere dei Suoi figlioli. La Bibbia dice che gli empi, le orecchie di Dio sono chiuse alle loro preghiere. Chi non crede in Gesù, Dio non ascolta neanche le loro preghiere. Lui ascolta solo quella prima preghiera, quando loro chiedono misericordia e pongono fede in Cristo. Questa è l'unica preghiera che Dio ascolta riguardo gli empi, quando loro si convertono, si ravvedono e si umiliano davanti a Dio. Ma come i suoi orecchi sono chiuse alle preghiere dell'empio, la Bibbia dice che le sue orecchie sono sempre aperte alle preghiere del giusto. E quindi Dio risponde alle tue preghiere, ma non risponde sempre sì. A volte tu preghi per una cosa e il Signore dice No, non è nel mio volere. Perciò noi dobbiamo sempre pregare secondo il volere di Dio. E questo è il significato di pregare nel nome di Gesù. Anche qui voglio demolire una credenza che è molto radicata nel mondo evangelico. Tu non devi alla fine della tua preghiera mettere il talismano nel nome di Gesù. Non lo deve fare. Perché pregare nel nome di Gesù non significa mettere quel frase alla fine della tua preghiera. Perché io posso, anzi, io ho avuto in questi giorni una persona dirmi, non credente, che lui nel nome di Gesù aveva maledetto un'altra persona. Ah sì? Secondo voi Dio ha risposto con la preghiera? Speriamo di no. Sicuramente no. Però è chiaro quello che voglio dire, no? Solo perché tu metti il nome di Gesù alla tua preghiera non vuol dire che è valido, perché Dio lo ascolterà. Non è un talismano che tu metti il bottone magico nel nome di Gesù e deve anche gridare, perché se non gridi non è efficace. Tu puoi fare la preghiera e solo dire amen, così sia. O tu, ancora meglio, puoi fare una preghiera e dire Signore, se nel tuo volere sia così. Perché pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare nel carattere di Gesù. Perché il nome di una persona anticamente descriveva il loro carattere. Infatti Gesù il nome è Yahweh salva e salvezza. Dio risponde sempre alle nostre preghiere. A volte risponde no, a volte risponde non ancora. E a volte risponde sì, a volte preghiamo per le cose subito. Non è bello? Quando preghiamo per una cosa subito. Mi ricordo l'anno scorso abbiamo fatto uno dei giorni di digiuno e nelle preghiere abbiamo pregato per la chiesa di, come preghiamo sempre per tutte le nostre chiese in Italia, abbiamo pregato per la chiesa di Feltre, e di Padova, di Treviso, quella di Roma. E mi ricordo specificatamente abbiamo pregato per la chiesa di Treviso che loro potrebbero trovare un altro locale, no, in questo anno che era sempre questo anno, in primavera. E poi la settimana dopo ho ricevuto un'email da Mark, abbiamo un nuovo locale. Ho detto wow, mamma mia, abbiamo pregato subito. Ma tante volte la risposta di Dio è non è ancora il tempo. Infatti Dio risponderà alle suppliche di Maria e Marta, alla loro preghiera, ma non nel tempo in cui loro vogliono. Perché una cosa molto importante di comprendere è che Dio non è nostro comando, Lui è Dio e noi non siamo Dio. Anche nell'eresia della prosperità è che loro insegnano credenti che tu in un certo senso puoi manipolare Dio. Basta che tu confessi, no, quella cosa. Tu puoi manipolare Dio, ma non è così. Lui è Dio e noi non siamo Dio. E quindi Marta fa questa, Signore, se tu venivi prima, quando mio fratello era ancora vivo, potevi guarirlo. Però una cosa bella qui è che Marta, in versetto 22, poi fa un'affermazione. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darai. Spesse volte nella scrittura, no, Marta prende un po' la brutta nomina, ma in questa storia è lei più brava di Maria. Infatti Maria rattristerà il cuore di Dio in questa storia. Gesù disse, tuo fratello risusciterà. Marta disse, lo so che risusciterà nella resurrezione all'ultimo giorno. Allora, questo era una cosa fondamentale nella religione ebraica. No, il credere era uno dei punti cardinali della loro fede, che un giorno alla fine dei tempi ci sarà la resurrezione dei giusti e dei empi, no, che tutti staranno davanti al trono di Dio a dare conto per la loro vita. E quindi Marta dice, io so che un giorno mio fratello Lazzaro alla fine dei tempi lui risusciterà, perché lei vede la resurrezione come un avvenimento. No, come un avvenimento nel futuro. Ma anche qui Gesù deve chiarire le sue idee. Anche noi credenti a volte pensiamo alla Pasqua, pensiamo alla resurrezione, no? Pensiamo alla primavera, pensiamo a un giorno. E chiaramente Gesù è risuscitato in un giorno. Ma qui Gesù dice in versetto 25, io sono la resurrezione e la vita. Io non sono una data sul calendario. E solo se meditate un po' su questo fatto, cioè cosa è la vita? Cosa è la scintilla che è dentro ognuno di noi in questo momento? La scienza non può capire, cioè loro sanno che il mio cuore batte, che i miei polmoni prendono ossigeno, ma l'ossigeno nel sangue attraverso ogni cellula del corpo, che io mangio, il mio intestino converte quel cibo, no, in zuccheri, proteine che poi vengono distribuiti, cioè sappiamo tante cose, ma la vita, cioè l'alito divino che Dio ha aspirato dentro Adamo, è una cosa che puoi pesare, che puoi misurare, che puoi vedere sotto un microscopio? No. E Gesù sta dicendo, sono io sono la vita. Infatti già in Giovanni 1 la Bibbia dice che Gesù è la luce che illumina ogni uomo che entra nel mondo. E di nuovo, non che ogni persona umana è un figlio di Dio, perché quella è un'altra cosa, ma anche i non credenti, la vita che lo hanno è grazie al Signore. Io sono la resurrezione della vita, io sono l'autore della vita, io sono la vita stessa. E secondo me, più che noi meditiamo e comprendiamo questa verità, anche il nostro cristianesimo sarà più gioiosa e più piena e più vittoriosa. Quando noi comprendiamo che Cristo non è un attaccamento che noi incolliamo alla nostra vita, Lui è la nostra vita. Lui è il nostro respiro, Lui è il battito del nostro cuore. E come noi non possiamo vivere sotto acqua, siete mai stati senza aria per un po'? Tutti noi abbiamo provato, no? Ti metti sotto acqua, cerchi di trattenere, tutti i bambini fanno questo gioco, no? Facciamo un gioco, chi può trattenere il respiro più tempo? Giusto? Tutti l'abbiamo fatto. No, tu diventi viola in faccia, sotto acqua, però a un certo punto tu devi uscire perché hai bisogno dell'ossigeno. Ma per noi credenti abbiamo bisogno del Signore in tale modo. Sono la vita e voi siete tralci, senza di me non potete fare nulla. Cristo è la nostra vita. Io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Questo verbo in greco è uguale a quello che abbiamo visto in Giovanni 10, quando dice, chi crede in me non perirà mai. È un doppio negativo nel greco. Vuol dire mai, mai. Ormai per sempre, ormai in eterno. Chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno, credi tu questo? Egli disse, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo, il Maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta a venire da Gesù. Ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo, ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù, lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli. Quindi Maria è sempre ai piedi di Gesù. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Signore, perché non hai risposto alle mie preghiere? Perché non sei arrivato in tempo? Ma voglio dire a alcuni di voi questa mattina, i tuoi tempi non sono i tempi di Dio. Perché Dio ha in mente e ha in programma qualcosa molto più grande di quello che tu puoi anche percepire. Perché se Gesù veniva prima e guariva un altro malato, era una cosa già vista, era una cosa più intima fra di loro, l'avevano già visto loro. Nel fatto che Lazzaro era morto, ha tirato un sacco di altra gente fuori per il funerale, per fare lutto con le sorelle. Perché Dio ha un obiettivo, è quello di salvare tutti gli uomini. Che tutti gli uomini possano credere in Lui. E magari nella tua situazione di vita, in questo momento, anche tu stai chiedendo, Signore, se tu venivi prima, sto pregando per questa cosa per 10 anni. E perché non rispondi? Signore, se tu rispondevi non succedeva questo. Allora questo è solo il tuo modo di capire le cose. Voi conoscete la testimonianza di mio padre, giusto? Penso tutti, no? Ho pregato per 13 anni per la sua salvezza. Mio padre che era un bestemmiatore. Quando io ho conosciuto il Signore all'inizio mi prendevano in giro con parolacce. Mi mandava fuori di casa gridando come un pazzo. E io pregavo per lui, digiunavo per lui. Piangeva, Signore, mio papà non ti conosce. E devo dirvi che in quei 13 anni, tante volte, non sembrava che le cose andavano meglio. Al contrario, sembrava che andavano peggio. E secondo la mia logica, Dio doveva salvare il mio padre non il primo giorno. Ma nel tempo perfetto, 13 anni dopo, il mio padre ha conosciuto il Signore. E quindi voglio incoraggiarvi con questo. Anche se tu non capisci il perché, anche se tu stai chiedendo, ma Dio, se ci aiutavi prima, non eravamo in questo guai. Perché hai permesso questo nella mia vita? Per la gloria di Dio. Perché io farò una cosa nella tua vita che molti più persone vedranno questo miracolo e crederanno in me. Vedete che la prospettiva di Dio anche nella tua vita è eterno. Non è per il momento, perché tu stai piangendo e c'è questa situazione non mi piace. Perché, Signore, sono in questa situazione? Fidati di Lui. Anche se Marta un po' era in dubbio, lei ha detto, Signore, io so che tu puoi ogni cosa. Maria invece, Lei dice alla fine di versetto 32, Signore, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, vedendola piangere e vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lui, freme nello spirito e si turbò. Non è molto chiaro perché Gesù era turbato nello spirito, ma secondo me, leggendo più avanti, vediamo perché era turbato. E disse, dove l'avete posto? Essi gli dissero, Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. Dissero allora i giudei, vedi come l'amava. Ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che aprì occhi ai ciechi far sì che questi non morisse? Perciò Gesù, fremando di nuovo in se stesso, viene al sepolcro, or questa era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Allora, nella seconda volta che Gesù fa, è turbato, è chiaro perché è turbato, è chiaro per voi perché è turbato? Per la loro incredulità. Gesù non ha pianto perché, oh mio amico Lazzaro è morto. Perché ha pianto il Signore? Per la loro incredulità. Cioè io, ragazzi, avete visto i ciechi aprire gli occhi, avete visto i zoppi camminare, avete visto moltiplicare i pesci, i pani, ancora non avete capito che io sono Dio? Anche più avanti, quando Gesù guarda Gerusalemme e dice, quante volte avrei voluto raccogliervi come una chioccia raccoglie i suoi piccoli sotto le ali, ma voi non avete voluto. Dio è triste per l'incredulità. Dio è triste perché lui ha mandato suo figlio per la tua vita e tu ancora respingi questo dono della sua grazia. Dio è triste oggi perché oggi tanta gente andrà in giro a bestemmiare il suo nome, a non credere, anche se lui ha fatto anche per loro tante belle cose. E quindi Gesù, io devo capire, cioè io, secondo me, Gesù è anche turbato dall'incredulità di Maria. Come Maria? Tu hai seduto ai miei piedi, noi ci conosciamo, cioè tu conosci me come pochi altri. E ancora non credi. Marta invece, lei ha detto, Signore, se venivi prima, però io so che anche adesso tu puoi fare qualcosa. Quindi in questa storia Marta è l'eroe. O l'eroina? No, non eroina, è un'altra cosa. Ah, si può dire in italiano, ok. Bene. Heroine. Gesù disse, togliete via la pietra, Marta, sua sorella, Marta la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, poiché è morto da 4 giorni. Quindi da questo sappiamo che era morto nel primo giorno che è arrivato il messaggero. Quindi ricordate la promessa che ha detto Gesù. Questo è per la gloria di Dio e che molti possono credere che io sono il figlio di Dio. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora alzati in alto, allora alzate gli occhi in alto, disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato. Quindi Gesù non doveva neanche pregare ad alta voce, ma lui ha pregato ad alta voce in modo che la folla che era radunata per il funerale potevano capire che lui è il figlio di Dio. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Immaginate se lui diceva solo vieni fuori. Tutto il cimitero sarebbe svuotato. Ma devi chiamare Lazzaro, solo tu. Vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legate, con fasce, con la fascia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse, scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Come abbiamo già visto, questo folle di giudei non sarebbero neanche venuti se Lazzaro era ancora in vita. Ma loro erano venuti per il funerale e invece di funerale hanno visto la gloria di Dio. E quindi tu non sai che magari la situazione in cui ti trovi, dove sembra che Dio tarda nel rispondere alle tue preghiere. Ma Signore, se tu mi guarivi, se tu facevi questo prima, secondo me, lascia perdere. Forse Dio vuole fare una cosa molto più grande di quello che tu puoi anche immaginare. Forse invece di salvare la tua famiglia, lui vuole salvare tutto il tuo villaggio. Se Dio è in ritardo è solo nella nostra percezione che lui è in ritardo, perché lui non è mai in ritardo. Il suo tempismo è sempre perfetto. Allora adesso torniamo alla promessa che Gesù, ricordate, ha fatto a Marta e Maria. Questo non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché voi crediate nel Figlio di Dio. Però umanamente il loro fratello era morto. Umanamente la loro situazione era disastrosa. Umanamente Dio non stava rispondendo alle loro preghiere, ma Dio aveva fatto prima una promessa. E loro non si sono molto aggrappati a questa promessa. Ma quale promessa Dio ha fatto a ognuno di noi come credenti? Pensate un attimo. Ci ha fatto tante promesse sicuramente, ma una promessa mi viene in mente in questo momento. Ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Questa è la promessa di Gesù per la tua vita. Se tu ami Dio e se tu sei chiamato secondo i suoi proponimenti, ogni cosa coopera per il bene, ogni cosa, anche la morte di tuo fratello. Voi sapete che mia mamma è morta di cancro quando io avevo 26 anni. Quando io avevo 26 anni credevo di essere un uomo, un grande uomo. Ma adesso che ho 50, io ero ancora un ragazzo, ancora un bambino, 26 anni. Non capivo ancora niente del mondo della vita. E io ho pregato, io ho digiunato per tutti i più di 2 anni che mia mamma hanno scoperto che avevo questo tumore, ha sofferto chemioterapia, viaggi avanti e indietro d'ospedale, e io pregavo, io digiunavo, io piangevo, Signore guarisci mia mamma. E mia mamma non è risuscitata dai morti, lei è ancora davanti al trono di Dio. Però posso anche dire questo, che al funerale di mia mamma tutta la mia famiglia, tutti i non credenti, incluso mio padre, hanno ascoltato il Vangelo. Perché il nostro pastore, io ho detto, pastore, voglio che tu predichi il Vangelo con tutta la forza che hai dentro. Perché io so che tutta questa gente verrà in chiesa solo oggi. Quindi non risparmiarli neanche per un secondo. E sapete che molte persone sono state toccate dallo Spirito Santo. Mio padre stesso, dopo, è venuto da me, anche perché io ero triste, come sarebbe naturale per qualunque, no? È la mamma. Ma come mia mamma è credente, e mia mamma, le ultime parole che lei ha detto nell'ospedale era gloria a te Gesù, alleluia, e poi è addormentata. E io dicevo a tutti, io so che mamma è col Signore, e quindi per noi che siamo figli di Dio è solo una separazione. E tanti dei miei parenti, mio padre stesso, loro hanno testimoniato. Noi abbiamo visto che te, e anche mia nonna è credente, e anche una mia cugina è credente, hanno detto, voi veramente credete in Dio? Noi abbiamo visto che voi siete diversi, che voi avete affrontato questa cosa in modo molto diverso di noi. Voi non avete paura della morte. Ogni cosa coopera per il bene. E tu devi credere questo. Voglio incoraggiarti, continua a pregare per quella cosa. Magari quella cosa che stai chiedendo, Dio se lo sta dicendo, non è il momento ancora. Perché io devo fare una cosa più grande nella tua vita. Ma non dubitare mai del fatto che Dio a te ha l'amore agape. Lui ha un amore infinito che non puoi immaginare.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la meravigliosa dimostrazione della potenza di Dio sul Monte Carmel e l'uccisione dei profeti di Baal, Elia mandò il re Acab a rifocillarsi mentre egli saliva in vetta al Carmel per pregare. Mentre invocava il Signore perché mandasse la pioggia sul paese bruciato dalla siccità, disse al suo servo di andare dalla parte del mare per vedere se scorgesse delle nubi. L'uomo non vide nulla ed Elia gli fece ripetere il percorso 7 volte. Soltanto la 7ª il servo scorse una nuvoletta che si avvicinava. Allora Elia lo mandò ad avvertire Acab di mettersi subito in viaggio se voleva evitare di rimaner bloccato dalla violenza della pioggia. Il cielo si oscurò e cominciò a spirare un forte vento e improvvisamente prese a piovere a dirotto, e il Signore diede tanta forza al suo servo Elia da farlo correre a piedi più forte dei cavalli del re Acab. Infatti giunse prima di lui alle soglie della città di Israel. E quando la regina Jezebel ebbe appreso da Acab ciò che Elia aveva fatto, compresa la strage dei profeti di Baal, mandò un messaggero all'uomo di Dio con l'incarico di trasmettergli queste parole: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita ciò che tu hai fatto di quella dei miei profeti». Saputo questo, Elia si preoccupò di mettersi in salvo e partì subito. Andò in Giuda e lasciò il suo servo a Beersheba e proseguì verso sud inoltrandosi nel deserto. Camminò per un giorno intero, poi, stanco e scoraggiato, si lasciò cadere sotto una ginestra. «Basta», disse, «prendi ora la mia vita, o Eterno, perché io non valgo più degli altri». Poi si coricò sul terreno e si addormentò. Ma un angelo del Signore lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Elia si guardò attorno e vide accanto a sé una focaccia appena cotta ed una brocca d'acqua. Mangiò, bevve e si riaddormentò. L'angelo venne una seconda volta. «Alzati e mangia», gli disse, «perché hai ancora un lungo cammino da compiere». Elia ubbidì e prese dell'altro cibo. Poi, fortificato da quello, camminò per 40 giorni e 40 notti attraverso il deserto, lo stesso deserto che aveva visto le peregrinazioni degli israeliti alcuni secoli prima. Finalmente giunse all'Horeb, il gruppo montuoso che comprende il Sinai, la montagna di Dio. Elia entrò in una grotta e vi passò la notte. Poi il Signore gli parlò: «Che fai tu qui, Elia?» «Io sono pieno di zelo per l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, e soffro perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». «Esci fuori e fermati sul monte dinanzi all'Eterno», gli fu ordinato. Stava per passare il Signore. Venne dapprima un vento tanto forte e impetuoso da schiantare i monti e spezzare le rocce, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento vi fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto apparve un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco apparve un suono dolce e carezzevole. Allora Elia comprese che era il Signore e si coprì il volto col mantello non osando guardarlo. Elia si era fermato all'ingresso della caverna ed una voce gli domandò di nuovo: «Che fai tu qui, Elia?» Egli diede la medesima risposta che aveva dato prima, dicendo che si era adoperato per l'Eterno, ma che ormai era rimasto solo e tutti cercavano di ucciderlo. Il Signore allora gli trovò qualcosa da fare. «Va», gli disse, «riprendi la strada del deserto fino a Damasco. Quando vi sarai giunto, ungerai Azael, re di Siria, ungerai anche Jehu, re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Shaphat, come profeta in luogo tuo». Poi Dio rincuorò il suo profeta, dicendogli che in Israele vi erano ancora 7.000 uomini che non si erano dati all'idolatria di Baal. Tutto ciò fu di incoraggiamento al servo di Dio. Elia aveva ancor bisogno di sentirsi utile e soprattutto aveva bisogno di qualcuno che gli stesse a fianco per aiutarlo e per prendere il suo posto quando egli non fosse più stato su questa terra. Il Signore aveva compreso tutto ciò e gli aveva affidato degli altri compiti, parte dei quali li avrebbe portati a termine Eliseo. Inoltre lo aveva confortato,
rivelandogli che non era solo come credeva. Esistevano ancora 7.000 uomini fedeli al vero Dio. Elia si mise subito in cammino secondo gli ordini che aveva ricevuto e, poco dopo, gli si presentò l'occasione di portare a compimento uno degli incarichi avuti dal Signore. Infatti, mentre era per via, si imbatté in Eliseo, figlio di Shafat. Eliseo stava arando la terra guidando 12 paia di buoi. Il particolare del numero dei buoi ci fa pensare che appartenesse a una famiglia benestante. Come lo vide, Elia gli si avvicinò e gli gettò il proprio mantello sulle spalle. Eliseo capì che quel gesto era un preciso invito a seguirlo e non esitò a ubbidire alla chiamata di Dio. Lasciò il campo e andò a salutare i suoi. Poi tornò, offrì in sacrificio un paio di buoi e li arrostì sulla legna che si era procurato facendo a pezzi gli arnesi da lavoro. Compiuto questo, prese della carne e ne diede a coloro che erano nel campo a lavorare con lui. Infine lasciò la sua famiglia e le sue proprietà per seguire Elia e aiutarlo nel suo compito.

Il paese immediatamente a nord di Israele era la Siria, con capitale Damasco. Era una nazione molto più forte e potente di Israele, e diversi suoi re portarono il nome di Ben-Hadad. Ad un certo momento il re Ben-Hadad mise insieme un grande esercito e cinse d'assedio Samaria, capitale del regno di Israele. Probabilmente Acab non era mai stato un re molto avveduto dal punto di vista militare, e nel momento di maggior necessità si trovò a disporre di un esercito piuttosto esiguo. Consapevole di questo, si dimostrò molto remissivo di fronte alle pretese dei Siri, e quando gli domandarono

successivo anche ad Acab, il quale, dopo essersi consultato coi propri consiglieri, mandò a dire a Ben-Hadad che una cosa simile non aveva intenzione di permetterla. Di fronte a questa reazione, Ben-Hadad inviò ad Acab il seguente messaggio: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se la polvere di Samaria basterà a riempire il pugno di ciascuno di coloro che mi seguono». La risposta di Acab fu altrettanto recisa: «Chi riveste un'armatura non si glori come colui che la depone». Ben-Hadad era molto sicuro di sé e, senza darsi alcun pensiero, ordinò al suo esercito di disporsi in ordine di battaglia. Quanto a lui, andò a mangiare e bere tranquillamente. Il Signore intanto mandò un profeta al re Acab. «Vedi tu questa gran moltitudine?» disse l'uomo parlando da parte di Dio. «Oggi la darò in tuo potere e tu saprai che io sono l'Eterno». Gli ordinò di cominciare per primo le ostilità, mandando avanti un certo numero di uomini coraggiosi. Ben-Hadad sulle prime non sembrò impressionarsi. Mandò in campo i suoi uomini, che, come abbiamo detto, erano moltissimi e ben armati, e continuò a bere e a ubriacarsi. Lo scontro fu favorevole al piccolo esercito israelita, che operò una vera strage tra i nemici e costrinse alla fuga Ben-Hadad e i suoi dignitari. Allora il profeta tornò da Acab e gli disse di rafforzare il suo esercito, perché in capo ad un anno i Siri sarebbero tornati per un nuovo attacco. L'anno dopo i Siri tornarono, ma si disposero a combattere nella vallata, perché i consiglieri del re avevano detto: «Gli dèi degli israeliti sono dei di montagna, per questo ci hanno vinti, ma diamo loro battaglia in pianura e li vinceremo sicuramente». Quando i due eserciti si trovarono l'uno di fronte all'altro, gli israeliti parevano due minuscoli greggi di capre rispetto alla moltitudine dei Siri che inondava il paese. Il profeta tornò da Acab per portargli un altro messaggio da parte di Dio. «Così dice l'Eterno: giacché i Siri hanno detto l'Eterno è un Dio dei monti e non è Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine, affinché riconosciate che io sono l'Eterno». Benché Acab e tutto Israele avessero continuato a peccare contro il Signore, egli nella sua misericordia dava loro delle prove della sua potenza e del suo amore per ricondurli a sé. Gli israeliti riportarono una vittoria ancor più clamorosa della prima. Ben-Hadad cercò rifugio in una città, ma non aveva via di scampo e prima o poi sarebbe stato catturato. Acab avrebbe potuto approfittare di questo fatto per impadronirsi della Siria in modo da non aver più fastidi da quel lato, ma Ben-Hadad seppe agire astutamente e mandò i suoi principi a umiliarsi davanti ad Acab. «Il tuo servo Ben-Hadad dice: ti prego, risparmiami la vita. È ancora vivo?» rispose Acab. «Egli è mio fratello». E il re di Israele lo trattò con benignità, strinse un patto con lui e poi lo rimandò libero. Ma il Signore non gradì il comportamento di Acab e gli mandò un profeta. Questi si fece percuotere da qualcuno per apparire ferito, poi si coprì la faccia per non venir riconosciuto. E quando il re gli passò vicino, si mise a gridare per attirare la sua attenzione e gli disse: «Mi trovavo in piena battaglia quando un uomo mi si avvicinò, conducendone un altro, e mi disse: custodisci quest'uomo. Se lo lasci fuggire, la tua vita pagherà per la sua, oppure verserai un talento d'argento». Poi, mentre io ero occupato qua e là, l'uomo che avevo in custodia scomparve. «Ti sia fatto secondo la tua sentenza, tu stesso l'hai pronunciata», rispose il re di Israele. A questo punto l'uomo si scoprì il volto e Acab lo riconobbe come uno dei profeti. «Così dice l'Eterno», disse al re, «giacché ti sei lasciato sfuggir di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo». Quando ebbe udito questo, il re di Israele se ne tornò a Samaria tutto triste e contrariato, perché sapeva di non aver agito saggiamente nel risparmiare la vita del più gran nemico del suo regno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana, che vi è presentata da Gianni, il quale vi saluta augurandovi un buon ascolto.

0: Molti oggi ritengono di conoscere il Vangelo del Signore Gesù, ma quanti ne conoscono le sue verità fondamentali? Voi che siete in ascolto, le conoscete? Ebbene, considerate quanto Stefano vi dirà a questo riguardo, perché ne va della vostra vita eterna.
1: A Wasserburg, una piccola penisola sul lago di Costanza, c'è una chiesetta molto vicina alla sponda del lago. Attorno alla chiesa c'è un antico cimitero. Una signora che stava mostrando a un visitatore le bellezze del luogo, tutto a un tratto si fermò e, indicando l'acqua della sponda del lago, disse: «È qui che si decise il corso della mia vita». Si potevano intravedere sul fondo del limpido lago alcune vecchie lapidi che erano cadute nell'acqua e su cui si potevano ancora in certi casi leggere le iscrizioni. La signora spiegò: «Quando ero solo una giovane ragazza, stavo proprio qui guardando giù nell'acqua come facciamo noi ora, e i miei occhi si fermarono su una lapide così levigata che potevo solo discernere due date, 1789-1821, congiunte con una lineetta. Mi colpì il fatto che il trattino fra le due cifre rappresentava una vita umana. Una lineetta, un tratto di penna. Ecco cos'è la vita umana. Pensai: quale responsabilità abbiamo di fare qualche cosa di valore nel breve tempo a nostra disposizione? La lineetta che divide la data della nostra nascita da quella della nostra morte. Da quel momento presi la decisione di porre la mia vita nelle mani del Salvatore, il Signore Gesù Cristo». Caro ascoltatore, hai mai pensato alla tua vita così? La nostra vita qua giù è assai breve. L'eternità non ha fine. Considerazioni come queste ci inducono a chiedere: come posso divenire un credente? Come posso essere sicuro che non sto gettando via la mia vita e che il mio eterno destino è assicurato? Ci proponiamo in questo incontro di affermare certe verità fondamentali del Vangelo, come ce le rivela la Bibbia, l'ispirata parola di Dio, e che è bene conoscere e abbracciare, e che, se così facciamo, possono portarci pace, gioia e serenità in questa breve e transitoria vita terrena e assicurarci benedizione eterna nell'aldilà. Prima di tutto dobbiamo riconoscere il fatto che siamo peccatori. Ecco due versetti che affermano questo tragico fatto. Nel Salmo 51, versetto 5, leggiamo: «Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato». E nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 e 23, leggiamo questo: «Non v'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o non pervengono alla gloria di Dio». Se studiamo questi due passi, troveremo che il primo ci insegna qualche cosa sulla natura del peccato e il secondo sulla sua universalità. Il salmista dice: «Sono stato formato nell'iniquità e la mia madre mi ha concepito nel peccato». Ecco cosa sono dunque come nato in questo mondo: un peccatore. Pecco perché sono un peccatore, non sono un peccatore perché pecco. Questa è una verità che molti, che non sono cristiani, stentano a capire. Molti pensano che un peccatore sia una persona che ha commesso un terribile peccato. Non è del tutto così. Un buon uomo è pure un peccatore agli occhi di Dio. Il peccato di cui ci rendiamo colpevoli è semplicemente il frutto dell'albero di cui la radice è la natura caduta dell'uomo. Un melo produce come frutto mele perché è un melo. È un melo che produca mele o no. L'uomo è un peccatore sia che pecchi o non pecchi. Ma chi può dire di non aver mai peccato? Ecco quello che dice il nostro secondo versetto: tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria o alla misura di Dio. Ed ora un altro fatto, quello del giudizio di Dio. In Ebrei 9:27 leggiamo: «È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio». E in Seconda Tessalonicesi 1:9 scopriamo che il divino giudizio sui peccatori inconvertiti significa essere respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, cioè separazione da Dio per tutta l'eternità. Ecco il significato dell'inferno, separazione da Dio, sorgente di vita e di gioia. Dio è giusto e deve perciò giudicare il peccato. C'è un inferno da schivare, un cielo da guadagnare. Ora un terzo fatto, quello della salvezza di Dio. In Isaia 53,6 leggiamo: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, sta scritto: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questi due versetti ci presentano il cuore stesso del Vangelo di Dio. Si tratta della morte espiatoria del nostro Signore Gesù Cristo. Su di lui ricadde l'iniquità di tutti noi. Dio diede il suo figliolo, Dio è amore, e tramite la morte e la risurrezione di Cristo ha effettuato il riscatto dell'uomo peccatore. Cristo è morto per me, può vivere la sua vita risorta in me. La persona che ha accettato per fede la buona novella di Dio in Cristo può dire con l'Apostolo Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Il Cristo è ora nel cuore e nella vita del credente. Ecco cosa costituisce un cristiano: il Cristo vive in lui. Ed ora c'è un altro fatto di importanza capitale, la necessità del ravvedimento. Gesù disse durante il suo ministero ai suoi interlocutori: se non vi ravvederete, perirete. I cristiani primitivi mettevano in evidenza la stessa necessità. San Pietro, poco dopo il giorno della Pentecoste, esorta i suoi ascoltatori a Gerusalemme con queste parole: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Il ravvedimento è necessario per la nostra salvezza. Significa un cambiamento di pensiero e di atteggiamento. Significa che siamo ora disposti a rinunciare a noi stessi, al nostro peccato, a rinunciare a tutto quello che offende Dio. A quelli che dicono: ho creduto in Cristo, ma non ha fatto alcuna differenza nella mia vita, abbiamo il diritto di domandare: vi siete veramente ravveduti? Avete confessato a Dio che siete pronti a rinunciare alla vostra vita peccaminosa? Se non l'avete fatto, chiedete a Dio di darvi il dono del ravvedimento. Se in vero pentimento ci rivolgiamo a Dio, allora la fede è la mano stesa per ricevere il Cristo che ha ottenuto la nostra salvezza. In Efesini 2,8 leggiamo: poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché ognuno si glori. E in Atti 16,31 sentiamo la risposta di Paolo al carceriere di Filippi, che gli aveva chiesto cosa dovesse fare per essere salvato: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Fede nel primo versetto, credere nel secondo. Quanta fede dobbiamo avere per essere salvati? Non si tratta della quantità, ma della qualità della nostra fede. E l'essenziale è non la grandezza della nostra fede, ma della persona in cui poniamo la nostra fede. Dio ci offre salvezza in Cristo. Lo riceviamo per fede. Poi lo seguiamo, come discepoli quaggiù, ogni giorno della nostra vita terrena. In conclusione vorrei citare un versetto dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè che hanno ricevuto Cristo, egli, cioè Dio, ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Caro ascoltatore, hai ricevuto Cristo nel tuo cuore per fede come Salvatore e Signore? Se no, fallo ora, mentre ne hai l'opportunità. Ricordati che la nostra vita è un trattino solo fra la data della nostra nascita e quella della nostra morte. Senza Cristo non ha significato. Con Lui la nostra breve esistenza è trasformata e glorificata. E già qui abbiamo la promessa di una vita eterna con Lui nella gioia indescrivibile del cielo.

Amici ascoltatori, solo il Vangelo è verità e vuol dire bella notizia. Oggi voi avete ascoltato le sue verità fondamentali. Questo vi lascia indifferenti o ha suscitato in voi il desiderio di approfondirne di più? Voglia il Signore che questo sia il vostro sentimento. Desideriamo farvi sapere che noi siamo a vostra disposizione, regalandovi una copia del Nuovo Testamento, se non lo possedete, e anche a rispondere alle vostre domande.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 3 di Efesini. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. È interessante. Paolo in realtà è un prigioniero di Roma, ma per quanto lo riguarda è un prigioniero di Gesù Cristo, cioè è a lui che è davvero legato. Prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Il motivo per cui Paolo è perseguitato e il motivo per cui Paolo si trova in prigione è perché lui insiste sul fatto che i gentili possono essere salvati semplicemente credendo in Gesù Cristo. E questo fa arrabbiare i giudei, che sono convinti che i gentili possono essere salvati solo se diventano giudei. Quindi i gentili non possono essere salvati. Solo i giudei possono essere salvati. E i gentili devono diventare giudei se vogliono essere salvati. Quindi il fatto che Paolo insista a dire che Dio offre la salvezza ai gentili provoca l'ira dei giudei, al punto che lo perseguitano o promuovono la persecuzione dovunque lui vada. E quindi queste prigionie sono il risultato di questo insegnamento basilare di Paolo che voi gentili potete avere la salvezza. Così prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Paolo dice: se io non predicassi questo, allora la persecuzione cesserebbe. Non avrebbero più nulla contro di me. Ma Paolo rimane fermo su questo messaggio della grazia di Dio che gli ha affidato. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Ora ci sono alcuni che vedono 7 dispensazioni. La dispensazione dell'innocenza, quando Dio mise Adamo nel giardino dell'Eden e Dio si relazionava con l'uomo là nel giardino, nell'innocenza dell'uomo. Poi vedono la seconda dispensazione, non mi ricordo come la chiamano, ma va dal tempo del peccato di Adamo fino al tempo di Noè, da cui parte la terza dispensazione del governo di Dio, che dura fino al tempo della legge, da cui credono che inizi la quarta dispensazione della legge. E la quinta dispensazione è quella di Gesù qui. La sesta dispensazione, la dispensazione della grazia. E infine la settima dispensazione, il regno millenniale. E così Paolo parla della dispensazione della grazia. L'uomo le ha divise in queste categorie, ma non so se Dio le consideri così. Penso che l'uomo faccia molte cose che Dio non appoggia, anche i teologi. Ma stiamo vivendo in un'era in cui Dio si relaziona con noi gentili per grazia. Ci è stata affidata una dispensazione della grazia. Come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Ora, nel capitolo 1, Paolo parla di questo mistero della sua volontà, che nella dispensazione del compimento dei tempi, egli avrebbe raccolto sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Quindi questo mistero, che Dio ha scelto che tutte le cose debbano essere legate a Gesù Cristo, le cose che sono nel cielo, le cose che sono sulla terra, Dio gli ha sottomesso tutte le cose, gli sottometterà tutte le cose. Paolo dice: vi ho già scritto brevemente di questo mistero. Nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Cioè questa porta aperta dei gentili che ricevono la salvezza è qualcosa che i profeti dell'Antico Testamento non hanno preveduto. Questa era della Chiesa è qualcosa che non è stato intravisto dai profeti dell'Antico Testamento. Loro pensavano che la venuta di Cristo avrebbe portato all'immediato regno di Dio. Essi pensavano che il Messia avrebbe portato subito all'era del regno. E i profeti dell'Antico Testamento non hanno visto in realtà questa era della grazia. quando Dio avrebbe attirato dei gentili a far parte del corpo di Cristo. Ora, in realtà essi non hanno capito quello che vedevano, o tutto quello che Dio rivelava loro. In realtà essi hanno scritto di cose che non comprendevano completamente, ma hanno scritto perché ispirati dallo Spirito Santo, e quindi essi stessi non sapevano le cose di cui stavano scrivendo, o quale fosse il loro pieno significato. Isaia parla del Messia che sarebbe venuto, di come si sarebbe seduto sul trono di Davide e l'avrebbe stabilito nella giustizia e nel giudizio, da allora e per sempre. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Eppure Isaia dice anche che il servo di Dio sarebbe stato disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E come sarebbe stato annoverato tra i trasgressori nella sua morte. E quindi ha scritto di queste cose non capendo veramente l'apparente incoerenza delle cose che scriveva. Daniele, profetizzando il giorno in cui sarebbe venuto il Messia, dichiara: il Messia sarà messo a morte e non avrà nulla per se stesso, e i giudei saranno dispersi. Eppure era rimasta questa attitudine mentale che il Messia avrebbe stabilito il suo regno, ed era molto forte anche tra i discepoli. Essi aspettavano costantemente che fosse stabilito il regno di Dio, e quando Gesù, dopo la sua resurrezione, diede la promessa dello Spirito Santo, che sarebbe venuto su di loro dopo pochi giorni, essi dissero: Signore, è questo il tempo in cui ristabilirai il regno di Israele? È questo, Signore? E aspettavano costantemente che fosse stabilito il regno di Dio, da un momento all'altro. Non sapevano che ci sarebbe stato questo periodo della dispensazione della grazia, in cui Dio avrebbe raggiunto i gentili, per formare dai gentili il corpo di Cristo, la Chiesa di Gesù Cristo, o meglio dal mondo, perché include giudei e gentili e li rende uno. Il muro che esisteva tra di loro è stato demolito ed essi sono ora un unico corpo in Cristo. Quando Paolo parla di mistero, intende dire non qualcosa di simile a quelli che chiamiamo noi misteri oggi, cose difficili da risolvere, ma è qualcosa che non è stato rivelato nel passato e che Dio sta rivelando e rendendo noto in questo momento. Quindi è una nuova rivelazione da parte di Dio, questo posto dei gentili nel corpo di Cristo, e come Dio avrebbe offerto gratuitamente ai gentili la gloriosa promessa della vita eterna e della salvezza e di un posto nel regno di Dio. Quindi Paolo dice: voglio scrivervi questo in modo che voi possiate capire la mia conoscenza del mistero che non fu fatto conoscere nelle altre età, ma che ora è stato rivelato dallo Spirito Santo agli apostoli e ai profeti. E il mistero è questo: affinché i gentili siano coeredi o eredi con noi e dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Il glorioso mistero di Dio ora rivelato. Voi gentili potete avere la salvezza, potete avere la promessa della vita eterna, potete avere la speranza del regno di Dio. Voi diventate partecipi della grazia e della benignità di Dio, di cui, dice Paolo, sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data, secondo l'efficacia della sua potenza. Quindi Dio ha posto su di me il ministero del condividere questo glorioso mistero, la grazia di Dio per i gentili. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare tra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Che grande privilegio, dice Paolo, mi è stato dato. A me che sono il minimo dei santi, o meno del minimo dei santi, l'opinione che Paolo ha di sé. Questa è l'opinione di un uomo che è stato davvero chiamato da Dio e che si è davvero confrontato con Gesù Cristo. Quando vedo il modo in cui alcuni si pavoneggiano, quando predicano l'Evangelo di Gesù Cristo. La mia conclusione è che non si sono davvero confrontati personalmente con Lui. Se ho questa attitudine, Signore, sei proprio fortunato ad avere me, che proclamo le tue verità. Non sai quanto ti è andata bene, Dio. Avrei potuto essere famoso e avrei potuto essere grande. Ho lasciato la fama e la gloria. Sono proprio degno di te, Signore. Queste testimonianze di quello a cui le persone hanno rinunciato per Gesù Cristo non mi toccano proprio. Quello che sarei potuto essere non mi tocca per niente. L'attitudine di Paolo circa se stesso. Wow, Dio ha affidato a me questo glorioso ministero. A me che sono meno del minimo di tutti i santi. Questo privilegio di poter annunziare le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Comunicarle ai gentili. Paolo sente che a causa del fatto che in precedenza ha perseguitato la Chiesa, ha cercato di distruggerla, che ogni cosa che Dio fa per lui sia davvero per grazia. E credo che sia sempre in un certo senso ossessionato dal fatto che un tempo è stato tanto cieco da cercare di distruggere la Chiesa. E lui fa menzione di questo. Un tempo ho perseguitato, dice, la Chiesa di Dio. Qui c'è la sua attitudine, meno del minimo di tutti i santi. E di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Ora notate che tutto quello che Dio ha fatto per noi è per mezzo di Gesù Cristo. Lo vediamo in questi primi due capitoli e nel capitolo 3. Tutto quello che Dio ha fatto per te l'ha fatto in e per mezzo di Gesù Cristo. Questi gloriosi misteri nascosti per i profeti dell'Antico Testamento, ora rivelati per mezzo dei profeti e degli apostoli del Nuovo Testamento, queste meravigliose ricchezze di Cristo che sono disponibili per tutti gli uomini, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, o la infinitamente varia sapienza di Dio. Vi ricordate, Pietro di queste cose dice cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Vedete, gli angeli non sono onniscienti come Dio. Essi non conoscono pienamente i propositi e i piani di Dio. Sono sicuro che ci sono interessanti sessioni e discussioni ogni volta che vedono svelati i propositi di Dio. Ora, quello che hanno gli angeli è che riescono ad afferrare meglio la profezia rispetto all'uomo. Quando Dio ha rivelato queste cose per mezzo dei profeti, loro hanno afferrato qualcosa circa queste cose, ma non hanno compreso pienamente. È stato necessario che il piano si realizzasse perché loro potessero giungere ad una piena comprensione. Pietro scrive: abbiamo anche la parola profetica, più ferma. Egli si presentò vivente con molte prove convincenti, ma abbiamo anche la parola profetica, più ferma. Cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. E Paolo qui dice affinché i principati e le potestà, cioè gli angeli, affinché essi possano conoscere grazie a quello che succede nella Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Immagino che sia stato qualcosa di scioccante, di incredibile per gli angeli, che Dio abbia deciso di venire e di abitare con l'uomo, anzi che Dio abbia deciso di venire e abitare nell'uomo. Questo è il glorioso mistero, che Dio sarebbe venuto ad abitare in te per mezzo del suo Spirito, grazie a Gesù Cristo. Il mio corpo può diventare il tempio dello Spirito Santo, Cristo in me speranza di gloria, questo meraviglioso mistero. Gli angeli dicono: wow, è incredibile, ora è rivelato. Ma non è stato Dio a rivelarlo loro. Lo hanno visto quando ha avuto luogo, nella Chiesa, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo era il piano di Dio fin dal principio, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia, mediante la fede in Lui. Nel capitolo 1 dice che siamo stati accettati, o grandemente favoriti, nell'amato suo figlio. Dio mi accetta. Ora ci dice che abbiamo accesso a Dio. Questo naturalmente era impossibile anche per i giudei. Essi non avevano accesso a Dio. Loro andavano a Dio tramite il sacerdote. Era lui che entrava nella presenza di Dio per loro. Quando Dio ha dato la legge a Mosè, ha detto recinta il monte, che nessuno si avvicini, altrimenti sarà distrutto. E solo Mosè è salito e ha avuto comunione con Dio. Quando il popolo ha visto quella incredibile manifestazione della presenza di Dio, ha avuto paura. Hanno detto a Mosè, sali tu e parlaci tu con lui. Poi scendi e dici quello che ha detto, ma noi non ci andiamo là. Tutto ciò è incredibile. Il fuoco, i tuoni e tutto il resto. Sali tu e noi ascolteremo te. Prenderemo da te quello che tu dici che dice Dio. Ma noi non ci vogliamo avvicinare là. E quando Dio ha stabilito la legge, era il sommo sacerdote che andava nel luogo santissimo, davanti a Dio per il popolo. E questo solo una volta all'anno, un giorno solo all'anno. Ma ora noi abbiamo accesso a Dio. Non c'è più nessun velo ad impedirtelo. È estremamente significativo il fatto che alla crocifissione di Gesù il velo si sia squarciato da cima a fondo. Dio stava dicendo per mezzo di Gesù ora potete venire tutti. Avete tutti accesso a Dio. In Ebrei è detto accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia affinché troviamo misericordia. Per mezzo di Gesù, noi che un tempo eravamo lontani da Dio e non potevamo avvicinarci a Lui, ora siamo stati avvicinati, ora gli stiamo accanto, accesso a Dio. E poi qui di nuovo abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia. Come in Ebrei, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Quella titubanza che mostrano alcune persone. Oh, penso davvero di non essere degno di andare a Dio. Penso che mi rivolgerò a qualche santo e chiederò a lui di andare a Dio per me. È antiscritturale, è sbagliato. Quando Dio apre la porta e dice entra pure, tu sbagli se ti trattieni. Noi ci accostiamo con piena fiducia. Abbiamo accesso, libertà e accesso, fiducia per la fede in Lui. Per la qualcosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Paolo era passato per così tante difficoltà per poter portare loro questo messaggio. In prigione, picchiato, flagellato, schiaffeggiato, lapidato. Non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni, perché è tutto per la vostra gloria. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi la preghiera di Paolo per loro, l'attitudine in preghiera fisica a piegare le ginocchia, ma ci sono molte attitudini nella preghiera fisicamente. Non è la posizione fisica che conta quando vado a Dio, è la posizione del mio cuore. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi le persone che hanno questo attaccamento, non stai pregando veramente se non sei sulle ginocchia. Non è in realtà un attaccamento scritturale, è semplicemente il loro attaccamento. La scrittura parla dello stare in piedi, dell'alzare mani sante in preghiera. Davide che giace a terra con la faccia nella polvere gridando a Dio. Da molte parti è detto che giacevano prostrati, quindi seduti per terra, in ginocchio, in piedi. Non è questo quello che conta, ma quello che conta è la posizione del tuo cuore quando vai a Dio. Io piego le mie ginocchia davanti al Padre. La preghiera è al Padre, Padre nostro che sei nei cieli. Qualunque cosa chiederete al Padre io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio, il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, da cui prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché Egli vi dia, questa è la preghiera di Paolo per loro, perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore. Quanto abbiamo bisogno di forza nell'uomo interiore? Satana mette continuamente tentazioni davanti a noi. È un nemico potente. Io non ho la forza in me stesso per resistergli. Ho bisogno della forza di Dio, per mezzo del suo spirito nel mio uomo interiore, per poter resistere davanti alla potenza del nemico. Paolo prega che voi possiate essere fortificati nell'uomo interiore per mezzo del suo spirito. In secondo luogo perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. La parola abitare in greco è accomodarsi, sentirsi a casa. Che Cristo possa essere davvero a casa, comodo, a suo agio. Ci sono posti dove vai e ti senti fuori posto, non appena sei lì. Ti senti a disagio. Era meglio se non ci andavi. Non sei in armonia con quello che avviene lì. Poi ci sono altri posti dove vai e ti senti così bene, così a tuo agio, così rilassato. Ora che Cristo possa essere a casa nei vostri cuori. Significa che i vostri cuori devono essere così in sintonia con Lui, che mentre abita nel vostro cuore non c'è tensione, non c'è imbarazzo per Lui. Vi ricordate di Ezechiele, questo interessante profeta, di come Dio abbia agito con lui in molti modi strani? Lui è stato portato dallo Spirito a Gerusalemme. C'era questo muro lì e Dio disse: fai un foro nel muro. E lui ha fatto questo foro nel muro e ha guardato dentro. E ha visto, e dentro c'era ogni tipo di pornografia sparsa su tutte le pareti. Ezechiele disse: tutto questo è terribile. Pornografia, cos'è questo? Dio disse: ti ho lasciato vedere nelle menti dei capi di Israele. Queste sono le cose che pensano. Queste sono le cose che vedono. Ora, quando Cristo abita nel tuo cuore e guarda sulle pareti, è a casa, è a suo agio con quello che vede. O quando bussa alla porta noi diciamo: aspetta solo un minuto, e andiamo in giro e cerchiamo di coprire tutto e di capovolgere le cose. Che Cristo possa essere a casa nei vostri cuori, per fede, affinché radicati e fondati nell'amore. Oh, che possiamo sperimentare sempre di più l'amore di Dio e l'amore di Gesù Cristo, e che possa davvero sgorgare dalle nostre vite, radicati e fondati nell'amore, affinché possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ora qui c'è una richiesta interessante. Perché come si fa a conoscere qualcosa che sorpassa ogni conoscenza? E la parola conoscere è ginosco, che significa conoscere per esperienza. Ora la sua preghiera: Dio vi ama tanto, e io prego che voi possiate conoscere la profondità dell'amore di Dio per voi, la lunghezza dell'amore di Dio, l'altezza dell'amore di Dio. Se solo poteste scandagliare la profondità, se solo poteste vedere l'altezza, l'altezza a cui Dio è stato disposto a spingersi per salvarvi, la profondità a cui Gesù è stato disposto ad andare per redimervi, l'altezza a cui Dio intende portarvi per farvi sedere insieme con Cristo nei luoghi celesti e farvi coeredi con Cristo del suo regno eterno. Oh, l'altezza della gloria che Dio ha per voi. Se solo poteste sapere, dice Paolo, comprendere quello che va oltre la conoscenza. E non potete conoscerlo, va oltre la conoscenza. E poi la richiesta successiva: affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, di nuovo, questo è qualcosa di fisicamente impossibile, che io possa essere ripieno di tutta la pienezza di Dio. I cieli dei cieli non possono contenere Dio, come potrei farlo io? Essere ripieno di tutta la pienezza di Dio. Ora, essendosi reso conto di aver chiesto cose abbastanza importanti, dice ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Quante volte penso che noi limitiamo Dio con le nostre proprie limitazioni e ci portiamo appresso le nostre limitazioni nel regno spirituale? Tendiamo a collocare le cose in categorie. Questo è molto facile. Oh, questo è semplice, non c'è problema. Oh, questo è abbastanza difficile. Beh, questo è proprio difficile. Ehi, questo è impossibile. Tendiamo a riportare questo a Dio, e spesso si riflette persino nella nostra attitudine in preghiera. Signore, questa è una cosa semplice, puoi farcela. Signore, questa è proprio difficile. Non so se... lascia stare, Signore, è impossibile. tendiamo a riportare su Dio questi sentimenti umani che noi abbiamo riguardo a determinate situazioni. Quante volte Dio ha fatto cose che io pensavo essere totalmente impossibili, cose circa le quali ci avevo rinunciato, persone delle quali avevo detto: «Ehi, non si convertiranno mai». Poi che fa Dio? Rigira tutto e li salva. Non posso crederci. Jonathan, che si sveglia presto la mattina, la sua mente gioca con un pensiero interessante. Mi chiedo se Dio non voglia consegnare i Filistei nelle mani di Israele oggi. Se Dio vuole consegnare i Filistei nelle mani di Israele, lui non ha bisogno di un intero esercito. Se Dio vuole farlo, può consegnarli nelle mani di un solo uomo, così come farebbe con un intero esercito. Mi chiedo se non voglia consegnarceli oggi. E questo folle pensiero corre per la sua testa, non riesce a toglierselo dalla testa. E così sveglia il suo scudiero e dice: «Sto avendo un pensiero folle. Sai, stavo pensando, se Dio vuole consegnare i Filistei nelle mani di Israele, non ha bisogno di un intero esercito. Dopotutto lui è Dio. Può consegnare i Filistei a un solo uomo, tanto facilmente come ad un intero esercito. Andiamo e vediamo se Dio vuole consegnarci i Filistei questa mattina. Mi piace. Vediamo quello che Dio può voler fare. Avventuriamoci in fede. Chissà cosa vuole fare Dio. Lui non ha bisogno di un intero esercito. Noi misuriamo le cose in base alle nostre abilità. Ora colui che può fare smisuratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Spesso siamo spaventati da certe malattie, da certi mali, perché sono stati diagnosticati dall'uomo come incurabili. Così preghiamo diversamente per una leucemia da come preghiamo per un mal d'orecchie o un mal di testa. Signore, ha un mal di testa, liberalo. Signore, aiutalo ad essere in grado di fare quello che deve oggi. Grazie, Signore. Non c'è problema. Se Dio non interviene, prendi un'aspirina. Leucemia? No. Oh, Dio, aiutami. Dio, Signore, Dio del cielo. Ragazzi, leucemia, devi proprio pregare per questo. Ti ci devi proprio impegnare in questo. È dura. Ehi, non è più difficile per Dio guarire una leucemia di un normale raffreddore. Vedete, Dio non ha queste categorie. Difficile, facile, impossibile. Non esistono per Dio. Lui può fare smisuratamente al di là e dobbiamo ricordarcelo quando preghiamo. Dobbiamo in preghiera liberarci dalle nostre limitazioni umane e da questa idea di gradi di difficoltà. Ora colui che può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Dio può provvedere $1 milioni altrettanto facilmente che solo i 5 centesimi. Lui può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Perché lo limitiamo? Signore, ho bisogno di un nichelino. 5 centesimi. E così inizio a guardare per terra. Non dovrebbe essere troppo difficile trovare un nichelino. Dai un colpo al contenitore delle monete del telefono. Quindi Paolo, mentre prega, prega con questa consapevolezza, questa fiducia, che Dio è potente. Dobbiamo avere questa fiducia quando preghiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Questa bellissima piccola benedizione che aggiunge alla sua preghiera. A Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, un mondo senza fine. E così sia, così sia. In un mondo senza fine daremo gloria e lode a Dio per la sua grazia verso di noi in Gesù Cristo. In cielo faremo più o meno le stesse cose che facciamo qui sulla terra, perché renderemo grazie a Dio per la sua misericordia e la sua grazia per noi. In Gesù Cristo nostro Signore. Così tante persone aspettano che sia il cielo a portare dei cambiamenti radicali nella loro vita. Ma vedete, Dio vuole fare questi cambiamenti radicali proprio ora, in modo che il cielo non sia una transizione in qualche modo scioccante per te. Dio sta operando in noi ora queste cose eterne, perché ci sta preparando per il regno eterno. Non sarà un cambiamento così radicale come pensi. Dio vuole che sia una transizione tranquilla. Sarà glorioso essere in cielo. e dopo un'ora o due rendersi conto di esserci arrivati. Camminare così vicino al Signore, vivere in una tale comunione con Lui, camminare così alla Sua presenza e nel Suo amore e tutto il resto. Ehi, aspetta un attimo, qualcosa è diverso qui. Dove mi trovo? Wow! Oh Dio, aiutaci a camminare così con Gesù, in intima comunione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra attenzione e Patrizia ora ci leggerà dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni i versetti da 1 a 6.

Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui. Ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fatala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra.

0: La legge invocata dagli scribi e dai farisei per condannare quella donna colta in flagrante adulterio era assolutamente autentica e non poteva essere annullata. Si trova in Levitico capitolo 20 versetto 10 e in Deuteronomio capitolo 22 versetto 22. Tuttavia fu una inutile crudeltà condurre l'imputata alla presenza del popolo, accusarla pubblicamente in modo brutale ed esporla al pubblico giudizio prima ancora che a quello dei magistrati. Tutto lascia pensare alla volontà da parte degli accusatori di creare un avvenimento plateale in cui tutti i presenti fossero coinvolti. Avrebbero potuto lasciarla da parte e domandare il parere di Gesù, ma poiché la motivazione era quella di tentare il Signore, di metterlo alla prova, vollero avere del pubblico in modo che la notizia si diffondesse rapidamente ad opera di tanti testimoni. Rimane un mistero perché non abbiano esposto anche l'uomo colpevole del medesimo reato e destinato alla stessa pena, sempre secondo la legge invocata. Inoltre, c'è da chiedersi dove fosse la parte lesa, cioè il marito di quella donna. È chiaro che si trattò di un tranello per far cadere il Signore in contraddizione, per poterlo accusare, per fargli perdere autorità e credibilità. L'insidia consisteva in questo: se Gesù avesse assolto la donna, si sarebbe posto contro la legge di Mosè e il Sinedrio lo avrebbe potuto accusare di essere un bestemmiatore. Se invece l'avesse condannata a morte, sarebbe entrato in conflitto con l'autorità romana, che aveva tolto ai giudei la possibilità della pena capitale e che inoltre non considerava l'adulterio degno di morte. I Vangeli ci narrano che Gesù si trovò più volte in simili circostanze. Spesso, molto spesso, i farisei e gli altri religiosi del tempo hanno tentato di farlo cadere, ma sempre il Signore ha evitato la trappola dei suoi nemici, dando loro delle solenni lezioni. Anche questa volta risultò vittorioso, anche questa volta sconfisse l'insidia e mise in luce la sua divina sapienza, sapendo che i discepoli e i credenti di ogni tempo avrebbero subito gli stessi complotti da parte dei persecutori, da parte dei nemici di Cristo e della Chiesa. Il Signore si preoccupò di avvertirci, assicurandoci l'assistenza dello Spirito Santo, che avrebbe suggerito in ogni circostanza cosa dire, come fare. Questa sicurezza è motivo di pace e di riconoscenza da parte di tutti coloro che sono credenti.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, sono di nuovo davanti a questo microfono. Ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto della nostra consueta rubrica settimanale. Tra qualche istante condividerò con te delle riflessioni bibliche sulla persona di Cristo che si riferiscono alla sua preesistenza eterna, quindi alla sua deità. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Se segui la nostra rubrica da un certo tempo, saprai che stiamo esaminando alcune schiaccianti evidenze bibliche intorno all'importante soggetto della preesistenza eterna di Cristo. Dopo aver esaminato le prove della sua deità, inizio a commentare alcune delle affermazioni bibliche dirette e esplicite che gli scritti del Nuovo Testamento presentano. Alcune di queste affermazioni le ha dette Cristo stesso, altre sono riportate nei Vangeli o nelle Epistole. A parte le affermazioni

Affermazioni in cui compaiono i diversi nomi o titoli di Cristo, queste affermazioni dirette dimostrano in modo positivo ed inequivocabile la sua preesistenza eterna. Prendo in esame alcuni testi che si riferiscono all'argomento, per poi trarre già delle conclusioni. Poi, piacendo a Dio, in altre trasmissioni, presenterò le altre affermazioni intorno a questo importante soggetto. Il primo versetto biblico si trova nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, dove si legge: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». Che queste parole si riferiscono a Cristo non ci sono dubbi per due motivi. Primo, l'evangelista Matteo riporta le parole del brano di Isaia da cui abbiamo tratto questa frase e le applica a Cristo. In secondo luogo, il contenuto stesso della frase non lascia dubbi perché ha un linguaggio che presenta con chiarezza aspetti della persona e dell'opera di Cristo. Basterà leggere le prime pagine dei Vangeli per rendersi conto di questo. Detto che le parole si riferiscono a Cristo, a noi interessa sottolineare per il nostro argomento le parole Padre eterno. Un'altra traduzione dice Padre dell'eternità. Dunque, il pensiero che la Bibbia esprime qua è molto chiaro. Viene insegnata la eternità, la preesistenza eterna di Cristo.

Un secondo titolo si trova nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Qui il Signore Gesù sta testimoniando di sé ad una persona religiosa, Nicodemo. Questi, nonostante la sua religiosità, doveva nascere di nuovo dall'alto. Si trattava di una nascita spirituale operata da Dio, intervento di cui tutti abbiamo bisogno se vogliamo ottenere la salvezza e la vita eterna. È necessario però da parte nostra un atto di fede in colui che si è dato sulla croce per noi, Gesù Cristo. Dunque dicevo, ad un certo punto di questo colloquio Gesù disse a quest'uomo: «E nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuol dell'uomo che è nel cielo». Il titolo «figlio dell'uomo» è quello che Cristo ha usato di più per parlare di se stesso. Non c'è dubbio quindi che anche qui si sta parlando di Lui. È un testo con il quale Cristo predisse il suo ritorno in cielo, la sua ascensione. Nel parlare di ritorno, egli disse che era sceso. Ciò presuppone una gloria precedente che aveva nel cielo. Pertanto, anche qui si può ben affermare che l'essere nel cielo, prima della sua incarnazione, equivale a parlare della sua preesistenza eterna. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, ci sono molte affermazioni pronunciate da Cristo quando parlò di se stesso definendosi il pane della vita. Bisogna subito chiarire che le parole che leggeremo hanno un significato figurativo. Nessuno infatti dei discepoli mangiò letteralmente la sua carne. Cristo voleva dire che appropriarsi di lui il pane della vita significava e significa essere cibati e saziati. Anche alcune di queste affermazioni contengono delle sue predizioni sulla sua ascensione. Leggo ora di seguito le parole di Cristo e nel breve commento che seguirà concentrerò l'attenzione sempre e soltanto sul nostro argomento. Ho voluto prima spiegare il contesto, l'insieme da cui sono tratte queste affermazioni, in modo che la comprensione risulti più chiara. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». Gesù disse ancora: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno». E che sarebbe se vedesse il figliuol dell'uomo ascendere dove era prima? In queste dichiarazioni, Cristo afferma di essere disceso dal cielo dove, come Dio aveva ed ha, la sua eterna dimora. Nelle ultime parole, profetizzando la sua ascensione, parla di dove era prima. Credo che questo suo dire non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. È chiaro. Cristo ha parlato della sua preesistenza eterna, del fatto che prima di incarnarsi era nel cielo e dopo il suo sacrificio in croce vi è ritornato. Tutto questo evidenzia in modo conclusivo ed inequivocabile la sua preesistenza eterna ed inoltre evidenzia sempre la sua deità. In queste affermazioni bibliche dirette, alcune dette di lui, altre dette da lui, da Cristo stesso, è evidenziato questo importante significato: egli è l'Eterno, il Signore. Come tale è stato presentato nelle Scritture e come tale si è presentato. Come tale i cristiani lo hanno riconosciuto e lo riconoscono. Questo ha almeno una implicazione per noi. Sapere che egli è l'Eterno, il Dio, il Signore, è una cosa molto bella, ma è determinante poter interiorizzare questa verità, farla nostra e credere in Cristo per fede, accettandolo come Salvatore e Signore, come l'Eterno, come colui che è il Padre dell'eternità, che dà a chi la desidera la vita eterna. Tu,
caro ascoltatore, hai agito in questo modo e possiedi la vita eterna?

grazie per aver ascoltato fino alla fine. Dio volendo, nei prossimi programmi, commenterò le altre affermazioni bibliche dirette intorno all'argomento. Se però hai già fin d'ora delle domande per chiedere spiegazioni o per approfondire l'argomento, scrivici. Siamo inoltre a tua completa disposizione per rispondere a domande o problemi a carattere spirituale. Non mi rimane che salutarti, dandoti l'appuntamento alla prossima trasmissione.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua in vostra compagnia per riprendere lo studio della parola di Dio. Nel nostro ultimo studio abbiamo visto l'agonia del Signore Gesù che ha preso su di sé i peccati di tutti noi affinché se ci convertiamo a Lui siamo salvati. Ora con questo studio odierno vorrei iniziare vedendo come si comportarono i discepoli che stavano con Lui nel giardino del Getsemani. Leggo perciò Matteo capitolo 26, versetto 40 e 41. Gesù andò dai discepoli e li trovò che dormivano. Così disse a Pietro: «Non siete stati capaci di vegliare con me neanche un'ora. Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, disse Gesù, ma la carne è debole. Vegliate, dice il Signore, e pregate per non cadere in tentazione». E questo avvertimento del Signore vale indubbiamente anche per ogni vero credente, anche oggi. Procediamo ora con la lettura di Matteo capitolo 26, versetto 42 a 46. È scritto: «Di nuovo, per la seconda volta, Gesù andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. È tornato, Gesù trovò i discepoli che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E allora Gesù li lasciò, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliol dell'uomo è dato nelle mani di peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Certamente fra il versetto in cui Gesù li invita a dormire e quello in cui Gesù invita i suoi discepoli ad alzarsi è intercorso un certo intervallo di tempo. Anche per i discepoli sarà stata una notte dura quella, anche se non avevano capito fino in fondo la sofferenza di loro maestro, per cui Gesù, sempre pieno di attenzioni e di cure per gli altri, li invita a riposarsi. Poi leggiamo in Matteo capitolo 26, versetto 47: «E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui tanta gente con spade e bastoni mandati dai capi sacerdoti e dagli anziani del popolo». Giuda e gli altri nemici di Gesù avevano assistito a molti dei suoi miracoli, perciò sapevano bene che Gesù era dotato di potenza soprannaturale, potenza di cui poteva servirsi, perciò ecco che erano venuti ad arrestarlo in gran numero. Probabilmente tutto il corpo di guardia era andato per arrestarlo. Noi sappiamo che Pilato non amava stare a Gerusalemme, in cui veniva soltanto durante le festività, e che quando veniva portava sempre con sé moltissimi uomini armati per mantenere l'ordine, poiché durante le festività spesso scoppiavano disordini in città. Ma continuiamo con la lettura del testo di Matteo. Ora, colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, prendetelo». E in quell'istante si accostò a Gesù dicendogli: «Ti saluto, maestro», e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, a fare che cosa sei tu qui?» Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 48 a 50. Questo bacio di Giuda, questo bacio del tradimento, è una delle cose più ripugnanti riportate dalla storia. E in questo frangente Giuda bacia il Signore Gesù per tradirlo, e questa è una delle azioni più deprecabili che un uomo mai possa avere compiuto. Alcuni studiosi sostengono che Giuda fosse già predestinato a tradire Gesù e quindi non poteva fare nient'altro, e cioè non aveva scelta. Se le cose stessero realmente così, Giuda non era né più e né meno che un robot. Invece Giuda aveva già architettato nella propria mente di tradire il Signore, ma ebbe anche tutte le occasioni per cambiare i suoi progetti. Qualcuno potrebbe obiettare ancora, certamente, ma già era stato profetizzato che Gesù sarebbe stato tradito. È vero, la profezia diceva che Gesù sarebbe stato tradito. Tuttavia, l'ultima scelta spettava a Giuda. Non solo, ma dopo che aveva adempiuto alla profezia, dopo che aveva tradito Gesù, Giuda avrebbe potuto ancora pentirsi. Gesù, infatti, aveva dato a Giuda un'ultima occasione di pentirsi e di accettarlo. Perfino dopo che egli aveva dato a Gesù quel bacio di tradimento, Gesù l'aveva chiamato amico. In seguito, quando Giuda era andato al tempio per restituire i 30 denari d'argento, che era il prezzo del tradimento, anche allora avrebbe potuto pentirsi. E anche mentre i sacerdoti portavano Gesù da Pilato, Giuda aveva avuto un'ulteriore occasione per gettarsi ai suoi piedi e dirgli: «Perdonami, Signore, non sapevo ciò che facevo». E Gesù certamente lo avrebbe perdonato. Ma leggiamo ora cosa accadde in quella notte di tradimento. Ed ecco, uno di quelli che stavano con Gesù stesa la mano alla spada, la tirò fuori e, percosso il servitore del sommo sacerdote, gli tagliò l'orecchio. Ciò è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 51. Noi sappiamo anche chi fu questa persona, fu Simon Pietro. Penso che così facendo Pietro volesse provare qualcosa. Infatti poco prima aveva sbottato, aveva esclamato dicendo che sarebbe morto pur di proteggere Gesù. Ma Gesù gli aveva risposto che invece lui lo avrebbe rinnegato quella stessa notte. Ebbene, Pietro prese da qualche parte una spada e intervenne per proteggere il suo Signore. Ma come sappiamo, Pietro era un pescatore, non era un uomo d'armi, e così tagliò l'orecchio di uno degli aggressori di Gesù, ma probabilmente tentò di tagliargli la testa, non soltanto un orecchio. Ma ecco che cosa disse Gesù. Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada muoiono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli?» Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 26, versetto 52 e 53. In altre parole, Gesù gli dice: «Non ho bisogno della tua piccola spada, Pietro. Non sono venuto per combattere contro questi capi religiosi, bensì sono venuto per morire per i peccati del mondo». E Gesù continua dicendo: «Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel punto Gesù disse alle turbe: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un ladrone per prendermi, ma ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, lasciato Gesù, scapparono via. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 54 a 56. Da queste parole è chiaro che il Signore sta facendo in modo che le scritture si adempino. Quindi vediamo ancora una volta che il Signore Gesù è pienamente in controllo della situazione. In questi versetti l'Evangelista Matteo sottolinea questo molto chiaramente. Ed ecco che Gesù è rimasto solo, come esattamente aveva predetto poco prima. Tutti i discepoli, come abbiamo letto un attimo fa, a questo punto si sono dati alla fuga. E vediamo ora come procedono le cose secondo il racconto dell'Evangelista Matteo. Leggo il capitolo 26, versetto 57. Ora, coloro che avevano preso Gesù lo portarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Questo l'ho letto, come ho detto un attimo fa, in Matteo capitolo 26, versetto 57. In seguito, andando avanti nello studio biblico, scopriremo che il suocero di Caiafa era l'istigatore principale contro Gesù. Dunque, Gesù, come abbiamo letto, viene portato da Caiafa, il sommo sacerdote, in modo che presso di lui si potessero formulare delle accuse contro Gesù. Ma poiché i capi religiosi vogliono chiedere a Roma la pena di morte, devono decidere quella notte stessa. Devono decidere quella notte stessa quale accusa promuovere contro Gesù. Accusa, o se volete accuse, E naturalmente da presentare a Pilato il giorno dopo è che sarebbero state accuse false. Intanto, e qui leggo ancora un versetto nel Vangelo di Matteo, Pietro seguiva Gesù da lontano, finché giunto alla corte del sommo sacerdote, entrò dentro, si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, il versetto che ho letto è il 58. Simon Pietro segue quindi Gesù da lontano. E a questo proposito vorrei dire molto chiaramente che è davvero pericoloso per ciascuno di noi seguire Gesù da lontano. Prima o poi bisogna venire allo scoperto, oppure si rischierà di perdere di vista il Signore. Come abbiamo letto, Pietro, l'apostolo Pietro, si mise ad aspettare per vedere come finiva e da lì a poco avrebbe rinnegato il suo Signore, il Signore Gesù. A questo punto però, dato che il tempo ormai è quasi terminato, ci dobbiamo fermare, ma io vorrei dire ancora una parola. Spero sinceramente che tu che mi ascolti, se sei un credente, non rinnegherai mai il Signore. E con questa speranza saluto ciascuno di voi, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, grazie per aver aperto la vostra radio. Qui Eros Bacocina che vi presenta la buona novella e vi invita alla meditazione, non di qualche cosa di nuovo, qualche cosa di moderno, ma al contrario di qualche cosa antico a cui voi non siete mai stati completamente esposti. Studiamo il libro degli Atti degli Apostoli, vogliamo vedere quello che predicavano, come agivano, in che cosa credevano, per paragonare poi la Chiesa apostolica, quella vera di Gesù Cristo, con la Chiesa di oggi e renderci conto se noi siamo o no nella verità. E questo, dovete ammetterlo, è una cosa molto molto importante, poiché ha a che fare con l'eternità. Rimanete quindi con noi e ne parleremo fra breve, dopo il prossimo in

E non so se ve ne siete accorti, ma la gente ultimamente si sta sempre di più affezionando agli animali. I cani e i gatti ultimamente se la passano meglio di tante persone. Io so di casi in cui le persone sono morte e hanno lasciato i loro averi al cane o al gatto, e così qualche banca deve tutelare i soldi e vedere che questi animali sono tenuti

Bene. In America ci sono ospedali, cliniche, cimiteri per i cani e i gatti, ci sono interi supermercati dove si vende la roba per loro e dove i cani e i gatti sono benvenuti e vanno là e guardano in giro con i loro padroni. E infatti là gli danno il bagno, li pettinano, gli fanno le pedicure, tutte queste cose. Recentemente è scoppiato un mezzo scandalo perché è stata data una trasfusione di sangue a un vecchio bulldog e quando si è domandato da dove proveniva il sangue si è saputo che un altro cane randagio l'hanno ucciso. Ma questa è una cosa orribile, far morire un cane per farne vivere un altro, si è detto. Ma amici, non è forse questo quello che ha fatto anche Gesù? Non è egli morto affinché noi, redenti dai nostri peccati, potessimo vivere eternamente? Quello che è orribile non è che uno muore al posto di un altro, questo è nobile, ma è il peccato che ha causato la nostra morte e che ci ha separato da Dio. Ed ecco che se questo è orribile, quanta meravigliosa è la grazia di Dio per la quale nel suo immenso amore Dio ha predisposto che tutti coloro che credono ottengano nel sangue di Cristo redenzione e salvezza. Amici, siete stati ancora voi salvati, lavati dal sangue di Cristo?

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, al Libro degli Atti. Il Libro degli Atti è stato scritto dall'Evangelista Luca. Luca ha scritto il suo Vangelo e il Libro degli Atti. Apriremo il libro al capitolo 13 e cominceremo a leggere dal primo versetto, o leggeremo fino al 12. Ora nella chiesa di Antiochia v'erano dei profeti e dei dottori, e mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là navigarono verso Cipro e, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo, che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio, ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le dritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su di lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola.

dei marchi che ha sempre contrassegnato la Chiesa di Cristo è sempre stata l'incessante e costante opposizione rivolta contro di lei dalle altre religioni, attraverso i secoli opposizione e anche aperta persecuzione è sempre stata rivolta contro la Chiesa di Cristo. In questo passaggio noi ci troviamo davanti alla prima impresa missionaria della nascente Chiesa, la quale sotto l'impulso dello Spirito Santo ha mandato Paolo e Barnaba in un giro di evangelizzazione che li porterà da Antiochia nell'isola di Cipro e di lì attraverso parte dell'Asia Minore. Immediatamente l'opposizione è con loro e si manifesta nella persona di un certo falso profeta di nome Bar Gesù. Egli si è posto al fianco del proconsole Sergio Paolo, che governa l'isola e del quale gli è divenuto il consigliere spirituale. Così troviamo il proconsole Sergio desideroso di investigare la dottrina predicata da Paolo e Barnaba, ma attivamente ostacolato da questo suo consigliere giudeo. Ora, amico, non è questa la situazione in cui noi stessi ci siamo trovati o ci stiamo trovando? Come Sergio Paolo, certo la maggioranza dei nostri ascoltatori è religiosa. Teme Dio e come Sergio molti di loro hanno chi li consiglia e li ammonisce in fatto di religione. Pure come Sergio essi si trovano confrontati da questo programma del quale odano un insolito messaggio, una dottrina diversa da quella che ecco loro non conoscono e perciò si sentono spinti a volerne sapere di più. A questo punto, amico, esaminiamo questo profeta, questo Bar Gesù, il cui nome è assai bello, significa figlio della salvezza. Ma che salvezza? Non ne voleva che neppure se ne parlasse. Dimmi, aveva egli ragione di agire in quel modo? Non domando se aveva validi motivi, di motivi ne aveva per certo, del tutto personali. Infatti se il proconsole aveva seguito l'insegnamento di Paolo, egli avrebbe perso la sua posizione e in più la stima e l'amicizia del proconsole stesso. Ma pure come consigliere spirituale, come uomo religioso retto, era egli giustificato nell'agire in quel modo? Agiva egli per il bene di Sergio o a suo sfavore? Sono certo che tutti siamo unanimi nell'asserire che Bar Gesù aveva torto e che agiva non per il benessere di Sergio, ma strettamente spinto da motivi egoistici. E del resto, se la religione predicata da Bar Gesù era vera, se egli rappresentava il vero Dio, che cosa mai egli aveva da temere? Se gli insegnamenti che egli aveva dato al proconsole erano basati sulla verità, perché mai temeva l'insegnamento di Paolo? La Bibbia stessa asserisce che nessuno può far cosa alcuna contro la verità. Ma Bar Gesù, come quelli che al giorno d'oggi temono così tanto di esporre le persone ad altre dottrine, non solo dimostrano di non essere nella verità, ma di temere la verità o di aver poca fiducia nelle facoltà mentali del popolo stesso. Ma la cosa più deplorevole che troviamo nella condotta di Bar Gesù non è tanto la sua opposizione al messaggio di Paolo, quanto il fatto che egli, vedendo nel proconsole Sergio Paolo crescere un interesse nelle cose di Dio, cerca allora di stornarlo dalla fede. Oh, purtroppo, quante volte abbiamo visto quest'attitudine ripetersi anche fra noi? Quando ci si accorge che gli insegnamenti dati non sono più capaci di tenere il popolo avvinto alla Chiesa, invece di lasciarlo andare nella ricerca della verità, lo si stornia dalla fede introducendo nelle attività religiose, giochi, attività sociali, balli, pranzi, mondanità, che invece di spingere il popolo verso il Signore ce lo allontanano. Per questo
noi non possiamo trovare giustificazione di sorta. Infatti, amico, osserva questo Bar Gesù, se Paolo avesse predicato un'altra religione, forse sarebbe stato scusabile. Se Paolo avesse predicato insegnamenti contrari alle sacre scritture, sarebbe stato nel diritto. Ma Paolo non predicava un altro Dio, ma dimostrava semplicemente che in Cristo Gesù la legge e i profeti trovano il proprio compimento e nella salvezza ottenibile in lui c'era la promessa predetta dalle scritture e da secoli attesa da tutto il popolo. Ora, questo passaggio illustra sebbene la posizione nostra in rispetto a tanti dei nostri ascoltatori. Spesse volte, infatti, spinti dal Signore, ci siamo trovati a testimoniare della sua grazia a certi nostri connazionali e in molti casi quelli si sono mostrati assai interessati e hanno accettato il messaggio con gioia genuina. Ma poi, quando nel loro zelo, quando spinti dalla contentezza che la parola di Dio aveva portato nel loro cuore, hanno accennato ai loro consiglieri spirituali i nostri messaggi radio, e ecco che dapprima sono stati intimiditi, poi scoraggiati e quindi addirittura consigliati da astenersi da qualsiasi letteratura e susseguente investigazione. In certi casi, infatti, perfino la copia della parola di Dio regalata a queste persone per il loro profitto spirituale è stata confiscata e distrutta. Ora, se noi predicassimo un altro Dio, un'altra religione, saremmo d'accordo, ma noi ci siamo sempre attenuti alla parola di Dio. E certo nessuno può accusarci che i nostri insegnamenti siano contrari alla Sacra Bibbia. Così domandiamo, se essa è la parola di Dio, che male facciamo ad esortare il nostro popolo a leggerla, a studiarla e a seguire le sue dottrine? Amico ascoltatore, io spero che tu possa paragonarti al proconsole Sergio e come lui, benché religioso, tu non ti contenti di ciò che ti è stato insegnato, ma che con uno spirito di indagine, una sete di verità, tu voglia tranquillizzare la tua coscienza col paragonare le tue credenze religiose con ciò che la parola di Dio insegna. Come Sergio, io spero che tu pure sii intelligente e non ti lasci intimidire da chi è supposto che ti aiuti e più che mai, per nessuna ragione, tu ti lasci storniare dalla tua fede in Dio. Lo scopo di questi programmi è simile allo scopo della visita di Paolo e Barnaba. Noi vogliamo annunciarti che in Cristo Gesù tu puoi essere salvato, che nel suo sangue tu puoi ottenere il completo purgamento da tutti i tuoi peccati, che in Cristo Gesù tu hai nell'eternità non un futuro fra tormenti di fiamme purgatrici, ma un'esistenza felice e benedetta col tuo Salvatore, che dette il suo sangue per redimerti, che è morto per darti vita, che è andato a prepararti un posto affinché dove egli è tu possa pure andare. Egli ti aspetta non per giudicarti, ma se tu come Salvatore lo hai accettato, per giustificarti davanti al Padre e per farti comparire davanti a Lui immacolato e irreprensibile. Queste non sono parole mie, questo è insegnamento biblico. Amico, questa è la buona novella che noi vogliamo darti, questo è il messaggio di Cristo. Non lasciarti contrastare, non lasciarti storniare da esso, ma seguilo con interesse e da questo messaggio si convinto. Del resto, amico, ricordati che cosa successe a Bar Gesù. Fu colpito da cecità, si trovò a barcollare di qua e di là, non sapendo dove andasse. E questo, o ascoltatore, è pure il marchio che distingue coloro che cercano di anteporre le proprie dottrine e tradizioni sopra la parola di Dio. Osservali. Vanno barcollando nel buio di una confusione spirituale mai prima d'ora vista, fra cambiamenti e contraddizioni dai quali mai potranno disimpannarsi, fin tanto che, abbandonando i loro propri precetti, non ritorneranno all'autentico puro insegnamento dell'Evangelo.
Del resto Dio ha sempre in tale modo lottato per i suoi, disseminando confusione e cecità fra gli avversari. Così aiutò Giosuè, Gideone, Eliseo e così aiutò Paolo, come pure così aiuta oggi il movimento evangelico, il quale sta crescendo e conquistando nuovi cuori per il Signor Gesù Cristo. Lo stesso amico osserva che il falso profeta Bar Gesù non ebbe successo non perché le dottrine di Paolo facessero più senso della sua, non perché Paolo era un miglior oratore, non perché la chiesa che Paolo rappresentava era la più popolare, ma perché il proconsole Sergio, essendo un uomo intelligente, volle usare il proprio cervello invece di usare quello di Bar Gesù. Amico osserva, il progresso della parola di Dio non dipenderà da chi la predica, ma da chi l'ascolta. Se chi l'ascolta è volenteroso di investigare a mente aperta il messaggio udito e di paragonarlo con gli insegnamenti biblici, lo Spirito Santo, per mezzo della parola di Dio, opporterà il suo frutto nel rivestire chi l'ascolta con la sua potenza. Se invece chi l'ascolta preferisce dar retta al cervello degli altri, il messaggio di Cristo non avrà successo. E benché nel suo sangue prezioso ci sia salvezza per tutti, chi non vorrà avvalersene resterà senza giustificazione e dovrà affrontare l'eternità senza speranza. Amico, il Dio ti ama e l'opportunità che dette al proconsole è oggi offerta a te. Noi ti annunziamo in Gesù la salvezza dell'anima tua, salvezza che tu puoi ottenere anche ora se tu credi e in fede ti rimetti in Lui. Amico, sii come Sergio Paolo, sii intelligente, accetta e investiga il messaggio del Vangelo. E Dio, vedendo la tua sete di giustizia, ti rivelerà per mezzo del suo Spirito. Ma se per caso non lo sarai, se preferirai dar retta alla voce degli uomini invece che a quella della Bibbia, allora, per tua giustificazione, quando ti troverai davanti al Giudice Supremo, invece di presentare il sangue di Cristo che tu ora rigetti, presenterai i discorsi e le tradizioni degli uomini. Ricordati, non ti saranno sufficienti, ma a te la scelta. Noi abbiamo scelto Cristo. A Lui ti invitiamo di andare e di riceverlo per Signore Maestro. Che Dio ti benedica.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Allora, Atti degli Apostoli, capitolo 20, e vogliamo guardare un po' la prima metà del capitolo, da versetto 1 a versetto 17, e come titolo questa volta ho messo insegnamento troppo lungo, insegnamento troppo lungo. Paolo prima dava il suggerimento come titolo: stai attento dove ti addormenti, perché come vedremo c'è un ragazzo che si addormenta durante la predica, quindi magari non dovremo dormire qui, ok, sopra questa finestra, e in chiesa la domenica e anche magari giovedì non dovremo sederci in prima fila, perché spesso magari ci viene a dormire durante lo studio biblico perché il pastore della chiesa parla per troppi minuti, abbiamo mangiato prima del culto, ci viene sonno, e quindi magari è meglio sedersi indietro alla sala e non essere visti quando dormiamo. Ma meno male il Signore non sonnecchia, giusto? Come dice il Salmo. Quindi Atti 20, stiamo concludendo la terza o il terzo viaggio missionario di Paolo, e abbiamo visto che finalmente, dopo diverso tempo, Paolo sognava, desiderava arrivare ad Efeso e piantare una chiesa in quella città importante. E rimase quanto tempo? Se ricordiamo, 3 anni. 3 anni rimase. Più tempo di qualunque altra città che Paolo visitò. Lui è rimasto 3 settimane a Tessalonica, 1 anno e mezzo a Corinto, 2 anni in carcere a Cesarea Marittima, 2 anni in arresto domiciliare a Roma. Paolo viaggiava, e quindi 3 anni ad Efeso, e Efeso è diventata una chiesa che piantava altre chiese. E come abbiamo visto domenica dall'esortazione, è che nel giro di 35-40 anni la chiesa di Efeso è andata lontana dal loro primo amore, come succede per tutti noi. Con l'andamento della vita noi possiamo raffreddarci da quella prima passione, quindi vogliamo stare attenti. Ma Paolo, lasciando Efeso, vediamo qui Atti 20, versetto 1, dopo che fu cessato il tumulto lì ad Efeso, Paolo chiamò a sé i discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. E abbiamo già visto in Atti 19, versetto 22, mandati allora in Macedonia 2 dei suoi collaboratori, cioè Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora qualche tempo in Asia. E da un'altra scritta vediamo che Paolo dice riguardo Timoteo che non ha nessun altro come lui, che avrà una vera cura per il cuore della Chiesa. Paolo, nonostante tutti i suoi collaboratori, il grande apostolo Paolo aveva in realtà un solo uomo di cui poteva fidarsi 100% e alla quale poteva affidare la Chiesa. E quindi Timoteo era questo caro discepolo, collaboratore, diacono. E adesso, Atti 20, versetto 1, Paolo raggiunge loro nella Macedonia. Versetto 2, e dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. E quindi Paolo, da posto in posto, lui sì, compiva dei miracoli, evangelizzava, ma Paolo poi, dopo che qualcuno venne al Signore e si convertì, lui aveva questa enfasi di insegnare, di incoraggiare, di portare la parola e chiarire l'opera di Cristo. Un po' come fece Gesù con i 2 discepoli sulla via ad Emmaus. Se noi ricordiamo la storia dal Vangelo di Luca, capitolo 24. Come Luca 24 sottolinea, Gesù stesso insegnò ai discepoli sulla via ad Emmaus tutte le cose riguardanti a lui, da Mosè e dai profeti, cioè da tutto l'Antico Testamento. E quindi adesso anche noi che abbiamo creduto in Cristo, noi vogliamo crescere nella conoscenza dell'opera di Gesù per noi. Perché fede viene dall'udire e udire dalla parola di Dio. Io so che per me, quando lavoravo in cinema, io ero manager di una cinema in California mentre facevo la scuola biblica. Io avevo il compito, dopo che abbiamo chiuso le porte, di contare ogni bicchiere, tutte le caramelle, fare un inventario tutte le sere alla chiusura, mentre i film chiudevano. E io mettevo le cuffie dei studi biblici attraverso la parola di Chuck Smith, di vari pastori Calvary. Io avevo 19 anni e io mi ricordo in quel periodo, mese dopo mese, queste ore notturne che io contavo, ascoltavo la parola di Dio, e era per me l'acqua che mi puliva, che mi faceva crescere. E quindi anche qui, nella Macedonia, versetto 2, Paolo in quelle regioni magari è tornato a Berea, a Tessalonica, a Filippi, in tutta questa zona della Grecia del Nord, avendo lasciato la Turchia e andato, come Atti 16, nella Grecia del Nord, e dato loro molte esortazioni. E poi si recò in Grecia, quindi lasciando Grecia del Nord e sceso di nuovo magari verso Atene e poi Corinto. E versetto 3, dopo aver trascorso colà 3 mesi, poiché i giudei avevano ordito un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, cioè Paolo dalla Turchia è andato nella Grecia del Nord, Grecia del Sud, e nel giro di 3 versetti noi passiamo oltre 3 mesi e moltissime città. E Luca non scrive e menziona nessun avvenimento da queste città. Sono successe tantissime cose nella sua vita. Come succede in tutte le nostre vite? Magari non scriviamo sui social tutto quello che ci capita. E magari se noi scriviamo tutto quello che ci capita, dobbiamo magari anche fermare un po' e non scrivere tutto in modo pubblico. Qualcosa di nascosto ci sta, come le 12 pietre di Giosuè sotto il fiume. E quindi dopo questi 3 mesi lì nel sud della Grecia, i giudei di nuovo avevano questo complotto per arrestarlo, magari ucciderlo, perché lo inseguivano del continuo. Paolo, evidentemente, dalla Grecia del Sud, voleva andare verso la Siria, cioè Antiochia e poi magari Gerusalemme, perché la Pasqua stava arrivando e anche la festa di Pentecoste. E quindi magari Paolo aveva in mente di salire su una nave perché voleva andare in Siria. Ma con questo complotto contro di lui, la sua vita di nuovo era in pericolo. Decise cose di far ritorno verso Antiochia, passando per la Macedonia di nuovo. E quindi lui era appena sceso da lì, quindi adesso sale di nuovo verso il nord della Grecia e fa il giro lungo di nuovo per la Turchia per poi arrivare a Gerusalemme per le feste. E quindi versetto 4, Luca ci scrive qua, or l'accompagnarono, quindi Luca sta scrivendo dicendo loro, non sta con Paolo, ma dice l'accompagnarono fino in Asia, suo patro di Berea, Berea era nella Macedonia, Aristarco e Secondo. E mi piace questo, Paolo nel suo giro di amici aveva funzionari alti dall'Efeso come amici, e aveva anche ex schiavi. Paolo non aveva distinzione, vedeva ogni anima ugualmente, e abbiamo tutti quanti grande valore davanti a Dio. Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, e quindi da varie città Paolo accumulava più discepoli. E quindi il mio desiderio è che tutti i miei ex giovani da Montebelluna vengano qui. Quindi Mario viene, no, scherzo. piano piano accogliere tutti questi uomini che facevano parte della sua squadra. Gaio di Derbe e Timoteo, Tichico e Trofimo, oriundi dall'Asia. Versetto 5, costoro partiti, poi vedi Luca di nuovo prima di noi, Luca di nuovo si aggiunge alla squadra, e ci aspettarono poi a Troas, che era di là della Macedonia, come Paolo in Atti 16 lasciò Troas per andare a Filippi, adesso lascia Filippi per andare verso Troas. Versetto 6, ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni degli azimi, cioè Pasqua e la settimana seguente alla festa di Pasqua. Quindi Paolo, invece di arrivare ad Antiochia per Pasqua, ha deciso di trascorrere questa festa di Pasqua con i suoi amici, magari il carceriere, con Lidia, venditrice di porpora, e rimase a Filippi per celebrare la Pasqua e azimi. E in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. E quindi, seguendo questa chiusura di questo terzo viaggio missionario, arriviamo a questa storia un po' buffa, che a me mi è piaciuta sempre dal libro di Atti. Guardiamo. Paolo con la sua squadra nella Turchia, nord-ovest, nella città di Troas. Versetto 7, il primo giorno della settimana, cioè la domenica, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane. Questa frase che più volte viene utilizzata nel libro di Atti degli Apostoli per distinguere cosa? Solo la Santa Cena? Forse più una mangiata insieme. La chiesa primitiva probabilmente faceva l'agape ogni qualvolta che si incontravano la domenica. Ma che bella cosa di celebrare la cena del Signore insieme alla lasagna, il pane. Perché a volte noi facciamo questa distinzione anche un po' strana, se vogliamo essere sinceri. Io, secondo me, la chiesa primitiva non aveva i bicchierini e un piccolo pezzo di pane. Sicuramente, come vediamo in 1 Corinzi 11, da quello che succedeva a Corinto, la Santa Cena era sinceramente l'agape di chiesa, soltanto che nella chiesa a Corinto stavano andando oltre. Chi aveva tanto cibo la teneva per sé, non condivideva. Chi portava troppo vino e beveva troppo vino e stavano ubriacandosi in chiesa. E Paolo dice: state sbagliando, questa non è la cena del Signore. Ma forse anche noi abbiamo questo concetto troppo del sacro e profano, una distinzione e una separazione anche forse un po' non biblica. Una volta nella chiesa a Ferrara abbiamo avuto questa stanzina. Ora stiamo cercando chiesa perché questa non ci basta, no? Ma la chiesa a Ferrara era tipo dal tavolo qui a quel muro, e mettevamo 30 sedie qua, e la prima fila era qui e noi eravamo qui a suonare e condividere gli studi. Eravamo in questa stanzina e non c'era spazio, e quindi avevamo i brioche, il caffè, perché ogni domenica mattina facevamo anche colazione insieme, e avevamo poi la Santa Cena a fianco ai brioche. E una signora una volta è entrata in chiesa e diceva: David, posso dirti una cosa? Dovresti mettere in un posto diverso la Santa Cena. La Santa Cena è troppo vicino ai brioche. Lei aveva questa distinzione tra sacro e profano. E sorridevo, sai, non volevo dire, cioè, lei non voleva imparare da me. Lei voleva solo dirmi che non andava bene. Ma la chiesa primitiva, in realtà, sembra, da quello che leggiamo in 1 Corinzi 11, e che mangiavano insieme, magari prima di iniziare, pregavano, rompevano il pane e si ricordavano di quella cena con Gesù. Paolo, dovendo partire il giorno seguente, avendo questo poco tempo perché voleva arrivare a Gerusalemme per Pentecoste, partiva il giorno seguente. Lui in realtà aveva questo peso perché non sapeva quanto tempo aveva con le persone che aveva davanti. E a volte noi viviamo con troppa presunzione di avere così tutto questo tempo con le persone sedute attorno a noi. E se c'è una cosa che ho imparato in questi 17 anni in Italia è che ho avuto tanti momenti dove dovevo dire addio a varie persone. Persone che sono tornate in Brasile, persone che si sono tornati negli Stati Uniti, persone che sono venute a mancare, stanno con il Signore. Noi abbiamo poco tempo e quindi vogliamo apprezzare ciò che abbiamo finché l'abbiamo. E quindi, dovendo partire il giorno seguente, cosa dice qua versetto 7? Paolo conversava con loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Ragazzi, parto all'alba qua, quindi dobbiamo stare fino a lungo. Paolo magari pensava dormirò in barca, ma voglio condividere con voi, ho bisogno, ho questo grande desiderio di rendervi forti nella parola di Dio. Pazzesco. Versetto 8, or nella sala dove eravamo radunati, Luca era lì, il caro medico, vi erano molte lampade. Vedi la mente scientifica di Luca pensando magari c'era poco ossigeno nella stanza, era fino a mezzanotte, la gente era stanca, c'erano molte lampade. Versetto 9, un giovane di nome Eutico che era seduto sul davanzale della finestra, vedi, quindi nessuno deve essere seduto qua sul davanzale, fu colto, poverino, cercava di restare sveglio, ma non ce la faceva. Io vedo la domenica, a volte c'è qualcuno che sa gli occhi. Va bene, anch'io dormivo nella scuola biblica. Io quando ero nella scuola biblica lavoravo fino alle ore piccole in cinema fino alle 2 e poi mi alzavo alle 7 per andare alla scuola biblica. Io dormivo durante qualche lezione e una volta un pastore mi ha detto di stare dopo che è chiuso la lezione, voleva incoraggiarmi, chiedermi cosa sta succedendo perché sono così stanco, e spiegava e lui diceva non so quello che Dio farà con te, ma se non resti sveglio, caro, lo so, prega per me, non ho soldi. Questo caro Eutico, colto da un sonno profondo, cercava con tutta la sua sforza, ma non ce la faceva. E mentre Paolo tirava il suo discorso a lungo, pensavo tirare a lungo, no? Tirare il discorso a lungo, preso dal sonno, cade dal terzo piano e fu raccolto morto. E alcuni dicono che magari non era morto, pensavano che fosse morto, ma Luca dice guarda era dal terzo piano. Il caro medico Luca dice fu raccolto morto. Colossesi 4:14, il caro Luca il medico. Versetto 10, ma Paolo sceso giù si gettò su di lui, l'abbracciò e disse non vi turbate perché l'anima sua è in lui. Vedi, alcuni dicono forse non era veramente morto, Paolo è venuto sopra di lui per sentire, ok, no, è veramente ancora in vita, ma cadi dal terzo piano, se non sei morto ti sei fatto un grande male, quindi lo stesso un grande miracolo è successo, ma è risuscitato qui, questo è il pensiero. E versetto 11, forse la cosa più buffa di tutto. Versetto 11, quindi risalì, spezzò il pane con loro, di nuovo rompendo il pane, mangiati qualcosa, Eutico, e con loro mangiò, e cosa? E dopo aver parlato a lungo fino all'alba, Paolo partì. Cioè, non so, no, facciamo una grande campagna evangelistica adesso, è risorto dalla morte un uomo qui in mezzo alla strada, via, magari alle 3 di notte svegliamo tutti quanti dal villaggio come se niente fosse. E a volte il grande furore che noi abbiamo attorno ai miracoli dimostra la nostra poca credere in queste cose. Mamma mia, puoi crederci? Sì, posso credere. Gloria a Dio. torniamo su allo studio biblico. Cioè, a volte il modo in cui noi parliamo dei miracoli dimostra che non crediamo che possano succedere. Gloria a Dio, sì. Torni su, mangia qualcosa, caro. Non siediti sul davanzale. E torniamo allo studio della parola. Pazzesco. Dopo aver parlato a lungo fino all'alba, Paolo partì. Intanto, versetto 12, ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremodo consolati. E quindi erano grandemente incoraggiati dalla resurrezione di Eutico, signorino fortunato. Versetto 13, noi invece, che ci eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, quindi erano lì a Troas, se questa è la Turchia, Troas è qui nel nord-ovest. Loro volevano andare verso Asso, che è un'ora di macchina oggi, ho visto su Google Maps, è un'ora di strada oggi. Erano già in barca e volevano andare in questa prossima città, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché Paolo aveva stabilito così, volendo egli fare quel viaggio via terra. E quindi Paolo ha insegnato tutta la notte fino all'alba, sicuramente stanchissimo, perché non si mette in barca per un'ora, per due ore, non so. Invece prende questa strada che sono 10 ore a piedi, non so quanto in cavallo, non so come decise di andare via terra, ma ha fatto il viaggio via terra verso Asso, 10 ore a piedi. E quando, versetto 14, ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. E quindi non so se Paolo aveva bisogno di un po' di tempo appartato da solo per pregare, per riflettere, per preparare il suo cuore, magari per non farsi gonfiare la testa. Paolo, magari Luca, tutta la sua, ma vedi quello che Dio ha fatto con te risuscitando, non sappiamo perché. Ma Paolo, come Gesù, sentiva il bisogno di avere anche tempo appartato, magari per riflettere, per meditare la scrittura e preparare il suo cuore per la prossima cosa. Quindi è anche buono per noi, Chiesa, appartare tempo da soli, senza il gruppo di collaboratori, senza la Chiesa, dove tu e il Signore hai del tempo in solitudine. Poi versetto 15, salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio. L'indomani raggiungemmo Sammo e dopo una sosta a Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto. E quindi stanno facendo tutto questo giro dalla costiera occidentale della Turchia e arrivano a Mileto. E la prossima volta guarderemo questo discorso di Paolo ai pastori di Efeso. Perché, come vediamo qui da versetto 16 e 17, Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi ad Efeso per evitare di perdere tempo in Asia. Ma Paolo, mi offendi? Passi vicino a casa mia e non ti fermi? Perché non ti sei fermato? Paolo, volendo stare a casa dei fratelli, conoscendo i loro cuori di ospitalità, diceva: è meglio che non mi fermo lì, perché dopo 3 anni in quella città, quanti amici aveva, quanta gente lo voleva vedere e ospitarlo a casa a cena, giusto? Ma sapeva che doveva, se fosse possibile, essere a Gerusalemme per il giorno di Pentecoste. Se fosse passato per la città di Efeso, non ce l'avrebbe mai fatto, perché sai com'è, no? Sì, va bene, vengo a casa tua. Sì, va bene, vengo a casa sua. E quindi è giusto anche per noi nella vita mettere dei confini giusti nella volontà di Dio. Perché noi dobbiamo essere convinti di quello che Dio ci chiama a fare. Perché spesso, il più che cresci in leadership, è molto facile essere spinti da ciò che gli altri vogliono che tu fai, che è dalla volontà stessa di Dio. E se Paolo non avesse quel tempo in solitudine tra Troas e Asso, senza gli altri collaboratori e le chiacchiere tra amici, lui magari non avrebbe avuto la chiarezza spirituale per capire, no, io devo evitare Efeso perché penso che lo Spirito Santo ha messo sul mio cuore di arrivare a Gerusalemme per Pentecoste. E quindi noi Chiesa dobbiamo crescere in questo, di discernere ognuno di noi quale sia la volontà di Dio per le nostre giornate e come passare il tempo nella volontà di Dio, perché mille sono le possibilità e mille sono i pranzi in giro per le varie famiglie di Efeso, ma noi dobbiamo avere chiarezza della volontà di Dio da Lui piuttosto che dagli uomini. Versetto 17: da Mileto però mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. E quindi Paolo diceva: io non ho così tanto tempo per stare ad Efeso e mangiare a casa di tutti quanti, ma ci tengo a passare del tempo con la leadership della chiesa. E quindi lui manda qualcuno affinché lui non viene preso e poi, ok, va bene, rimango. Lui chiama gli anziani, i uomini leader della chiesa di Efeso, di venire a Mileto affinché trascorrano un po' di tempo con lui sul mare. E vedremo questo incontro di leadership che Paolo fa con gli anziani di Efeso la prossima volta. Quindi un lungo discorso di Paolo, povero Eutico, risorto, e Paolo continua a parlare fino all'alba. Wow. Preghiamo. Padre, operi, sì. Ti chiediamo di fare dei miracoli. Padre, noi vogliamo pregare con fede che tu puoi anche risuscitare i morti. Ma in questo non vogliamo neanche stupirci più di tanto se tu fai qualcosa di miracoloso. Perché tu hai creato l'universo e per la potenza della tua parola ogni cosa sussiste. Tu Padre mantieni insieme ogni cosa, quindi fai quello che vuoi Padre. Siamo qui, guarisci chi ha bisogno, aiuta i matrimoni in difficoltà. Padre, fai qualche miracolo, sì. E aiutaci come figli tuoi nati di nuovo di crescere in questa parola tua. Perché fede viene dall'udire, udire dalla tua parola. Padre, vogliamo avere la nostra mente, il nostro spirito esercitato per uso della parola affinché discerniamo tra il bene e il male. Perché è proprio, Padre, da questa maturità nella tua parola, nel camminare con te, che potremo discernere tra andiamo verso Efeso, no, andiamo a Mileto, ma chiamiamo quelli. Padre, vogliamo muoverci in maturità, prendendo i giusti impegni, servendoti secondo il tuo spirito. Padre, aiutaci di crescere in questi lunghi insegnamenti. Nel nome di Gesù ci dedichiamo a te. Amen.
2: Una delle cose che mi piace di più della Bibbia è il fatto che, a differenza di altri tipi di letteratura, non presenta i vari personaggi come figure mitiche, invincibili, senza dubbi. Anzi, spesso non ci risparmia i dubbi di questi personaggi, la loro fragilità, le loro delusioni. Abbiamo occasione di parlarne in questo 24esimo episodio del Vangelo di Matteo. Come dicevo, i Vangeli non ci risparmiano le debolezze tipiche degli esseri umani. I discepoli di Gesù spesso non comprendevano il piano del loro maestro, anzi, non comprendevano nemmeno i suoi insegnamenti. Spesso avevano dei dubbi sul suo modo di operare, e lo vedremo soprattutto quando Gesù comincerà a parlare della sua morte e della sua risurrezione. Ma in questo capitolo 11 è addirittura l'insospettabile Giovanni il Battista a nutrire dei dubbi su Gesù. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Matteo capitolo 11, versetti 1 a 3. Giovanni Battista fino a quel momento sembrava essere l'unico che aveva davvero compreso chi fosse Gesù. Ripensate un attimo al capitolo 3 di Matteo, che abbiamo visto un po' di tempo fa. Giovanni era colui che aveva battezzato Gesù, colui che aveva preparato il popolo a incontrare il suo Messia. Quando aveva battezzato Gesù, Giovanni aveva mostrato di avere le idee chiare su Gesù, considerandolo superiore a lui. Eppure ora Giovanni, ascoltando ciò che Gesù stava facendo, sembrava dubbioso. Perché questi dubbi? Cos'era cambiato? Giovanni era finito in prigione, un dettaglio non da poco. In prigione Giovanni aveva il tempo di riflettere sul modo in cui aveva speso la sua vita per preparare il popolo al regno di Dio e aveva tempo per confrontare le proprie aspettative con ciò che stava accadendo. Qualcosa non quadrava. Io credo che i suoi dubbi fossero sensati. Anche io al suo posto avrei avuto dei dubbi. Perché? Pensateci un attimo. Lui aveva preparato la strada al Messia, colui che doveva regnare in Israele portando pace e giustizia, il discendente di Davide che tutti aspettavano per riportare Israele ai suoi antichi fasti, come ai tempi di Davide, colui che avrebbe dovuto giudicare gli ingiusti. Se foste stati al suo posto, non vi sareste aspettati di avere un posto d'onore al fianco di Gesù, mentre egli instaurava il suo regno? Invece, Giovanni stava subendo violenza proprio da parte di quegli ingiusti che dovevano essere giudicati da Gesù. Qualcosa, ripeto, non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Leggendo le pagine dell'Antico Testamento, sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che spesso si pensa oggi, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che

Giovanni Battista, comprendere il modo in cui il regno di Dio si sarebbe sviluppato. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante, ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, quello di cui si parla in Genesi 49:3, dove è scritto: lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Giovanni, così come molti altri del suo tempo, si aspettava un Messia che stabilisse un regno in cui trionfasse la giustizia, in cui finalmente i malvagi fossero puniti per le loro malefatte. Si sarebbe potuto aspettare di essere il braccio destro di Gesù nel fare pulizia di tutto il male che infestava Israele. Invece si trovava in prigione e i malvagi, come Erode, sembravano continuare ad avere la meglio. I suoi dubbi erano legittimi. Gesù era davvero colui che doveva venire? O aveva anche lui un ruolo intermedio, così che avrebbero dovuto aspettarne un altro per vedere finalmente un regno di pace e giustizia? Leggiamo la risposta di Gesù. Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Matteo capitolo 11, versetti 4 a 6. Gesù non poteva rispondere a Giovanni spiegandogli tutto il piano di Dio, inclusa la morte e la risurrezione del Messia, perché in quel momento, con i dati a disposizione, Giovanni non era pronto per comprendere un discorso del genere. Anzi, un discorso di quel tipo avrebbe alimentato i dubbi di Giovanni. Gesù dovette rispondere secondo quanto Giovanni era in grado di decifrare. Egli quindi descrisse ciò che stava avvenendo, sapendo che Giovanni avrebbe fatto i giusti collegamenti con le scritture profetiche. Infatti era vero che nei profeti, e in particolare in Isaia, si parlava di un Messia che avrebbe ristabilito la giustizia, ma era anche vero che si parlava di opere come quelle che Gesù stava facendo. Ad esempio, in Isaia 28, versetti 18 a 21, tradizionalmente legato ai tempi messianici che gli israeliti attendevano, i tempi in cui il Messia si sarebbe manifestato, leggiamo così: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. In Isaia 29, versetti 18 e 19, sempre riferendosi ai tempi messianici, analogamente leggiamo: in quel giorno i sordi udranno le parole del libro e, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Gesù stava quindi incoraggiando Giovanni, sottolineando che la venuta di Dio stesso in mezzo al suo popolo doveva manifestarsi anche attraverso quelle opere straordinarie che in effetti si stavano verificando. Giovanni non aveva motivo di scandalizzarsi di Gesù, non doveva essere preoccupato, doveva mantenere la sua fiducia perché il programma di Dio stava andando avanti. Così come quelle opere si stavano manifestando, anche la giustizia e la pace che Giovanni si aspettava ci sarebbero stati. Ma evidentemente occorreva ancora tempo e pazienza. Notiamo un particolare: Gesù si era premunito di dire a Giovanni che anche i morti stavano risuscitando per mezzo di lui. Non è una cosa da poco, se consideriamo quanto stava per accadere a Giovanni. Infatti, da lì a poco Giovanni sarebbe stato ucciso, non sarebbe stato liberato e non avrebbe regnato immediatamente con Gesù. Questo lo vedremo nel capitolo 14 di Matteo. Sono convinto che quelle parole di Gesù lo avranno rasserenato anche mentre stavano per ucciderlo. Egli sapeva che non sarebbe finita lì. Sarebbe morto sapendo che Gesù
era davvero ciò che diceva di essere e

0: Avrebbe anche potuto farlo risorgere dai morti. Qualcuno dirà: povero illuso, intanto Gesù non lo ha fatto risorgere. Ancora no, ma sarà così in futuro. Giovanni un giorno risorgerà e vedrà davvero il mondo nuovo in cui Gesù avrà stabilito la giustizia una volta per sempre. Come vedremo nel prossimo episodio, Gesù subito dopo, rivolgendosi alla folla, parlerà molto bene di Giovanni. Gesù non si era scomposto per i dubbi di Giovanni. Gesù poteva comprendere anche il punto di vista di Giovanni, ma sapeva anche che le sue parole lo avrebbero confortato e gli avrebbero permesso di affrontare anche la morte con la fede necessaria. Questo episodio è molto illuminante per ognuno di noi. Quanti di noi, magari già credenti, a volte hanno dei dubbi? È capitato anche a me, e ogni volta che ho avuto un dubbio mi sono ricordato di ciò che aveva fatto Giovanni Battista e ho semplicemente chiesto al Signore di aiutarmi a capire. Mi incoraggia sapere che Gesù non mi giudica se gli faccio delle domande scomode, così come non ha giudicato Giovanni il Battista. Oggi io non posso mandare qualcuno da Gesù per ottenere una risposta, come fece Giovanni, ma posso rivolgermi a Lui in preghiera e lasciare che Dio mi guidi nella ricerca per trovare una risposta. Devo dirvi che il Signore mi ha sempre guidato nel cercare le risposte anche ai dubbi più difficili, e ogni volta sono uscito rinforzato nella mia fede, perché ogni dubbio viene sostituito da una certezza, da un mattone irremovibile. Poi magari incontrerò altre difficoltà e dovrò aggiungere altri mattoni, ma vado avanti con fiducia. A volte potrei trovarmi in situazioni che non hanno una spiegazione immediata e rischierei di scandalizzarmi. Ma in quel caso ad aiutarmi sarà la mia esperienza passata, ossia sapere che Dio si è sempre curato di me e continuerà a farlo. Le difficoltà del presente non possono spazzare via ciò che ho sperimentato della fedeltà di Dio nel passato. Come abbiamo detto, Giovanni a un certo punto è stato ucciso, ma aveva la promessa di un Gesù che poteva risuscitare i morti. Questa era la promessa a cui rimanere ancorato fino alla fine. Gesù non ci disprezza per i nostri dubbi, non dobbiamo avere paura di fare domande. L'importante è che poi siamo anche determinati nel cercare le risposte, anzi, nell'ascoltare le risposte che il Signore ci darà, risposte che non sempre saranno quelle che ci aspettiamo. Intorno a noi, in un mondo così scettico, ci saranno persone che contribuiranno ad accrescere i nostri dubbi, ci saranno interferenze nella comunicazione tra noi e Dio. Ma rimaniamo sintonizzati sulla frequenza giusta e ascoltiamo. In qualche modo le risposte di Dio arriveranno. Sempre. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, bentornato al nostro appuntamento.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, faccio un breve riepilogo e tu intervieni se hai qualcosa da aggiungere, diciamo un po' ai nostri ascoltatori dove siamo arrivati nell'ambito della nostra conversazione fino ad ora. Intanto dico anche che il dottor Gianfranco Giuni, per chi non lo sapesse, oltre ad essere direttore responsabile dell'Arcatin Challenge, svolge proprio un lavoro di visita e di proposizione di un programma per gli studenti nelle scuole italiane, il cui obiettivo è la prevenzione primaria di comportamenti devianti, fra cui anche il consumo di droga ovviamente, e prende come riferimento questo tipo di lavoro, questo programma che il dottor Gianfranco Giuni porta avanti, lo sviluppo personale e sociale dell'adolescente. L'adolescente attraversa una fase della sua vita in cui sviluppa una certa autonomia, acquisisce maggiori capacità, maggiori competenze, e è una fase della vita in cui le figure, diciamo, dei genitori cominciano a scemare, a diminuire nella loro influenza, mentre aumenta l'importanza dei coetanei, dei pari nell'adolescente, il che porta però appunto l'adolescente ad aumentare la propria vulnerabilità di fronte a dei comportamenti a rischio. E abbiamo detto che appunto riflettendo su questi dati, su questi fatti di vita, il programma che il dottor Gianfranco Giuni porta avanti affronta a un certo punto alcuni aspetti essenziali, aspetti essenziali per affrontare i problemi delle dipendenze, del disadattamento sociale dei ragazzi, degli adolescenti. E questi aspetti essenziali sono in particolare quattro. In pratica quello che riguarda, il primo è quello che riguarda i cambiamenti e l'autostima, il secondo è quello che riguarda la capacità di prendere decisioni, di essere più responsabili, il terzo aspetto è quello che riguarda le amicizie, soprattutto il gruppo, la formazione di un gruppo di coetanei, di pari, e il quarto aspetto è quello della scoperta dei valori e dei nuovi sentimenti. Abbiamo cominciato ad affrontare, se non sbaglio Gianfranco, appunto il primo di questi aspetti, e cioè quello relativo ai cambiamenti e all'autostima, dicendo appunto che l'autostima, questa costruzione dell'immagine di sé da parte dell'adolescente, a un certo punto si fonda su almeno due basi. Una è collegata a quello che lui stesso pensa di sé, l'altra è collegata a quello che ritiene che gli altri pensino di lui. A questo punto, se questo breve riassunto è corretto finora, io ti chiederei quali sono le maggiori difficoltà che un adolescente in questa fase di cambiamento, di costruzione della stima di sé, affronta.
2: Sì, hai fatto un riassunto preciso. Gli aspetti più pericolosi sono proprio legati al cambiamento dell'immagine che sta avendo. Se prima quello che i genitori dicevano di lui gli bastava per sapere chi era, adesso non gli bastano, quello che dicono i genitori non gli basta più, e fa sempre più riferimento ai coetanei. Ora, i coetanei cambiano, certo. Cambiano i gusti, cambiano le preferenze, e se il riferimento ai coetanei, se il voler piacere agli altri, se l'immagine che abbiamo di noi stessi è legata troppo a quello che gli altri pensano di noi, l'adolescente è destinato a continuamente cambiare il suo modo di essere, il suo modo di comportarsi, in base a quello che lui pensa gli altri si aspettino da lui. Quindi in questo modo può essere esposto a comportamenti anche sbagliati in se stessi, ma che lui è convinto lo porteranno ad essere accettato, a avere un ruolo, ad essere qualcuno in mezzo agli altri, a non perdersi nell'anonimato.
0: Quindi in questa fase è anche portato l'adolescente, fra virgolette normale, è portato anche ad abbandonare convinzioni o principi che aveva in precedenza, a giocarseli proprio di fronte, diciamo, a quello che lui pensa che gli altri possano in questo particolare periodo della sua vita pensare di lui.
2: Sì, è molto sensibile a questo, ed è proprio nell'adolescenza, infatti, che si verifica il lavoro fatto fino a quel punto in famiglia, nell'acquisizione che il ragazzo ha fatto dei valori che gli sono stati trasmessi a livello familiare. Fino a quel momento li ha soltanto assorbiti senza magari farli effettivamente suoi, o magari credendoci anche, ma adesso vengono messi alla prova, vengono sfidati da persone che sono sempre più importanti per lui, cioè i coetanei. Quindi è il momento in cui lui entra in crisi e incomincia, come vedremo più avanti, a mettere in discussione tutti i valori, se sono veri, valori morali, valori religiosi, incomincia a mettere in discussione le scelte fatte dai genitori, vuole trovare il suo ruolo.
0: Quindi c'è una crisi di identità in atto, in sostanza.
2: Esatto, anche se tante volte dobbiamo sempre ricordarci che gli adolescenti, molti di loro, vivono questo in maniera molto riservata, non ne parlano con gli adulti. Quindi a volte a noi adulti certe cose possono sfuggire, perché proprio in questo tentativo, che fa parte della crescita di autonomizzazione, questa acquisizione di identità il ragazzo vuole fare adesso staccato dagli adulti.
0: Ed è per questo che allora tu proponi un programma di prevenzione e non di cura, più che altro, perché appunto si cerca di anticipare certi atteggiamenti o certe devianze, proprio perché manca questo dialogo fra ragazzi e adulti. I ragazzi non si aprono molto, come hai appena detto, riguardo ai loro cambiamenti interiori, alle loro nuove aspirazioni, eccetera. E allora bisogna intervenire in qualche modo di anticipo, e questo è
2: il... Sì, questo è il concetto stesso della prevenzione. Prevenzione vuol dire cercare di intervenire prima che ci sia il problema, per evitare che il problema sorga. Lo scopo di fatto di qualsiasi intervento di prevenzione non è quello di cambiare le cose, perché ovviamente agli adolescenti bisogna fornire delle informazioni a questo punto, informazioni che siano corrette, degli spunti di discussione, metterli in discussione, fargli proprio a volte metterli proprio in crisi loro, nel senso che loro approfondiscano quello che dicono, che non incomincino a ripetere degli slogan in un modo o nell'altro. Quindi il fatto di fare la lezione, dire ragazzi guardate che non si fa così ma si fa cos'ha, viene scartato a priori. Però il fatto di dire ragazzi io vi dico un po' di cose, poi voi pensateci su e fate un po' quello che volete, questo li stimola un po' di più, perché sono stanchi per certi aspetti degli adulti che insegnano e vogliono di più trattare con persone alla pari, perché vogliono crescere, e quindi in questa crescita vogliono cambiare il tipo di rapporto che esiste fra loro e la persona, l'educatore che lì ha a dirgli qualcosa.
0: Allora, in questo tipo di dialogo particolare che si cerca di instaurare a questo punto con dei ragazzi che non vogliono più essere trattati da scolari, da persone che devono solo imparare e sentirsi insegnare, però piuttosto invece vogliono essere trattati da persone alla pari, come dicevi tu, in questo tipo di nuovo dialogo quali sono le cose che si possono dir loro, sapendo di toccare delle corde abbastanza sensibili dentro di loro, ecco?
2: Io affronto nei programmi che porto avanti, affronto come esempio il concetto della bellezza. È un concetto molto diffuso adesso, tutti vogliono essere belli, quindi cercano di rispettare quelli che sono i canoni attuali della bellezza, però cerco di far riflettere i ragazzi su come i canoni di bellezza cambiano nel tempo e come i canoni di bellezza cambiano nello spazio. In nazioni, in etnie differenti, i concetti di bellezza sono molto diversi, certo, ad esempio da quelli nostri occidentali italiani. Mm-hmm. Quindi questo è un aspetto molto importante, fargli pensare che il concetto di bellezza è sempre qualcosa di assorbito dagli altri. Noi facciamo le cose tante volte non perché piace a noi, ma perché piace agli altri. Mm-hmm. L'esempio che ad esempio faccio è solitamente c'è sempre in una classe qualcuno che ha una pettinatura un po' più eccentrica di un altro. La mia domanda tante volte è proprio: bene, perché ti pettini in quel modo? Mm. Una delle domande più, le risposte più normali è perché mi piaccio così.
3: Certo.
2: Benissimo. Dico: ti pettini così anche quando sei da solo in casa, che non devi uscire, che non devi vedere nessuno? La risposta normalmente è no. Dico: perché? E perché non mi vede nessuno.
3: Ecco.
2: Allora, questo ovviamente dimostra come tante scelte fatte sono fatte per gli altri e non per se stesso. Il bambino piccolo che gli compriamo le scarpe nuove se le vuol mettere anche per andare a letto, perché a lui piacciono a lui. Mm-hmm. E quindi che lo vedano, non gli altri. Quando la mamma dice: ma no, non metterti il vestito bello per andare a giocare al parco, lo mettiamo quando andiamo a trovare gli zii. Il bambino non lo capisce, perché lui non lo mette per farsi vedere degli zii. Mm-hmm. Lui lo mette perché piace a lui. Mm-hmm. Quindi c'è questa differenza. Tante volte agiamo su questo aspetto. Quindi il concetto di bellezza legato a quello che pensano gli altri, questo è un grosso un punto. E poi il fatto che noi abbiamo un valore non tanto per quello che facciamo, non tanto per quello che gli altri pensano di noi, ma ognuno di noi ha un valore in quanto essere umano, in quanto persona che vive. Quindi indipendentemente da tante altre cose, noi abbiamo delle nostre doti, dei nostri difetti, ma tutti hanno delle doti e dei difetti che vengono evidenziati gli uni e gli altri a seconda tante volte del contesto nel quale siamo. Una persona molto piccola si sentirà meno amata in mezzo a chi gioca a pallacanestro, ma si sentirà molto importante se va a fare il fantino. Quindi il fatto di essere alti, molto alti o bassi, non è detto che sia un vantaggio o uno svantaggio, dipende dal contesto, dipende dagli interessi che una persona ha. Quindi cercare di fargli riflettere su quelli che sono i modelli di riferimento che loro hanno per la loro immagine. E ovviamente in questo viene fuori salta fuori il concetto dell'importanza che noi abbiamo agli occhi di Dio. Se il nostro riferimento per la nostra immagine, per quello che noi siamo, deriva dalle persone che sono importanti per noi, come abbiamo già accennato le volte scorse, la persona più importante per noi dovrebbe essere Dio, quindi il nostro rapporto con Dio. Da Lui noi possiamo avere ricavare un'immagine di chi siamo, la nostra identità. E nella Bibbia infatti ci sono vari testi che parlano di come Lui ci ha creato, di come Lui ci ha formato, di come ai Suoi occhi siamo meravigliosi, di come Lui ci conosce profondamente, personalmente, e nonostante questo ci ama, eccetera. Quindi anche se a volte non si esplicitano questi come testi biblici, però alla base ci sono tutti questi concetti
0: che è importante sottolineare. E sicuramente penso che uno dei concetti che a un certo punto bisogna anche tirar fuori e sottolineare, questa è una mia impressione, adesso non so tu che cosa ne pensi, sia quello dell'unicità dell'individuo, della persona. Mi sembra che i ragazzi nella fase adolescenziale, appunto, cercando di piacere agli altri, in qualche modo comunque si allineano fra di loro e alla fine sembrano tutti uguali per come appaiono nella loro esteriorità. In realtà però ognuno è diverso e forse bisognerebbe accentuare questo aspetto dell'unicità, anche proprio come dicevi tu, agli occhi di Dio non siamo delle marionette uguali ad altre, non siamo dei burattini o dei soldatini tutti con la stessa faccia, la stessa divisa, eccetera, ma siamo individui, persone uniche che il Signore o con cui Dio ha un rapporto personale, individuale, eccetera, eccetera.
2: Sì, l'aspetto dell'unicità è molto importante perché deve controbilanciare la tendenza all'omologazione che i ragazzi hanno, proprio perché il sentirsi diversi è difficile da gestire. Mm-hmm. Infatti è interessante quando nelle classi si vedono ragazzi che hanno un abbigliamento, un comportamento estremamente eccentrico. Solitamente sono quelli che riescono ad andare controcorrente.
0: Esatto.
2: Hanno una forza in se stessi, non vogliono sentirsi uguali agli altri. Purtroppo questa differenziazione viene messa al negativo. L'eroe nell'adolescenza è sempre un eroe che si ribella, è sempre un eroe che va contro il sistema, che è capace di sfidare gli adulti, sfidare quella che è l'autorità. E ovviamente lo sfidare l'autorità vuol dire comportarsi diversamente da quello che l'autorità si aspetta, però tante volte questo esprime una ricerca di identità propria, di voler affermare il fatto che si è diversi da tutti gli altri. È un aspetto in se stesso positivo, purtroppo viene canalizzato male da diversi ragazzi.
0: Certo.
2: Sì.
0: Bene, allora, grazie Gianfranco allora per il tuo intervento, risentirci.
2: Grazie, arrivederci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: Questa rubrica oggi ci porta nel Salmo biblico numero 73, che al versetto 28 dice: per me lo stare presso Dio è piena felicità. Non ci può essere felicità a questo mondo. Questa è la constatazione sconsolata che molti, se non tutti, fanno. Dobbiamo accontentarci di piccoli sprazzi di felicità, di brevi momenti in situazioni speciali, oppure essere più o meno soddisfatti se non incontriamo guai grossi e abbiamo una vita più o meno in equilibrio. Ma è questa vita piatta senza slanci che Dio voleva per l'uomo? No, per la sua creatura Dio vuole una vita felice, e il salmista Asaf aveva scoperto il segreto di questa vita. Asaf vedeva il male intorno a sé, vedeva il dolore e le ingiustizie. Non era un ingenuo che vivesse nelle nuvole, era ben consapevole di quanta malvagità e infelicità ci fossero nel mondo e di come spesso il dolore fosse la conseguenza della cattiveria umana, e si affliggeva di questa situazione. Era stato sul punto di vacillare nella sua vita di fede per questo, ma poi aveva imparato a guardare a Dio, a vivere con Lui. Questo era il suo bene, la sua felicità, ed è anche un bene alla nostra portata, credimi, quali che siano le circostanze della nostra vita.

Quando da piccola andavo a cavalcare insieme alle mie sorelle, facevo fatica a seguirle. Il problema consisteva nel fatto che il mio pony era solamente la metà delle loro cavalcature. Dovevo galoppare ad una velocità doppia soltanto per riuscire a mantenere il passo. Non mi importava, la prendevo come una sfida, fin quando non arrivavamo in riva ad un fiume. Le mie sorelle, sui loro cavalli, pensavano che sarebbe stato divertente attraversare proprio dove l'acqua era più profonda. Non notarono mai che il mio pony affondava per un bel po' nell'acqua turbinosa. Mi spaventavo, ma non volevo che se ne accorgessero. Mi ricordo un guado in particolare, il Gorsuch Switch Crossing sul fiume Patapsco. Era piovuto molto quella settimana e l'acqua era torbida e alta. Mentre i nostri cavalli procedevano verso il centro del fiume, rimasi immobilizzata dalla paura alla vista delle acque turbinose attorno alle gambe del mio pony. Iniziai a perdere l'equilibrio sulla sella. La voce di mia sorella Jay mi scosse dal panico. «Guarda in su, Johnny, continua a guardare in alto!» Non appena concentrai lo sguardo su mia sorella sull'altra riva, riuscii a recuperare l'equilibrio e ad attraversare il fiume. Poco tempo fa mi ricordai di questo episodio mentre leggevo Matteo 14. Sembra che Pietro abbia avuto lo stesso problema quando camminava sull'acqua verso il Signore Gesù. Guardò in basso alle acque agitate, fu preso dalle vertigini e perse l'equilibrio. Poiché spostò gli occhi dal Signore e li pose sulle acque tempestose che lo circondavano, iniziò ad affondare. Quanto assomigliamo a Pietro. Invece di riposare sulla parola di Dio, lasciamo che le circostanze ci paralizzino, assorbendoci al punto tale che iniziamo a perdere il nostro equilibrio spirituale. Siamo presi dalla paura e dall'ansia, e prima di accorgercene abbiamo perso l'equilibrio. Sto descrivendo la tua situazione? Senti il morso dell'ansia? Non riesci a trovare una babysitter e devi andare ad un importante convegno medico? Non riesci ad adattarti ad una vita senza ruote fin tanto che la tua auto è dal meccanico? I conti non tornano neppure questo mese? O forse tuo figlio ha portato a casa degli amici, se vogliamo definirli così? È facile farsi prendere dal panico, vero? E ammettiamolo, è difficile guardare in alto, specialmente quando ti sembra di affondare. Ma il mio pony ed io ce l'abbiamo fatta ad attraversare il fiume e Pietro riuscì a ritornare nella barca. Migliaia di persone prima di te sono arrivate fino in fondo, sopportando i venti contrari delle circostanze, perché hanno tenuto lo sguardo fisso sul Signore Gesù. E tu? Se non riesci a trovare una via d'uscita, prova a guardare in alto.

nelle difficoltà e nei problemi, nelle circostanze più difficili, lì dove non c'è speranza, Signore, tu fai sempre una via dove non c'è una via.

0: Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi di nuovo, vi parlo di nuovo di cani. Ne abbiamo avuti due di cani a casa quando i figli erano ancora piccoli. Uno penso che ce l'abbiano rubato e ci ha fatto tanto dispiacere. L'altro l'abbiamo regalato perché non era possibile gestirlo durante i nostri molti viaggi. I due barboncini che abbiamo avuto sono cresciuti sani e vegeti, mangiando gli avanzi del nostro cibo e grandi zuppe di pane. Se stavano male li portavamo dal veterinario, ma in genere erano in perfetta salute. Gli animali fanno piacere e per molti versi diventano parte della famiglia, ma la tendenza a trattare gli animali come se fossero degli umani sta un po' prendendo la mano a molti. E le pubblicità in TV stanno spingendo il carro chissà dove. L'America è all'avanguardia, naturalmente. In alcuni supermercati si trovano cibi speciali per cani e gatti. No, non sono quei cibi in scatola o nei sacchi come da noi. Sono proprio pietanzine appetitose, preparate ad hoc e solo da riscaldare. Le famiglie che se le possono permettere mandano i loro cani a campi estivi e quando sono malati li fanno perfino installare un pacemaker e li trasportano su apposite sedie a rotelle. Una catena di negozi di lusso sta per aprire un reparto speciale tipo boutique per cani, in cui si potranno acquistare mantellini firmati, cucce anatomiche e profumi adatti a ogni circostanza. Le palestre per cani abbondano e le case di bellezza per loro cominciano a moltiplicarsi. Per $150 un cane può essere trattato dalla testa ai piedi, compreso un bagno caldo di olio profumato. Poi si possono acquistare mentine profumate per l'alito. Quelle forse avrebbero fatto comodo anche da noi con i nostri cani. Poi fazzolettini umidi per l'igiene intima e dentifricio. Un libro istruisce su come massaggiare il proprio animale. Se poi non ci si può separare dal proprio cane durante i viaggi di affari o di piacere, una catena di hotel offre gratuitamente un tappetino e una scodella per mangiare. E per il modico prezzo di 40.000 delle vecchie lire, provvede acqua di Evian, una porzione di carne dal nome accattivante Manzo Bao Bao. In Giappone, che è un paese sempre pronto alla concorrenza elettronica con il resto del mondo, è stata messa in circolazione una macchinetta elettronica capace di captare i suoni emessi dalla cara bestiola e interpretarli in modo da capirne i pensieri più intimi. Un vero psicologo sempre a portata di mano, basta inserire la spina. Ma non finisce qui, come avrebbe detto il bravo Corrado di tanti anni fa. Nello stato di Vermont, un costruttore ha innalzato una cappella in cui i padroni di cani perduti o deceduti potranno sostare in pio e mesto raccoglimento pensando ai loro cari estinti. Americanate? Beh, se volete io vi faccio una profezia gratuita. aspettate qualche anno e tutto sarà a disposizione anche in Italia. Mentre nel terzo mondo la gente continuerà a morire di fame e gli economisti continueranno a parlare di recessione, di crisi del petrolio e di guerre in arrivo. Non sarà per caso che a casa vostra state perdendo anche voi un po' l'equilibrio con spese e preoccupazioni poco sane spiritualmente, si intende.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il titolo del commento di oggi è I segni della nuova vita. Non ripeteremo mai abbastanza alle persone che desiderano la pace di Dio di non cercare in loro stessi le conferme se sono o no figli di Dio. E diciamo, ne proverete solo delusione e scoraggiamento, perché non vi troverete mai come desiderate e come dovreste essere per soddisfare Dio. A meno che, cosa ben peggiore, non siate illusi sul vostro proprio stato e non diciate come il fariseo: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini». Ci rivolgiamo qui a quelli che sono tormentati dal pensiero di non essere abbastanza cristiani per dirsi convertiti. Non sperate di essere un giorno abbastanza pentiti, voi che fate dipendere la vostra salvezza da un grande pentimento. Non sperate di riuscire a fare un giorno sufficienti buone opere per essere degni di Dio, né di sforzarvi di fare il bene per poter porre in seguito la vostra fiducia in Cristo. No, Dio vi chiede di credere la sua parola e vi dice e vi dimostra che siete peccatori e che Egli vi ha dato un Salvatore in Cristo. Non ci si può pentire senza prima credere che Dio dice la verità riguardo al nostro stato. È la fede che fa di noi dei figli di Dio. Non pensate che l'opera dello Spirito Santo in voi, che inizia col darvi la convinzione che siete peccatori, richieda che prima dobbiate fare qualcosa. Lasciate che la parola e lo Spirito agiscano per portarvi la pace con Dio. Noi siamo giustificati per fede e, in seguito, lo Spirito produrrà nella vostra vita il frutto della

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 4. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni. Ed era tentato dal diavolo. E durante quei giorni non mangiò nulla, e dopo che quelli furono trascorsi, ebbe fame. E il diavolo gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, dia a questa pietra che diventi pane». E Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo». E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». E Gesù rispondendo gli disse: «Sta scritto, adora il Signore il Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto». Poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli intorno a te che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani che talora tu non urti col piede contro una pietra». E Gesù rispondendo gli disse: «È stato detto, non tentare il Signore, il Dio tuo». Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. E venne a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro, trovò quel passaggio dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri, e dai ciechi ricuprino della vista, e a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura, e voi l'udite». E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Giuseppe?» Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi vi dico in verità che a Edì d'Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, e neppure a nessuna d'esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Serepta di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo, c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma Neeman il Siro». E tutti nella sinagoga furono ripieni d'ira all'udir queste cose, e levatisi lo cacciarono fuori della città e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. E scese a Capernaum, città di Galilea, e vi stava ammaestrando la gente nei giorni di sabato, ed essi stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità. Or, nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di mondo demonio, il quale gridò con gran voce: «Ahi, che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci da quest'uomo!» E il demonio, gittato a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo: «Qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono!» E la sua fama si spargeva in ogni parte della circostante contrada. Poi, levatosi ed uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era travagliata da una gran febbre, e lo pregarono per lei. Ed egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella, alzatosi prontamente, si mise a servirli. E sul tramontare del sole, tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui, ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo: «Tu sei il figliuolo di Dio!» Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le turbe lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si partisse da loro. Ma egli disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato». E andava predicando per le sinagoghe della Galilea.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, un sincero benvenuto dal tuo Maurizio, come sempre, alle prese con questo nostro incontro. Mi sono già preparato da un bel po' di tempo, quindi posso essere con te fedele e puntuale, come tu sei, d'altra parte, fedele e puntuale a questo nostro appuntamento, a questa nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Ancora una volta grazie a chi ci ha scritto, ancora una volta grazie a tutti coloro che hanno voluto dimostrare la loro simpatia, il loro affetto con parole calde, gentili, con dei complimenti che non crediamo di meritare, almeno io sicuramente non merito, la redazione sì. Ecco, in redazione ci sono persone veramente che si adoperano al di là del, come si suol dire, al di là del loro dovere veramente.

Dunque, dicevo, comunque, prima che venisse un po' di tosse, è bello stare di nuovo insieme e credo che dovremmo, fin dall'inizio, goderci un po' di musica per darmi modo di recuperare la voce qui.

molto imbarazzevole quando succedono queste cose. Non si dice imbarazzevole. Ah, imbarazzante. Beh, chiedo scusa. Delle volte mi confondo. No, era uno scherzo, naturalmente. Uno scherzo forse non è riuscito. Vabbè, pazienza. Non è il mio dono, non è il mio dono. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico. Un libro pieno zeppo di insegnamenti, pieno zeppo di cose interessanti da cogliere, da spigolare. Siamo arrivati ad un capitolo importante, magari un po' triste. Dice, come triste? Perché triste? Io non sapevo che ci fossero capitoli tristi nella Bibbia. Nella Bibbia di capitoli tristi ce ne sono tanti, a dire il vero. E questo in un certo senso è quello che mi dà conforto. Dice, come nella Bibbia ti trovi cose tristi e ti conforti? Sì, trovo conforto perché? Beh, perché vedi, se qualcuno avesse voluto fondare una nuova religione, se Cristo non fosse veramente quello che è e fosse un ciarlatano, un impostore, credo che tante cose nella Bibbia non le troveremmo. E invece nella Bibbia troviamo sia le cose belle, le cose positive, che le cose non positive. Troviamo esempi luminosi di vite esemplari, ma troviamo anche tragedie. Troviamo persone normalissime che hanno causato grossi problemi a se stessi e ad altri. E quello che esamineremo oggi fa parte dell'ultimo caso, il caso in questione. Persone che hanno veramente combinato grossi guai e l'hanno pagata cara.

Siamo al capitolo 10 del libro del Levitico. I figli di Aronne, Nadab e Abiù, presero ognuno il proprio braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e presentarono al Signore un fuoco profano che non era stato loro prescritto. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono alla presenza del Signore.

questo punto del libro del Levitico abbiamo una parentesi narrativa. Dopo tante istruzioni, dopo tanti rituali, norme e leggi, abbiamo una storia. Certo, avrei avuto più piacere di presentarti una storia a lieto fine. Ma come abbiamo detto proprio in apertura d'incontro, la Bibbia è anche questo. La Bibbia presenta l'uomo così com'è, senza intessere attorno alla sua personalità proprietà che non ha. E ci dimostra ancora una volta quanto Dio sia un padre di amore, un padre di grazia, di misericordia e di compassione, nonostante certe situazioni come quelle che stiamo esaminando oggi. Ancora una volta abbiamo prova della presenza di Dio negli eventi umani, anche gli eventi negativi, gli eventi tragici, gli eventi di morte, di pena e di dolore.

Un altro triste episodio della lunga e sordida storia del peccato e della caparbietà umana, della ribellione umana. Così, dopo il glorioso giorno della consacrazione di cui si parla nel capitolo precedente, abbiamo ora la ribellione, la disobbedienza. E di chi? Proprio di due figli di Aronne, i due figli del sommo sacerdote, coloro che avevano partecipato, che erano stati parte integrante di quella cerimonia di consacrazione, di quel momento così bello, così commovente, così colmo di significato che era stata appunto la consacrazione, il mettere a parte, il dedicare la vita di Aronne e dei suoi figli al compito, all'ufficio di sacerdoti, coloro che avrebbero dovuto presentare a Dio le offerte a nome, sì, personale, ma anche a nome di tutto il popolo. Nonostante questo, Abiù e Nadab decidono di fare di testa loro. Spesso avviene proprio così. Non so se questa è stata un po' anche la tua esperienza di vita. Dopo un giorno di esilarante vittoria, di prorompente entusiasmo, dopo un giorno di gioia, di soddisfazione, del cuore gonfio di riconoscenza, abbiamo un giorno di sconfitta, magari di emicrania, un giorno in cui siamo di nuovo consci, un giorno nel quale di nuovo tocchiamo con mano la nostra umanità, la nostra fragilità. Dopo una brillante sconfitta, una dura e amara vittoria. E questo più volte accade nella Bibbia. Questo è uno di quei casi. Abbiamo poi il caso nel libro di Giosuè, dove dopo la vittoria di Gerico si ha l'ignobile sconfitta di Ai. L'uomo con l'aiuto di Dio compie grandi cose. Dopo queste grandi vittorie, lui pensa: adesso ce la faccio da solo. Viene poi messo davanti alla dura realtà. Da solo non può farcela. Qual era il problema dei figli di Abiù, dei figli di Aronne, Nadab e Abiù? Come abbiamo detto, caparbietà. In un certo senso anche ribellione. Avevano ricevuto regole molto chiare e precise, un rituale che doveva essere osservato alla lettera. E invece fanno di testa loro. Offrono un fuoco profano, un fuoco straniero. Adoperano ingredienti che Dio non aveva prescritto. In altre parole, cercano di migliorare sulla ricetta, se mi permetti questo termine, che Dio aveva dato loro. Credono che quanto hanno ricevuto da Dio non sia sufficiente o non sia adatto, non sia buono a sufficienza, non raggiunge il loro standard. Decidono di fare di testa propria. Così facendo, però, mietono tristi conseguenze. Un fuoco uscì allora dalla presenza del Signore e li divorò. Ed essi morirono alla presenza del Signore. Ora noi potremmo pensare: ma questa punizione ci sembra eccessiva. Perché prendersela così intanto con questi due poveretti? In fondo non volevano fare nulla di male. Forse volevano esprimere la propria creatività nel loro servizio.
volevano usare la propria iniziativa. Fin qui tutto bene. Esercitare la propria creatività, usare la propria iniziativa, tutto questo mi sta bene. Ma c'è luogo e tempo per ogni cosa. Questo non era il momento adatto per esercitare la propria iniziativa e per dar sfogo alla propria creatività. Vedi come figli del sommo sacerdote, Nadab e Abiù, erano un po' l'esempio, dovevano dare l'esempio, dovevano essere d'esempio. Se Dio avesse condonato questa loro azione, si sarebbe creato un precedente. Non per qualche giorno, per qualche settimana o anno, ma per millenni. Qualcuno avrebbe sempre potuto dire: ma loro l'han fatto e tu non hai detto niente. Adesso lo faccio io e mi punisci, perché? Inoltre questo è un nuovo capitolo nella storia della vita del popolo di Israele. E come spesso accade nelle pagine della storia della Bibbia, quando Dio si appresta a fare qualcosa di nuovo, quando Dio volta pagina, per così dire, le cose devono essere fatte secondo il suo proponimento. Un episodio simile, un episodio parallelo, anche se la meccanica o i particolari sono diversi, lo troviamo nel libro degli Atti. Anche lì Dio volta pagina. È la nascita della Chiesa. Un periodo nuovo, qualcosa di fresco, di nuovo, sta nascendo. Una coppia, Anania e Saffira, dicono una bugia. Agiscono in malafede e subiscono la stessa sorte di Nadab e Abiù. Muoiono istantaneamente. Di nuovo possiamo dire, ci appare una dura lezione. Ma abbiamo cercato di spiegare, abbiamo cercato di capire le ragioni per cui Dio ha agito così come ha agito. In un certo senso non sta a noi dire Dio ha agito bene, Dio ha agito male. Chi siamo noi per erigerci a giudici dell'operato di Dio? Quindi, lungi da noi questo sentimento di giudizio, ma cerchiamo di comprendere, cerchiamo di trarre una lezione, un insegnamento da questo episodio. Dio aveva dato chiare disposizioni. Non potevano esserci dubbi. Tutti avevano capito, inclusi Nadab e Abiù. Nonostante questo, decisero di fare di testa propria. Non erano tanto gli elementi diversi usati nel fuoco. Non era tanto il fatto che accesero un fuoco. Era l'atteggiamento del cuore che Dio deve disciplinare. L'atteggiamento che dice: Dio ha detto così, lo so, ma io voglio fare a modo mio. Prima di puntare il dito nei confronti di Nadab e Abiù, pensiamo un po' alla nostra situazione. Quante volte ci siamo trovati davanti a scelte, davanti a situazioni nelle quali sapevamo benissimo cosa fare. Sapevamo benissimo cosa Dio richiedeva da noi. Ma davanti a quelle situazioni abbiamo fatto di testa nostra. Oggi magari ci troviamo a pagare le conseguenze. E magari ce la prendiamo con Dio, perché è troppo severo.

Chissà se è successo anche a te. A me è accaduto diverse volte. È solo per grazia di Dio che non ho fatto la fine di Nadab e Abiù o di Anania e Saffira, quella coppia della quale leggiamo nel libro degli Atti, che agì in malafede e disse menzogne per scusarsi. Ma vedi, è vero che Dio non mi ha distrutto. È vero che Dio non ha distrutto neanche te, nonostante queste nostre ribellioni, questi atti di ribellione nei suoi confronti. Ma non dimenticare che Dio è un Dio eterno e ha davanti a sé tutta un'eternità, quindi Dio non ha fretta. Solo perché non abbiamo ricevuto la disciplina immediatamente come questi personaggi biblici non significa che la faremo franca. Un giorno dovremo rendere conto di ogni nostra azione. E se non abbiamo Gesù Cristo come mediatore, come salvatore, pagheremo gravi conseguenze per la nostra disobbedienza. La conseguenza più atroce, più inimmaginabile, è la separazione eterna della creatura dal creatore. Il fatto che mai e poi mai, per sempre, da eternità in eternità, non avremo mai più occasione di metterci in contatto con Dio. Non avremo mai più occasione di chiedere perdono. Avremo tante occasioni di ripensare magari a quanto abbiamo fatto, a quanto abbiamo detto. Avremo magari tante occasioni per un'intera eternità di rimpiangere il giorno nel quale abbiamo detto no a Cristo. Ma nonostante i rimpianti, da eternità in eternità non avremo più possibilità di dire sì a Cristo. Questa è la più atroce, inimmaginabile conseguenza del peccato, della ribellione, dell'egoismo, della violenza. Questo è inferno. Al di là del discorso delle fiamme, del fuoco, del calore, inferno significa separazione eterna da colui che ci ha creati, da colui che desidera un rapporto personale, intimo, un rapporto di affetto, di amore, di fiducia. Inferno significa desiderare con tutto noi stessi, con ogni fibra del nostro essere, di vedere magari anche solo per un attimo il suo viso di splendore, di gloria, di amore, di compassione. Ma anche quel piccolo piacere ci viene negato per un'intera eternità, da eternità in eternità, senza via d'uscita. Ecco cos'è inferno. Ecco qual è la conseguenza della ribellione, di dire no a Cristo, adesso che abbiamo occasione e tempo di farlo. All'uomo è dato una volta di morire, dopodiché il giudizio. Con questa frase lapidaria la Bibbia ci dice senza mezzi termini che adesso, oggi, mentre siamo in vita, è il momento di dire sì a Dio. Dopo la morte fisica non c'è più occasione, non c'è più possibilità. Mi rendo conto che sto dicendo cose molto pesanti. Ci siamo addentrati in una strada che può portarci o verso l'eternità di luce alla presenza di Dio, o verso l'eternità di tenebre, lontani da Dio. La scelta è mia, la scelta è tua. Io non posso scegliere per te, tu non puoi scegliere per me. Neanche la persona più cara che tu hai su questa terra può operare questa scelta per conto tuo.
Qual è la tua situazione davanti a Dio? Pensaci. Non rimandare. A domani. Potrebbe non esserci un domani. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, non è certo mia intenzione, né fare il profeta degli ultimi giorni. Ma parte integrante della passeggiata di Hai letto il libro più letto, oltre che scoprire delle belle cose, delle belle lezioni, e anche essere messi a confronto con la realtà di una eternità con Dio o di una eternità senza Dio. Adesso ci concederemo una pausa musicale, durante la quale potrai scegliere se prendere carta e penna e buttare giù due righe, scriverci e dire qualcosa come: voglio essere sicuro, voglio essere certa di trascorrere la mia eternità con Dio. Come fare? Cosa devo fare? Cosa richiede Dio da me? Oppure puoi scegliere di cambiare stazione, pentirti di avermi ascoltato e procedere con la tua esistenza. La scelta è tua, solamente tua.

Questo purtroppo ci conduce alla fine del nostro incontro. Ti do appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento ad un'altra possibilità di scoprire nuovi orizzonti attraverso il libro più letto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, siamo in attesa di un tuo scritto. A presto e grazie.

Quest'oggi vogliamo considerare alcuni consigli per il lavoratore cristiano. Un ascoltatore mi ha scritto quanto segue: il mio lavoro mi sta dando ai nervi. Il mio padrone non mi considera affatto e a volte penso che non vale la pena di darsi tanto da fare, ma che è meglio imitare gli altri che non fanno nulla o il meno possibile. Ma poi, considerando che sono un credente, mi sembra che questo non sia il modo di fare. Cosa mi dice lei? Sì, io posso dirti che capisco bene la tua situazione, perché essa è quella che prevale oggigiorno e tante altre persone mi hanno detto la stessa cosa. Al lavoro sembra che nessuno si curi di niente e infatti alcuni persino si sdegnano contro di te se tu cerchi di dare a chi ti impiega una giornata onesta di lavoro, perché così facendo farai passare male loro. E peggio ancora, mai il padrone ti elogia o dimostra di apprezzare la tua onestà. Quando uno si trova così, facilmente si scoraggia e prima ancora che se ne accorga si mette a seguire il resto, tanto che vale la pena lavorare come uno schiavo. Sì, io ti capisco bene e la Bibbia pure è al corrente di questa situazione, perché ha qualche cosa da dire al riguardo.

iniziativa, e crederci o no, era proprio diretta a gente che lavorava proprio come schiavi. Ascolta cosa ti dice: schiavi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedano come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore. Oh, che importante e significativa dichiarazione è questa! Nota che ci vengono insegnate diverse cose qui. Per ora io ne voglio menzionare solo alcune, le più importanti. Dice che si deve obbedire, c'è una sottomissione a cui tutti i credenti sono chiamati, un'obbligazione verso quelle persone che egli deve rispettare. Tale obbligazione non la deve soddisfare solo come fanno gli uomini, solo quando li vedono per piacere agli uomini, come dice il versetto 22. Insomma, non solo per essere visti, non solo per far contente le persone che ci hanno impiegato, come se facendo così il lavoro non viene troppo bene, ma è solo passabile, e noi nel nostro cuore non siamo davvero soddisfatti, perché si sa che si potrebbe far di più e meglio. Diciamo che tu sei una massaia e proprio ti sembra di essere una schiava lì nella tua casa, e così di quando in quando, per fare più presto, spazi la polvere sotto il tappeto invece di prenderla su. Tutto sembra pulito e quelli che vengono dicono: oh, ma che casa pulita, o oh, che bel lavoro che fai. Ma tu sai che questo non è vero, che non è tutto pulito. Tu sai che c'è un po' di sporcizia sotto il tappeto, tu sai che ha tirato alla lunga per far presto. E la Bibbia parla proprio di questo. In qualsiasi lavoro che si fa, noi dobbiamo farlo nel modo giusto, nel modo che ci rende noi soddisfatti, che ci lascia la coscienza a posto, perché noi sappiamo che abbiamo fatto il meglio possibile. Ma si domanderà: e perché si deve far questo? Perché io devo lavorare più di tutti? Perché io devo pulire e lustrare tutto mentre l'altra persona, mentre tutti gli altri buttano tutto sotto il tappeto? Ebbene, perché, come dice il versetto 22, tu temi il Signore e tu vuoi portare a Lui rispetto anche sul tuo lavoro. Infatti il versetto 23 ci dice: qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Vedi? Non importa affatto quello che il padrone pensa o dice, se ti vede o no. Quello che conta è quello che Dio dice, è il fatto che Dio ti vede. Tu in realtà non lavori per il tuo padrone, per chi ti impiega, per quel musone là al lavoro che non si cura mai di nulla, per il padrone che proprio non sa dirti mai una parola buona. Oh, lascia perdere quello là. Tu lavori per il Signore e allora ce la devi mettere tutta. Tu devi lavorare con ogni diligenza, come le scritture dicono da un'altra parte: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Così la chiave nell'etica del lavoro cristiano è che noi lavoriamo per Dio e non per gli uomini, e questo ci permette di continuare ad andare avanti malgrado siamo confrontati da ogni sorta di difficoltà e di scoraggiamenti. Questa è la motivazione che ci spinge a rendere una buona giornata di lavoro volta dopo volta, sia che ci apprezzino o no. Lo facciamo perché noi sappiamo che Egli vede dove gli altri non arrivano a vedere, e perché noi sappiamo che anche se gli altri non ci apprezzano, Lui vede e sa, e un giorno non ci sentiremo dire da Lui stesso: ben fatto, o fedel e leal servitore. Infatti il versetto 24 ci dice: sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Dio ci benedirà. Quando un giorno andremo con Lui, Egli rettificherà tutti i torti.

Egli ricompenserà in pieno ogni sforzo che noi abbiamo fatto in questo mondo, mentre lavorando noi servivamo Lui. Così non importa quello che facciamo, fin tanto che il lavoro è legittimo, biblicamente legittimo, non conta che qualità di lavoro tu faccia, anche se come è un lavoro d'uno schiavo. Tu puoi farlo perché sai che lo stai facendo per il Signore e Lui ti vede e sa apprezzare quello che fai e lo riconoscerà, anche se nessun altro mai lo farà. Considerando questo, allora tu non puoi fare il lavoro alla meglio svogliatamente, ma lo farai impegnandoti completamente. E per riassumere tutto quanto, noi possiamo citare una frase che ogni cristiano dovrebbe memorizzare e ripetere costantemente giorno dopo giorno. Una frase che eleverà il suo spirito, una frase che lo spronerà davanti a ogni difficoltà. Ascolta quest'ultima frase del versetto 24. È l'ultima frase ed è assai corta. Servite a Cristo il Signore. In sostanza qui è sommarizzata l'intera etica cristiana sul lavoro. L'etica cristiana sul lavoro è che noi serviamo Cristo il Signore. Qualcuno dice qualche parolaccia sul lavoro e tu ripeti: io servo a Cristo il Signore. Il tuo padrone manca di vedere tutti i tuoi sforzi e il lavoro extra che tu fai, e come bene lo fai, manca di considerare tutte le sudate che il tuo lavoro ti costa, e tu ripeti dentro di te: beh, questo non ha davvero importanza, io sto servendo Cristo il Signore, Egli si cura di me, Lui vede e sa tutto, Egli è contento di me e qualche giorno mi darà la mia ricompensa. Oh, che differenza fa sapere a chi noi serviamo! Noi infatti serviamo solo un padrone, quello che è nel cielo. Così, se ti sembra di essere trattato come uno schiavo, agisci come uno, come uno schiavo cristiano che dice: io servo a Cristo il Signore.

rivolgiamoci al libro dei Proverbi, capitolo 24, e leggiamo il verso 7. La sapienza è troppo in alto per lo stolto, egli non apre mai la bocca alla porta della città. Chi pensa a malfare sarà chiamato esperto in malizia. I disegni dello stolto sono peccato e il beffardo è l'abominio degli uomini. Il verso che apre questi proverbi a prima vista sembra difficile, ma quando dice che è troppo alto per lo stolto la sapienza, vuole soltanto dire che la sapienza è per lo stolto una gemma inaccessibile e alla porta della città, cioè al luogo dove parlano coloro che emanano le sentenze o che annunciano le cose importanti, deve avere sempre la bocca chiusa, perché egli si trova in uno stato di disagio vicino a quelli che hanno sapienza e che debbono amministrare la giustizia. Abbiamo qui quindi la descrizione di un individuo debole che già a priori si trova in uno stato di disagio verso la saggezza, perché egli la reputa troppo lontano da poterla ottenere. Egli non penserà mai di arrivare al punto di poter appartenere al numero di coloro che possono parlare di saggezza e di cose che hanno importanza. Per lui è importante soltanto continuare a vivere giorno per giorno in una forma di peccaminosa indifferenza per tutte le cose della vita. Infatti il verso seguente dice: chi pensa a fare del male sarà chiamato maestro di malizia. C'è un livello inferiore nel quale gli stolti, gli sciocchi, superficiali tentano di espandersi per divenire maestri di malizia, per divenire beffardi, per interessarsi soltanto per le cose riguardanti la vita peccaminosa, i piaceri, che non hanno assolutamente alcuno scopo alto ed importante nella loro esperienza quotidiana. C'è della gente, dice appunto il predicatore, che vive a un livello tanto basso, non si preoccupa appunto di elevare la propria vita, di innalzarsi verso l'alto, di cercare la giustizia, ma piuttosto di vivere a livello degli istinti, a livello delle sensazioni e delle emotività. La Scrittura nel Nuovo Testamento non chiama queste persone stolte, ma dà loro il titolo di uomo naturale. E l'Apostolo Paolo ricorda che tutte le cose gloriose che Dio ha dato ai suoi redenti per mezzo di Cristo non possono essere comprese da queste persone. Infatti, scrivendo ai Corinzi nella sua prima lettera, al capitolo 2, dice: non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza però non di questo secolo, né dei principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa ed occulta, che Dio aveva innanzi i secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non son salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano, ma a noi Dio le ha rivelate
per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Or l'uomo naturale, o lo stolto, non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Quest'uomo naturale è appunto l'individuo che vive a livello degli istinti, che non permette allo Spirito Santo di operare nel proprio spirito, di elevarlo. È quindi l'individuo che diventa maestro di malizia, che è beffardo e che si interessa soltanto ed unicamente a vivere la vita soltanto a un certo livello, dimenticando che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza per fare di lui l'opera d'arte della sua creazione e quindi il dominatore del creato. Il verso 10 dice: se ti perdi d'animo nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. È un breve proverbio che però viene a ricordarci una grande verità. Nel giorno dell'avversità noi non dobbiamo venire meno e non dobbiamo perderci d'animo, perché altrimenti siamo dei deboli. L'evidenza che la nostra forza è poca e che siamo deboli si manifesta proprio nel giorno della avversità o nel giorno della difficoltà. Ma un segno della tua fede, della tua religione del cuore, del tuo rapporto con Dio, della tua fermezza si manifesterà proprio in un momento difficile, quando tutto sembra essere contrario. Allora tu manifesterai la forza del tuo spirito e dell'anima tua, in quanto in quel momento tu scoprirai che Dio è per te un rifugio ed una forza. Scoprirai che Gesù è con te tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Scoprirai che nessuno potrà rapirti dalla mano di Gesù. Egli ha vinto e noi siamo con lui più che vincitori. Non perdiamoci d'animo quindi nei giorni dell'avversità, ma confidiamo in colui che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore ci benedica.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Ti starei chiedendo cos'è il libro più letto? Ma è davvero più letto? Sì, è il libro più letto che esista. Sondaggi lo dicono ed è una realtà. Gesù condanna gli scribi e i farisei. Ma chi sono questa specie di persone? Vogliamo ascoltare? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori e benvenuti al nostro terzo appuntamento della settimana. Beh, stiamo studiando il Vangelo di Matteo e ci siamo occupati del capitolo 22. Abbiamo visto come i gruppi religiosi, politici stavano andando contro Gesù per metterlo in trappola, ma Gesù riesce ad emergere, a mostrare tutta la sua deità, tutta la sua autorità. In questo nuovo capitolo, il 23, Gesù mette in guardia la folla contro gli scribi e i farisei, annunciando guai per loro e piange poi per Gerusalemme. Questo capitolo potremmo intitolarlo Il dolore del re. In esso si conclude lo scontro tra Gesù e i capi religiosi. Egli mette in guardia la folla contro di loro e poi li denuncia in modo inequivocabile. Il Signore non ha mai detto in altre occasioni parole così pungenti. È una condanna impietosa. Leggendo attentamente questo capitolo c'è da impallidire. Forse è bene ricordare chi sono questi farisei. I farisei iniziarono la loro storia come un movimento di ritorno alla Bibbia, ma ben presto diventarono formalisti e legalisti, soprattutto nell'osservanza di forme e cerimonie. Essi consideravano Israele più una chiesa che una nazione. Odiavano Roma e un ramo di loro, gli Zeloti, tramavano per rovesciarne il governo. È un fatto che i farisei fecero alcune cose buone, ma la loro religione era basata su tradizioni umane. Anche altri capi di religioni dissero cose buone, ma poi lasciarono i loro fedeli a combattere per viverle, senza dare alcun aiuto per fare ciò che essi dicevano.

Gesù quindi mette in guardia da scribi e farisei, definendoli guide che impediscono il cammino. La denuncia pubblica di Gesù ai farisei ebbe luogo nel Tempio, la roccaforte dei suoi nemici. Leggiamo l'episodio nei versetti dall'1 al 12. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: «Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filatterie, allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato».

Sappiamo da altri passi che Gesù rigettava le tradizioni che i farisei avevano aggiunto alla legge, perché avevano svuotato la legge di ogni significato. Gesù diceva di ubbidire a ciò che i farisei dicevano quando erano seduti sulla cattedra di Mosè, solo allora, cioè quando indicavano qualcosa da osservare nella legge di Mosè. Anche in questo caso i discepoli non dovevano seguire il loro esempio in due cose. Aggiungevano un grande peso di tradizioni alla legge e aggiungevano nuove cerimonie per mostrare quanto erano religiosi. Erano così presi da queste cose da non poter alzare nemmeno un dito per aiutare altri a fare ciò che la legge effettivamente prescriveva. Al contrario, mettevano dei pesi sulle spalle degli altri e poi tiravano fuori tradizioni e interpretazioni particolari che permettevano loro di fare ciò che gli pareva, come abbiamo visto nel capitolo 15 di Matteo qualche sera fa. Anche cose buone come far parte di una chiesa, leggere la Bibbia e pregare possono diventare forme vuote se le persone lo fanno perché temono di essere considerate poco religiose. Questo atteggiamento impedisce a Dio di compiere qualcosa di reale nella loro vita.

Dio vuole che i suoi lo cerchino e si preoccupino di lui. I farisei erano occupati a procurare onori per sé. Molte forme e cerimonie servivano per mettersi in mostra. Non c'era niente di spirituale né di sentito, semplicemente recitavano. Davano importanza alle filatterie, ai fiocchi, alle frange dei loro abiti, che stavano a dimostrare che erano persone religiose. I fiocchi e le frange erano simboli della legge, ma i farisei attiravano l'attenzione, anziché sulla legge, su se stessi. Volevano i posti migliori in tutte le occasioni sociali e religiose. Il punto centrale della loro religione non era l'amore, ma il desiderio di influenza sociale, autorità, preminenza. Essi esigevano anche che il popolo desse loro titoli d'onore e saluti rispettosi, riconoscendoli come autorità in campo morale e religioso. In che senso vanno prese le proibizioni di Gesù a farsi chiamare rabbi, padre o maestro? Assumendo il titolo di rabbi per sé, i farisei pretendevano che il loro insegnamento avesse autorità definitiva. L'autorità invece nella Bibbia. Padre, in questo contesto, si intende padre spirituale. Non dobbiamo dipendere dagli uomini per la vita spirituale. Nessuno è in grado di darcela. Solo Cristo, attraverso lo Spirito Santo, può darcela. Anche per maestro, guida, è la stessa cosa. Nessuno ha il diritto di presentarsi come guida infallibile per la nostra vita morale e spirituale. Solo lo Spirito può dire, come in Isaia 30:21, questa è la via, camminate per essa.

non solo dobbiamo stare attenti a non dare ad altri titoli che non spettano loro, ma stiamo in guardia a noi stessi, a non metterci al di sopra del ruolo che ci compete, perché Gesù ci insegna l'umiltà e dice che la vera grandezza è nel servire. Fin qui Gesù parla alla folla e ai suoi discepoli, ma a questo punto inizia una serie di rimproveri severi rivolti direttamente ai farisei. Per ben 8 volte Gesù dirà: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti», facendo seguire a queste parole varie accuse sul loro comportamento. Leggiamo i versetti dal 13 al 15 da Matteo, capitolo 23. «Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando l'avete fatto, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi».

Non dobbiamo considerare questi rimproveri fatti agli scribi e ai farisei come aspri e arbitrari. Gesù non stava mettendo in atto nessuna rappresaglia per come veniva trattato. Dalla croce egli perdonò tutti coloro che gli avevano fatto del male. L'espressione guai significa anche poveri. E con questo senso possiamo notare come Gesù fosse triste per questa situazione. A Gesù spiaceva che con i loro desideri insaziabili di onore e prestigio finivano con essere di intoppo per chi voleva avvicinarsi a Dio e imponevano così regole che diventavano sempre più dure e impraticabili. Erano poi specialisti nelle cose secondarie che vediamo nei versetti dal 16 al 22. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non importa, ma se giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Gesù era anche spiaciuto del fatto che i farisei dimostravano che per loro era importante solo ciò che veniva fatto, senza riconoscere che Dio era la sorgente delle benedizioni e doveva avere il posto centrale nella loro vita. Erano terribilmente cavillosi e anche nei giuramenti tenevano sempre aperta una via di scampo nel caso volessero cambiare idea. Ma nel capitolo 5 di questo stesso Vangelo abbiamo visto che Gesù dice che il nostro parlare deve essere sì se è sì e no se è no, niente di più.

Un altro problema era la loro insistenza, l'insistenza dei farisei, nelle cose esteriori, nella consacrazione, nella giustizia solo esteriore. I versetti dal 23 al 28 ne sono un esempio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto, del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.

0: I farisei avevano un modo loro di deformare la vera volontà di Dio. Mettevano le cose tutte assieme senza tener conto delle proporzioni. Chi li osservava poteva pensare che la vera consacrazione fosse dare cose materiali. Lo facevano con la legge della decima, arrivando ad estenderla fino all'ultimo seme di comino. Ma Dio non intendeva dire che quando estraevano una carota dall'orto dovevano darne la decima parte a Dio. Forse è più facile dare la decima in un modo scrupoloso su tutto che manifestare un amore genuino per Dio e per il prossimo come segno di consacrazione. Erano persino ridicoli nel loro scrupolo, tanto che Gesù usa l'ironia nel dire che si preoccupavano di togliere dalla minestra il moscerino e poi inghiottivano il cammello che vi avevano invece lasciato dentro. Non solo la loro consacrazione era così esteriore, ma anche la loro giustizia. Infatti c'era un'assoluta cura nel purificare gli oggetti che usavano per i propri riti e un'assoluta negligenza per la condizione del proprio cuore. Davano l'impressione di preoccuparsi della giustizia, ma in realtà disprezzavano la legge di Dio nel loro cuore. La vita spirituale, invece, comincia dal cuore rinnovato dallo Spirito Santo e si estende poi alla vita di ogni giorno. E qui, davanti quindi a queste abitudini sbagliate, a questi sforzi, questi esercizi dei farisei, noi vogliamo fermarci qua.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gli ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra attenzione e Patrizia ora ci leggerà dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni i versetti da 1 a 6.

Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fatala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra.

0: La legge invocata dagli scribi e dai farisei per condannare quella donna colta in flagrante adulterio era assolutamente autentica e non poteva essere annullata. Si trova in Levitico capitolo 20 versetto 10 e in Deuteronomio capitolo 22 versetto 22. Tuttavia fu una inutile crudeltà condurre l'imputata alla presenza del popolo, accusarla pubblicamente in modo brutale ed esporla al pubblico giudizio prima ancora che a quello dei magistrati. Tutto lascia pensare alla volontà da parte degli accusatori di creare un avvenimento plateale in cui tutti i presenti fossero coinvolti. Avrebbero potuto lasciarla da parte e domandare il parere di Gesù, ma poiché la motivazione era quella di tentare il Signore, di metterlo alla prova, vollero avere del pubblico in modo che la notizia si diffondesse rapidamente ad opera di tanti testimoni. Rimane un mistero perché non abbiano esposto anche l'uomo colpevole del medesimo reato e destinato alla stessa pena, sempre secondo la legge invocata. Inoltre, c'è da chiedersi dove fosse la parte lesa, cioè il marito di quella donna. È chiaro che si trattò di un tranello per far cadere il Signore in contraddizione, per poterlo accusare, per fargli perdere autorità e credibilità. L'insidia consisteva in questo: se Gesù avesse assolto la donna, si sarebbe posto contro la legge di Mosè e il Sinedrio lo avrebbe potuto accusare di essere un bestemmiatore. Se invece l'avesse condannata a morte, sarebbe entrato in conflitto con l'autorità romana, che aveva tolto ai giudei la possibilità della pena capitale e che inoltre non considerava l'adulterio degno di morte. I Vangeli ci narrano che Gesù si trovò più volte in simili circostanze. Spesso, molto spesso, i farisei e gli altri religiosi del tempo hanno tentato di farlo cadere, ma sempre il Signore ha evitato la trappola dei suoi nemici, dando loro delle solenni lezioni. Anche questa volta risultò vittorioso, anche questa volta sconfisse l'insidia e mise in luce la sua divina sapienza. Sapendo che i discepoli e i credenti di ogni tempo avrebbero subito gli stessi complotti da parte dei persecutori, da parte dei nemici di Cristo e della Chiesa, il Signore si preoccupò di avvertirci, assicurandoci l'assistenza dello Spirito Santo, che avrebbe suggerito in ogni circostanza cosa dire, come fare. Questa sicurezza è motivo di pace e di riconoscenza da parte di tutti coloro che sono credenti.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche in ascolto, siete sintonizzati su Radio Evangelo. Dai nostri microfoni, una buona giornata a tutti voi. Prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Il brano della parola di Dio che oggi leggeremo e mediteremo insieme è tratto dall'Evangelo secondo Marco. Al capitolo 5 leggeremo dal versetto 21 al versetto 24 e poi riprenderemo la lettura dal verso 35 fino al versetto 42. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui. Ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto continua ad avere fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre, la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per la mano le disse: «Talita cum», che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Soffermeremo la nostra attenzione su questo avvenimento, su questo miracolo, e considereremo qualche semplice riflessione, qualche insegnamento per la nostra vita spirituale. Prima però vogliamo ascoltare un inno cristiano.

Gesù è circondato dalle folle. Un uomo di nome Jairo si reca da lui. Gli si getta ai piedi e con molta insistenza lo invita a casa per chiedergli di posare la sua mano su sua figlia gravemente ammalata e guarirla. Gesù lo segue. Mentre sono per strada, giungono da casa di Jairo a dirgli di non incomodare Gesù, perché ormai sua figlia è morta e non c'è più niente da fare. Gesù, udendo quel che si diceva, incoraggiò Jairo e gli disse di non temere, di continuare ad avere fede. Finalmente arrivano a casa del capo della sinagoga. C'è molta confusione, alcuni piangono, altri urlano. Gesù prende con sé il padre e la madre della bambina e si reca là dove si trova. La prende per mano e le comanda di alzarsi. Alle parole di Gesù, la ragazza si alzò e si mette a camminare. E tutto questo suscita negli astanti stupore e meraviglia. L'arrivo di Gesù in casa di Jairo cambiò radicalmente le situazioni, cambiò radicalmente le cose. Caro amico, forse anche tu stai vivendo momenti talmente difficili che ti inducono a pensare che ormai nessuno ti può più aiutare, che ormai sia troppo tardi e non ci sia per te nulla più da fare. Ricorda, non è mai troppo tardi. Con fede, proprio come fece Jairo, rivolgiti a Cristo, chiedigli di entrare nel tuo cuore. Egli ti avvicinerà a Dio, trasformerà radicalmente la tua esistenza, ti darà la certezza della sua presenza con te tutti i giorni, la sicurezza di appartenere a Lui per tutta l'eternità, e ti farà realizzare come Egli è in grado di volgere per il tuo bene anche le situazioni più negative. È importante, amici, considerare attentamente quello che la parola di Dio vuole dire al nostro cuore. Hai mai chiesto a Gesù di entrare nel tuo cuore? Lo hai mai invitato? In questo momento è il momento adatto per fare questa richiesta al Signore. Ricordati, se inviterai Gesù nella tua vita, anche se forse stai in questo momento pensando che la tua situazione sia talmente ingarbugliata che nessuno ti può aiutare, ricorda, invitando Gesù puoi sperimentare come Egli cambia le cose. Insieme invochiamo il Signore. Padre Celeste, veniamo a te nel nome di Gesù. Ti siamo grati e riconoscenti per come attraverso la tua parola tu ci indichi costantemente la via, ci indichi costantemente il sentiero. Ti preghiamo per i nostri amici che ci ascoltano, che in questo momento possano invitare nella loro vita il tuo figliuolo, che in questo momento possano volgersi con fede a Cristo Gesù, tuo figliuolo salvatore del mondo, affinché possano sperimentare l'opera meravigliosa che tu sei in grado di compiere nella vita di quanti si affidano a Lui. Grazie, Signore. Noi sappiamo che tu ci ascolti. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

Amici in ascolto, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Continuate a seguire i nostri programmi per udire parole di vita e di speranza. Dio vi benedica.

Cari amici ascoltatori, grazie per aver aperto la vostra radio. Qui Eros Bacocina che vi presenta la buona novella e vi invita alla meditazione, non di qualche cosa di nuovo, qualche cosa di moderno, ma al contrario di qualche cosa antico a cui voi non siete mai stati completamente esposti. Studiamo il libro degli Atti degli Apostoli, vogliamo vedere quello che predicavano, come agivano, in che cosa credevano, per paragonare poi la Chiesa apostolica, quella vera di Gesù Cristo, con la Chiesa di oggi e renderci conto se noi siamo o no nella verità. E questo, dovete ammetterlo, è una cosa molto molto importante, poiché ha a che fare con l'eternità. Rimanete quindi con noi e ne parleremo fra breve, dopo il prossimo inno.

E non so se ve ne siete accorti, ma la gente ultimamente si sta sempre di più affezionando agli animali. I cani e i gatti ultimamente se la passano meglio di tante persone. Io so di casi in cui le persone sono morte e hanno lasciato i loro averi al cane o al gatto, e così qualche banca deve tutelare i soldi e vedere che questi animali sono tenuti bene. In America ci sono ospedali, cliniche, cimiteri per i cani e i gatti, ci sono interi supermercati dove si vende la roba per loro e dove i cani e i gatti sono benvenuti e vanno là e guardano in giro con i loro padroni. Infatti là gli danno il bagno, li pettinano, gli fanno le pedicure, tutte queste cose. Recentemente è scoppiato un mezzo scandalo perché è stata data una trasfusione di sangue a un vecchio bulldog, e quando si è domandato da dove proveniva il sangue si è saputo che un altro cane randagio l'hanno ucciso. Ma questa è una cosa orribile, far morire un cane per farne vivere un altro, si è detto. Ma amici, non è forse questo quello che ha fatto anche Gesù? Non è egli morto affinché noi, redenti dai nostri peccati, potessimo vivere eternamente? Quello che è orribile non è che uno muore al posto di un altro, questo è nobile, ma è il peccato che ha causato la nostra morte e che ci ha separato da Dio. Ed ecco che se questo è orribile, quanta meravigliosa è la grazia di Dio, per la quale nel suo immenso amore Dio ha predisposto che tutti coloro che credono ottengano nel sangue di Cristo redenzione e salvezza. Amici, siete stati ancora voi salvati, lavati dal sangue di Cristo?

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, al Libro degli Atti. Il Libro degli Atti è stato scritto dall'Evangelista Luca. Luca ha scritto il suo Vangelo e il Libro degli Atti. Apriremo il libro al capitolo 13 e cominceremo a leggere dal primo versetto, o leggeremo fino al 12. Ora nella chiesa di Antiochia v'erano dei profeti e dei dottori, e mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là navigarono verso Cipro e, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo, che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio, ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le dritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su di lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola.

uno dei marchi che ha sempre contrassegnato la Chiesa di Cristo è sempre stata l'incessante e costante opposizione rivolta contro di lei dalle altre religioni, attraverso i secoli opposizione e anche aperta persecuzione è sempre stata rivolta contro la Chiesa di Cristo. In questo passaggio noi ci troviamo davanti alla prima impresa missionaria della nascente Chiesa, la quale sotto l'impulso dello Spirito Santo ha mandato Paolo e Barnaba in un giro di evangelizzazione che li porterà da Antiochia nell'isola di Cipro e di lì attraverso parte dell'Asia Minore. Immediatamente l'opposizione è con loro e si manifesta nella persona di un certo falso profeta di nome Bar Gesù. Egli si è posto al fianco del proconsole Sergio Paolo, che governa l'isola e del quale gli è divenuto il consigliere spirituale. Così troviamo il proconsole Sergio desideroso di investigare la dottrina predicata da Paolo e Barnaba, ma attivamente ostacolato da questo suo consigliere giudeo. Ora, amico, non è questa la situazione in cui noi stessi ci siamo trovati o ci stiamo trovando? Come Sergio Paolo, certo la maggioranza dei nostri ascoltatori è religiosa. Teme Dio e come Sergio molti di loro hanno chi li consiglia e li ammonisce in fatto di religione. Pure come Sergio essi si trovano confrontati da questo programma del quale odono un insolito messaggio, una dottrina diversa da quella che ecco loro non conoscono e perciò si sentono spinti a volerne sapere di più. A questo punto, amico, esaminiamo questo profeta, questo Bar Gesù, il cui nome è assai bello, significa figlio della salvezza. Ma che salvezza? Non ne voleva che neppure se ne parlasse. Dimmi, aveva egli ragione di agire in quel modo? Non domando se aveva validi motivi, di motivi ne aveva per certo, del tutto personali. Infatti se il proconsole aveva seguito l'insegnamento di Paolo, egli avrebbe perso la sua posizione e in più la stima e l'amicizia del proconsole stesso. Ma pure come consigliere spirituale, come uomo religioso retto, era egli giustificato nell'agire in quel modo? Agiva egli per il bene di Sergio o a suo sfavore? Son certo che tutti siamo unanimi nell'asserire che Bar Gesù aveva torto e che agiva non per il benessere di Sergio, ma strettamente spinto da motivi egoistici. E del resto, se la religione predicata da Bar Gesù era vera, se egli rappresentava il vero Dio, che cosa mai egli aveva da temere? Se gli insegnamenti che egli aveva dato al proconsole erano basati sulla verità, perché mai temeva l'insegnamento di Paolo? La Bibbia stessa asserisce che nessuno può far cosa alcuna contro la verità. Ma Bar Gesù, come quelli che al giorno d'oggi temono così tanto di esporre le persone ad altre dottrine, non solo dimostrano di non essere nella verità, ma di temere la verità o di aver poca fiducia nelle facoltà mentali del popolo stesso. Ma la cosa più deplorevole che troviamo nella condotta di Bar Gesù non è tanto la sua opposizione al messaggio di Paolo, quanto il fatto che egli, vedendo nel proconsole Sergio Paolo crescere un interesse nelle cose di Dio, cerca allora di stornarlo dalla fede. Purtroppo, quante volte abbiamo visto questa attitudine ripetersi anche fra noi? Quando ci si accorge che gli insegnamenti dati non sono più capaci di tenere il popolo avvinto alla Chiesa, invece di lasciarlo andare nella ricerca della verità, lo si stornia dalla fede introducendo nelle attività religiose, giochi, attività sociali, balli, pranzi, mondanità, che invece di spingere il popolo verso il Signore ce lo allontanano. Per questo
noi non possiamo trovare giustificazione di sorta. Infatti, amico, osserva questo Bar Gesù, se Paolo avesse predicato un'altra religione, forse sarebbe stato scusabile. Se Paolo avesse predicato insegnamenti contrari alle Sacre Scritture, sarebbe stato nel diritto. Ma Paolo non predicava un altro Dio, ma dimostrava semplicemente che in Cristo Gesù la legge e i profeti trovano il proprio compimento e nella salvezza ottenibile in Lui c'era la promessa predetta dalle Scritture e da secoli attesa da tutto il popolo. Ora, questo passaggio illustra sebbene la posizione nostra in rispetto a tanti dei nostri ascoltatori. Spesse volte, infatti, spinti dal Signore, ci siamo trovati a testimoniare della Sua grazia a certi nostri connazionali e in molti casi quelli si sono mostrati assai interessati e hanno accettato il messaggio con gioia genuina. Ma poi, quando nel loro zelo, quando spinti dalla contentezza che la parola di Dio aveva portato nel loro cuore, hanno accennato ai loro consiglieri spirituali i nostri messaggi radio, e ecco che dapprima sono stati intimiditi, poi scoraggiati e quindi addirittura consigliati da astenersi da qualsiasi letteratura e susseguente investigazione. In certi casi, infatti, perfino la copia della parola di Dio regalata a queste persone per il loro profitto spirituale è stata confiscata e distrutta. Ora, se noi predicassimo un altro Dio, un'altra religione, saremmo d'accordo, ma noi ci siamo sempre attenuti alla parola di Dio. E certo nessuno può accusarci che i nostri insegnamenti siano contrari alla Sacra Bibbia. Così domandiamo, se essa è la parola di Dio, che male facciamo ad esortare il nostro popolo a leggerla, a studiarla e a seguire le sue dottrine? Amico ascoltatore, io spero che tu possa paragonarti al proconsole Sergio e come lui, benché religioso, tu non ti contenti di ciò che ti è stato insegnato, ma che con uno spirito di indagine, una sete di verità, tu voglia tranquillizzare la tua coscienza col paragonare le tue credenze religiose con ciò che la parola di Dio insegna. Come Sergio, io spero che tu pure sii intelligente e non ti lasci intimidire da chi è supposto che ti aiuti e più che mai, per nessuna ragione, tu ti lasci storniare dalla tua fede in Dio. Lo scopo di questi programmi è simile allo scopo della visita di Paolo e Barnaba. Noi vogliamo annunciarti che in Cristo Gesù tu puoi essere salvato, che nel suo sangue tu puoi ottenere il completo purgamento da tutti i tuoi peccati, che in Cristo Gesù tu hai nell'eternità non un futuro fra tormenti di fiamme purgatrici, ma un'esistenza felice e benedetta col tuo Salvatore, che dette il suo sangue per redimerti, che è morto per darti vita, che è andato a prepararti un posto affinché dove egli è tu possa pure andare. Egli ti aspetta non per giudicarti, ma se tu come Salvatore lo hai accettato, per giustificarti davanti al Padre e per farti comparire davanti a Lui immacolato e irreprensibile. Queste non sono parole mie, questo è insegnamento biblico. Amico, questa è la buona novella che noi vogliamo darti. Questo è il messaggio di Cristo. Non lasciarti contrastare, non lasciarti storniare da esso, ma seguilo con interesse e da questo messaggio sii convinto. Del resto, amico, ricordati che cosa successe a Bar Gesù. Fu colpito da cecità, si trovò a barcollare di qua e di là, non sapendo dove andasse. E questo, o ascoltatore, è pure il marchio che distingue coloro che cercano di anteporre le proprie dottrine e tradizioni sopra la parola di Dio. Osservali. Vanno barcollando nel buio di una confusione spirituale, mai prima d'ora vista, fra cambiamenti e contraddizioni dai quali mai potranno disimpannarsi, fin tanto che, abbandonando i loro propri precetti, non ritorneranno all'autentico, puro insegnamento dell'Evangelo.
Del resto Dio ha sempre in tale modo lottato per i suoi, disseminando confusione e cecità fra gli avversari. Così aiutò Giosuè, Gideone, Eliseo e così aiutò Paolo, come pure così aiuta oggi il movimento evangelico, il quale sta crescendo e conquistando nuovi cuori per il Signor Gesù Cristo. Lo stesso amico osserva che il falso profeta Bar Gesù non ebbe successo non perché le dottrine di Paolo facessero più senso della sua, non perché Paolo era un miglior oratore, non perché la chiesa che Paolo rappresentava era la più popolare, ma perché il proconsole Sergio, essendo un uomo intelligente, volle usare il proprio cervello invece di usare quello di Bar Gesù. Amico osserva, il progresso della parola di Dio non dipenderà da chi la predica, ma da chi l'ascolta. Se chi l'ascolta è volenteroso di investigare a mente aperta il messaggio udito e di paragonarlo con gli insegnamenti biblici, lo Spirito Santo, per mezzo della parola di Dio, opporterà il suo frutto nel rivestire chi l'ascolta con la sua potenza. Se invece chi l'ascolta preferisce dar retta al cervello degli altri, il messaggio di Cristo non avrà successo, e benché nel suo sangue prezioso ci sia salvezza per tutti, chi non vorrà avvalersene resterà senza giustificazione e dovrà affrontare l'eternità senza speranza. Amico, il Dio ti ama e l'opportunità che dette al proconsole è oggi offerta a te. Noi ti annunziamo in Gesù la salvezza dell'anima tua, salvezza che tu puoi ottenere anche ora se tu credi e in fede ti rimetti in Lui. Amico, sii come Sergio Paolo, sii intelligente, accetta e investiga il messaggio del Vangelo. E Dio, vedendo la tua sete di giustizia, ti rivelerà per mezzo del suo Spirito. Ma se per caso non lo sarai, se preferirai dar retta alla voce degli uomini invece che a quella della Bibbia, allora, per tua giustificazione, quando ti troverai davanti al Giudice Supremo, invece di presentare il sangue di Cristo che tu ora rigetti, presenterai i discorsi e le tradizioni degli uomini. Ricordati, non ti saranno sufficienti, ma a te la scelta. Noi abbiamo scelto Cristo. A Lui ti invitiamo di andare e di riceverlo per Signore Maestro. Che Dio ti benedica.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Bernardo Palissy, il celebre vasaio smaltatore del Rinascimento, fu imprigionato dal Parlamento a motivo della sua fede. Il re Enrico III desiderava grandemente continuare a servirsi di quell'artigiano che era unico a quei tempi capace di fabbricare del vasellame tanto prezioso. Siccome né minacce né promesse producevano l'effetto sul prigioniero per fargli rinnegare la sua fede, il re si recò personalmente nella prigione e gli chiese di abiurare. «Se non lo fai», disse Enrico III, «mi vedrò costretto a lasciarti condannare a morte». «Sì, re», rispose Palissy, «dal re di Francia devo sentir dire «sarò costretto». Io non sono altro che un povero vasaio, uno dei più piccoli sudditi di Sua Maestà e per di più oggi prigioniero. Ma nessuno al mondo può costringermi ad agire contro la mia coscienza. Lei è invece uno dei più potenti signori della terra e dice «sono costretto». Sire, quale di noi due è libero? Ecco, questo breve episodio, amici, per introdurre l'argomento che tratteremo oggi qui a Contrappunti, senz'altro avrete indovinato, parleremo della libertà. Allora, noi iniziamo adesso con la musica, come facciamo sempre, e per restare in tema vi propongo questa bella canzone di Albino Montisci che si intitola appunto Voci di Libertà, poi dopo vedremo l'argomento di oggi. Avremo Marco Paganelli come ospite del programma, ascolteremo anche in merito una intervista realizzata fra di voi, fra la gente, e poi faremo le nostre considerazioni. Ma adesso iniziamo il programma con Albino Montisci, buon ascolto e restate con me.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Albino Montisci, Voci di Libertà. E quello della libertà, amici, è un argomento veramente vastissimo. Oggi proveremo a toccarne qualche punto, spero i più importanti.

Questo è quanto cantava anni fa Fabrizio De André a proposito della libertà, in questa canzone forse non tanto conosciuta. Ecco, ognuno di noi ha forse un suo preciso e personale concetto di quello che è la libertà. Chi era veramente libero? Re Enrico III oppure il vasaio Palissy? Molti uomini sono morti per questo ideale o per far sì che altri ne godessero. Molte persone l'hanno desiderata per tutta la vita senza mai ottenerla. Desiderava e piangeva la libertà anche il popolo di Israele quando era stato portato in cattività in Egitto. Molte persone poi l'hanno desiderata per tutta la vita, ma senza mai ottenerla, senza mai arrivarci. Anelavano alla libertà i neri tenuti schiavi e molti dei negro spiritual che sono arrivati fino ai nostri giorni parlano proprio della libertà, di questa meta che i neri, tramite la loro fede personale in Dio, avrebbero raggiunto solo quando avrebbero incontrato personalmente il loro Salvatore. Ecco, prima di addentrarci ancora più profondamente in questo soggetto, volevo proporvi un esempio di un negro spiritual che si intitola appunto Freedom, cioè libertà. Lo ascoltiamo dalla voce di Deborah Cooperman. Alcune parole di questa canzone dicono: ho libertà davanti a me, piuttosto che essere schiavo voglio morire e andarmene libero a casa del mio Signore. Basta col piangere, basta col mettersi in ginocchio, basta con l'essere schiavi. Voglio andarmene libero a casa dal mio Signore. Deborah Cooperman.

0: un vecchio disco, questo di Deborah Cooperman, per un piccolo esempio di quello che significava libertà per chi era tenuto schiavo. Ecco, ma per noi oggi che viviamo in un mondo che viene considerato libero, che cosa significa libertà? È forse quella famosa statua che tutti conosciamo e ciò che questa statua rappresenta? Oppure è partecipazione, come cantava un altro cantautore tempo fa, Giorgio Gaber per la precisione? E questa sua canzone fu usata tanto dalla sinistra quanto dalla destra, politicamente parlando. Ecco, oggi forse desideriamo una libertà politica, oppure una libertà di pensiero, una libertà religiosa, libertà di fare quello che più ci piace in tutti i sensi e in tutti i campi, libertà in pratica di gestire noi stessi la nostra vita. E questa libertà è ricercata in mille modi, in mille maniere, lecite e non, morali e non, etiche e non. Scriveva Edgar Lee Master, l'autore del celebre libro Antologie di Spoon River: a che serve liberarsi dal mondo quando nessuno può scampare al fato eterno della vita? E ancora, vi accorgeste che la libertà individuale è libertà dello spirito piuttosto che libertà del ventre? Ecco, non condividiamo tutto di Edgar Lee Master, ma sicuramente quest'ultima frase sì. E la Bibbia, infatti, la parola di Dio, ci parla tantissime volte della libertà e della libertà dal peccato. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre sotto il giogo della schiavitù, è scritto nell'Epistola ai Galati, al capitolo 5, versetto 1. E la Bibbia ci insegna anche come camminare nella libertà con la guida dello Spirito Santo. Ecco, ma mi fermo qui e a questo punto lascio parlare voi. Che cos'è per voi la libertà? Che cosa vi suggerisce questa magica parola? Ascoltiamo l'intervista. Che cos'è per lei la libertà?
1: Ma la libertà, sempre vista nel contesto della società, è la possibilità che l'uomo ha di spaziare nei limiti del possibile, di quello che può essere concesso dagli altri. Cioè, libertà non come anarchia, libertà anche interiore, cioè nel senso, come può essere libero dentro nonostante debba osservare determinati modi di vivere.
0: La parola libertà che cosa le suggerisce?
2: Libertà per modo di dire, in Italia libertà sempre per quelli della musica. Per gli altri non c'hanno libertà.
3: Libertà non essere oppresso da nessuno e poter fare quello che voglio, cioè quello che voglio. Poter non essere sempre oppresso da qualcuno che sta sopra di me.
0: Per te?
4: Cioè, per me poter essere qua senza che ci sia qualcuno che mi dica te qua non ci puoi stare.
5: Beh, la libertà veramente l'ha creata Dio, la libertà. Purtroppo non si possono avere tante cose, vero? Non si possono avere la libertà, lo so, accettare quello che c'è.
0: Libertà, per lei che cos'è?
6: Per me è una parola astratta, la libertà. Se per libertà, diciamo, è quella che esiste adesso in Italia, no, non è una libertà. Quello è un caos.
0: Per te?
7: Poter fare tante cose senza per questo calpestare i diritti degli altri. Cioè, è anche un'autodisciplina.
8: Molti di questi giovani credono che la libertà sia quella di fare i propri comodi. Sono arrivato a questo punto che la libertà, cioè il troppo lassismo, il permissivismo, porta che non c'è un limite. Che credono che la libertà sia quella di fare i propri comodi anche a scapito degli altri. Io lo vedo in questa maniera qui.
0: Che cos'è per lei la libertà?
9: È tutto. Per me la libertà è tutto.
10: Ma come si fa a dire così in due parole? Sono cose talmente... Libertà. Libertà è che nessuno non ti imponga di fare una cosa, non ti costringa, non lo so. Poter fare quello che uno desidera.
11: Libertà.
10: La libertà.
11: Di solito le donne sono per la conquista della libertà familiare, perché hanno già dei problemi per essere schiave, diciamo schiave, ma insomma essere sempre disponibili verso la famiglia, la casa, tutte queste cose, per cui quando hanno un'oretta di spazio per pensare a se stesse già si sentono in colpa perché sembra di averle sottratte delle cose più importanti. Però vedo che un uomo quando abbandona la casa anche per giorni non si sente così in colpa, anzi è un'esigenza quasi sacrosanta per lui avere questo senso di bisogno, questa necessità. Per la donna non è ancora così. Idolero.

0: La libertà chiama, questo il titolo della canzone di Cherry Keggy che abbiamo appena ascoltato, Freedom Calling. Le parole dicevano: vedi quel bambino con la testa abbassata, che ne sarà di lui, dove andrà? Vedi quella bambina con lo sguardo privo di speranza, la sua vita preziosa è senza senso? La libertà chiama e la misericordia sta scendendo in tutto il mondo sui figli della creazione. La libertà chiede che tutti siano amati e che siano liberati dalle catene della morte. Se chiede libertà per l'umanità, è ora che rispondiamo alla chiamata della libertà. C'è un grande vuoto nel cuore dell'uomo disperato. Che ne sarà di lui? Chi lo comprenderà? La donna che ha sofferto la vergogna è molto sola. Siamo i figli di Dio e i nostri bisogni sono uguali. Ecco perché Gesù è venuto e con lui la libertà. Non lo sapevi? C'è uno solo che può donare il respiro alla vita. Egli è morto sulla croce, poi è risorto e vive perché tu e io possiamo avere la libertà in Cristo. Ecco, una canzone che riassume un po' il pensiero, almeno il nocciolo della questione libertà. Però a questo punto sentiamo anche il parere, il pensiero di Marco Paganelli, ospite del nostro programma. Ecco, vi lascio in sua compagnia, noi ci risentiamo subito dopo e grosso modo saremo arrivati al termine del programma. Adesso Marco Paganelli.
1: La libertà è il vino più inebriante del mondo. Tutti la vogliono, noi stessi la vogliamo. Anche a livello più personale vogliamo le nostre libertà, libertà dalle ristrettezze, libertà dalle paure, libertà di parola, libertà di religione, libertà, se fosse possibile, dalle preoccupazioni e dalle malattie. E c'è chi va anche oltre, libertà da ogni restrizione di tipo morale, intellettuale, sociale. Ma la libertà da ogni restrizione non è affatto libertà, è soltanto essere schiavi della non restrizione, il che è anche peggio. Quale orchestra, infatti, ha mai prodotto un suono degno di essere ascoltato quando i suoi componenti hanno suonato quello che ad essi piaceva e quando piaceva? Quale squadra di calcio ha mai fatto un gioco degno di essere guardato se i giocatori hanno fatto ognuno il proprio gioco? Quale artista, ancora, ha mai prodotto un quadro memorabile o uno scrittore un libro indimenticabile solo lanciando colori sulla tela o buttando parole su un foglio? Capite bene che la libertà totale non esiste. Quando un fiume rompe gli argini, non si ha un fiume libero, ma solo inondazioni, morti, distruzioni. E quando gli esseri umani gettano via ogni ritegno, non trovano la libertà. Come se la libertà fosse solo al negativo, cioè assenza di ogni controllo. No, è qualcosa di molto più positivo. Pare che oggi le persone siano insoddisfatte di quello che sono, e cioè dei semplici esseri umani con certe limitazioni intrinseche. Esseri umani, ho detto, non animali e nemmeno dei. La ragione per la quale oggi molte persone sono frustrate è che esse stesse, sottovalutando la loro umanità, agiscono come animali, lasciandosi trasportare da ogni istinto naturale, cercando questa fantomatica libertà che non trovano. Oppure, sopravvalutando la loro umanità, cercano di comportarsi come dei, pensando che essi possono controllare e dirigere i loro affari e quelli del mondo intero. Ma non possiamo farlo. Non possiamo essere felici come animali e non possiamo essere felici come dei. I rovi, disse Gesù, non possono produrre dei fichi. E Gesù Cristo sapeva di che cosa stava parlando. Egli possedeva un equilibrio e una libertà personali che lo resero capace di pregare anche per quelli che lo stavano inchiodando sulla croce. Se ubbidite ai miei comandamenti, se perseverate nella mia parola, disse, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, disse riferendosi a se stesso, sarete veramente liberi. Ecco, le cose stanno così e sono sorprendentemente semplici. Se volete veramente essere liberi, disse, dovete conoscere la verità. Credo che tutti dovremmo essere d'accordo su questo punto. Il secondo passo è un po' più delicato. Dice, se volete conoscere la verità, dovete ubbidire al mio insegnamento. Beh, questo è un po' più arduo, si dirà. Sì, è vero, io non ho mai detto che sarebbe stato facile, non ho mai detto che la vita cristiana sia rose e fiori, però è semplice, e questa è una cosa un po' diversa. È semplice ma faticoso, è semplice ma duro. Però badate bene che arrivare a ciò che molti di noi desiderano è ancora più duro. Vogliamo infatti i risultati senza il procedimento per raggiungerli, vogliamo gli effetti senza la causa, e questo non è possibile. Se la donna aspetta un bambino, immaginatevi di dover spiegare a questo bambino non ancora nato le meraviglie e i pericoli del mondo esterno, nel quale mondo non c'è nulla che possa essere sperimentato senza quel travagliato processo che è la nascita. Niente nascita, niente entrata in un'esistenza libera e indipendente. Gesù ci offre una libertà reale e personale. Tutte le altre cosiddette libertà sono illusorie. Non indietreggiare davanti alla sua chiamata all'ubbidienza. Rivolgiti al Vangelo e presta orecchio a ciò che Gesù esige. Metti prima di tutto la tua fiducia in Lui e poi modella la tua vita col suo aiuto, secondo il suo insegnamento e il suo esempio.

Bene, e con questo io mi faccio per il momento da parte. Grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a restare ancora in nostra compagnia. Seguiranno altre interessanti proposte.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, bentornato al nostro appuntamento.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, faccio un breve riepilogo e tu intervieni se hai qualcosa da aggiungere, diciamo un po' ai nostri ascoltatori dove siamo arrivati nell'ambito della nostra conversazione fino ad ora. Intanto dico anche che il dottor Gianfranco Giuni, per chi non lo sapesse, oltre ad essere direttore responsabile dell'Arcatin Challenge, svolge proprio un lavoro di visita e di proposizione di un programma per gli studenti nelle scuole italiane, il cui obiettivo è la prevenzione primaria di comportamenti devianti, fra cui anche il consumo di droga ovviamente, e prende come riferimento questo tipo di lavoro, questo programma che il dottor Gianfranco Giuni porta avanti, lo sviluppo personale e sociale dell'adolescente. L'adolescente attraversa una fase della sua vita in cui sviluppa una certa autonomia, acquisisce maggiori capacità, maggiori competenze, e è una fase della vita in cui le figure, diciamo, dei genitori cominciano a scemare, a diminuire nella loro influenza, mentre aumenta l'importanza dei coetanei, dei pari nell'adolescente, il che porta però appunto l'adolescente ad aumentare la propria vulnerabilità di fronte a dei comportamenti a rischio. E abbiamo detto che appunto riflettendo su questi dati, su questi fatti di vita, il programma che il dottor Gianfranco Giuni porta avanti affronta a un certo punto alcuni aspetti essenziali, ecco, aspetti essenziali per affrontare i problemi di

0: Il terzo aspetto è quello che riguarda le amicizie, soprattutto il gruppo, la formazione di un gruppo di coetanei, di pari. E il quarto aspetto è quello della scoperta dei valori e dei nuovi sentimenti. Abbiamo cominciato ad affrontare, se non sbaglio, Gianfranco, appunto il primo di questi aspetti, e cioè quello relativo ai cambiamenti e all'autostima, dicendo appunto che l'autostima, questa costruzione dell'immagine di sé da parte dell'adolescente, a un certo punto si fonda su almeno due basi. Una è collegata a quello che lui stesso pensa di sé, l'altra è collegata a quello che ritiene che gli altri pensino di lui. A questo punto, se questo breve riassunto è corretto finora, io ti chiederei quali sono, ecco, le maggiori difficoltà che un adolescente in questa fase di cambiamento, di costruzione della stima di sé, affronta.
1: Sì, hai fatto un riassunto preciso. Gli aspetti più pericolosi sono proprio legati al cambiamento dell'immagine che sta avendo. Se prima quello che i genitori dicevano di lui gli bastava per sapere chi era, mm-hmm, adesso non gli bastano, quello che dicono i genitori non gli basta più, e fa sempre più riferimento ai coetanei. Mm-hmm. Ora, i coetanei cambiano, certo, cambiano i gusti, mm-hmm, cambiano le preferenze, e se il riferimento ai coetanei, se il voler piacere agli altri, se l'immagine che abbiamo di noi stessi è legata troppo a quello che gli altri pensano di noi, l'adolescente è destinato a continuamente cambiare il suo modo di essere, il suo modo di comportarsi, in base a quello che lui pensa gli altri si aspettino da lui. Quindi in questo modo può essere esposto a comportamenti anche sbagliati in se stessi, ma che lui è convinto lo porteranno ad essere accettato, a avere un ruolo, ad essere qualcuno in mezzo agli altri, a non perdersi nell'anonimato.
0: Quindi in questa fase è anche portato l'adolescente, fra virgolette normale, è portato anche ad abbandonare convinzioni o principi che aveva in precedenza, a giocarseli proprio di fronte, diciamo, a quello che lui pensa che gli altri possano in questo particolare periodo della sua vita pensare di lui.
1: Sì, è molto sensibile a questo, ed è proprio nell'adolescenza, infatti, che si verifica il lavoro fatto fino a quel punto in famiglia, nell'acquisizione che il ragazzo ha fatto dei valori che gli sono stati trasmessi a livello familiare. Fino a quel momento li ha soltanto assorbiti senza magari farli effettivamente suoi, o magari credendoci anche, ma adesso vengono messi alla prova, vengono sfidati da persone che sono sempre più importanti per lui, cioè i coetanei. Quindi è il momento in cui lui entra in crisi e incomincia, come vedremo più avanti, a mettere in discussione tutti i valori, se sono veri, valori morali, valori religiosi, incomincia a mettere in discussione le scelte fatte dai genitori, vuole trovare il suo ruolo.
0: Quindi c'è una crisi di identità in atto, in sostanza.
1: Esatto, anche se tante volte dobbiamo sempre ricordarci che gli adolescenti, molti di loro, vivono questo in maniera molto riservata, non ne parlano con gli adulti. Quindi a volte a noi adulti certe cose possono sfuggire, certo, perché proprio in questo tentativo, che fa parte della crescita di autonomizzazione, questa acquisizione di identità il ragazzo vuole fare adesso staccato dagli adulti.
0: Ed è per questo che allora tu proponi un programma di prevenzione e non di cura, più che altro, perché appunto si cerca di anticipare certi atteggiamenti o certe devianze, proprio perché manca questo dialogo fra ragazzi e adulti, i ragazzi non si aprono molto, come hai appena detto, riguardo ai loro cambiamenti interiori, alle loro nuove aspirazioni, eccetera. E allora bisogna intervenire in qualche modo di anticipo, e questo è
1: questo è il concetto stesso della prevenzione. Prevenzione vuol dire cercare di

0: intervenire prima che ci sia il problema per evitare che il problema sorga. Lo scopo di fatto di qualsiasi intervento di prevenzione non è quello di cambiare le cose, perché ovviamente agli adolescenti bisogna fornire dell'informazione a questo punto, informazioni che siano corrette, degli spunti di discussione, metterli in discussione, fargli proprio a volte metterli proprio in crisi loro, nel senso che loro approfondiscano quello che dicono, che non incomincino a ripetere degli slogan in un modo o nell'altro. Quindi il fatto di fare la lezione, dire ragazzi guardate che non si fa così ma si fa cos'ha, viene scartato a priori. Però il fatto di dire ragazzi io vi dico un po' di cose, poi voi pensateci su e fate un po' quello che volete, questo li stimola un po' di più, perché sono stanchi per certi aspetti degli adulti che insegnano e vogliono di più trattare con persone alla pari, perché vogliono crescere e quindi in questa crescita vogliono cambiare il tipo di rapporto che esiste fra loro e la persona, l'educatore che lì ha a dirgli qualcosa.
1: Allora, in questo tipo di dialogo particolare che si cerca di instaurare a questo punto con dei ragazzi che non vogliono più essere trattati da scolari, da persone che devono solo imparare e sentirsi insegnare, però piuttosto invece vogliono essere trattati da persone alla pari, come dicevi tu, in questo tipo di nuovo dialogo quali sono le cose che si possono dir loro sapendo di toccare delle corde abbastanza sensibili dentro di loro, ecco?
0: Io affronto nei programmi che porto avanti, affronto come esempio il concetto della bellezza. È un concetto molto diffuso adesso, tutti vogliono essere belli, quindi cercano di rispettare quelli che sono i canoni attuali della bellezza, però cerco di far riflettere i ragazzi su come i canoni di bellezza cambiano nel tempo e come i canoni di bellezza cambiano nello spazio. In nazioni, in etnie differenti, i concetti di bellezza sono molto diversi, certo, ad esempio da quelli nostri occidentali italiani. Quindi questo è un aspetto molto importante, fargli pensare che il concetto di bellezza è sempre qualcosa di assorbito dagli altri. Noi facciamo le cose tante volte non perché piace a noi, ma perché piace agli altri. L'esempio che ad esempio faccio e solitamente c'è sempre in una classe qualcuno che ha una pettinatura un po' più eccentrica di un altro e la mia domanda tante volte è proprio: bene, perché ti pettini in quel modo? Una delle domande più, le risposte più normali è perché mi piaccio così.
1: Certo.
0: Benissimo, dico: ti pettini così anche quando sei da solo in casa, che non devi uscire, che non devi vedere nessuno? La risposta normalmente è no. Dico, perché? E perché non mi vede nessuno.
1: Ecco.
0: Allora questo ovviamente dimostra come tante scelte fatte sono fatte per gli altri e non per se stesso. Il bambino piccolo che gli compriamo le scarpe nuove se le vuol mettere anche per andare a letto perché piacciono a lui, e quindi che lo vedano non gli altri. Quando la mamma dice ma no, non metterti il vestito bello per andare a giocare al parco, lo mettiamo quando andiamo a trovare gli zii, il bambino non lo capisce, perché lui non lo mette per farsi vedere degli zii, lui lo mette perché piace a lui. Quindi c'è questa differenza, tante volte agiamo su questo aspetto. Quindi il concetto di bellezza legato a quello che pensano gli altri, questo è un grosso un punto. E poi il fatto che noi abbiamo un valore non tanto per quello che facciamo, non tanto per quello che gli altri pensano di noi, ma ognuno di noi ha un valore in quanto essere umano, in quanto persona che vive, quindi indipendentemente da tante altre cose, noi abbiamo delle nostre doti, dei nostri difetti, ma tutti hanno delle doti e dei difetti che vengono evidenziati o gli uni gli altri a seconda tante volte del contesto nel quale siamo. Una persona molto piccola si sentirà meno amata in mezzo a chi gioca a pallacanestro, ma si sentirà molto importante se va a fare il fantino. Quindi il fatto di essere alti, molto alti o bassi, non è detto che sia un vantaggio o uno svantaggio, dipende dal contesto, dipende dagli interessi che una persona ha. Quindi cercate di fargli riflettere su quelli che sono i modelli di riferimento che loro hanno per la loro immagine. e ovviamente in questo viene fuori, salta fuori il concetto dell'importanza che noi abbiamo agli occhi di Dio. Se il nostro riferimento per la nostra immagine, per quello che noi siamo, deriva dalle persone che sono importanti per noi, come abbiamo già accennato le volte scorse, la persona più importante per noi dovrebbe essere Dio, quindi il nostro rapporto con Dio. Da Lui noi possiamo avere ricavare un'immagine di chi siamo, la nostra identità. E nella Bibbia infatti ci sono vari testi che parlano di come Lui ci ha creato, di come Lui ci ha formato, di come ai Suoi occhi siamo meravigliosi, di come Lui ci conosce profondamente, personalmente, e nonostante questo ci ama, eccetera. Quindi anche se a volte non si esplicitano questi come testi biblici, però alla base ci sono tutti questi concetti.
1: Che è importante sottolineare. Sicuramente penso che uno dei concetti che a un certo punto bisogna anche tirar fuori e sottolineare, questa è una mia impressione, adesso non so tu che cosa ne pensi, sia quello dell'unicità dell'individuo, della persona. Mi sembra che i ragazzi nella fase adolescenziale, appunto, cercando di piacere agli altri, in qualche modo comunque si allineano fra di loro e alla fine sembrano tutti uguali per come appaiono nella loro esteriorità. In realtà però ognuno è diverso e forse bisognerebbe accentuare questo aspetto dell'unicità, anche proprio come dicevi tu, agli occhi di Dio non siamo delle marionette uguali ad altre, non siamo dei burattini o dei soldatini tutti con la stessa faccia, la stessa divisa, eccetera, ma siamo individui, persone uniche che il Signore, o con cui Dio ha un rapporto personale, individuale, eccetera, eccetera.
0: Sì, l'aspetto dell'unicità è molto importante perché deve controbilanciare la tendenza all'omologazione che i ragazzi hanno, proprio perché il sentirsi diversi è difficile da gestire. Mm-hmm. Infatti è interessante quando nelle classi si vedono ragazzi che hanno un abbigliamento, un comportamento estremamente eccentrico. Solitamente sono quelli che riescono ad andare controcorrente.
1: Esatto.
0: Hanno una forza in se stessi, non vogliono sentirsi uguali agli altri. Purtroppo questa differenziazione viene messa al negativo. L'eroe nell'adolescenza è sempre un eroe che si ribella, è sempre un eroe che va contro il sistema, che è capace di sfidare gli adulti, sfidare quella che è l'autorità. E ovviamente lo sfidare l'autorità vuol dire comportarsi diversamente da quello che l'autorità si aspetta. Però tante volte questo esprime una ricerca di identità propria, di voler affermare il fatto che si è diversi da tutti gli altri. È un aspetto in se stesso positivo, purtroppo viene canalizzato male da diversi ragazzi.
1: Certo.
0: Sì.
1: Bene, allora, grazie Gianfranco allora per il tuo intervento, a risentirci.
0: Grazie, arrivederci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Quanti siete stati presenti le ultime due domeniche? I messaggi sono stati: non rattristate lo Spirito Santo. Mi sono proprio soffermato su alcune espressioni della parola di Dio che parlavano dello Spirito Santo, e c'era qualche non vicino, eh? E c'era qualche non vicino. Non rattristate lo Spirito Santo, è stato il primo messaggio. Il secondo messaggio è stato: non spegnete lo Spirito Santo. Non spegnete lo Spirito Santo. Anche quest'oggi un altro messaggio: dove c'è lo Spirito Santo come protagonista, e questo non vicino, e questo non vicino, perché per noi lo Spirito Santo è importante. Amen. È importante che non si spenga, che sia vivo, è importante che non sia rattristato. E poi vi dirò qual è questo non, ma lo dedurrete voi stessi quando leggeremo il testo della parola di Dio. Salmo 51. Salmo 51. Leggeremo fino al verso 12. Salmo 51 fino al verso 12. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dei miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Fin qui la lettura della parola di Dio. Non togliermi il tuo Santo Spirito. Non togliermi il tuo Santo Spirito. Questa era la preghiera di Davide, o meglio parte della preghiera di Davide. Ma mentre consideravo questa preghiera, questa espressione di Davide, mi sono chiesto che cosa stava pensando Davide quando elevò al Signore questa preghiera. Cosa stava pensando Davide quando disse: non togliermi il tuo Santo Spirito? E considerando meglio questo salmo, la parola di Dio, credo che la risposta potremmo trovarla nel verso 10, quando a un certo punto lui dice: o Dio, crea in me un cuore puro. Perché Davide aveva paura, o meglio, perché temeva che il Signore potesse togliere da lui il suo Santo Spirito? Beh, La troviamo, ripeto, nel verso 10 la risposta, perché il suo cuore non era puro. Perché il suo cuore non era puro. Ecco perché lui aveva paura, temeva che Dio potesse togliere lo Spirito Santo da lui, che Dio potesse togliere la presenza sua da lui, perché il suo cuore era impuro. E la cosa che dobbiamo considerare, cari fratelli e sorelle, è che non è un peccatore incallito che non conosce Dio che ha il cuore impuro. Chi ha il cuore impuro è Davide. Chi ha il cuore impuro è Davide, il servo di Dio, l'uomo secondo il cuore di Dio. È lui che ha il cuore impuro. Chi sta facendo questa preghiera è colui che ha detto: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E adesso si trova col cuore impuro. Adesso si trova col cuore impuro. Davide conosce il Signore, eppure ha il cuore impuro. Lui che è un leader del popolo di Dio, eppure ha un cuore impuro. Scrive musica, scrive salmi, eppure ha un cuore impuro. Vedete, quando un uomo ha conoscenza di avere un cuore impuro, allora teme di essere rigettato da Dio. Quando un uomo ha conoscenza, ma anche una donna, di avere un cuore impuro, teme di essere rigettato da Dio. Quando un uomo ha il cuore impuro, teme giustamente di perdere lo Spirito Santo. Quando Dio scelse Davide come re di Israele, io credo che tutti quanti ricorderete la storia. Samuele che si presenta a casa di Isai, il profeta, per scegliere il futuro re di Israele, che doveva prendere il posto di Saul. E allora Samuele comincia un po' a esaminare la situazione, comincia un po' a vedere i figli di Isai, vide quello più alto, più robusto, più palestrato, oggi diremmo, e subito pensò: sicuramente sarà lui il prossimo re di Israele. Ma il Signore gli disse: no, guarda che non è lui. E allora andò per esclusione: non è lui, allora secondo me è lui. Passò al secondo, che non era alto, bello, forte come il primo, però si avvicinava, era un fratello. Fin quando passò in rassegna tutti i figli di Isai, e il Signore diceva al profeta: no, non è lui. E allora: Signore, tu mi hai mandato qua. E il profeta chiede a Isai: non è che per caso c'è un altro figlio? E allora il profeta riceve questa risposta dal padre: sì, ce n'è un altro, ma lui è lì dietro le pecore, sta custodendo il gregge. Cioè era stato addirittura perfino dimenticato dal padre. E allora il Signore dice a Samuele: guarda che è lui che io ho scelto come re. E fa un'affermazione straordinaria: l'uomo guarda all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. Ecco perché è importante che il nostro cuore sia in ordine. Ecco perché è importante che il nostro cuore sia a posto con Dio, perché Dio guarda al cuore. Ed ecco perché a un certo punto Davide, guardandosi dentro, dovette dire: oh Dio, crea in me un cuore puro. Un uomo può mentire agli altri. Sapete, un uomo può anche mentire a se stesso, ma in fondo, nel nostro cuore, noi sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In fondo, nel nostro cuore, sappiamo se stiamo ubbidendo o no a tutta la parola di Dio. Sappiamo se stiamo facendo o no tutta la volontà di Dio. Possiamo trovare giustificazioni. Possiamo anche cercare di convincerci, di autoconvincerci. Possiamo anche cercare di convincere gli altri. Ma in fondo, il nostro cuore ci dirà se quello che facciamo è bene o male. Potremmo mentirci. Possiamo mentirci, potremo farlo, certo, ma il cuore ci dirà sempre la verità. Vedete? Forse questo possiamo chiamarlo anche senso di colpa. Quando un credente pecca, se un credente è ancora vivo, se è morto, boh, pronto per il funerale, ma se è vivo, certamente il cuore non avrà pace fino a quando questo credente non sarà stato purificato e perdonato. Amen. Proprio per questo Davide pregava: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo». Sentiva il battito del proprio cuore colpevole e non poteva vivere più facendo finta di nulla. Per un tempo aveva cercato di mentire a se stesso, aveva cercato di far finta di nulla, ma adesso non ce la faceva più. Sentiva la colpevolezza del suo cuore. La chiave per comprendere la preghiera di Davide, riportata nel nostro tema, non togliermi il tuo Santo Spirito, non respingermi dalla tua presenza, sta proprio nel cuore. Nel cuore, nella condizione del cuore. Ma grazie a Dio, noi vediamo in Davide non solo un uomo dal cuore impuro. Proprio per la sensibilità di questo cuore impuro, noi possiamo ancora meglio esaminare il cuore di Davide e vedere qualche altra condizione del cuore di Davide. Prima di tutto possiamo vedere un cuore rotto, un cuore spezzato, un cuore affranto. Perché Davide si sente così in colpa? Perché Davide si sente così in colpa? Io credo che già parte della risposta sta nell'intestazione del Salmo 51. Nell'intestazione del Salmo 51 sta scritto: Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato con Batsheba. Ecco il motivo per cui Davide è in colpa, si sente in colpa. Questo è tutto. Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato con Batsheba. Che cosa era successo? Che cosa era successo? Un giorno, quando Davide era re, nel periodo in cui i re andavano in guerra, invece di andare lui insieme al suo esercito, come aveva fatto fino a quel momento, mandò l'esercito da solo a combattere, e lui non andò. Lui rimase nel palazzo a Gerusalemme. E una sera, dice la scrittura, mentre passeggiava, vi racconto io la storia, non la leggiamo, vide una donna bellissima che stava facendo il bagno. Il nome di questa donna era Batsheba. Mandò a chiamare questa donna, e questa donna andò da Davide. Certamente Davide a quel tempo, come re, avrebbe potuto avere ogni donna non sposata. Infatti aveva tante mogli, aveva tante concubine. Quella era la regola in quel tempo, era la legge. Ma Batsheba invece era sposata. Ed era sposata con Uria l'Ittita. Davide non avrebbe dovuto mandarla a chiamare, perché sapeva che era sposata. E lei non sarebbe dovuto andare da Davide. Davide l'ha chiamata e lei è andata. E la scrittura ci racconta la storia senza minimamente annullare i particolari e ci dice che insieme hanno commesso adulterio. Dopodiché lei ritorna a casa sua. I giorni passano e passano come se niente fosse stato. Oggi si direbbe che quella è stata una scappatella, un breve flirt, una follia momentanea. Si direbbe una breve storia. Ma qualche tempo dopo Batsheba mandò a dire al re che era incinta. E oggi questo si chiamerebbe una complicazione, un imprevisto, una fatalità. La Bibbia invece dice che il peccato presenta sempre il conto. Lo chiama salario, il salario del peccato. Non si può peccare e fare sempre finta di nulla. Non si può peccare e farla sempre franca. Sta scritto nel libro dei Numeri: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Non è una minaccia, attenzione, è una realtà, è una constatazione. Sappiate, dice la scrittura, che il vostro peccato vi ritroverà. Questo è vero per i ricchi ed è vero per i poveri, è vero per i re ed è vero anche per la gente comune. Davide adesso si trova ad affrontare una parte delle conseguenze del suo peccato. Ha peccato, c'è un conto salato che viene presentato e adesso deve cercare di risolvere il problema. Deve cercare di rimediare almeno ufficialmente al suo peccato, deve cercare di coprire il suo peccato. E allora Davide pensa che il modo più semplice per risolvere il problema sia far credere ad Uria l'ittita che il figlio che la moglie sta aspettando è figlio suo. Però c'è un altro problema. Uria non vive a casa. Uria si trova nel campo di battaglia. Sta combattendo in nome di Dio, in nome del popolo di Dio e in nome del re del popolo di Dio. E quindi Davide deve cercare un po' di risolvere anche questo problema. Davide manda a chiamare Uria, lo fa venire a palazzo, gli fa tanti complimenti, lo fa mangiare, dopodiché lo manda a casa sua in modo che possa dormire con sua moglie. Ma Uria non dorme con sua moglie. Uria rimane lì a dormire nei pressi del palazzo. Davide, che ha architettato il piano, si informa. Uria è andato a casa? I servi gli dicono: no, non è andato a casa Uria. Come non è andato a casa? Ma stiamo scherzando? E allora lo rinvita di nuovo a palazzo. Stavolta lo fa ubriacare. Stavolta sicuramente andrà a casa. E lo manda a casa. Ma Davide non aveva fatto i calcoli, non aveva fatto i conti con la fedeltà, l'onestà, il senso del dovere di Uria l'ittita, che quando ancora una volta il re gli dice: vai a casa, dormi con tua moglie, lui dice: l'arca di Israele e Giuda stanno sotto le tende, Ioab mio signore e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare, bere e per coricarmi con mia moglie. Com'è vero che il Signore vive e anche tu vivi, io non farò questo. Uria da ubriaco ragiona meglio di Davide, che non è ubriaco, perché il peccato riduce a una condizione talmente misera che non è raffigurabile a nessun'altra condizione. E allora il piano di Davide fallisce. Non possiamo far credere ad Uria e alla gente che il bambino che la moglie sta aspettando è suo. E di nuovo la mente di Davide si comincia a mettere in moto. Continua a lavorare. C'è un solo rimedio. Il rimedio, a questo punto, è la morte di Uria. E magari Davide ha dato anche delle giustificazioni a se stesso. Uria, te la sei cercata. Io ti ho detto andare a casa tua, ma perché non andavo a casa tua? Adesso quello che mi rimane da fare è ammazzarti o farti uccidere. Così io posso sposare tua moglie, posso riconoscere il bambino e tutto si risolve. Mente contorta da peccatore. E così fa. Sapete la storia. Davide in qualche modo organizza l'uccisione di Uria. Uria muore, sposa Batsheba e nasce il bambino concepito nell'adulterio. Tutto finalmente sembra essere risolto. Questa storia la trovate nel capitolo 11 e 12 di Seconda Samuele. Tutto sembra essere risolto fino all'ultimo verso del capitolo 12, quando sta scritto: ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Perché, cari fratelli e sorelle, cari amici, gli occhi del Signore non sono chiusi. Dio vede. Amen. Non soltanto vede quello che noi facciamo, ma Dio vede anche e legge quello che attraversa la nostra mente. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. E Dio manda il profeta Natan da Davide, che lo mette dinanzi al suo peccato. Ricordate la storia della pecorella, dell'agnellina, E Davide, che a un certo punto dice: quell'uomo che ha fatto questo è meritevole di morte. E subito l'indice di Natan si punta: ecco, tu sei quell'uomo. Davide muore, metaforicamente, nel senso che rimane come un pezzo di ghiaccio. Natan informa il re che il bambino appena nato morirà come parte del giudizio di Dio. E nonostante il pentimento e la preghiera di Davide, il bambino muore. Si è verificato quello che la scrittura dice, e cioè che un abisso chiama un altro abisso. Il peccato è come una valanga. Se non si pone rimedio subito, le conseguenze, il danno si ingrandisce fino a diventare disastroso, terribile, coinvolge tutto e tutti, non soltanto chi ha peccato, ma anche coloro che gli sono vicino. Davide ha commesso adulterio, Davide ha commesso omicidio, ha causato dolore, vergogna, spargimento di sangue. Quel bambino è morto. E tutto a causa del suo peccato. Per un anno Davide ha fatto finta di niente. Adesso ha preso coscienza del suo peccato. Questo è lo sfondo del Salmo 51. E avendo preso coscienza del suo peccato, vediamo il ritratto di un uomo di Dio con il cuore rotto tornare al Signore. Gloria a Dio quando il cuore è rotto. Gloria a Dio quando il cuore è spezzato. Gloria a Dio quando c'è ancora un segno di vita che ci conduce ai piedi del Signore. Peggio sarebbe prendere coscienza del proprio peccato e continuare ad andare avanti come se nulla fosse. Significa che c'è morte. Ma se il cuore è spezzato, affranto, abbattuto, allora vuol dire che c'è ancora un barlume di luce, un po' di vita. Non soltanto vediamo qui il cuore rotto di Davide, ma vediamo anche il cuore onesto di Davide. Perché malgrado il suo peccato, Davide è onesto. è onesto. Come facciamo a sapere che il pentimento di Davide è reale? Sta scritto nei Proverbi: chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Mentre Davide sta parlando con Samuele, con Nathan, scusate, mentre Davide parla con Nathan, che gli sta mettendo dinanzi il suo peccato, a un certo punto Davide dovette ammettere e dire: ho peccato contro il Signore. Ha confessato il suo peccato, ha riconosciuto il suo peccato. Vedete, una delle cose umanamente più difficili da dire è: ho peccato. Una delle cose più difficili da dire è: ho fatto del male. Una delle cose più difficili da dire è: ho ferito qualcuno. È difficile dirlo. Ma se non c'è confessione, non ci può essere perdono. Non ci può essere pentimento. È difficile piegare le ginocchia, confessare il proprio peccato e dire: Signore, perdonami perché ho peccato. Non si tratta di quella frase fatta, detta così, in modo teologico. No, no, si tratta di una convinzione del cuore. Questa convinzione nel cuore può esserci soltanto se noi permettiamo allo Spirito Santo di operare e di agire nella nostra vita. È difficile. Non può esserci alternativa, però. Se si vuole il perdono di Dio, sta scritto: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non c'è un'alternativa alla confessione. Alla confessione del nostro peccato dinanzi a Dio non c'è un'alternativa, se vogliamo il perdono. Non c'è un'alternativa all'abbandono del peccato, se vogliamo il perdono. Perché chi confessa il suo peccato e lo lascia ottiene misericordia. Amen. Stanno così le cose. Non c'è una scorciatoia. Davide l'ha commesso il peccato, ma ha compreso anche questa verità. Ha compreso che è necessario confessare il suo peccato. Ed ecco che fa una piena confessione. Una piena confessione che evidenzia un reale pentimento. Vedete, la prima cosa che notiamo in questo salmo è che Davide chiama la sua caduta con il suo nome. Non usa filtri, non dice: è stata una debolezza, eh? Non volevo, ma ci sono cascato. E la tentazione è stata forte, la carne. Com'è la carne? Meglio diventare vegetariani se la carne è... Non usa filtri Davide, eh? Non usa filtri. Lui chiama le cose come stanno. Si presenta a Dio e a un certo punto lui dice che il suo è stato un misfatto. Cancella i miei misfatti. Si presenta a Dio e chiama quello che aveva fatto un'iniquità. Lavami da tutte le mie iniquità. Si presenta a Dio e dice che quello che lui ha fatto è peccato. Infatti lui dice: purificami dal mio peccato. Alcuni a volte si presentano al Signore o, parlando del proprio peccato, cercano di usare tutte le metafore per alleggerire quello che è accaduto. Ma il Signore ci deve aiutare a non andare mai alla ricerca di giustificazioni, perché non ne abbiamo. Quando abbiamo peccato è perché abbiamo voluto peccare e disonorare Dio. Non è colpa di nessuno. È stata la nostra libera scelta. E usare metafore, o parole sostitutive che possano alleggerire quello che abbiamo fatto, non risolve il problema. Anzi, dimostra che non abbiamo preso coscienza di quello che è successo. E se non se ne prende veramente coscienza, non può esserci vero pentimento e non può esserci una vera decisione di abbandono del peccato. Ma ancora sentite un po' Davide. Al verso 3 lui dice: riconosco le mie colpe. Al verso 4 dice: ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Versi 7 e 8: purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire i canti di gioia e di letizia. Al verso 9: cancella tutte le mie colpe. Al verso 10: oh Dio, crea in me un cuor puro. E al verso 12: rendimi la gioia della tua salvezza. Se vuoi sapere veramente cosa significhi confessare il proprio peccato, leggi, rileggi e rileggi ancora il Salmo 51 e ti renderai conto ciò che significa prendere atto del proprio peccato e confessarlo dinanzi al Signore. Amen. Ma ancora, vediamo il cuore fiducioso di Davide. È vero, il cuore di Davide è rotto a causa del suo peccato. Avrebbe voluto non farlo, ma è successo. E adesso bisogna riporre rimedio, non come prima, come quando fece uccidere Uria. No, no, no, non sono mai quelli rimedi al peccato. Cercare di coprire il peccato con i nostri metodi, con le nostre giustificazioni, non è mai il rimedio. Il rimedio è ammettere il proprio peccato dinanzi a Dio, confessarlo, essere onesti, non mentire. E poi vediamo il cuore fiducioso di Davide. Davide teme per il suo rapporto con Dio, ma nutre nel cuore una speranza nella fedeltà, nella bontà di Dio. E certamente io credo che ognuno che pecca dovrebbe avere il sentimento di Davide, che a un certo punto dice: non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo Santo Spirito. Lo Spirito Santo non può stabilmente abitare dove convive il peccato. C'è il rischio che il nostro peccato mette fuori dal nostro cuore lo Spirito di Dio. Non è Dio che lo toglie, siamo noi che lo annulliamo, che lo togliamo, che lo cacciamo via, lasciando il posto a un altro residente che è il peccato. Temeva quella possibilità Davide. Dobbiamo fare attenzione, cari fratelli e sorelle, al peccato. A volte si usano degli aggettivi per definirlo. Il peccato è peccato. La Bibbia dice che il peccato genera la morte, il salario del peccato è la morte, ma a volte noi usiamo degli aggettivi, usiamo il termine grande peccato, piccolo peccato. Siamo abituati mentalmente a fare questa distinzione, eh? È una cosa eclatante, grande, un grande peccato, un piccolo peccato. Noi abbiamo le nostre proporzioni, i nostri modi di valutazione. Però voglio dirti che a volte i piccoli peccati sono più pericolosi dei grandi. Perché un peccato grave ci porta più facilmente al pentimento. Un peccato grave ci porta più facilmente al pentimento perché vediamo la vastità, la grandezza di quel peccato. È ineluttabile, non puoi nasconderlo. Mentre i piccoli peccati ci possono abituare allo sviamento. E man mano che ci si svia, non si sente più il peso del peccato, piccoli peccati, le piccole volpe che danneggiano la vigna, come dice la scrittura. Tutti inorridiamo, ritenendo peccato meritevole di immediato pentimento, l'omicidio, terribile, un grande peccato, meritevole di immediato pentimento, l'adulterio, il furto, l'ubriachezza, la violenza, peccati eclatanti, visibili, chiaramente visibili. E tutti quanti, dinanzi a una cosa del genere, non ci sono attenuanti, è peccato, bisogna pentirsi. Purtroppo molte volte si indugia invece su altri piccoli peccati, fino ad abituarsi, come se niente fosse. Qualcuno li ha chiamati peccati rispettabili, come ad esempio la maldicenza, che sarà mai? Eppure alcuni professionisti della maldicenza vivono come se nulla fosse. Ormai sono così abituati a pensare male di tutto, a parlare male di tutti, che non ci fanno neppure caso, fa parte della loro natura, del loro carattere, del loro modo di essere. Piacere, sono maldicente, incallito. Non si presentano in questo modo, ma chiaramente evidenziano la loro condizione. L'invidia, che sarà mai? Lo stare sempre a guardare gli altri con invidia, loro sì, io no, lui sì, io no, ma perché, perché, perché? E l'invidia, dice la Bibbia, è il tarlo delle ossa, È il tarlo delle ossa. Eppure alcuni ci convivono tutti i giorni, Permettono a questo tarlo di danneggiare la vita, l'avarizia. Oh, ma che sarà mai? Io non sono avaro, sono parsimonioso. Se sei tirchio avaro, sei tirchio avaro, non sei parsimonioso. Parsimonioso significa non gettare per cose inutili quei beni, quei soldi che il Signore ti provvede. Ma quando tu accumuli soldi e ti privi delle cose utili, sei tirchio, sei avaro, non sei parsimonioso. Quando tu pensi soltanto ad ingrandire il tuo conto in banca e non ti occupi delle cose di Dio e dell'opera di Dio, sei avaro, sei tirchio, non sei parsimonioso. Il parsimonioso è quello che non getta il denaro e lo usa per le cose buone. Ma quando uno vuole soltanto ingrandire il suo conto in banca e non vuole usare il denaro per le cose buone, è avaro. Eppure alcuni ci convivono, ormai fa parte della loro vita. La menzogna, oh, la menzogna, quella bianca. È una menzogna a fin di bene. Poi c'è quella nera no. Poi c'è qualcuno che ne ha una poi. Né bianca né nera, ma... Peccati, piccoli, piccoli. Eppure alcuni tutti i giorni vivono nella menzogna. La fornicazione, cosa sarà mai? E poi c'è la menzogna del diavolo, ma tanto tu quella te la sposi, sarà tua moglie. Peccato, peccato su peccato, la gelosia, un altro peccato, la tepidezza spirituale, un altro peccato, la mondanità, un altro piccolo peccato, il conservare amarezza nel cuore, altri peccati, il risentimento, ah, se sapesse, gioire per le disgrazie altrui, che magari capitano a quelle persone che ci hanno fatto qualche sgarbo o qualche male. risentimento, amarezze. Sono tutti piccoli peccati, forse chiamati ad alcuni rispettabili. Ma sapete invece cosa dice il Signore? Di questi piccoli peccati il Signore dice solennemente: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Amen. Ma non erano solo gli assassini, gli adulteri, gli ubriachi, i ladri che andavano all'inferno? No, no, non solo loro, ma anche quelli che fanno i piccoli peccati, cioè quelli che vivono abitualmente condizionati da questi piccoli peccati. Chi fa tali cose, dice la scrittura ai Galati, capitolo 5, verso 21, non erediterà il regno di Dio. Vedete, anche per questi piccoli peccati dovremmo con un cuore rotto pregare: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Questa è la preghiera del cristiano. Del cristiano che è venuto meno, perché il dolore, la vergogna, il peso, il senso di colpa per il peccato, cari fratelli e sorelle, sono segni che sei un vero figlio di Dio, che sei venuto meno, certo, ma se senti questi sentimenti nel cuore vuol dire che c'è ancora lo Spirito che sta lavorando. È una testimonianza che ancora c'è vita nel tuo cuore, è una testimonianza che lo Spirito Santo è ancora dentro di te e ti sta convincendo di peccato e ti spinge al pentimento. Certo, se tu indugi, se tu non ascolti la voce dello Spirito Santo, allora dovrai affrontare le tue conseguenze. Ma quello che io ti voglio dire quest'oggi per bocca di Dio, per la parola di Dio: non indugiare nel tuo peccato. Rischieresti di mettere fuori dalla tua vita lo Spirito Santo. E senza il Consolatore non si può ben cantare, non si può ben pregare, non si può ben adorare, non si può ben servire. Non ci si può avvicinare a Dio senza lo Spirito Santo. Non c'è vita spirituale. Ecco perché Davide diceva: non togliermi, non togliermi il tuo Santo Spirito, non togliermi il tuo Santo Spirito. La parola di Dio ci dà esattamente le risposte di cui noi abbiamo bisogno. La parola di Dio ci ha esaminato e lo Spirito Santo sta sensibilizzando, credo, il nostro cuore, perché siamo dinanzi a Dio e dinanzi a Dio siamo nudi e scoperti. Possiamo mentire a noi stessi, provare a mentire agli altri, ma non possiamo mentire a Dio. E se in questo momento sei a conoscenza di un peccato, se in questo momento lo Spirito Santo ti sta rivelando qualche peccato che nella tua vita, qualche caduta, allora oggi è il momento di tornare al Signore. Vieni al Signore, confessa il tuo peccato e invoca il suo perdono. Il peccato allontana la presenza di Dio. Se non senti oggi la presenza del Signore perché nella tua vita c'è del peccato che non è stato ancora perdonato, ma come Davide, voglio dirti oggi di presentarti al Signore. E come Davide, prega: abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Se questa preghiera la farai col cuore, con convinzione, con decisione, tu ritornerai a sentire la gioia della salvezza.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica.

Sono di nuovo davanti a questo microfono. Ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto della nostra consueta rubrica settimanale. Tra qualche istante condividerò con te delle riflessioni bibliche sulla persona di Cristo che si riferiscono alla sua preesistenza eterna, quindi alla sua deità. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Se segui la nostra rubrica da un certo tempo, saprai che stiamo esaminando alcune schiaccianti evidenze bibliche intorno all'importante soggetto della preesistenza eterna di Cristo. Dopo aver esaminato le prove della sua deità, inizio a commentare alcune delle affermazioni bibliche dirette e esplicite che gli scritti del Nuovo Testamento presentano. Alcune di queste affermazioni le ha dette Cristo stesso, altre sono riportate nei Vangeli o nelle Epistole. A parte le affermazioni in cui compaiono i diversi nomi o titoli di Cristo, queste affermazioni dirette dimostrano in modo positivo ed inequivocabile la sua preesistenza eterna. Prendo in esame alcuni testi che si riferiscono all'argomento, per poi trarre già delle conclusioni. Poi, piacendo a Dio in altre trasmissioni, presenterò le altre affermazioni intorno a questo importante soggetto. Il primo versetto biblico si trova nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, dove si legge: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». Che queste parole si riferiscono a Cristo non ci sono dubbi per due motivi. Primo, l'evangelista Matteo riporta le parole del brano di Isaia da cui abbiamo tratto questa frase e le applica a Cristo. In secondo luogo, il contenuto stesso della frase non lascia dubbi perché ha un linguaggio che presenta con chiarezza aspetti della persona e dell'opera di Cristo. Basterà leggere le prime pagine dei Vangeli per rendersi conto di questo. Detto che le parole si riferiscono a Cristo, a noi interessa sottolineare per il nostro argomento le parole Padre Eterno. Un'altra traduzione dice Padre dell'Eternità. Dunque, il pensiero che la Bibbia esprime qua è molto chiaro. Viene insegnata la eternità, la preesistenza eterna di Cristo.

Un secondo titolo si trova nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Qui il Signore Gesù sta testimoniando di sé ad una persona religiosa, Nicodemo. Questi, nonostante la sua religiosità, doveva nascere di nuovo dall'alto. Si trattava di una nascita spirituale operata da Dio, intervento di cui tutti abbiamo bisogno se vogliamo ottenere la salvezza e la vita eterna. È necessario però da parte nostra un atto di fede in colui che si è dato sulla croce per noi, Gesù Cristo. Dunque dicevo, ad un certo punto di questo colloquio Gesù disse a quest'uomo: «E nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuol dell'uomo che è nel cielo». Il titolo «figlio dell'uomo» è quello che Cristo ha usato di più per parlare di se stesso. Non c'è dubbio quindi che anche qui si sta parlando di Lui. È un testo con il quale Cristo predisse il suo ritorno in cielo, la sua ascensione. Nel parlare di ritorno, egli disse che era sceso. Ciò presuppone una gloria precedente che aveva nel cielo. Pertanto, anche qui si può ben affermare che l'essere nel cielo, prima della sua incarnazione, equivale a parlare della sua preesistenza eterna. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, ci sono molte affermazioni pronunciate da Cristo quando parlò di se stesso definendosi il pane della vita. Bisogna subito chiarire che le parole che leggeremo hanno un significato figurativo. Nessuno infatti dei discepoli mangiò letteralmente la sua carne. Cristo voleva dire che appropriarsi di lui il pane della vita significava e significa essere cibati e saziati. Anche alcune di queste affermazioni contengono delle sue predizioni sulla sua ascensione. Leggo ora di seguito le parole di Cristo e nel breve commento che seguirà concentrerò l'attenzione sempre e soltanto sul nostro argomento. Ho voluto prima spiegare il contesto, l'insieme da cui sono tratte queste affermazioni, in modo che la comprensione risulti più chiara. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». Gesù disse ancora: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno». E che sarebbe se vedesse il figliuol dell'uomo ascendere dove era prima? In queste dichiarazioni, Cristo afferma di essere disceso dal cielo dove, come Dio aveva ed ha, la sua eterna dimora. Nelle ultime parole, profetizzando la sua ascensione, parla di dove era prima. Credo che questo suo dire non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. È chiaro. Cristo ha parlato della sua preesistenza eterna, del fatto che prima di incarnarsi era nel cielo e dopo il suo sacrificio in croce vi è ritornato. Tutto questo evidenzia in modo conclusivo ed inequivocabile la sua preesistenza eterna ed inoltre evidenzia sempre la sua deità. In queste affermazioni bibliche dirette, alcune dette di lui, altre dette da lui, da Cristo stesso, è evidenziato questo importante significato: egli è l'Eterno, il Signore. Come tale è stato presentato nelle Scritture e come tale si è presentato. Come tale i cristiani lo hanno riconosciuto e lo riconoscono. Questo ha almeno una implicazione per noi. Sapere che egli è l'Eterno, il Dio, il Signore, è una cosa molto bella, ma è determinante poter interiorizzare questa verità, farla nostra e credere in Cristo per fede, accettandolo come Salvatore e Signore, come l'Eterno, come colui che è il Padre dell'eternità, che dà a chi la desidera la vita eterna. Tu,
caro ascoltatore, hai agito in questo modo e possiedi la vita eterna?

grazie per aver ascoltato fino alla fine. Dio volendo, nei prossimi programmi commenterò le altre affermazioni bibliche dirette intorno all'argomento. Se però hai già fin d'ora delle domande per chiedere spiegazioni o per approfondire l'argomento, scrivici. Siamo inoltre a tua completa disposizione per rispondere a domande o problemi a carattere spirituale. Non mi rimane che salutarti, dandoti l'appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Una delle cose che mi piace di più della Bibbia è il fatto che, a differenza di altri tipi di letteratura, non presenta i vari personaggi come figure mitiche, invincibili, senza dubbi. Anzi, spesso non ci risparmia i dubbi di questi personaggi, la loro fragilità, le loro delusioni. Abbiamo occasione di parlarne in questo 24esimo episodio del Vangelo di Matteo. Come dicevo, i Vangeli non ci risparmiano le debolezze tipiche degli esseri umani. I discepoli di Gesù spesso non comprendevano il piano del loro maestro, anzi, non comprendevano nemmeno i suoi insegnamenti. Spesso avevano dei dubbi sul suo modo di operare, e lo vedremo soprattutto quando Gesù comincerà a parlare della sua morte e della sua risurrezione. Ma in questo capitolo 11 è addirittura l'insospettabile Giovanni il Battista a nutrire dei dubbi su Gesù. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Matteo capitolo 11, versetti 1 a 3. Giovanni Battista fino a quel momento sembrava essere l'unico che aveva davvero compreso chi fosse Gesù. Ripensate un attimo al capitolo 3 di Matteo, che abbiamo visto un po' di tempo fa. Giovanni era colui che aveva battezzato Gesù, colui che aveva preparato il popolo a incontrare il suo Messia. Quando aveva battezzato Gesù, Giovanni aveva mostrato di avere le idee chiare su Gesù, considerandolo superiore a lui. Eppure ora Giovanni, ascoltando ciò che Gesù stava facendo, sembrava dubbioso. Perché questi dubbi? Cos'era cambiato? Giovanni era finito in prigione, un dettaglio non da poco. In prigione Giovanni aveva il tempo di riflettere sul modo in cui aveva speso la sua vita per preparare il popolo al regno di Dio e aveva tempo per confrontare le proprie aspettative con ciò che stava accadendo. Qualcosa non quadrava. Io credo che i suoi dubbi fossero sensati. Anche io al suo posto avrei avuto dei dubbi. Perché? Pensateci un attimo. Lui aveva preparato la strada al Messia, colui che doveva regnare in Israele portando pace e giustizia, il discendente di Davide che tutti aspettavano per riportare Israele ai suoi antichi fasti, come ai tempi di Davide, colui che avrebbe dovuto giudicare gli ingiusti. Se foste stati al suo posto, non vi sareste aspettati di avere un posto d'onore al fianco di Gesù, mentre egli instaurava il suo regno? Invece, Giovanni stava subendo violenza proprio da parte di quegli ingiusti che dovevano essere giudicati da Gesù. Qualcosa, ripeto, non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Leggendo le pagine dell'Antico Testamento, sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che spesso si pensa oggi, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che Mosè stesso aveva anticipato, il sommo sacerdote definitivo e il re Messia, sarebbero stati la stessa persona. Oggi, a posteriori, i cristiani leggono l'Antico Testamento alla luce di ciò che Gesù ha fatto. Ma dobbiamo comprendere che non era così semplice per i discepoli di Gesù e neanche per Giovanni Battista comprendere il modo in cui il regno di Dio si sarebbe sviluppato. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante, ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, quello di cui si parla in Genesi 49:3, dove è scritto: «Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli». Giovanni così come molti altri del suo tempo. Si aspettava un messia che stabilisse un regno in cui trionfasse la giustizia, in cui finalmente i malvagi fossero puniti per le loro malefatte. Si sarebbe potuto aspettare di essere il braccio destro di Gesù nel fare pulizia di tutto il male che infestava Israele. Invece si trovava in prigione e i malvagi come Erode sembravano continuare ad avere la meglio. I suoi dubbi erano legittimi. Gesù era davvero colui che doveva venire? O aveva anche lui un ruolo intermedio, così che avrebbero dovuto aspettarne un altro per vedere finalmente un regno di pace e giustizia? Leggiamo la risposta di Gesù. Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Matteo capitolo 11 versetti 4 a 6. Gesù non poteva rispondere a Giovanni spiegandogli tutto il piano di Dio, inclusa la morte e la risurrezione del Messia, perché in quel momento, con i dati a disposizione, Giovanni non era pronto per comprendere un discorso del genere. Anzi, un discorso di quel tipo avrebbe alimentato i dubbi di Giovanni. Gesù dovette rispondere secondo quanto Giovanni era in grado di decifrare. Egli quindi descrisse ciò che stava avvenendo, sapendo che Giovanni avrebbe fatto i giusti collegamenti con le scritture profetiche. Infatti era vero che nei profeti, e in particolare in Isaia, si parlava di un Messia che avrebbe ristabilito la giustizia, ma era anche vero che si parlava di opere come quelle che Gesù stava facendo. Ad esempio, in Isaia 28, versetti 18 a 21, tradizionalmente legato ai tempi messianici che gli israeliti attendevano, i tempi in cui il Messia si sarebbe manifestato, leggiamo così: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. In Isaia 29, versetti 18 e 19, sempre riferendosi ai tempi messianici, analogamente leggiamo: in quel giorno i sordi udranno le parole del libro e, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Gesù stava quindi incoraggiando Giovanni, sottolineando che la venuta di Dio stesso in mezzo al suo popolo doveva manifestarsi anche attraverso quelle opere straordinarie che in effetti si stavano verificando. Giovanni non aveva motivo di scandalizzarsi di Gesù, non doveva essere preoccupato, doveva mantenere la sua fiducia perché il programma di Dio stava andando avanti. Così come quelle opere si stavano manifestando, anche la giustizia e la pace che Giovanni si aspettava ci sarebbero stati. Ma evidentemente occorreva ancora tempo e pazienza. Notiamo un particolare: Gesù si era premunito di dire a Giovanni che anche i morti stavano risuscitando per mezzo di lui. Non è una cosa da poco, se consideriamo quanto stava per accadere a Giovanni. Infatti, da lì a poco Giovanni sarebbe stato ucciso, non sarebbe stato liberato e non avrebbe regnato immediatamente con Gesù. Questo lo vedremo nel capitolo 14 di Matteo. Sono convinto che quelle parole di Gesù lo avranno rasserenato anche mentre stavano per ucciderlo. Egli sapeva che non sarebbe finita lì. Sarebbe morto sapendo che Gesù era davvero ciò che diceva di essere e avrebbe anche potuto farlo risorgere dai morti. Qualcuno dirà: povero illuso, intanto Gesù non lo ha fatto risorgere. Ancora no, ma sarà così in futuro. Giovanni un giorno risorgerà e vedrà davvero il mondo nuovo in cui Gesù avrà stabilito la giustizia una volta per sempre. Come vedremo nel prossimo episodio, Gesù, subito dopo, rivolgendosi alla folla, parlerà molto bene di Giovanni. Gesù non si era scomposto per i dubbi di Giovanni. Gesù poteva comprendere anche il punto di vista di Giovanni. ma sapeva anche che le sue parole lo avrebbero confortato e gli avrebbero permesso di affrontare anche la morte con la fede necessaria. Questo episodio è molto illuminante per ognuno di noi. Quanti di noi, magari già credenti, a volte hanno dei dubbi? È capitato anche a me, e ogni volta che ho avuto un dubbio mi sono ricordato di ciò che aveva fatto Giovanni Battista e ho semplicemente chiesto al Signore di aiutarmi a capire. Mi incoraggia sapere che Gesù non mi giudica se gli faccio delle domande scomode, così come non ha giudicato Giovanni il Battista. Oggi io non posso mandare qualcuno da Gesù per ottenere una risposta, come fece Giovanni, ma posso rivolgermi a Lui in preghiera e lasciare che Dio mi guidi nella ricerca per trovare una risposta. Devo dirvi che il Signore mi ha sempre guidato nel cercare le risposte anche ai dubbi più difficili, e ogni volta sono uscito rinforzato nella mia fede, perché ogni dubbio viene sostituito da una certezza, da un mattone irremovibile. Poi magari incontrerò altre difficoltà e dovrò aggiungere altri mattoni, ma vado avanti con fiducia. A volte potrei trovarmi in situazioni che non hanno una spiegazione immediata e rischierei di scandalizzarmi. Ma in quel caso ad aiutarmi sarà la mia esperienza passata, ossia sapere che Dio si è sempre curato di me e continuerà a farlo. Le difficoltà del presente non possono spazzare via ciò che ho sperimentato della fedeltà di Dio nel passato. Come abbiamo detto, Giovanni a un certo punto è stato ucciso, ma aveva la promessa di un Gesù che poteva risuscitare i morti. Questa era la promessa a cui rimanere ancorato fino alla fine. Gesù non ci disprezza per i nostri dubbi, non dobbiamo avere paura di fare domande. L'importante è che poi siamo anche determinati nel cercare le risposte, anzi nell'ascoltare le risposte che il Signore ci darà, risposte che non sempre saranno quelle che ci aspettiamo. Intorno a noi, in un mondo così scettico, ci saranno persone che contribuiranno ad accrescere i nostri dubbi, ci saranno interferenze nella comunicazione tra noi e Dio, ma rimaniamo sintonizzati sulla frequenza giusta e ascoltiamo. In qualche modo le risposte di Dio arriveranno. Sempre. Ciao a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo e vi parlo di nuovo di cani. Ne abbiamo avuti due di cani a casa quando i figli erano ancora piccoli. Uno penso che ce l'abbiano rubato e ci ha fatto tanto dispiacere. L'altro l'abbiamo regalato perché non era possibile gestirlo durante i nostri molti viaggi. I due barboncini che abbiamo avuto sono cresciuti sani e vegeti, mangiando gli avanzi del nostro cibo e grandi zuppe di pane. Se stavano male li portavamo dal veterinario, ma in genere erano in perfetta salute. Gli animali fanno piacere e per molti versi diventano parte della famiglia, ma la tendenza a trattare gli animali come se fossero degli umani sta un po' prendendo la mano a molti. E le pubblicità in TV stanno spingendo il carro chissà dove. L'America è all'avanguardia, naturalmente. In alcuni supermercati si trovano cibi speciali per cani e gatti. No, non sono quei cibi in scatola o nei sacchi come da noi. Sono proprio pietanzine appetitose, preparate ad hoc e solo da riscaldare. Le famiglie che se le possono permettere mandano i loro cani a campi estivi e quando sono malati li fanno perfino installare un pacemaker e li trasportano su apposite sedie a rotelle. Una catena di negozi di lusso sta per aprire un reparto speciale tipo boutique per cani in cui si potranno acquistare mantellini firmati, cucce anatomiche e profumi adatti a ogni circostanza. Le palestre per cani abbondano e le case di bellezza per loro cominciano a moltiplicarsi. Per $150 un cane può essere trattato dalla testa ai piedi, compreso un bagno caldo di olio profumato. Poi si possono acquistare mentine profumate per l'alito. Quelle forse avrebbero fatto comodo anche da noi con i nostri cani. Poi fazzolettini umidi per l'igiene intima e dentifricio. Un libro istruisce su come massaggiare il proprio animale. Se poi non ci si può separare dal proprio cane durante i viaggi di affari o di piacere, una catena di hotel offre gratuitamente un tappetino e una scodella per mangiare. E per il modico prezzo di 40.000 delle vecchie lire, provvede acqua di Evian, una porzione di carne dal nome accattivante Manzo Bao Bao. In Giappone, che è un paese sempre pronto alla concorrenza elettronica con il resto del mondo, è stata messa in circolazione una macchinetta elettronica capace di captare i suoni emessi dalla cara bestiola e interpretarli in modo da capirne i pensieri più intimi. Un vero psicologo sempre a portata di mano, basta inserire la spina. Ma non finisce qui, come avrebbe detto il bravo Corrado di tanti anni fa. Nello stato di Vermont un costruttore ha innalzato una cappella in cui i padroni di cani perduti o deceduti potranno sostare in pio e mesto raccoglimento pensando ai loro cari estinti. Americanate? Beh, se volete io vi faccio una profezia gratuita. Aspettate qualche anno e tutto sarà a disposizione anche in Italia. Mentre nel terzo mondo la gente continuerà a morire di fame e gli economisti continueranno a parlare di recessione, di crisi del petrolio e di guerre in arrivo. Non sarà per caso che a casa vostra state perdendo anche voi un po' l'equilibrio con spese e preoccupazioni poco sane spiritualmente, si intende.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Avere un rapporto personale con Gesù per quanto riguarda la famiglia cristiana è come imparare a stabilirlo e portarlo avanti nella dimensione dello spirito. Questo è l'argomento che stiamo affrontando nelle nostre ultime trasmissioni e vogliamo continuare anche oggi. Ascoltiamo però prima un brano musicale e ringraziamo sin da ora gentilmente la regia perché ce lo manderà in onda.

rapporto con Gesù, per relazione con Gesù e come imparare a stabilire e portare avanti questa relazione o questo rapporto secondo le dimensioni dello Spirito, io intendo avere Gesù come non soltanto Salvatore, ma Signore nella famiglia. Ed ecco alcuni suggerimenti pratici di come mantenere e stabilire questo rapporto con Lui. Qualcuno ha detto che Gesù non vuole occupare la camera degli ospiti in una famiglia cristiana, ma la sala del trono. Ed io sono convinto che in ogni scambio di idee, in ogni attività, in ogni decisione, bisogna tenere presente che gli interessa. Tutto questo non interessa solo ai membri della famiglia, ma interessa anche a Gesù, perché Egli non vuole essere soltanto il nostro Salvatore, ma vuole essere il nostro Signore. È a questo punto che molte persone si tirano indietro da un rapporto con Gesù. Ed io sono convinto che la famiglia, la quale desidera vivere in compagnia con Gesù, deve riconoscere la sua sovranità sopra ogni aspetto della propria vita. Due elementi fondamentali servono da chiavi per aprire la porta affinché Gesù sia essenzialmente il Signore in tutto quello che facciamo. E mi riferisco al tempo e al denaro. Il tempo vuol dire un periodo fisso ogni giorno per il culto quotidiano. Se Gesù vive davvero, se Egli è veramente il Signore delle nostre famiglie, allora è impensabile non dedicare ogni giorno un po' di tempo esclusivamente a Lui. Talvolta una famiglia scopre con grande sorpresa che questa semplice decisione trasforma tutta la sua vita. E non è difficile capirne il perché. Quando dedichiamo del tempo a qualcosa, si crea un'interazione fra l'attività e noi stessi. Per esempio, mentre mangiamo, il corpo agisce sul cibo e questo inevitabilmente produce un effetto sul corpo. Telefoniamo a un amico e fissiamo un appuntamento per il pranzo, ne risente la giornata di entrambi. E in più, anche, per esempio, il custode del parcheggio, la cameriera, il cuoco del ristorante ne subiscono gli effetti. Ebbene, quando una famiglia dedica del tempo esclusivamente a Gesù, crea un'interazione fra se stessa e Lui. Il Signore dei cieli e della terra apre la porta a tutte le sue possibilità creatrici. Il secondo impegno fondamentale è quello del denaro. Dedicare al Signore parte delle nostre entrate. I soldi, come ha detto qualcuno, sono il sudore solidificato. Sono un contrassegno del tempo e della verità spesi e ci permettono di provvedere a certe necessità materiali. Fin dalla maledizione pronunciata nel giardino di Eden, l'uomo guarda queste necessità con la duplice emozione della paura e dell'avarizia. Col timore di mancare di qualcosa, nonostante la fatica e il sudore. Quando una famiglia dedica al Signore parte delle sue entrate, lega a Lui il proprio destino materiale. Nel libro di Malachia, al capitolo 3, versetto 10, è scritto: «Portate tutte le decime e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla». Ecco allora che Dio ci chiede parte delle nostre entrate come investimento per noi. Infatti, la famiglia che impara a confidare nel Signore a questo riguardo trova una sicurezza che nessuna quantità di preziose azioni commerciali può offrire. Ebbene, questi due impegni fondamentali, tempo e denaro, pongono un fondamento, a mio avviso, della Signoria di Cristo nella famiglia. Ci legano a Lui al punto della nostra aspirazione più alta, la comunione con Dio, e a quello della nostra necessità più primitiva, il pane quotidiano. Il tempo e il denaro
sono soltanto degli esempi di come il Signore dovrebbe essere il Signore, il padrone della famiglia. L'Apostolo Paolo ebbe a scrivere appunto ai Galati nel capitolo 2, versetto 20, quanto segue: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede, nel figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Questo vuol dire avere Gesù come Signore nelle nostre famiglie. Vuol dire che la vita che ora viviamo nella carne, la viviamo nella fede, nel figliuolo di Dio, il quale ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Che possa essere così per la mia famiglia e per la tua famiglia, caro o cara, che mi ascolti.

0: Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Seconda puntata.
3: Vi presentiamo la seconda puntata della storia dell'organista olandese Pietro Van Worden. Nel libro da lui scritto, intitolato «E Pierre le suivi», cioè «E Pietro lo seguì», egli racconta la sua vita fin dall'infanzia. Era un giovane come tanti altri, ma con poca voglia di studiare e molta voglia di arrangiarsi. Ma aveva una cosa che non tutti hanno: una madre che pregava per lui. Quando era ancora giovane, sorse nel nostro paese il movimento di Oxford, che ci scosse notevolmente. Ascoltavamo le parole entusiaste di quei giovani che annunciavano l'ideale di un mondo nuovo, ed eravamo proprio nell'età in cui ci si sente chiamati a partecipare alla trasformazione dell'umanità, ma gli oratori del movimento affermavano che tutto doveva cominciare da noi stessi. Questa era un'altra storia. Avremmo preferito cominciare dagli altri a cambiare il mondo. Eravamo invitati a dirigere la nostra vita secondo 4 criteri. Primo, onestà assoluta. Secondo, disinteresse assoluto. Terzo, amore assoluto. Quarto, purezza assoluta. Alla fine di ogni giornata avremmo paragonato il nostro comportamento con questi 4 criteri per scoprire in che cosa avevamo mancato. All'inizio scrivevo su un quaderno le cose che non andavano, poi sorsero delle difficoltà e il mio cuore era impuro e io non ero capace di renderlo puro. Ne parlai con un mio amico e decidemmo di incontrarci ogni sabato sera per confessarci i nostri peccati. Eravamo convinti che dovevamo cambiarci e aspiravamo a trasformare il mondo, ma qualche mese più tardi un sabato sera esplosi. «Senti, Schicke, così non può andare avanti, sono stufo. Mi dici sempre le stesse cose, la tua confessione è una storia monotona. Basta, fai sempre gli stessi peccati». «Sì», rispose seccamente il mio amico, «ma lo sai, Pietro, che con te è la stessa cosa? Non sei mica migliore di me e sei monotono anche tu». Dovetti riconoscere che aveva ragione da vendere. Che cosa dovevamo fare allora? Tutto ad un tratto ebbi un'idea a dir poco sfolgorante, o almeno allora mi parve così. «Ascolta, Schicke, faremo ancora una volta la lista dei peccati che commettiamo regolarmente, poi giureremo che per l'avvenire non li ripeteremo mai più e faremo un patto di sangue». E per rendere pienamente efficace il giuramento ci forammo un dito con uno spillo finché ne uscì il sangue. Poi, intingendovi il pennino, firmammo il nostro giuramento. Il nostro desiderio di condurre una vita pura era così grande che noi lo facemmo con la più grande serietà. Ci ritrovammo una settimana più tardi e dovemmo riconoscere il nostro completo fallimento. Non avevamo saputo mantenere il giuramento. Di comune accordo strappammo in 1000 pezzi il nostro bel documento e per la prima volta sentii quanto fosse grande la potenza del peccato, del male nella mia vita, e mi resi conto di quanto le mie forze fossero invece limitate. Certamente questa esperienza mi preparò a riconoscere più tardi che né le mie forze né il mio proprio sangue potevano assicurarmi una vittoria completa sul male. Il peccato era più forte di me, io ero suo prigioniero. Ma un giorno seppi infine che qualcuno aveva compiuto ogni cosa per me, aveva anche versato il suo proprio sangue perché da schiavo che ero io diventassi libero. D'altra parte, se il movimento di Oxford era stato capace di liberarmi dal male, mi aveva però insegnato a riconoscerlo senza reticenze quando agiva nella mia vita.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 3 di Efesini. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. È interessante. Paolo in realtà è un prigioniero di Roma, ma per quanto lo riguarda è un prigioniero di Gesù Cristo, cioè è a lui che è davvero legato. Prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili.

Quindi i gentili non possono essere salvati. Solo i giudei possono essere salvati. E i gentili devono diventare giudei se vogliono essere salvati. Quindi il fatto che Paolo insista a dire che Dio offre la salvezza ai gentili provoca l'ira dei giudei, al punto che lo perseguitano o promuovono la persecuzione, dovunque lui vada. E quindi queste prigionie sono il risultato di questo insegnamento basilare di Paolo che voi gentili potete avere la salvezza. Così prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Paolo dice: se io non predicassi questo, allora la persecuzione cesserebbe, non avrebbero più nulla contro di me. Ma Paolo rimane fermo su questo messaggio della grazia di Dio che gli ha affidato. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Ora ci sono alcuni che vedono 7 dispensazioni. La dispensazione dell'innocenza, quando Dio mise Adamo nel giardino dell'Eden e Dio si relazionava con l'uomo là nel giardino, nell'innocenza dell'uomo. Poi vedono la seconda dispensazione, non mi ricordo come la chiamano, ma va dal tempo del peccato di Adamo fino al tempo di Noè, da cui parte la terza dispensazione del governo di Dio, che dura fino al tempo della legge, da cui credono che inizi la quarta dispensazione della legge. E la quinta dispensazione è quella di Gesù qui. La sesta dispensazione, la dispensazione della grazia. E infine la settima dispensazione, il regno millenniale. E così Paolo parla della dispensazione della grazia. L'uomo le ha divise in queste categorie, ma non so se Dio le consideri così. Penso che l'uomo faccia molte cose che Dio non appoggia, anche i teologi. Ma stiamo vivendo in un'era in cui Dio si relaziona con noi gentili per grazia. Ci è stata affidata una dispensazione della grazia. Come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Ora, nel capitolo 1, Paolo parla di questo mistero della sua volontà, che nella dispensazione del compimento dei tempi, egli avrebbe raccolto sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Quindi questo mistero, che Dio ha scelto che tutte le cose debbano essere legate a Gesù Cristo, le cose che sono nel cielo, le cose che sono sulla terra, Dio gli ha sottomesso tutte le cose, gli sottometterà tutte le cose. Paolo dice: vi ho già scritto brevemente di questo mistero. Nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Cioè questa porta aperta dei gentili che ricevono la salvezza è qualcosa che i profeti dell'Antico Testamento non hanno preveduto. Questa era della Chiesa è qualcosa che non è stato intravisto dai profeti dell'Antico Testamento. Loro pensavano che la venuta di Cristo avrebbe portato all'immediato regno di Dio. Essi pensavano che il Messia avrebbe portato subito all'era del regno. E i profeti dell'Antico Testamento non hanno visto in realtà questa era della grazia, quando Dio avrebbe attirato dei gentili a far parte del corpo di Cristo. Ora, in realtà essi non hanno capito quello che vedevano, o tutto quello che Dio rivelava loro. In realtà essi hanno scritto di cose che non comprendevano completamente, ma hanno scritto perché ispirati dallo Spirito Santo. E quindi essi stessi non sapevano le cose di cui stavano scrivendo, o quale fosse il loro pieno significato. Isaia parla del Messia che sarebbe venuto, di come si sarebbe seduto sul trono di Davide e l'avrebbe stabilito nella giustizia e nel giudizio, da allora e per sempre. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Eppure Isaia dice anche che il servo di Dio sarebbe stato disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. È come

0: sarebbe stato annoverato tra i trasgressori nella sua morte. E quindi ha scritto di queste cose non capendo veramente l'apparente incoerenza delle cose che scriveva. Daniele, profetizzando il giorno in cui sarebbe venuto il Messia, dichiara che il Messia sarà messo a morte e non avrà nulla per se stesso e i giudei saranno dispersi. Eppure era rimasta questa attitudine mentale che il Messia avrebbe stabilito il suo regno ed era molto forte anche tra i discepoli. Essi aspettavano costantemente che fosse stabilito il regno di Dio e quando Gesù, dopo la sua resurrezione, diede la promessa dello Spirito Santo che sarebbe venuto su di loro dopo pochi giorni, essi dissero: «Signore, è questo il tempo in cui ristabilirai il regno di Israele? È questo, Signore?» E aspettavano costantemente che fosse stabilito il regno di Dio da un momento all'altro. Non sapevano che ci sarebbe stato questo periodo della dispensazione della grazia, in cui Dio avrebbe raggiunto i gentili per formare dai gentili il corpo di Cristo, la Chiesa di Gesù Cristo, o meglio dal mondo, perché include giudei e gentili e li rende uno. Il muro che esisteva tra di loro è stato demolito ed essi sono ora un unico corpo in Cristo. Quando Paolo parla di mistero, intende dire non qualcosa di simile a quelli che chiamiamo noi misteri oggi, cose difficili da risolvere, ma è qualcosa che non è stato rivelato nel passato e che Dio sta rivelando e rendendo noto in questo momento. Quindi è una nuova rivelazione da parte di Dio, questo posto dei gentili nel corpo di Cristo, e come Dio avrebbe offerto gratuitamente ai gentili la gloriosa promessa della vita eterna e della salvezza e di un posto nel regno di Dio. Quindi Paolo dice: voglio scrivervi questo in modo che voi possiate capire la mia conoscenza del mistero che non fu fatto conoscere nelle altre età, ma che ora è stato rivelato dallo Spirito Santo agli apostoli e ai profeti. E il mistero è questo: affinché i gentili siano coeredi o eredi con noi e dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Il glorioso mistero di Dio ora rivelato. Voi gentili potete avere la salvezza, potete avere la promessa della vita eterna, potete avere la speranza del regno di Dio. Voi diventate partecipi della grazia e della benignità di Dio, di cui, dice Paolo, sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data, secondo l'efficacia della sua potenza. Quindi Dio ha posto su di me il ministero del condividere questo glorioso mistero, la grazia di Dio per i gentili. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare tra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Che grande privilegio, dice Paolo, mi è stato dato, a me che sono il minimo dei santi, o meno del minimo dei santi, l'opinione che Paolo ha di sé. Questa è l'opinione di un uomo che è stato davvero chiamato da Dio e che si è davvero confrontato con Gesù Cristo. Quando vedo il modo in cui alcuni si pavoneggiano quando predicano l'Evangelo di Gesù Cristo, la mia conclusione è che non si sono davvero confrontati personalmente con Lui. Se ho questa attitudine, Signore, sei proprio fortunato ad avere me che proclamo le tue verità. Non sai quanto ti è andata bene, Dio. Avrei potuto essere famoso e avrei potuto essere grande. Ho lasciato la fama e la gloria. Sono proprio degno di te, Signore. Queste testimonianze di quello a cui le persone hanno rinunciato per Gesù Cristo non mi toccano proprio. Quello che sarei potuto essere non mi tocca per niente. L'attitudine di Paolo circa se stesso: wow, Dio ha affidato a me questo glorioso ministero, a me che sono meno del minimo di tutti i santi, questo privilegio di poter annunziare le imperscrutabili ricchezze di Cristo, comunicarle ai gentili. Paolo sente che a causa del fatto che in precedenza ha perseguitato la Chiesa, ha cercato di distruggerla, che ogni cosa che Dio fa per lui sia davvero per grazia, e credo che sia sempre in un certo senso ossessionato dal fatto che un tempo è stato tanto cieco da cercare di distruggere la Chiesa. E lui fa menzione di questo. Un tempo ho perseguitato, dice, la Chiesa di Dio, Qui c'è la sua attitudine, meno del minimo di tutti i santi, e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Ora notate che tutto quello che Dio ha fatto per noi è per mezzo di Gesù Cristo. Lo vediamo in questi primi due capitoli e nel capitolo 3. Tutto quello che Dio ha fatto per te l'ha fatto in e per mezzo di Gesù Cristo. Questi gloriosi misteri nascosti per i profeti dell'Antico Testamento, ora rivelati per mezzo dei profeti e degli apostoli del Nuovo Testamento, queste meravigliose ricchezze di Cristo che sono disponibili per tutti gli uomini, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, o la infinitamente varia sapienza di Dio. Vi ricordate, Pietro di queste cose dice cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Vedete, gli angeli non sono onniscienti come Dio. Essi non conoscono pienamente i propositi e i piani di Dio. Sono sicuro che ci sono interessanti sessioni e discussioni ogni volta che vedono svelati i propositi di Dio. Ora, quello che hanno gli angeli è che riescono ad afferrare meglio la profezia rispetto all'uomo. Quando Dio ha rivelato queste cose per mezzo dei profeti, loro hanno afferrato qualcosa circa queste cose, ma non hanno compreso pienamente. È stato necessario che il piano si realizzasse perché loro potessero giungere ad una piena comprensione. Pietro scrive: abbiamo anche la parola profetica, più ferma. Egli si presentò vivente con molte prove convincenti, ma abbiamo anche la parola profetica, più ferma. Cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. E Paolo qui dice affinché i principati e le potestà, cioè gli angeli, affinché essi possano conoscere grazie a quello che succede nella Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Immagino che sia stato qualcosa di scioccante e di incredibile per gli angeli, che Dio abbia deciso di venire e di abitare con l'uomo, anzi che Dio abbia deciso di venire e abitare nell'uomo. Questo è il glorioso mistero, che Dio sarebbe venuto ad abitare in te per mezzo del suo Spirito, grazie a Gesù Cristo. Il mio corpo può diventare il tempio dello Spirito Santo, Cristo in me speranza di gloria. Questo meraviglioso mistero. Gli angeli dicono: wow, è incredibile, ora è rivelato. Ma non è stato Dio a rivelarlo loro. Lo hanno visto quando ha avuto luogo, nella Chiesa, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo era il piano di Dio fin dal principio, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia, mediante la fede in Lui. Nel capitolo 1 dice che siamo stati accettati, o grandemente favoriti, nell'amato suo Figlio. Dio mi accetta. Ora ci dice che abbiamo accesso a Dio. Questo naturalmente era impossibile anche per i giudei. Essi non avevano accesso a Dio. Loro andavano a Dio tramite il sacerdote. Era lui che entrava nella presenza di Dio per loro. Quando Dio ha dato la legge a Mosè, ha detto: recinta il monte, che nessuno si avvicini, altrimenti sarà distrutto. E solo Mosè è salito e ha avuto comunione con Dio. Quando il popolo ha visto quella incredibile manifestazione della presenza di Dio, ha avuto paura. Hanno detto a Mosè: sali tu e parlaci tu con lui, poi scendi e dici quello che ha detto, ma noi non ci andiamo là. Tutto ciò è incredibile, il fuoco, i tuoni e tutto il resto. Sali tu e noi ascolteremo te, prenderemo da te quello che tu dici che dice Dio, ma noi non ci vogliamo avvicinare là. E quando Dio ha stabilito la legge, era il sommo sacerdote che andava nel luogo santissimo, davanti a Dio per il popolo. E questo solo una volta all'anno, un giorno solo all'anno. Ma ora noi abbiamo accesso a Dio. Non c'è più nessun velo ad impedirtelo. È estremamente significativo il fatto che alla crocifissione di Gesù il velo si sia squarciato da cima a fondo. Dio stava dicendo: per mezzo di Gesù ora potete venire tutti, avete tutti accesso a Dio. In Ebrei è detto: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia, affinché troviamo misericordia. Per mezzo di Gesù, noi che un tempo eravamo lontani da Dio e non potevamo avvicinarci a Lui, ora siamo stati avvicinati, ora Gli stiamo accanto, accesso a Dio. E poi qui di nuovo abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia. Come in Ebrei, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Quella titubanza che mostrano alcune persone: oh, penso davvero di non essere degno di andare a Dio. Penso che mi rivolgerò a qualche santo e chiederò a lui di andare a Dio per me. È antiscritturale, è sbagliato. Quando Dio apre la porta e dice entra pure, tu sbagli se ti trattieni. Noi ci accostiamo con piena fiducia. Abbiamo accesso, libertà e accesso, fiducia per la fede in Lui. Per la qualcosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Paolo era passato per così tante difficoltà per poter portare loro questo messaggio: in prigione, picchiato, flagellato, schiaffeggiato, lapidato. Non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni, perché è tutto per la vostra gloria. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi la preghiera di Paolo per loro, l'attitudine in preghiera fisica a piegare le ginocchia. Ma ci sono molte attitudini nella preghiera fisicamente. Non è la posizione fisica che conta quando vado a Dio, è la posizione del mio cuore. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi le persone che hanno questo attaccamento, non stai pregando veramente se non sei sulle ginocchia. Non è in realtà un attaccamento scritturale, è semplicemente il loro attaccamento. La scrittura parla dello stare in piedi, dell'alzare mani sante in preghiera. Davide che giace a terra con la faccia nella polvere gridando a Dio. Da molte parti è detto che giacevano prostrati, quindi seduti per terra, in ginocchio, in piedi. Non è questo quello che conta, ma quello che conta è la posizione del tuo cuore quando vai a Dio. Io piego le mie ginocchia davanti al Padre. La preghiera è al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, qualunque cosa chiederete al Padre io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio, il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, da cui prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché Egli vi dia, questa è la preghiera di Paolo per loro, perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore. Quanto abbiamo bisogno di forza nell'uomo interiore? Satana mette continuamente tentazioni davanti a noi. È un nemico potente. Io non ho la forza in me stesso per resistergli. Ho bisogno della forza di Dio, per mezzo del suo Spirito nel mio uomo interiore, per poter resistere davanti alla potenza del nemico. Paolo prega che voi possiate essere fortificati nell'uomo interiore, per mezzo del suo Spirito. In secondo luogo, perché Cristo abiti nei vostri cuori, per mezzo della fede. La parola abitare in greco è accomodarsi, sentirsi a casa. Che Cristo possa essere davvero a casa, comodo, a suo agio. Ci sono posti dove vai e ti senti fuori posto, non appena sei lì. Ti senti a disagio. Era meglio se non ci andavi. Non sei in armonia con quello che avviene lì. Poi ci sono altri posti dove vai e ti senti così bene, così a tuo agio, così rilassato. Ora che Cristo possa essere a casa nei vostri cuori. Significa che i vostri cuori devono essere così in sintonia con Lui, che mentre abita nel vostro cuore non c'è tensione, non c'è imbarazzo per Lui. Vi ricordate di Ezechiele, questo interessante profeta, di come Dio abbia agito con lui in molti modi strani? Lui è stato portato dallo Spirito a Gerusalemme. C'era questo muro lì e Dio disse: fai un foro nel muro. E lui ha fatto questo foro nel muro e ha guardato dentro e ha visto, e dentro c'era ogni tipo di pornografia sparsa su tutte le pareti. Ezechiele disse: tutto questo è terribile. Pornografia, cos'è questo? Dio disse: ti ho lasciato vedere nelle menti dei capi di Israele. Queste sono le cose che pensano. Queste sono le cose che vedono. Ora, quando Cristo abita nel tuo cuore e guarda sulle pareti, è a casa, è a suo agio con quello che vede, o quando bussa alla porta noi diciamo: aspetta solo un minuto, e andiamo in giro e cerchiamo di coprire tutto e di capovolgere le cose, che Cristo possa essere a casa nei vostri cuori per fede, affinché radicati e fondati nell'amore, o che possiamo sperimentare sempre di più l'amore di Dio e l'amore di Gesù Cristo, e che possa davvero sgorgare dalle nostre vite, radicati e fondati nell'amore, affinché possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ora qui c'è una richiesta interessante, perché come si fa a conoscere qualcosa che sorpassa ogni conoscenza? E la parola conoscere è ginosco, che significa conoscere per esperienza. Ora la sua preghiera: Dio vi ama tanto e io prego che voi possiate conoscere la profondità dell'amore di Dio per voi, la lunghezza dell'amore di Dio, l'altezza dell'amore di Dio. Se solo poteste scandagliare la profondità, se solo poteste vedere l'altezza, l'altezza a cui Dio è stato disposto a spingersi per salvarvi, la profondità a cui Gesù è stato disposto ad andare per redimervi, l'altezza a cui Dio intende portarvi per farvi sedere insieme con Cristo nei luoghi celesti e farvi coeredi con Cristo del suo regno eterno. Oh, l'altezza della gloria che Dio ha per voi. Se solo poteste sapere, dice Paolo, comprendere quello che va oltre la conoscenza. Ehi, non potete conoscerlo, va oltre la conoscenza. E poi la richiesta successiva: affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, di nuovo, questo è qualcosa di fisicamente impossibile, che io possa essere ripieno di tutta la pienezza di Dio. I cieli dei cieli non possono contenere Dio, come potrei farlo io? Essere ripieno di tutta la pienezza di Dio. Ora, essendosi reso conto di aver chiesto cose abbastanza importanti, dice: ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Quante volte penso che noi limitiamo Dio con le nostre proprie limitazioni e ci portiamo appresso le nostre limitazioni nel regno spirituale? Tendiamo a collocare le cose in categorie. Questo è molto facile. Oh, questo è semplice, non c'è problema. Oh, questo è abbastanza difficile. Beh, questo è proprio difficile. Ehi, questo è impossibile. Tendiamo a riportare questo a Dio, e spesso si riflette persino nella nostra attitudine in preghiera. Signore, questa è una cosa semplice, puoi farcela. Signore, questa è proprio difficile. Non so se... Lascia stare, Signore, è impossibile. Tendiamo a riportare su Dio questi sentimenti umani che noi abbiamo riguardo a determinate situazioni. Quante volte Dio ha fatto cose che io pensavo essere totalmente impossibili, cose circa le quali ci avevo rinunciato, persone delle quali avevo detto: ehi, non si convertiranno mai. Poi che fa Dio? Rigira tutto e li salva. Non posso crederci. Jonathan, che si sveglia presto la mattina, la sua mente gioca con un pensiero interessante. Mi chiedo se Dio non voglia consegnare i Filistei nelle mani di Israele oggi. Se Dio vuole consegnare i Filistei nelle mani di Israele, lui non ha bisogno di un intero esercito. Se Dio vuole farlo, può consegnarli nelle mani di un solo uomo, così come farebbe con un intero esercito. Mi chiedo se non voglia consegnarceli oggi. E questo folle pensiero corre per la sua testa, non riesce a toglierselo dalla testa. E così sveglia il suo scudiero e dice: sto avendo un pensiero folle. Sai, stavo pensando, se Dio vuole consegnare i Filistei nelle mani di Israele, non ha bisogno di un intero esercito. Dopotutto lui è Dio. Può consegnare i Filistei a un solo uomo, tanto facilmente come ad un intero esercito. Andiamo e vediamo se Dio vuole consegnarci i Filistei questa mattina. Mi piace. Vediamo quello che Dio può voler fare. avventuriamoci in fede. Chissà cosa vuole fare Dio. Lui non ha bisogno di un intero esercito. Noi misuriamo le cose in base alle nostre abilità. Ora colui che può fare smisuratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Spesso siamo spaventati da certe malattie, da certi mali, perché sono stati diagnosticati dall'uomo come incurabili. Così preghiamo diversamente per una leucemia da come preghiamo per un mal d'orecchie o un mal di testa. Signore, ha un mal di testa, liberalo. Signore, aiutalo ad essere in grado di fare quello che deve oggi. Grazie, Signore. Non c'è problema. Se Dio non interviene, prendi un'aspirina. Leucemia? No. Oh, Dio, aiutami. Dio, Signore, Dio del cielo. Ragazzi, leucemia, devi proprio pregare per questo. Ti ci devi proprio impegnare in questo. È dura. Ehi, non è più difficile per Dio guarire una leucemia di un normale raffreddore. Vedete, Dio non ha queste categorie. Difficile, facile, impossibile. Non esistono per Dio. Lui può fare smisuratamente al di là e dobbiamo ricordarcelo quando preghiamo. Dobbiamo in preghiera liberarci dalle nostre limitazioni umane e da questa idea di gradi di difficoltà. Ora colui che può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Dio può provvedere $1 milioni altrettanto facilmente che solo i 5 centesimi. Lui può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Perché lo limitiamo? Signore, ho bisogno di un nichelino. 5 centesimi. E così inizio a guardare per terra. Non dovrebbe essere troppo difficile trovare un nichelino. Dai un colpo al contenitore delle monete del telefono. Quindi Paolo, mentre prega, prega con questa consapevolezza, questa fiducia, che Dio è potente. Dobbiamo avere questa fiducia quando preghiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Questa bellissima piccola benedizione che aggiunge alla sua preghiera. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, un mondo senza fine. E così sia, così sia. In un mondo senza fine daremo gloria e lode a Dio per la sua grazia verso di noi in Gesù Cristo. In cielo faremo più o meno le stesse cose che facciamo qui sulla terra, perché renderemo grazie a Dio per la sua misericordia e la sua grazia per noi in Gesù Cristo nostro Signore. Così tante persone aspettano che sia il cielo a portare dei cambiamenti radicali nella loro vita. Ma vedete, Dio vuole fare questi cambiamenti radicali proprio ora, in modo che il cielo non sia una transizione in qualche modo scioccante per te. Dio sta operando in noi ora queste cose eterne, perché ci sta preparando per il regno eterno. Non sarà un cambiamento così radicale come pensi. Dio vuole che sia una transizione tranquilla. Sarà glorioso essere in cielo e dopo un'ora o due rendersi conto di esserci arrivati. Camminare così vicino al Signore, vivere in una tale comunione con Lui, camminare così alla Sua presenza e nel Suo amore e tutto il resto. Ehi, aspetta un attimo, qualcosa è diverso qui. Dove mi trovo? Wow! Oh Dio, aiutaci a camminare così con Gesù, in intima comunione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana, che vi è presentata da Gianni, il quale vi saluta augurandovi un buon ascolto.

0: Molti oggi ritengono di conoscere il Vangelo del Signore Gesù, ma quanti ne conoscono le sue verità fondamentali? Voi che siete in ascolto, le conoscete? Ebbene, considerate quanto Stefano vi dirà a questo riguardo, perché ne va della vostra vita eterna.
1: A Wasserburg, una piccola penisola sul lago di Costanza, c'è una chiesetta molto vicina alla sponda del lago. Attorno alla chiesa c'è un antico cimitero. Una signora che stava mostrando a un visitatore le bellezze del luogo, tutto a un tratto si fermò e, indicando l'acqua della sponda del lago, disse: «È qui che si decise il corso della mia vita». Si potevano intravedere sul fondo del limpido lago alcune vecchie lapidi che erano cadute nell'acqua e su cui si potevano ancora in certi casi leggere le iscrizioni. La signora spiegò: «Quando ero solo una giovane ragazza, stavo proprio qui guardando giù nell'acqua come facciamo noi ora, e i miei occhi si fermarono su una lapide così levigata che potevo solo discernere due date, 1789-1821, congiunte con una lineetta. Mi colpì il fatto che il trattino tra le due cifre rappresentava una vita umana. Una lineetta, un tratto di penna. Ecco cos'è la vita umana. Pensai, quale responsabilità abbiamo di fare qualche cosa di valore nel breve tempo a nostra disposizione? La lineetta che divide la data della nostra nascita da quella della nostra morte. Da quel momento presi la decisione di porre la mia vita nelle mani del Salvatore, il Signore Gesù Cristo». Caro ascoltatore, hai mai pensato alla tua vita così? La nostra vita qua giù è assai breve. L'eternità non ha fine. Considerazioni come queste ci inducono a chiedere: come posso divenire un credente? Come posso essere sicuro che non sto gettando via la mia vita e che il mio eterno destino è assicurato? Ci proponiamo in questo incontro di affermare certe verità fondamentali del Vangelo come ce le rivela la Bibbia, l'ispirata parola di Dio, e che è bene conoscere e abbracciare, e che, se così facciamo, possono portarci pace, gioia e serenità in questa breve e transitoria vita terrena e assicurarci benedizione eterna nell'aldilà. Prima di tutto dobbiamo riconoscere il fatto che siamo peccatori. Ecco due versetti che affermano questo tragico fatto. Nel Salmo 51, versetto 5, leggiamo: «Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato». E nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 e 23, leggiamo questo: «Non v'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o non pervengono alla gloria di Dio». Se studiamo questi due passi, troveremo che il primo ci insegna qualche cosa sulla natura del peccato e il secondo sulla sua universalità. Il salmista dice: «Sono stato formato nell'iniquità e la mia madre mi ha concepito nel peccato». Ecco cosa sono dunque, come nato in questo mondo: un peccatore. Pecco perché sono un peccatore, non sono un peccatore perché pecco. Questa è una verità che molti, che non sono cristiani, stentano a capire. Molti pensano che un peccatore sia una persona che ha commesso un terribile peccato. Non è del tutto così. Un buon uomo è pure un peccatore agli occhi di Dio. Il peccato di cui ci rendiamo colpevoli è semplicemente il frutto dell'albero di cui la radice è la natura caduta dell'uomo. Un melo produce come frutto mele perché è un melo. È un melo che produca mele o no. L'uomo è un peccatore sia che pecchi o non pecchi. Ma chi può dire di non aver mai peccato? Ecco quello che dice il nostro secondo versetto: tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria o alla misura di Dio. Ed ora un altro fatto, quello del giudizio di Dio. In Ebrei 9:27 leggiamo: «È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio». E in Seconda Tessalonicesi 1:9 scopriamo che il divino giudizio sui peccatori inconvertiti significa essere respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, cioè separazione da Dio per tutta l'eternità. Ecco il significato dell'inferno, separazione da Dio, sorgente di vita e di gioia. Dio è giusto e deve perciò giudicare il peccato. C'è un inferno da schivare, un cielo da guadagnare. Ora un terzo fatto, quello della salvezza di Dio. In Isaia 53,6 leggiamo: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, sta scritto: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questi due versetti ci presentano il cuore stesso del Vangelo di Dio. Si tratta della morte espiatoria del nostro Signore Gesù Cristo. Su di lui ricadde l'iniquità di tutti noi. Dio diede il suo figliolo, Dio è amore, e tramite la morte e la risurrezione di Cristo ha effettuato il riscatto dell'uomo peccatore. Cristo è morto per me, può vivere la sua vita risorta in me. La persona che ha accettato per fede la buona novella di Dio in Cristo può dire con l'Apostolo Paolo: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Il Cristo è ora nel cuore e nella vita del credente. Ecco cosa costituisce un cristiano: il Cristo vive in lui. Ed ora c'è un altro fatto di importanza capitale, la necessità del ravvedimento. Gesù disse durante il suo ministero ai suoi interlocutori: se non vi ravvederete, perirete. I cristiani primitivi mettevano in evidenza la stessa necessità. San Pietro, poco dopo il giorno della Pentecoste, esorta i suoi ascoltatori a Gerusalemme con queste parole: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Il ravvedimento è necessario per la nostra salvezza. Significa un cambiamento di pensiero e di atteggiamento. Significa che siamo ora disposti a rinunciare a noi stessi, al nostro peccato, a rinunciare a tutto quello che offende Dio. A quelli che dicono: ho creduto in Cristo, ma non ha fatto alcuna differenza nella mia vita, abbiamo il diritto di domandare: vi siete veramente ravveduti? Avete confessato a Dio che siete pronti a rinunciare alla vostra vita peccaminosa? Se non l'avete fatto, chiedete a Dio di darvi il dono del ravvedimento. Se in vero pentimento ci rivolgiamo a Dio, allora la fede è la mano stesa per ricevere il Cristo che ha ottenuto la nostra salvezza. In Efesini 2,8 leggiamo: poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché ognuno si glorie. E in Atti 16,31 sentiamo la risposta di Paolo al carceriere di Filippi, che gli aveva chiesto cosa dovesse fare per essere salvato: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Fede nel primo versetto, credere nel secondo. Quanta fede dobbiamo avere per essere salvati? Non si tratta della quantità, ma della qualità della nostra fede. E l'essenziale è non la grandezza della nostra fede, ma della persona in cui poniamo la nostra fede. Dio ci offre salvezza in Cristo, lo riceviamo per fede, poi lo seguiamo come discepoli quaggiù ogni giorno della nostra vita terrena. In conclusione vorrei citare un versetto dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè che hanno ricevuto Cristo, egli, cioè Dio, ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Caro ascoltatore, hai ricevuto Cristo nel tuo cuore per fede come Salvatore e Signore? Se no, fallo ora, mentre ne hai l'opportunità. Ricordati che la nostra vita è un trattino solo fra la data della nostra nascita e quella della nostra morte. Senza Cristo non ha significato. Con Lui la nostra breve esistenza è trasformata e glorificata. E già qui abbiamo la promessa di una vita eterna con Lui nella gioia indescrivibile del cielo.

Amici ascoltatori, solo il Vangelo è verità e vuol dire bella notizia. Oggi voi avete ascoltato le sue verità fondamentali. Questo vi lascia indifferenti o ha suscitato in voi il desiderio di approfondirne di più? Voglia il Signore che questo sia il vostro sentimento. Desideriamo farvi sapere che noi siamo a vostra disposizione, regalandovi una copia del Nuovo Testamento, se non lo possedete, e anche a rispondere alle vostre domande.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua in vostra compagnia per riprendere lo studio della parola di Dio. Nel nostro ultimo studio abbiamo visto l'agonia del Signore Gesù che ha preso su di sé i peccati di tutti noi affinché se ci convertiamo a Lui siamo salvati. Ora con questo studio odierno vorrei iniziare vedendo come si comportarono i discepoli che stavano con Lui nel giardino del Getsemani. Leggo perciò Matteo capitolo 26, versetto 40 e 41. Gesù andò dai discepoli e li trovò che dormivano. Così disse a Pietro: «Non siete stati capaci di vegliare con me neanche un'ora. Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, disse Gesù, ma la carne è debole». «Vegliate, dice il Signore, e pregate, per non cadere in tentazione». E questo avvertimento del Signore vale indubbiamente anche per ogni vero credente, anche oggi. Procediamo ora con la lettura di Matteo capitolo 26, versetto 42 a 46. È scritto: «Di nuovo, per la seconda volta, Gesù andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. È tornato, Gesù trovò i discepoli che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E allora Gesù li lasciò, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliol dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Certamente fra il versetto in cui Gesù li invita a dormire e quello in cui Gesù invita i suoi discepoli ad alzarsi è intercorso un certo intervallo di tempo. Anche per i discepoli sarà stata una notte dura quella, anche se non avevano capito fino in fondo la sofferenza di loro maestro, per cui Gesù, sempre pieno di attenzioni e di cure per gli altri, li invita a riposarsi. Poi leggiamo in Matteo capitolo 26, versetto 47: «E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui tanta gente con spade e bastoni mandati dai capi sacerdoti e dagli anziani del popolo». Giuda e gli altri nemici di Gesù avevano assistito a molti dei suoi miracoli, perciò sapevano bene che Gesù era dotato di potenza soprannaturale, potenza di cui poteva servirsi, perciò ecco che erano venuti ad arrestarlo in gran numero. Probabilmente tutto il corpo di guardia era andato per arrestarlo. Noi sappiamo che Pilato non amava stare a Gerusalemme, in cui veniva soltanto durante le festività, e che quando veniva portava sempre con sé moltissimi uomini armati per mantenere l'ordine, poiché durante le festività spesso scoppiavano disordini in città. Ma continuiamo con la lettura del testo di Matteo. Ora, colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: «Quello che bacerò è lui, prendetelo». E in quell'istante si accostò a Gesù dicendogli: «Ti saluto, maestro», e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, a fare che cosa sei tu qui?» Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 48 a 50. Questo bacio di Giuda, questo bacio del tradimento, è una delle cose più ripugnanti riportate dalla storia. E in questo frangente Giuda bacia il Signore Gesù per tradirlo, e questa è una delle azioni più deprecabili che un uomo mai possa avere compiuto. Alcuni studiosi sostengono che Giuda fosse già predestinato a tradire Gesù e quindi non poteva fare nient'altro, e cioè non aveva scelta. Se le cose stessero realmente così, Giuda non era né più e né meno che un robot. Invece Giuda aveva già architettato nella propria mente di tradire il Signore, ma ebbe anche tutte le occasioni per cambiare i suoi progetti. Qualcuno potrebbe obiettare ancora, certamente, ma già era stato profetizzato che Gesù sarebbe stato tradito. È vero, la profezia diceva che Gesù sarebbe stato tradito. Tuttavia, l'ultima scelta spettava a Giuda. Non solo, ma dopo che aveva adempiuto alla profezia, dopo che aveva tradito Gesù, Giuda avrebbe potuto ancora pentirsi. Gesù, infatti, aveva dato a Giuda un'ultima occasione di pentirsi e di accettarlo. Perfino dopo che egli aveva dato a Gesù quel bacio di tradimento, Gesù l'aveva chiamato amico. In seguito, quando Giuda era andato al tempio per restituire i 30 denari d'argento, che era il prezzo del tradimento, anche allora avrebbe potuto pentirsi. E anche mentre i sacerdoti portavano Gesù da Pilato, Giuda aveva avuto un'ulteriore occasione per gettarsi ai suoi piedi e dirgli: «Perdonami, Signore, non sapevo ciò che facevo». E Gesù certamente lo avrebbe perdonato. Ma leggiamo ora cosa accadde in quella notte di tradimento. Ed ecco, uno di quelli che stavano con Gesù stesa la mano alla spada, la tirò fuori e, percosso il servitore del sommo sacerdote, gli tagliò l'orecchio. Ciò è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 51. Noi sappiamo anche chi fu questa persona, fu Simon Pietro. Penso che così facendo Pietro volesse provare qualcosa. Infatti poco prima aveva sbottato, aveva esclamato dicendo che sarebbe morto pur di proteggere Gesù. Ma Gesù gli aveva risposto che invece lui lo avrebbe rinnegato quella stessa notte. Ebbene, Pietro prese da qualche parte una spada e intervenne per proteggere il suo Signore. Ma come sappiamo, Pietro era un pescatore, non era un uomo d'armi, e così tagliò l'orecchio di uno degli aggressori di Gesù, ma probabilmente tentò di tagliargli la testa, non soltanto un orecchio. Ma ecco che cosa disse Gesù. Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada muoiono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli?» Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 26, versetto 52 e 53. In altre parole, Gesù gli dice: «Non ho bisogno della tua piccola spada, Pietro. Non sono venuto per combattere contro questi capi religiosi, bensì sono venuto per morire per i peccati del mondo». E Gesù continua dicendo: «Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel punto Gesù disse alle turbe: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un ladrone per prendermi, ma ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, lasciato Gesù, scapparono via. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 54 a 56. Da queste parole è chiaro che il Signore sta facendo in modo che le scritture si adempino. Quindi vediamo ancora una volta che il Signore Gesù è pienamente in controllo della situazione. In questi versetti l'Evangelista Matteo sottolinea questo molto chiaramente. Ed ecco che Gesù è rimasto solo, come esattamente aveva predetto poco prima. Tutti i discepoli, come abbiamo letto un attimo fa, a questo punto si sono dati alla fuga. E vediamo ora come procedono le cose secondo il racconto dell'Evangelista Matteo. Leggo il capitolo 26, versetto 57. Ora, coloro che avevano preso Gesù lo portarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Questo l'ho letto, come ho detto un attimo fa, in Matteo capitolo 26, versetto 57. In seguito, andando avanti nello studio biblico, scopriremo che il suocero di Caiafa era l'istigatore principale contro Gesù. Dunque, Gesù, come abbiamo letto, viene portato da Caiafa, il sommo sacerdote, in modo che presso di lui si potessero formulare delle accuse contro Gesù. Ma poiché i capi religiosi vogliono chiedere a Roma la pena di morte, devono decidere quella notte stessa. Devono decidere quella notte stessa quale accusa promuovere contro Gesù. Accusa, o se volete accuse, E naturalmente da presentare a Pilato il giorno dopo è che sarebbero state accuse false. Intanto, e qui leggo ancora un versetto nel Vangelo di Matteo, Pietro seguiva Gesù da lontano, finché giunto alla corte del sommo sacerdote, entrò dentro, si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, il versetto che ho letto è il 58. Simon Pietro segue quindi Gesù da lontano. E a questo proposito vorrei dire molto chiaramente che è davvero pericoloso per ciascuno di noi seguire Gesù da lontano. Prima o poi bisogna venire allo scoperto, oppure si rischierà di perdere di vista il Signore. Come abbiamo letto, Pietro, l'apostolo Pietro, si mise ad aspettare per vedere come finiva e da lì a poco avrebbe rinnegato il suo Signore, il Signore Gesù. A questo punto però, dato che il tempo ormai è quasi terminato, ci dobbiamo fermare, ma io vorrei dire ancora una parola. Spero sinceramente che tu che mi ascolti, se sei un credente, non rinnegherai mai il Signore. E con questa speranza saluto ciascuno di voi, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il titolo del commento di oggi è I segni della nuova vita. Non ripeteremo mai abbastanza alle persone che desiderano la pace di Dio di non cercare in loro stessi le conferme se sono o no figli di Dio. E diciamo, ne proverete solo delusione e scoraggiamento, perché non vi troverete mai come desiderate e come dovreste essere per soddisfare Dio. A meno che, cosa ben peggiore, non siate illusi sul vostro proprio stato e non diciate come il fariseo: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini». Ci rivolgiamo qui a quelli che sono tormentati dal pensiero di non essere abbastanza cristiani per dirsi convertiti. Non sperate di essere un giorno abbastanza pentiti, voi che fate dipendere la vostra salvezza da un grande pentimento. Non sperate di riuscire a fare un giorno sufficienti buone opere per essere degni di Dio, né di sforzarvi di fare il bene per poter porre in seguito la vostra fiducia in Cristo. No, Dio vi chiede di credere la sua parola e vi dice e vi dimostra che siete peccatori e che Egli vi ha dato un Salvatore in Cristo. Non ci si può pentire senza prima credere che Dio dice la verità riguardo al nostro stato. È la fede che fa di noi dei figli di Dio. Non pensate che l'opera dello Spirito Santo in voi, che inizia col darvi la convinzione che siete peccatori, richieda che prima dobbiate fare qualcosa. Lasciate che la parola e lo Spirito agiscano per portarvi la pace con Dio. Noi siamo giustificati per fede e, in seguito, lo Spirito produrrà nella vostra vita il frutto della vita nuova, non quello della vostra umana natura, che purtroppo è sempre la stessa.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Quest'oggi vogliamo considerare alcuni consigli per il lavoratore cristiano. Un ascoltatore mi ha scritto quanto segue: il mio lavoro mi sta dando ai nervi. Il mio padrone non mi considera affatto e a volte penso che non vale la pena di darsi tanto da fare, ma che è meglio imitare gli altri che non fanno nulla o il meno possibile. Ma poi, considerando che sono un credente, mi sembra che questo non sia il modo di fare. Cosa mi dice lei? Sì, io posso dirti che capisco bene la tua situazione, perché essa è quella che prevale oggigiorno e tante altre persone mi hanno detto la stessa cosa. Al lavoro sembra che nessuno si curi di niente e infatti alcuni persino si sdegnano contro di te se tu cerchi di dare a chi ti impiega una giornata onesta di lavoro, perché così facendo farai passare male loro. E peggio ancora, mai il padrone ti elogia o dimostra di apprezzare la tua onestà. Quando uno si trova così, facilmente si scoraggia e prima ancora che se ne accorga si mette a seguire il resto, tanto che vale la pena lavorare come uno schiavo. Sì, io ti capisco bene e la Bibbia pure è al corrente di questa situazione, perché ha qualche cosa da dire al riguardo. Tu dici che sul lavoro ti sembra essere trattato come uno schiavo. Ebbene, la Bibbia tratta proprio un caso simile e senti quello che la parola di Dio ci dice nell'epistola di Paolo ai Colossesi 3:22-25. Questa è una dichiarazione molto significativa e, crederci o no, era proprio diretta a gente che lavorava proprio come schiavi. Ascolta cosa ti dice: schiavi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedano come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore. Oh, che importante e significativa dichiarazione è questa! Nota che ci vengono insegnate diverse cose qui. Per ora io ne voglio menzionare solo alcune, le più importanti. Dice che si deve obbedire, c'è una sottomissione a cui tutti i credenti sono chiamati, un'obbligazione verso quelle persone che egli deve rispettare. Tale obbligazione e non la deve soddisfare solo come fanno gli uomini, solo quando li vedono per piacere agli uomini, come dice il versetto 22. Insomma, non solo per essere visti, non solo per far contente le persone che ci hanno impiegato, come se facendo così il lavoro non viene troppo bene, ma è solo passabile e noi nel nostro cuore non siamo davvero soddisfatti, perché si sa che si potrebbe far di più e meglio. Diciamo che tu sei una massaia e proprio ti sembra di essere una schiava lì nella tua casa, e così di quando in quando, per fare più presto, spazi la polvere sotto il tappeto invece di prenderla su. Tutto sembra pulito e quelli che vengono dicono: oh, ma che casa pulita, o che bel lavoro che fai. Ma tu sai che questo non è vero, che non è tutto pulito. Tu sai che c'è un po' di sporcizia sotto il tappeto, tu sai che ha tirato alla lunga per far presto. E la Bibbia parla proprio di questo. In qualsiasi lavoro che si fa, noi dobbiamo farlo nel modo giusto, nel modo che ci rende noi soddisfatti, che ci lascia la coscienza a posto, perché noi sappiamo che abbiamo fatto il meglio possibile. Ma si domanderà: e perché si deve far questo? Perché io devo lavorare più di tutti? Perché io devo pulire e lustrare tutto mentre l'altra persona, mentre tutti gli altri buttano tutto sotto il tappeto? Ebbene, perché, come dice il versetto 22, tu temi il Signore e tu vuoi portare a Lui rispetto anche sul tuo lavoro. Infatti il versetto 23 ci dice: qualunque cosa facciate,
operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Vedi, non importa affatto quello che il padrone pensa o dice, se ti vede o no. Quello che conta è quello che Dio dice, è il fatto che Dio ti vede. Tu in realtà non lavori per il tuo padrone, per chi ti impiega, per quel musone là, al lavoro che non si cura mai di nulla, per il padrone che proprio non sa dirti mai una parola buona. Oh, lascia perdere quello là. Tu lavori per il Signore e allora ce la devi mettere tutta. Tu devi lavorare con ogni diligenza, come le scritture dicono da un'altra parte, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Così la chiave nell'etica del lavoro cristiano è che noi lavoriamo per Dio e non per gli uomini, e questo ci permette di continuare ad andare avanti malgrado siamo confrontati da ogni sorta di difficoltà e di scoraggiamenti. Questa è la motivazione che ci spinge a rendere una buona giornata di lavoro volta dopo volta, sia che ci apprezzino o no. Lo facciamo perché noi sappiamo che Egli vede dove gli altri non arrivano a vedere, e perché noi sappiamo che anche se gli altri non ci apprezzano, Lui vede e sa, e un giorno non ci sentiremo dire da Lui stesso: ben fatto, o fedel e leal servitore. Infatti il versetto 24 ci dice: sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Dio ci benedirà. Quando un giorno andremo con Lui, Egli rettificherà tutti i torti. Egli ricompenserà in pieno ogni sforzo che noi abbiamo fatto in questo mondo, mentre lavorando noi servivamo Lui. Così non importa quello che facciamo, fin tanto che il lavoro è legittimo, biblicamente legittimo, non conta che qualità di lavoro tu faccia, anche se come è un lavoro di uno schiavo. Tu puoi farlo perché sai che lo stai facendo per il Signore, e Lui ti vede e sa apprezzare quello che fai e lo riconoscerà, anche se nessun altro mai lo farà. Considerando questo, allora tu non puoi fare il lavoro alla meglio, svogliatamente, ma lo farai impegnandoti completamente. E per riassumere tutto quanto, noi possiamo citare una frase che ogni cristiano dovrebbe memorizzare e ripetere costantemente giorno dopo giorno. Una frase che eleverà il suo spirito, una frase che lo spronerà davanti a ogni difficoltà. Ascolta quest'ultima frase del versetto 24. È l'ultima frase ed è assai corta. Servite a Cristo il Signore. In sostanza qui è sommarizzata l'intera etica cristiana sul lavoro. L'etica cristiana sul lavoro è che noi serviamo Cristo il Signore. Qualcuno dice qualche parolaccia sul lavoro e tu ripeti: io servo a Cristo il Signore. Il tuo padrone manca di vedere tutti i tuoi sforzi e il lavoro extra che tu fai, e come bene lo fai, manca di considerare tutte le sudate che il tuo lavoro ti costa, e tu ripeti dentro di te: beh, questo non ha davvero importanza, io sto servendo Cristo il Signore, Egli si cura di me, Lui vede e sa tutto, Egli è contento di me e qualche giorno mi darà la mia ricompensa. Oh, che differenza fa sapere a chi noi serviamo! Noi infatti serviamo solo un padrone, quello che è nel cielo. Così, se ti sembra di essere trattato come uno schiavo, agisci come uno, come uno schiavo cristiano che dice: io servo a Cristo il Signore.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Vorrei parlare con voi e poi cercare anche di andare oltre sul concetto della illuminazione. Nei nostri ambienti è noto il principio dell'ispirazione della parola di Dio, dato che diciamo che questo libro è un libro santo, è il libro di Dio e che Dio ha ispirato gli autori sacri. Pertanto il concetto dell'ispirazione è abbastanza noto, abbastanza conosciuto e anche affermato. Va bene, noi crediamo ad un libro ispirato. Il concetto dell'illuminazione è un po' meno noto e soprattutto è meno ricercato per noi, per la nostra lettura e per il nostro studio della scrittura. Ma lo Spirito Santo, che è il vero autore delle scritture, viene in aiuto all'esegeta biblico attraverso un intervento che definiamo illuminazione. Illuminazione. Lo stesso che ha ispirato il testo scritturale ora illumina chi lo legge. Ed è importante, ed è molto, molto importante. Illumina chi lo medita, illumina chi lo studia. Lo Spirito desidera guidare in modo infallibile e con autorità divina l'esegeta, onde sappia cosa credere in materia di fede, che fare in senso morale e pratico e cosa rifiutare come errore e falsità. Il processo di illuminazione dello Spirito Santo è sempre fondato sulla parola scritta. Non pensiamo che Dio ci illumini o ci riveli qualche cosa che non ha riscontro nella parola scritta. L'illuminazione dello Spirito di Dio non è mai, e sottolineo questo mai, autonomo dalla parola scritta. Pertanto il processo di illuminazione è qualche cosa che conduce la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore, ad approfondire, a scendere nella profondità del testo. Purtroppo dobbiamo dire che spesso, troppo spesso, soprattutto per i nostri ambienti, diciamo cristiani, fra virgolette con la C maiuscola, il processo di illuminazione è trascurato, non è ricercato, non è, come dire, desiderato. La Bibbia la si legge, ma la si legge in superficie. E questo è un male, un grosso male, per quella che è la crescita e la maturazione dei credenti. La leggiamo in superficie. Ora, se attualmente è cessato l'intervento dell'ispirazione, in quanto le scritture sante sono complete, e vi ricordo solamente l'ultima pagina di Apocalisse 22, non aggiungere e non togliere nulla, perché c'è la completezza della rivelazione, di quello, rivelazione intendo quello che Dio ha voluto farci conoscere, perché potremmo avere delle domande, va bene, diverse da quelle che la Bibbia contiene, ma il Signore ha voluto farci conoscere questo. E questo, credetela, è più che sufficiente per una vita intera, per approfondirlo. Ma essendo completo ed essendo cessato l'intervento dell'ispirazione, dobbiamo dire che grazie al Signore prosegue l'intervento dell'illuminazione, per il quale possiamo comprendere la parola di Dio. A volte sento, assisto, leggo a cose che manifestano chiaramente che non si è ricercato il processo dell'illuminazione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando io apro la scrittura per leggerla, va bene? Sia che ricerchi un qualche cosa di consolatorio, a chi non capita di essere un po' giù di morale, sia che ricerchi una spiegazione dogmatica, sia che ricerchi qualche cosa che si contrappone ad un'idea che non mi sembra coerente con le parole, con la parola cioè, sia per qualsiasi motivo, quando io apro la scrittura debbo avere un atteggiamento di preghiera nei confronti dello Spirito, perché lo Spirito mi faccia comprendere quello che io sto leggendo. Cioè, non posso aprire la scrittura come apro il resto del Carlino, va bene? Lo leggo, vabbè, c'è una notizia, mi interessa, non mi interessa, chiuso, lo capisco mentalmente, ma non è necessario che il resto del Carlino scenda nel cuore. Ma la parola di Dio, sì. Il cuore, secondo la Bibbia, è il centro della vita, è la sede della volontà, è la sede dell'intelligenza, naturalmente spirituale. Noi ragioniamo col cervello, indubbiamente. Abbiamo bisogno di capire il messaggio biblico con il nostro cervello, ma deve scendere al cuore. È questo che crea, è il prodotto, diciamo così, del processo di illuminazione. C'era un fratello, non so se l'avete mai sentito nominare, Maurice Re, svizzero, sì, caro fratello che ora è già col Signore, e diceva una cosa molto importante e anche molto bella, da rifletterci. Diceva che la strada più lunga da percorrere è quella che collega la testa al cuore. E questa è la strada più lunga. Perché tante cose le comprendiamo con la testa, ma non le comprendiamo col cuore. E se non le comprendiamo col cuore, non siamo disposti a viverle, non siamo disposti a farle nostre, non modificano, non trasformano la nostra vita. Pertanto abbiamo bisogno, necessità del processo di illuminazione. Fra l'ispirazione scritturale e l'illuminazione esegetica si pone l'importante processo della canonizzazione. Noi abbiamo qui un libro, 66 libri, che sono stati riconosciuti, ispirati da Dio. Bene, il processo di canonizzazione non è stato né semplice né breve, va bene? Ha avuto dei contrasti, ci sono stati citati dei libri che poi non sono stati messi nella scrittura, libri che invece sono stati riconosciuti hanno avuto degli oppositori, pensiamo per esempio all'Epistola di Giacomo, Lutero stesso, siamo già nel 1500, la definiva un'epistola di paglia. Perché? Perché lui aveva scoperto la grande verità della salvezza per fede, Giacomo mi parla di opere, e non sapeva conciliare le due cose, che invece sono molto molto conciliabili, perché Paolo parla di un principio, cioè la salvezza è per fede, Giacomo dice sì, ma se c'è la fede seguiranno le opere. Pertanto le opere sono importanti perché mettono in luce la fede. Non era poi tanto difficile, ma il popolo di Dio, attraverso il processo della canonizzazione, ha riconosciuto e raccolto l'insieme dei testi santi, e nella formazione del canone fu avvertita la prima esigenza ermeneutica e la necessità dell'intervento dello Spirito Santo attraverso l'illuminazione. Noi sappiamo che durante la sua esistenza terrena il Signore Gesù ha sigillato con la sua autorità le scritture dell'Antico Testamento, riconoscendole divine. Mai ha citato un libro apocrifo, mai ha citato un libro, come dicono i cattolici, deuterocanonico, ma ha citato gli altri libri e gli altri autori, va bene? Pertanto ha sigillato con la sua autorità le scritture dell'Antico Testamento, ma sapete quando è stato canonizzato l'Antico Testamento? È interessante questo, molto interessante. Il riconoscimento ufficiale del canone veterotestamentario è avvenuto, sapete, ad opera di chi? Dei farisei. È un punto a loro vantaggio questo, dobbiamo dirlo. E dei rabbini a Yamnia, nei pressi di Giaffa, nel 90 dopo Cristo, dopo la distruzione di Gerusalemme. I farisei, dopo la distruzione di Gerusalemme, si sono ritirati a Yamnia, nei pressi di Giaffa, e lì, attraverso 20 anni di studio, perché 70 è venuta la distruzione di Gerusalemme, hanno canonizzato, hanno ufficializzato il canone dell'Antico Testamento. Bello questo, perché è un riconoscimento notevole da parte dei farisei e dei rabbini del tempo. Invece il processo di canonizzazione del Nuovo Testamento impegnò a lungo la Chiesa antica e si definì, come lo è ora, nel corso del IV secolo dell'era cristiana. Non è stata una cosa facile, va bene? E dobbiamo essere molto molto riconoscenti ai padri della Chiesa che, dibattendo le loro vedute, le loro idee, i loro anche presupposti, sono riusciti a intendere che quei 39 libri del nuovo, pardon, 27 libri del Nuovo Testamento si sono aggiunti come di origine divina ai 39 dell'Antico Testamento. Ripeto, è una cosa molto molto importante ricercare l'illuminazione dello Spirito Santo. Eviteremo di fare dei grossi errori, eviteremo di dare un valore a certe parole diverso da quello che gli dà la scrittura. Per esempio, noto oggi che il termine conversione non ha lo stesso significato per tutti i cristiani. Si parla di troppo facilmente di conversione, ma la conversione è un parto, non è uno starnuto. E allora bisogna fare molta attenzione intorno a questo. Ma posso parlare anche del concetto di comunione. Molto spesso il concetto di comunione è troppo superficiale nell'ambito dei cristiani, di noi, non parliamo di altri. E potremmo parlare anche del concetto di evangelizzazione. Qualche tempo fa proprio qui ne abbiamo parlato. In un famoso congresso ecumenico, dove si parlava dell'evangelizzazione come di un aiuto ai disoccupati, ai disprezzati, ai separati, a tutti gli atei che possono esserci, ci fu la voce di John Stott che disse: l'evangelizzazione è portare l'Evangelo ai perduti e non agli altri. Poi c'è un'opera pastorale, quello d'accordo, per carità, non possiamo ignorare i bisogni pratici e diciamo quotidiani di tante persone, perché ci sono, non viviamo con il paraocchi né con la testa nel sacco, ma quella è un'opera pastorale. L'evangelizzazione è portare la buona notizia della grazia di Dio ai perduti, pertanto una cosa totalmente diversa. Oggigiorno noi vediamo che anche chiese evangeliche, la loro evangelizzazione è un'opera sociale e non c'è più il messaggio vero e proprio della predicazione apostolica davanti agli uomini. Bene, concludendo questo paragrafo, voglio citarvi un brano di un libro, Idee contemporanee sull'ispirazione, di un certo Finlayson, non so se lo pronuncio bene, ma più o meno scritto così. E ha scritto: per ispirazione si intende quell'influenza dello Spirito Santo sulla mente di uomini scelti che ne fece strumenti di Dio per l'infallibile comunicazione di quella rivelazione. Per illuminazione si intende la rinascita divina della mente umana, in virtù della quale essa è capace di comprendere la verità così rivelata e così comunicata. La rivelazione si rapporta così nella presentazione della verità, l'ispirazione alla sua comunicazione e l'illuminazione alla sua comprensione e interpretazione. È qualcosa di assolutamente necessario. Mi piace molto questa frase quando dice la rinascita divina della mente umana. C'è un processo profondo, diciamo così, radicale da parte dello Spirito Santo nella nostra mente e poi nel nostro cuore per farci comprendere la parola di Dio. Ma in buona parte, mentre per l'ispirazione ormai è qui, non abbiamo nulla da fare, per l'illuminazione dobbiamo essere, come dire, poi ci torneremo sopra questo argomento, dobbiamo essere pervasi da una profonda umiltà e metterci veramente al di sotto della parola di Dio, chiedendo a Dio la sua luce per comprenderla. Ma andiamo avanti. Passiamo a un altro tema: parola di Dio e scrittura. Superando, sorpassando, eludendo il concetto della illuminazione dello Spirito Santo, che è lui il vero autore della Bibbia, ma è anche lui il vero interprete della Bibbia. Pertanto lo stesso processo che lo Spirito Santo ha svolto nei confronti degli autori ispirati lo svolge verso gli esegeti che seriamente si mettono lì per capire questo libro. Un libro che da un lato è semplice. Se voi leggete qualche pagina degli autori moderni, soprattutto filosofi, lo leggete 4 volte, poi viene un nodo nel cervello e non si capisce più niente, uno ci rinuncia, dice va bene, basta, sono un ignorante. Ho conosciuto, l'ho detto forse, un professore di filosofia che mi diceva: ci sono 2 modi di scrivere i libri. Uno è per farsi capire, l'altro è per far sfoggio di cultura. Dice: i secondi non si capisce niente, perché più le cose sono contorte, più sembra che questo se ne intenda. Non è vero, ci sta prendendo in giro. Bene, perché dobbiamo parlare in modo da farci capire. Ora, questo succede anche con la calligrafia, eh? Oggigiorno ormai a scuola non si fa più calligrafia, adesso si scrive col computer, si scrive con la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una bella calligrafia è in fondo, o perlomeno curata un po', è in fondo il modo, un modo di manifestare rispetto per l'altro. Io avevo un collega che dovevamo andare dal farmacista a farci leggere quello che aveva scritto, perché non si capiva niente, va bene? Allora, no, se tu scrivi a un altro devi cercare di scrivere, non dico in gotico, ma almeno in modo che l'altro possa capire. E la stessa cosa è scrivere i libri. Bene, trascurando il principio della illuminazione dello Spirito Santo, è sorto già dal 1600, perché sapete che il diavolo lavora sempre, non è che stia in riposo, che vada in ferie, che lui è sempre al lavoro. Bene, verso il 1600-1700 è sorto il movimento della critica superiore. Lo dice il nome stesso. Che cos'è il movimento della critica superiore? È arrogarsi come uomini il diritto e la capacità di criticare la scrittura. Altro che illuminazione. Ci penso io. Io sono capace di sondare il messaggio biblico e non solo di sondarlo, ma di criticarlo. Pensate che già nel 1800 quel grande predicatore che è stato Spurgeon diceva che giorno funesto sarebbe per la Chiesa se il pulpito dovesse avallare l'ipotesi settica che le sacre scritture sono solo la registrazione di una mitologia raffinata in cui i corpuscoli di verità si dissolvono nei mari dei dettagli poetici e immaginari. È quello che è oggi il liberalismo. E oggi ci troviamo purtroppo, lui dice che giorno funesto sarebbe questo, ci troviamo nel mezzogiorno di quel giorno funesto. Oggigiorno il movimento della critica superiore, che viene chiamato liberalismo in ambito protestante per la sua assonanza con la dottrina etico-politica che difende la libertà e il diritto dell'uomo, mentre viene definito modernismo nella sfera cattolica romana per il suo carattere di novità, è stato un fenomeno esploso nel 1800, dapprima in Germania, poi diffusosi ovunque. E cosa dice? Dice che le scritture non sono parola di Dio, la contengono. Ma noi dobbiamo essere pronti anche ad affrontare questi argomenti. La contengono, ma nessuno mi dice qual è parola di Dio e qual è che non è parola di Dio. Allora, quello che per me può essere parola di Dio, per la sorella potrebbe non esserlo, potrebbe essere una leggenda. C'è stato un grande scrittore che ha scritto Una vita di Cristo, non ricordo il nome, che diceva che lui credeva a tutto il Vangelo, a tutta la Bibbia, fuorché la leggenda di Giona. È proprio quella che cita Gesù. È proprio quella. Dice, non vi sarà dato nessun segno se non il segno del profeta Giona, del 3 giorni, nel ventre del pesce. Sono i misteri della mente umana, Sono i misteri della mente umana. Comunque, questo movimento oggi impera. E guardate che anche in ambito più fondamentalista ha i suoi tentacoli. È come una piovra che si sta spandendo. Dapprima in Germania, poi si è diffuso ovunque, ma la sua origine si può riscontrare nell'illuminismo caratterizzato dalla fede nel progresso e nella emancipazione dell'uomo per i lumi della ragione. Ah, io uomo ho i lumi. Cosa mi interessa dell'illuminazione dello Spirito Santo? Ce l'ho io? Ho una ragione che capisce tutto? Diffidate della gente che sa tutto, eh? Perché ho i lumi della ragione. Allora con i miei lumi io apro la Bibbia e la critico. Questo è parola di Dio e questo non lo è. Allora voi capite che le radici di questo movimento, loro chiamiamo liberalismo comunemente, ma il nome vero è movimento della critica superiore, va bene? Sono da ricercarsi le origini nella cultura del XVII secolo e da allora i concetti di fondo si sono estesi nell'ambito cristiano, permettendo all'umanesimo di infiltrarsi nel cristianesimo e all'uomo di occupare la centralità di Dio. Dio non è più al centro c'è l'uomo, Dio è in periferia, Dio è ai margini. E guardate che questo movimento, che per le sue caratteristiche è, diciamo, originale del XVII secolo, ma trova la sua anzianità, diciamo, i suoi antenati nell'ambito cattolico. Perché nell'ambito cattolico, dopo i primi secoli della vita cristiana, della vita della Chiesa, si è accantonata la parola di Dio. La Chiesa cattolica è arrivata a proibire la lettura della parola di Dio. Dobbiamo dire grazie al Vaticano II che si è aperto uno spiraglio, adesso anche nelle librerie trovate la Bibbia, allora non si trovava, va bene? E chi voleva leggere la Bibbia nella sua lingua doveva chiedere il permesso almeno al parroco, non dico al vescovo, ma almeno al parroco. Quando abbiamo avuto la mostra della Bibbia nel 99 e andai all'archiginnasio che ci affidarono quelle alcune copie di Bibbie antiche, credetemi, quando c'era il bibliotecario che mi guardava sbalordito, perché quando ho avuto fra le mani la Bibbia del Brucioli, la prima Bibbia tradotta da un solo autore in lingua volgare, dall'ebraico e dal greco, era un toscano il Brucioli, e quando l'ho avuta fra le mani, questo bibione pesante come una cassa, io mi sono messo a piangere. Mi sono messo a piangere perché ho pensato non solo alla sua età del 1500, ma soprattutto che era sfuggito ai roghi dell'Inquisizione. Un pezzo così straordinario, un pezzo così prezioso, perché era sfuggito ai roghi dell'Inquisizione. E lui mi guardava sbalordito, questo uomo, dice: ma scusi, no, dico, guardi, io sono commosso perché questo è una cosa grandiosa, poter toccare, poter avere in mano un libro di tale valore, del Brucioli, primo autore, traduttore, protestante e unico della parola di Dio. Dopo c'è stato il Diodati, ma il Diodati è venuto un po' tempo dopo. Bene, stavamo dicendo che attraverso il movimento della critica superiore l'uomo si è posto al posto di Dio. Già, come dicevo, il cattolicesimo ha messo da una parte la Bibbia, l'ha, diciamo, sottoposta alla tradizione, va bene? Ufficialmente Bibbia e tradizione sono sullo stesso livello e sono la rivelazione di Dio. Ma poi il catechismo cattolico ti dice che non puoi interpretare la Bibbia senza la tradizione. Allora, se la tradizione interpreta la Bibbia, è superiore alla Bibbia. Allora, sotto di tutto abbiamo la Bibbia, poi abbiamo la tradizione e sopra le due c'è il magistero della Chiesa. E il magistero della Chiesa da chi è formato? da uomini. L'uomo ha preso il posto di Dio. E se voi guardate tanti movimenti, tante espressioni, tante decisioni, sono fatte dall'uomo. E io mi chiedo, Dio dov'è in tutto questo? Dio dov'è? Non c'è. E l'uomo è al centro. Ma questo è avvenuto prima del liberalismo. Ma il liberalismo è nato in ambito protestante. E attraverso il liberalismo la Chiesa protestante, la Chiesa riformata, ha negato uno dei più grandi detti della Riforma. Voi sapete che la Riforma ha avuto dei grandi detti, eh? Soli Deo Gloria, sola scrittura, eccetera, eccetera. Ma uno di questi detti era Ecclesia semper reformanda. La Chiesa si deve sempre riformare. E qual è la riforma vera e propria? È il ritorno alla scrittura. Il movimento della critica superiore nega questo fatto, perché la scrittura non solo non vi ritorna, e questo in ambito protestante, non solo non vi ritorna, ma l'ha messa totalmente da una parte. Bene, al di là delle varie e tristi conseguenze che ha subito la cristianità, per rimanere sul nostro tema, ci occuperemo della nuova concezione delle scritture sante, passata al vaglio della critica razionale dell'uomo. Vogliamo semplificare al massimo il concetto e diremo che la scrittura non è più considerata parola di Dio, ma frutto del pensiero umano e della sua umana esperienza religiosa. Altro che ispirazione, altro che illuminazione. Così è necessario studiare la scrittura ed esaminarla con attenzione per distinguere nell'ambito della scrittura i vari miti, le varie leggende che contiene, per cogliere quel poco che può essere ritenuto divino. Però nessuno ti dice qual è quel poco. No, almeno te lo dicessero, dici guarda che c'è quattro pagine che sono divine, tutto il resto no. Uno si sa regolare almeno. No, questo è lasciato nell'ambito del privato. Per me è parola di Dio, per l'altro non è. D'altronde Carlo Barth, questo grande teologo, che ha scritto anche delle cose belle, ha fondato, ha dato l'avvio a una nuova corrente, che in fondo poi è anche una corrente ermeneutica, se vogliamo. Va bene, come il movimento di critica superiore è un movimento ermeneutico, dice la scrittura non è parola di Dio, o in piccola parte parola di Dio, pertanto vuol dire che mi avvicino alla Bibbia con già un presupposto. Barth ne ha fatto un altro, è la neo-ortodossia, così chiamata. Cioè Barth, in poche parole, avrebbe detto, avrebbe sostenuto che la Bibbia è integralmente parola di Dio, bontà sua, ma lo è quando mi parla. Cioè non lo è oggettivamente, lo è soggettivamente. Quando la Bibbia mi parla è parola di Dio, ma se non mi parla no. Allora voi capite che qui entriamo proprio nell'ambito dell'individualismo. Io ritengo questo libro la parola di Dio, che mi parli o non mi parli. Quello è un fatto soggettivo mio, giusto? Mi capite, mi seguite, vero? Questo è un fatto soggettivo mio. Ma se io dico, è un libro che se mi parla è parola di Dio, se non mi parla no, io metto in dubbio tutta l'autorità della Bibbia, perché se non mi parla sono io che decido, sono io che scelgo, sono io che voglio, sono io che mi apro. In fondo c'è sempre al centro l'uomo, sempre al centro l'uomo. Così la Bibbia non è più considerata parola di Dio nella sua integrità, ma nella Bibbia troviamo anche tracce della parola di Dio. È terribile, questa è una mazzata, forse la più grande mazzata che sia stata data alla parola di Dio dal secondo secolo in poi. Perché la Chiesa Cattolica, è vero, ha messo in disparte la parola di Dio, l'ha coperta con la tradizione, l'ha, diciamo così, posta sotto il dominio del magistero della Chiesa, ma ufficialmente la parola di la Bibbia è sempre la parola di Dio ed è l'unica autorità in materia di fede e di comportamento nell'ambito cattolico. Poi c'è tutto questo marasma di principi, di concetti, eccetera. Però rimane lì, coperta, nascosta, velata, non investigabile, eccetera, eccetera, eccetera. Però è rimasta lì. Qui no, qui la parola di Dio è assolutamente negata. E questo viene in ambito protestante. È triste, molto triste. E purtroppo non sono poche, anche le chiese evangeliche, che questo principio è subentrato. Non totalmente forse, ma quante volte si sente anche dire: ma al tal passo non c'è nei migliori manoscritti, poi tutto da andare a vedere, perché i manoscritti non li abbiamo, pertanto è inutile star lì a parlare tanto, va bene? Questo passo forse l'autore, ma voi leggete anche dei commentari moderni in ambito evangelico e vi diranno cose di questo genere. Per esempio, il Pentateuco non si ritiene più opera totale di Mosè. Certo che se quando si parla della morte di Mosè lo deve aver scritto un altro, va bene, questo è ovvio, è evidente, ma però io leggo nei Vangeli che Gesù dice: Mosè vi ha detto, pertanto attribuisci il Pentateuco a Mosè. Poi che ci siano state delle interpolazioni, che qualcuno abbia scritto qualche altra cosa, ma per carità, non è. Però tutto ormai, anche in ambito evangelico, si mette in dubbio, si mette in dubbio. Pensate solamente alle date di certi libri, va bene, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Per esempio si mette in dubbio l'autore dell'Apocalisse, perché lo stile è diverso da quello del Vangelo, ma è spiegabilissimo. Giovanni era nelle miniere di Zolfo, nell'isola di Patmo, e prendendo nota delle rivelazioni che Dio gli dava, non credo che si sia messo là a scrivere, a cercare il modo migliore, doveva scrivere magari anche in fretta. Poi può darsi che dopo l'abbia completata ad Efeso, questo non dopo la liberazione, ma insomma, se uno scrive delle note in fretta non è che scuri lo stile in una maniera eccezionale. Ci sono tante tante spiegazioni. Come?
2: È anche diversa l'età di Giovanni quando scrisse il Vangelo.
1: Non mica di tanti anni, No, non è molto. Non è tanto l'età, è proprio una questione di scrivere qualche cosa che ti viene rivelato e che ti prendi degli appunti, perché non puoi dimenticartelo, insomma, credo che facciamo anche noi così, no? Ecco. Pertanto anche oggi, se voi leggete certi libri che circolano nei nostri

dubitano su certi, e sono i tentacoli del diavolo che si insinuano intorno a queste verità. Ora, all'assurdità di tale concezione, cioè che nella Bibbia c'è anche qualche traccia della parola di Dio, si aggiunge anche la cosa grave che mancano totalmente le indicazioni per distinguere, secondo questi grandi studiosi, ciò che è da Dio e ciò che non lo è. E in questo modo si è demolita ogni autorità, si è demolita ogni certezza. Non c'è più niente di sicuro, siamo nel dubbio, siamo nel vago, siamo nel vuoto, siamo nel nulla. Ciò che vale è la parola dell'uomo, o meglio ancora, la ragione dell'uomo. Ora, che la Bibbia dovesse essere sottoposta agli stessi metodi di analisi e di critica come qualsiasi altra opera letteraria, è un'idea dell'illuminismo teologico, è un pensiero che si riscontra già nel 1700. Pensate, in queste cose ci sono dei tempi biblici proprio, Di biblico c'è solo questo, il tempo. Già nel 1700, nelle opere di teologi tedeschi, il primo è stato Johann August Ernesti, nel 1761, ma soprattutto 10 anni dopo, nel 1771, Johann Salomo Semler. Il Semler distinse la parola di Dio dalle scritture. Noi abbiamo le scritture, nessuno lo nega, va bene? Ma dobbiamo rifiutare il concetto che integralmente siano parola di Dio. Capite quello che voglio dire? Una distinzione. Scrittura è una cosa, parola di Dio è un'altra. E Semler, facendo questa distinzione, ha indebolito la concezione di rivelazione soprannaturale, perché è frutto dell'uomo questo scritto, e così ha finito per minare le basi della fede cristiana. Il Semler è stato un personaggio notevole sotto questo profilo negativo. Affermò che i libri storici dell'Antico Testamento e il Cantico dei Cantici non sono parola di Dio. Chiaramente, almeno lui un'indicazione secondo il suo pensiero l'ha data. Di conseguenza, la lettura dogmatica dei testi doveva cessare per dar luogo ad un approccio veramente critico. Non posso più leggere la scrittura e dire questa è dottrina per me, per la mia vita. No! Io critico quel pensiero e vedo se mi conviene o no. Che poi in fondo è sempre lì il problema, La ragione dell'uomo si è posta così al di sopra della parola di Dio. Al di sopra. Abbiamo addolora questo fatto, anche se non meraviglia conoscendo l'uomo, che tali idee si siano largamente diffuse, recando un notevole danno alla riflessione biblica e teologica e inquinando la verità rivelata e rendendo insicura la genuina fede di tanti cristiani. È stato un veleno sottile. Prima l'ho definito una mazzata nei confronti della parola di Dio e naturalmente anche del Dio della parola. Voi capite che non avete più nulla. Se mettiamo in dubbio l'autenticità della parola di Dio, non abbiamo più nulla. Avete il vostro spirito religioso? Possiamo avere un'illusione di Dio,
non più una rivelazione.

0: rivelazione, possiamo avere un'idea del soprannaturale e possiamo nella nostra vita lasciare spazio a qualsiasi idea balzana. Dicevo prima con Riccardo, frequento un gruppo cattolico e devo confessarlo, alla mia età ho conosciuto tante persone cattoliche e ho discusso anche con loro, amichevolmente o meno, dipende, e ho sempre trovato persone catechistiche, cioè impregnate del catechismo cattolico, per cui si discuteva. Ma qualche cosa di fondo su cui discutere c'era. Oggi mi sono reso conto che il cattolicesimo è una Macedonia che raccoglie tutto. Tutto. Ci sono persone che credono nella New Age, persone che credono nella reincarnazione. Sembra che il 41% della popolazione cattolica creda nella reincarnazione, e non è poco. Persone che credono alle sette, tipo Rael, cioè gli extraterrestri, dischi volanti e tutte queste cose, e si fa tutto un miscuglio, si fa tutto un miscuglio. Bibbia, queste dottrine strane, fantastiche, si fa tutto un miscuglio. E proprio domenica, che ero in questo gruppo, e c'era anche un frate, un biblista, abbiamo detto a una signora, gli ho detto, visto che ci frequenta anche, guarda che il tuo concetto della reincarnazione te lo demolisco sulla base della Bibbia, va bene? Ma bisogna che tu creda alla Bibbia. Ma io sono cristiana, che come fai a dire che sei cristiana se non credi alla Bibbia? Ma la Bibbia, e poi siamo sicuri che è parola di Dio? Vedete il veleno come... E guardate che queste cose è difficile, molto difficile. Se non c'è un intervento dello Spirito di Dio è quasi impossibile, è impossibile. Ci ragioni, ci discuti, ci conversi, ci litighi anche. Ma se non c'è un intervento del Signore, quell'illuminazione di cui parlavamo, è quasi impossibile togliere queste idee. È quasi impossibile. Satana le sa radicare in una maniera nei cuori, nelle menti degli uomini, che è veramente delle volte sconcertante. Credi di aver chiarito, credi di aver detto, poi ti dice no. Signore, se vogliono andare all'inferno bisogna che io gli lasci andare bene finito, perché non posso proprio trattenerle. Che ci vadano, è chiuso. Che cosa vuoi? Non, ti senti impotente. Solo il Signore può lavorare in questo modo. Agostino sintetizzò la distanza esistente fra parola divina e ragione umana con una semplice frase: intellige ut credas verbum meum. Un po' di latino fa sempre bene. Crede ud intelligas verbum Dei, cioè capisco, notate l'ordine, capisco e credo alla mia parola, cioè alla parola umana, ma credo e capisco la parola di Dio. Ecco l'atteggiamento diverso. Credo prima, poi cerco di capire la parola di Dio. Ma se io parto dal presupposto, dal dubbio che questa sia la parola di Dio, non ho più niente. Non ho più niente. Il cattolicesimo romano ha lentamente assorbito il modernismo critico. Si riscontrano alcune reazioni nell'ambito protestante e soprattutto evangelico. Alla fine del 1800 è scoppiato il movimento della critica superiore o il liberalismo e ha avuto un suo grandioso esponente in negativo in Rudolf Bultmann, era un teologo tedesco. Bene, sarebbe interessante, molto bello anche, istruttivo, vedere il dibattito a distanza fra Bultmann e Kuhlmann. Kuhlmann è stato un teologo molto fermo nelle sue convinzioni bibliche e veramente in tante cose ha demolito il concetto di Bultmann intorno al liberalismo, intorno alla parola di Dio. Ci sono degli scritti che sono quasi introvabili, perché sapete, anche nell'ambito cattolico si produce pochi libri, nel senso, molti libri come numero, ma poche copie, di modo che quando sono finite quelle copie nessuno pensa più a ristamparle, no? Ho dei libri di Kuhlmann veramente notevoli, in cui velatamente ma molto chiaramente colpisce Bultmann e mette in luce il suo errore fondamentale, quello di non ritenere la Bibbia parola di Dio. Kuhlmann è scomparso pochi anni fa, a un'età abbastanza ragguardevole. Volevo dirvi, poi lo riprenderemo la prossima volta, che il liberalismo ha avuto tre reazioni in ambito evangelico. E la prima di queste reazioni è riscontrabile nel fondamentalismo. Il fondamentalismo è stato un movimento nato negli Stati Uniti all'inizio del 1900, nel XX secolo, che si è impegnato per riportare la fede cristiana alle classiche fondamenta scritturali. È stato un movimento notevole, forte, direi combattivo, ed è stato molto molto utile il fondamentalismo. Però dobbiamo dire che intorno al 1920 il fondamentalismo, diventato neofondamentalismo, si è inquinato. In che cosa? Si è chiuso sulle sue posizioni, è diventato ottuso, è diventato letteralista, non ha più esercitato una corretta ermeneutica, una corretta esegesi dei testi sacri, è diventato, come dico, ottuso, chiuso, letteralista intorno alle sue posizioni. E naturalmente oggi c'è ancora qualche chiesa fondamentalista, e le possiamo riscontrare anche abbastanza facilmente, va bene? Sono quelle chiese così chiuse che guardano alla lunghezza dei capelli, ai pantaloni, a tutte queste cose, che insomma viviamo in un'epoca moderna, non sono basilari, però ci si è chiusi in questo ambiente. Il fondamentalismo, ripeto, è stato un grande movimento, un grande movimento, però questo grande movimento è degenerato chiudendosi, va bene, escludendo gli altri e diventando un pochino settario, cioè chi non la pensa così è fuori dottrina, è liberale, eccetera, ma non è questo il fatto. Erede naturale del fondamentalismo è il movimento evangelicale, non tanto evangelico, ma evangelicale. Viene dall'inglese, una brutta parola che non mi piace neanche un po', però gli evangelicals. Ecco, il movimento evangelicale è rigorosamente fondato sulla dottrina riformata. Molto spesso sono calvinisti anche un po' accesi. Si presenta aperto verso tutti, impegnato nel campo etico e sociale, ma troppo, molto, troppo sensibile alla cultura secolare. Così il movimento evangelicale accetta per esempio la teoria dell'evoluzione biologica. E questo mi fa pensare molto. Ho assistito recentemente, è passato un po' di tempo, ma è abbastanza recente, a una conferenza tenuta qui a Bologna nel Palazzo Comunale, in Palazzo D'Accursio, sull'embrione. E c'era un cattolico, un professore cattolico, e io ho dovuto dire amen al professore cattolico, perché era molto più biblico degli evangelicali. Va bene? È strano questo, ma vedete, l'errore che ha fatto la Chiesa cattolica nell'antichità e che prosegue ancora oggi, di affiancare alla scrittura la tradizione, lo stanno facendo gli evangelicali, di affiancare alla Bibbia la cultura secolare. Allora lì nasce un miscuglio, va bene? Anche se, dobbiamo dire, sono abbastanza fedeli alla scrittura, soprattutto nei principi calvinisti, eh? La seconda reazione che c'è stata in ambito evangelico la troviamo nell'ecumenismo. L'ecumenismo non è un fenomeno cattolico, Il cattolicesimo l'ha subito, ma se voi vedete anche i movimenti ecumenici oggi, sono tutti tesi da ambito cattolico a dire venite, uniamoci sotto di noi. Va bene, non è ecumenismo questo, è diciamo proselitismo se vogliamo, però parlano di ecumenismo. È recente, credo l'anno scorso o poco più, una pubblicazione cattolica del Magistero della Fede, di tutela della fede, in cui parla delle chiese, delle altre chiese. Noi non siamo chiese per loro, siamo comunità. Oh, che bella differenza. Va bene, però questo stabilisce un principio, che loro si ritengono la chiesa fondata da Gesù Cristo, con la trasmissione apostolica, eccetera. Le altre, dice anche delle cose buone, dice che siamo brave persone, per carità, bontà loro, però siamo comunità inferiori. Adesso tradotto in termini poveri, se volete ve lo porto, ce l'ho. Pertanto l'ecumenismo è nato anch'esso all'inizio del XX secolo, e tale movimento tenta di avvicinare ed unire i credenti delle varie confessioni cristiane. Però, davanti alle difficoltà dogmatiche imposte dal liberalismo, cioè cosa vuol dire l'ecumenismo in poche parole? Anziché affrontare le difficoltà dogmatiche del liberalismo, si è scelto un'altra strada. Si è detto, uniamoci su ciò che ci accomuna, su ciò che siamo d'accordo, ed evitiamo di discutere su ciò che non siamo d'accordo. Va bene? Pertanto, è qualche cosa di molto, molto, molto superficiale, anche se, diciamo, c'è un movimento a livello mondiale che ingloba anche il cattolicesimo, che cerca di reclutare persone alla loro mangiatoia. Poi ce n'è un altro di reazioni al liberalismo, che forse vi stupirà, ma ne parlo solamente in termini storici, non c'è assolutamente nessuna critica da parte mia, che è il carismatismo. Il carismatismo è nato all'inizio del 1900 e costituisce un altro tentativo di evitare l'impatto dottrinale. Cioè, nell'ambito carismatico non si ricerca tanto l'unione sul fondamento di un solo credo, ma di una medesima conoscenza o di una medesima esperienza spirituale. Allora, in questi tre movimenti, fondamentalismo, che poi è degenerato nell'evangelicalismo, nell'ecumenismo e nel carismatismo, si è cercato di superare un impatto piuttosto duro con il liberalismo. In un certo senso questi movimenti hanno salvato, hanno diciamo, superato questo pericolo e questo veleno, perché naturalmente hanno scartato il veleno e hanno cercato di organizzarsi in una maniera diversa. Però diciamo che sarebbe stato meglio poter affrontare il liberalismo proprio per le corna, come si suol dire, e abbattere queste concezioni, anche se, ve lo dico subito, sarebbe stata un'impresa veramente titanica, perché sono molti, molti, molti, e l'illuminismo è la ragione dell'uomo che prevale sul senso religioso, sul senso della dipendenza da Dio. Ora, se noi vogliamo dire che il peccato antico, quello di Adamo ed Eva, è stato il rifiuto della nostra creaturalità, non abbiamo voluto essere le creature, ma il Dio di noi stessi, bene, noi vediamo anche nel liberalismo questo fatto. È l'uomo che prevale. Dio non c'entra, Dio lo escludiamo dalla nostra vita, l'uomo prevale. E allora, nell'ambito evangelico, si sono cercate altre strade per poter superare questo impatto piuttosto duro. Pertanto possiamo dire che, me lo permettete ancora 5 minuti, solo il fondamentalismo e i suoi derivati ha preso di petto il liberalismo, combattendolo sul terreno dogmatico, proprio, no, la Bibbia dice così, la Bibbia è questa, eccetera. Mentre gli altri hanno cercato di evitare lo scontro schivando l'ostacolo, è come un fiume che quando trova una collina ci gira attorno, no? Per andare oltre, perché l'acqua deve scorrere. Nel fare questo si è pensato di porre un freno al liberalismo, ma in realtà, evitando di smascherare l'errore e la falsità di tali idee, si è lasciato in un certo senso un campo abbastanza libero al dilagare dell'eresia, e preferendo dei palliativi alla rigorosa verità scritturale si è impoverita la Chiesa. Purtroppo sì, purtroppo sì. Pertanto la tolleranza dell'ecumenismo, l'esperienza del carismatismo non hanno affrontato con onore la difficoltà che si presentava, e come non lo onorano il letteralismo del moderno fondamentalismo e le deviazioni culturali dell'evangelicalismo. Purtroppo questa è la storia, diciamo. Poi naturalmente c'è una vita dietro che impegna le chiese per l'onore di Dio. Bene, io mi fermerei qui, poi prendiamo per la prossima volta, entreremo, dirò qualche parola sulla Bibbia, che conoscete, la conoscete la Bibbia? Sì. E poi inizieremo veramente a trattare il più profondamente e ampiamente possibile quelli che sono i fondamentali principi ermeneutici, come dobbiamo leggere la Bibbia. Pertanto la prossima volta sulla Bibbia mi fermerò veramente pochissimo, perché vi dirò qualche notizia soprattutto sui manoscritti e sulle traduzioni, ma soprattutto dopo andiamo a vedere i vari punti per leggere la Bibbia in una maniera corretta. Entriamo un po' nel vivo. E direte, sarebbe anche ora, perché è un po' che la meniamo, ma comunque possiamo pregare. Padre, grazie perché siamo insieme e vogliamo essere come Maria ai piedi del Signore Gesù. Sentiamo tutta la nostra insufficienza, impotenza davanti alla grandezza della tua rivelazione, ma ti siamo grati se tu vuoi darci degli elementi per avvicinarci alla tua parola in una maniera corretta e soprattutto in una maniera feconda per il nostro bene. Grazie. Benedici questi cari, oh Signore. Li porto sul mio cuore e desidero metterli sul tuo cuore. perché tu li voglia benedire nella loro vita personale, familiare, nel loro lavoro, nei loro impegni per la testimonianza dell'Evangelo, affinché ciascuno di essi, compreso me, possiamo onorarti durante questi giorni di vita che tu ci doni. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la meravigliosa dimostrazione della potenza di Dio sul Monte Carmel e l'uccisione dei profeti di Baal, Elia mandò il re Acab a rifocillarsi mentre egli saliva in vetta al Carmel per pregare. Mentre invocava il Signore perché mandasse la pioggia sul paese bruciato dalla siccità, disse al suo servo di andare dalla parte del mare per vedere se scorgesse delle nubi. L'uomo non vide nulla ed Elia gli fece ripetere il percorso 7 volte. Soltanto la 7ª il servo scorse una nuvoletta che si avvicinava. Allora Elia lo mandò ad avvertire Acab di mettersi subito in viaggio se voleva evitare di rimaner bloccato dalla violenza della pioggia. Il cielo si oscurò e cominciò a spirare un forte vento e improvvisamente prese a piovere a dirotto, e il Signore diede tanta forza al suo servo Elia da farlo correre a piedi più forte dei cavalli del re Acab. Infatti giunse prima di lui alle soglie della città di Israel. E quando la regina Jezebel ebbe appreso da Acab ciò che Elia aveva fatto, compresa la strage dei profeti di Baal, mandò un messaggero all'uomo di Dio con l'incarico di trasmettergli queste parole: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita ciò che tu hai fatto di quella dei miei profeti». Saputo questo, Elia si preoccupò di mettersi in salvo e partì subito. Andò in Giuda e lasciò il suo servo a Beersheba e proseguì verso sud inoltrandosi nel deserto. Camminò per un giorno intero, poi, stanco e scoraggiato, si lasciò cadere sotto una ginestra. «Basta», disse, «prendi ora la mia vita, o Eterno, perché io non valgo più degli altri». Poi si coricò sul terreno e si addormentò. Ma un angelo del Signore lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Elia si guardò attorno e vide accanto a sé una focaccia appena cotta ed una brocca d'acqua. Mangiò, bevve e si riaddormentò. L'angelo venne una seconda volta. «Alzati e mangia», gli disse, «perché hai ancora un lungo cammino da compiere». Elia ubbidì e prese dell'altro cibo. Poi, fortificato da quello, camminò per 40 giorni e 40 notti attraverso il deserto, lo stesso deserto che aveva visto le peregrinazioni degli israeliti alcuni secoli prima. Finalmente giunse all'Horeb, il gruppo montuoso che comprende il Sinai, la montagna di Dio. Elia entrò in una grotta e vi passò la notte. Poi il Signore gli parlò: «Che fai tu qui, Elia?» «Io sono pieno di zelo per l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, e soffro perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». «Esci fuori e fermati sul monte dinanzi all'Eterno», gli fu ordinato. Stava per passare il Signore. Venne dapprima un vento tanto forte e impetuoso da schiantare i monti e spezzare le rocce, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento vi fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto apparve un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco apparve un suono dolce e carezzevole. Allora Elia comprese che era il Signore e si coprì il volto col mantello non osando guardarlo. Elia si era fermato all'ingresso della caverna ed una voce gli domandò di nuovo: «Che fai tu qui, Elia?» Egli diede la medesima risposta che aveva dato prima, dicendo che si era adoperato per l'Eterno, ma che ormai era rimasto solo e tutti cercavano di ucciderlo. Il Signore allora gli trovò qualcosa da fare. «Va», gli disse, «riprendi la strada del deserto fino a Damasco. Quando vi sarai giunto, ungerai Azael, re di Siria, ungerai anche Jehu, re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Shaphat, come profeta in luogo tuo». Poi Dio rincuorò il suo profeta, dicendogli che in Israele vi erano ancora 7.000 uomini che non si erano dati all'idolatria di Baal. Tutto ciò fu di incoraggiamento al servo di Dio. Elia aveva ancora bisogno di sentirsi utile e soprattutto aveva bisogno di qualcuno che gli stesse a fianco per aiutarlo e per prendere il suo posto quando egli non fosse più stato su questa terra. Il Signore aveva compreso tutto ciò e gli aveva affidato degli altri compiti, parte dei quali li avrebbe portati a termine Eliseo. Inoltre lo aveva confortato,
rivelandogli che non era solo come credeva. Esistevano ancora 7.000 uomini fedeli al vero Dio. Elia si mise subito in cammino secondo gli ordini che aveva ricevuto e, poco dopo, gli si presentò l'occasione di portare a compimento uno degli incarichi avuti dal Signore. Infatti, mentre era per via, si imbatté in Eliseo, figlio di Shafat. Eliseo stava arando la terra guidando 12 paia di buoi. Il particolare del numero dei buoi ci fa pensare che appartenesse a una famiglia benestante. Come lo vide, Elia gli si avvicinò e gli gettò il proprio mantello sulle spalle. Eliseo capì che quel gesto era un preciso invito a seguirlo e non esitò a ubbidire alla chiamata di Dio. Lasciò il campo e andò a salutare i suoi. Poi tornò, offrì in sacrificio un paio di buoi e li arrostì sulla legna che si era procurato facendo a pezzi gli arnesi da lavoro. Compiuto questo, prese della carne e ne diede a coloro che erano nel campo a lavorare con lui. Infine lasciò la sua famiglia e le sue proprietà per seguire Elia e aiutarlo nel suo compito.

Il paese immediatamente a nord di Israele era la Siria, con capitale Damasco. Era una nazione molto più forte e potente di Israele e diversi suoi re portarono il nome di Ben-Hadad. Ad un certo momento il re Ben-Hadad mise insieme un grande esercito e cinse d'assedio Samaria, capitale del regno di Israele. Probabilmente Acab non era mai stato un re molto avveduto dal punto di vista militare e nel momento di maggior necessità si trovò a disporre di un esercito piuttosto esiguo. Consapevole di questo, si dimostrò molto remissivo di fronte alle pretese dei Siri e quando gli domandarono oro, argento e perfino le sue mogli ed i suoi figli, mandò loro a dire che non si sarebbe rifiutato di accontentarli. Ma il re di Siria pretendeva di più e annunciò che avrebbe mandato i suoi servi al palazzo di Acab e nelle case israelite per prendervi ciò che vi era di meglio. Questo parve eccessivo anche ad Acab, il quale, dopo essersi consultato coi propri consiglieri, mandò a dire a Ben-Hadad che una cosa simile non aveva intenzione di permetterla. Di fronte a questa reazione, Ben-Hadad inviò ad Acab il seguente messaggio: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore? Se la polvere di Samaria basterà a riempire il pugno di ciascuno di coloro che mi seguono». La risposta di Acab fu altrettanto recisa: «Chi riveste un'armatura non si glori come colui che la depone». Ben-Hadad era molto sicuro di sé e, senza darsi alcun pensiero, ordinò al suo esercito di disporsi in ordine di battaglia. Quanto a lui, andò a mangiare e bere tranquillamente. Il Signore intanto mandò un profeta al re Acab. «Vedi tu questa gran moltitudine?» disse l'uomo parlando da parte di Dio. «Oggi la darò in tuo potere e tu saprai che io sono l'Eterno». Gli ordinò di cominciare per primo le ostilità, mandando avanti un certo numero di uomini coraggiosi. Ben-Hadad sulle prime non sembrò impressionarsi. Mandò in campo i suoi uomini, che, come abbiamo detto, erano moltissimi e ben armati, e continuò a bere e a ubriacarsi. Lo scontro fu favorevole al piccolo esercito israelita, che operò una vera strage tra i nemici e costrinse alla fuga Ben-Hadad e i suoi dignitari. Allora il profeta tornò da Acab e gli disse di rafforzare il suo esercito, perché in capo ad un anno i Siri sarebbero tornati per un nuovo attacco. L'anno dopo i Siri tornarono, ma si disposero a combattere nella vallata, perché i consiglieri del re avevano detto: «Gli dèi degli israeliti sono dei di montagna, per questo ci hanno vinti, ma diamo loro battaglia in pianura e li vinceremo sicuramente». Quando i due eserciti si trovarono l'uno di fronte all'altro, gli israeliti parevano due minuscoli greggi di capre rispetto alla moltitudine dei Siri che inondava il paese. Il profeta tornò da Acab per portargli un altro messaggio da parte di Dio. «Così dice l'Eterno: giacché i Siri hanno detto l'Eterno è un Dio dei monti e non è Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine, affinché riconosciate che io sono l'Eterno». Benché Acab e tutto Israele avessero continuato a peccare contro il Signore, egli nella sua misericordia dava loro delle prove della sua potenza e del suo amore per ricondurli a sé. Gli israeliti riportarono una vittoria ancor più clamorosa della prima. Ben-Hadad cercò rifugio in una città, ma non aveva via di scampo e prima o poi sarebbe stato catturato. Acab avrebbe potuto approfittare di questo fatto per impadronirsi della Siria in modo da non aver più fastidi da quel lato, ma Ben-Hadad seppe agire astutamente e mandò i suoi principi a umiliarsi davanti ad Acab. «Il tuo servo Ben-Hadad dice: ti prego risparmiami la vita. È ancora vivo?» rispose Acab. «Egli è mio fratello». E il re di Israele lo trattò con benignità, strinse un patto con lui e poi lo rimandò libero. Ma il Signore non gradì il comportamento di Acab e gli mandò un profeta. Questi si fece percuotere da qualcuno per apparire ferito, poi si coprì la faccia per non venir riconosciuto. E quando il re gli passò vicino, si mise a gridare per attirare la sua attenzione e gli disse: «Mi trovavo in piena battaglia quando un uomo mi si avvicinò, conducendone un altro, e mi disse: custodisci quest'uomo. Se lo lasci fuggire, la tua vita pagherà per la sua, oppure verserai un talento d'argento. Poi, mentre io ero occupato qua e là,
l'uomo che avevo in custodia scomparve. Ti sia fatto secondo la tua sentenza, tu stesso l'hai pronunciata, rispose il re di Israele. A questo punto l'uomo si scoprì il volto e Acab lo riconobbe come uno dei profeti. Così dice l'Eterno, disse al re, giacché ti sei lasciato sfuggir di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo. Quando ebbe udito questo, il re di Israele se ne tornò a Samaria tutto triste e contrariato, perché sapeva di non aver agito saggiamente nel risparmiar la vita del più grande nemico del suo regno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Quando da piccola andavo a cavalcare insieme alle mie sorelle, facevo fatica a seguirle. Il problema consisteva nel fatto che il mio pony era solamente la metà delle loro cavalcature. Dovevo galoppare ad una velocità doppia soltanto per riuscire a mantenere il passo. Non mi importava, la prendevo come una sfida, fin quando non arrivavamo in riva ad un fiume. Le mie sorelle, sui loro cavalli, pensavano che sarebbe stato divertente attraversare proprio dove l'acqua era più profonda. Non notarono mai che il mio pony affondava per un bel po' nell'acqua turbinosa. Mi spaventavo, ma non volevo che se ne accorgessero. Mi ricordo un guado in particolare, il Gorsuch Switch Crossing sul fiume Patapsco. Era piovuto molto quella settimana e l'acqua era torbida e alta. Mentre i nostri cavalli procedevano verso il centro del fiume, rimasi immobilizzata dalla paura alla vista delle acque turbinose attorno alle gambe del mio pony. Iniziai a perdere l'equilibrio sulla sella. La voce di mia sorella Jay mi scosse dal panico. «Guarda in su, Johnny, continua a guardare in alto!» Non appena concentrai lo sguardo su mia sorella sull'altra riva, riuscii a recuperare l'equilibrio e ad attraversare il fiume. Poco tempo fa mi ricordai di questo episodio mentre leggevo Matteo 14. Sembra che Pietro abbia avuto lo stesso problema quando camminava sull'acqua verso il Signore Gesù. Guardò in basso alle acque agitate, fu preso dalle vertigini e perse l'equilibrio. Poiché spostò gli occhi dal Signore e li pose sulle acque tempestose che lo circondavano, iniziò ad affondare. Quanto assomigliamo a Pietro. Invece di riposare sulla parola di Dio, lasciamo che le circostanze ci paralizzino, assorbendoci al punto tale che iniziamo a perdere il nostro equilibrio spirituale. Siamo presi dalla paura e dall'ansia e prima di accorgercene abbiamo perso l'equilibrio. Sto descrivendo la tua situazione? Senti il morso dell'ansia? Non riesci a trovare una babysitter e devi andare ad un importante convegno medico? Non riesci ad adattarti ad una vita senza ruote fin tanto che la tua auto è dal meccanico? I conti non tornano neppure questo mese? O forse tuo figlio ha portato a casa degli amici, se vogliamo definirli così? È facile farsi prendere dal panico, vero? E ammettiamolo, è difficile guardare in alto, specialmente quando ti sembra di affondare. Ma il mio pony ed io ce l'abbiamo fatta ad attraversare il fiume e Pietro riuscì a ritornare nella barca. Migliaia di persone prima di te sono arrivate fino in fondo, sopportando i venti contrari delle circostanze, perché hanno tenuto lo sguardo fisso sul Signore Gesù. E tu? Se non riesci a trovare una via d'uscita, prova a guardare in alto.

0: Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, Giovanni capitolo 11. Abbiamo la storia di Lazzaro. Quanti di voi avete già sentito questa storia? Tutti, no? Tutti conoscono la storia di Lazzaro. Magari se non avete mai letto nella Bibbia, avete visto in qualche film, no? Quando Gesù risuscita suo amico Lazzaro. Quindi abbiamo la storia di Lazzaro, Maria e Marta, che erano grandi amici di Gesù. Non solo discepoli, ma loro avevano anche un'amicizia. Infatti abbiamo visto qualche mese fa nello studio di Luca 10, no? Quando Gesù era a casa di Maria e Marta, Marta era molto impegnata nel servire, e Maria invece era lì a ascoltare le parole di Gesù. E quindi vediamo nei Vangeli che diverse volte Gesù sembrerebbe che si alloggia a casa loro, mangia con loro. E quindi non solo sono discepoli di Gesù, ma sono anche amici di Gesù, amici intimi. E vediamo qui, siamo poco tempo prima della Pasqua, della morte del nostro Signore. Infatti da questo capitolo in poi è tutto un contare alla rovescia, a Calvario, in cui Gesù darà la sua vita per noi. C'era un uomo, Lazzaro, di Betania e il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, il quale era malato. Lazzaro abitava a Betania, che si trovava circa 3 chilometri da Gerusalemme, appena fuori dalla città. Abbiamo già visto in questo Vangelo di Giovanni che già ben due volte i farisei volevano ammazzare il nostro Signore nella zona di Giudea vicino Gerusalemme. Quindi c'era Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, il quale era malato. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Quindi Gesù in questo momento non si trova a Betania, lui è in un altro villaggio al quale non ci viene dato il nome, ma sappiamo che lui è in un altro posto in Israele, e sembrerebbe che è fuori di Giuda, perché poi i discepoli diranno: Signore, non andiamo in Giuda perché quelli cercano di ammazzarti. E quindi non sappiamo dove era, ma sappiamo che lui era fuori della regione di Giuda. Quindi le sorelle mandano un servo, qualcuno, per dire: Gesù, vieni, perché tuo amico Lazzaro sta molto male. Infatti loro nel messaggio, in versetto 3, Signore, ecco colui che tu ami è malato. È interessante perché la parola che loro usano per amore, voi sapete che nella lingua greca, il Nuovo Testamento originale è stato scritto nella lingua greca, sapevate già questo, no? Nella lingua greca ci sono 4 parole per amore, in italiano e in inglese abbiamo solo 1. E loro usano la parola phileo, da qui noi abbiamo anche la città americana Philadelphia, no? È la città antica in Turchia, no? Una delle lettere in Apocalisse è indirizzato alla chiesa a Filadelfia, che era una città nella Turchia antica. Filadelfia vuol dire, viene da phileo e fratello, l'amore fraterna. E Filadelfia, anche negli Stati Uniti, è chiamato la città of brotherly love, dell'amore fraterno. anche se Philadelphia è una delle città negli Stati Uniti più pericolose degli Stati Uniti. Quindi veramente. E quindi non so quanto è vero questo nomine, no? Ma Philadelphia significa questo, no? Amore fraterno. E è interessante perché loro dicono colui che tu fileo, che tu ami come un fratello, come un amico intimo. E sicuramente Gesù amava Lazzaro come un fratello, come un amico intimo, ma in versetto 5 è scritto: or Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Allora qui c'è un'altra parola in greco, indovinate quale? Agape. Qui non è scritto che Gesù aveva fileo verso Lazzaro, dice che Gesù aveva un amore agape verso Lazzaro. Perché l'amore fileo anche io posso averlo verso voi fratelli qui in chiesa, no? Siamo fratelli, ti voglio bene, però se tu mi fai un... no, se sgarri nei miei confronti, ti amerò ancora? Non si sa. Perché anche nella lingua greca l'amore fileo è un amore reciproca. È un amore condizionato. Se tu ami me, io amerò te. Se mi fai un torto, no? Allora non ti amerò più. E anche Maria e Marta intendono un amore in questo modo, ma qui in versetto 5 dice che Gesù amava l'agape. L'amore agape è una parola che è usata per l'amore di Dio, perché è un amore senza condizione. Dio non ci ama perché noi siamo bravi, o perché Dio guarda giù da noi e dice: quanti sono bravi questi qui di Montebellone, della chiesa di Montebellone, quindi io li amerò. E guarda altre persone e dice: loro sono cattivi, sono malvagi, io non li amerò più. In Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio, eccetera, eccetera, eccetera. Perché l'amore di Dio non è dipendente se siamo bravi o cattivi, se noi amiamo Dio o non amiamo Dio. Anzi, Paolo dice nel Nuovo Testamento che quando noi eravamo ancora nemici di Dio, e magari tu ritieni che io non sono mai stato nemico di Gesù. Ma la Bibbia dice il contrario, la Bibbia dice che tu eri un nemico di Gesù. E Paolo dice: quando noi eravamo ancora nemici di Dio, Cristo è morto per noi. Perché l'amore agape ama sempre. E Gesù amava Lazzaro. Lui amava Maria, lui amava Marta e lui ama anche te in questo modo. Sicuramente Dio è compiaciuto quando noi siamo ubbidienti alla sua parola. Sicuramente la nostra vita è gradita quando noi dimostriamo fede verso di lui, quando noi camminiamo in ubbidienza alla sua parola. Ma il suo amore non è condizionato da queste cose. Lui ti ama quando sei bravo e lui ti ama anche quando non sei tanto bravo. E questo era l'amore che Cristo aveva per Lazzaro, Marta e Maria. Quindi loro mandano questo messaggio a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E Gesù, dito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Quindi qui chiaramente Gesù pubblicamente dichiara di essere il Figlio di Dio. E Gesù anche dichiara una cosa ed è molto importante, questo è un po' il chiave del messaggio oggi. Gesù fa una promessa a Marta e Maria. Allora, noi sappiamo perché conosciamo tutto il testo, che già nel giorno in cui arriva questo messaggero, Lazzaro è già morto. È già morto. Quando arriva il messaggero parte, magari Lazzaro era in fin di vita, il tempo che lui arriva dove è Gesù, lui è già morto, e Gesù, essendo Dio onnipotente, lui sa che Lazzaro è già morto. Ma lui fa una promessa a Maria e Marta e disse: questa malattia non è morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E se potremmo mettere un titolo sul messaggio questa mattina, sarebbe: quando Dio arriva in ritardo. Dio può mai arrivare in ritardo? Veramente no, perché Lui è perfetto e quando Lui arriva è il tempo giusto. Ma dal nostro punto di vista, tante volte, e dal punto di vista di Marta e Maria, Lui è arrivato molto in ritardo. Infatti sembrerebbe in questa storia quasi che Gesù è indifferente alla sofferenza, alla situazione, no? Sicuramente questo messaggero arrivava con grande enfasi, no? Vieni, colui che tu ami è malato, gravemente malato, corri! Ma Gesù fa una promessa e quindi manda indietro questo messaggero a dire a Maria e Marta che questo sarà per la gloria di Dio, quello che succederà. Anche se sarà difficile per loro credere. Versetto 6: come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattiene ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Come 2 giorni? 2 giorni? Tuo amico malato deve correre, Signore? Poi disse ai suoi discepoli: torniamo di nuovo in Giudea. Quindi il primo giorno arriva il messaggero. Gesù aspetta ancora un altro 2 giorni e il quarto giorno lui si mette in moto verso Betania e lui arriva a Betania. I discepoli gli dissero: maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là? Quindi i discepoli sono preoccupati: Signore, non andiamo là. Gesù rispose: non vi sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. E lui fa chiaramente un paragone spirituale, non della luce fisica. Egli disse queste cose, poi aggiunse: il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Anche questo è molto bello, perché nella Bibbia quasi sempre quando un credente muore viene descritto come un sonno. No? In Atti 7:60, 1 Corinzi 15:51, in Tessalonicese, 1 Tessalonicese 4, versetto 13 a 18, Paolo, rassicurando i fratelli, no, parlando dei credenti che erano già passati, no, nell'altra vita, dice: voglio scrivere riguardo quelli che dormono. Quindi anche quando questa tenda nostra viene meno, quando il nostro corpo fisico, i santi, Dio dice: loro dormono. Gli empi muoiono. Muoiono fisicamente e moriranno spiritualmente una seconda volta, quando saranno giudicati davanti a Dio Onnipotente. E vedremo più avanti, Gesù dice: chi crede in me non morirà già mai. Anche se il corpo muore, ma lui, sua anima e spirito non moriranno. Allora i suoi discepoli, versetto 12, dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Or Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Ok, ragazzi, è morto. E poi vedete cosa dice poi in versetto 15: ed io mi rallegro per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Come, Signore, sei contento? Gesù non è contento che qualcuno muore. Anche se è importante di noi capire che Dio vede tutte le cose in modo molto diverso da come noi le vediamo. Nei Salmi è scritto che Dio ama la morte dei suoi santi.

lo pronuncia la morte, no? Non si deve neanche dire. Anche in Italia non ho mai capito l'usanza, forse più in Sud Italia, quando uno è malato non si dice mai che tipo di malattia. Un male è misterioso. E poi un'usanza che io vi dirò pubblicamente, io sono molto contrario a questo, che il malato a volte non viene neanche detto quello che ha. Che secondo me, se io sono malato, è giusto che io posso decidere io su cosa succederà nella mia vita. Comunque, sono altri discorsi. Ma Gesù dice: mi rallegro, perché se io fossi arrivato quando Lazzaro era ancora in vita, avrei solo fatto un'altra guarigione come l'avete visto già tante volte. Ricordate la storia del quel capo della sinagoga che aveva supplicato Gesù di venire a guarire, e quando arrivano i suoi servi dicono: lascia perdere perché è morto. E Gesù dice, cosa dice a lui? Non temere, solo credere. Perché fino a quel punto loro conoscevano Gesù come un guaritore. Ma anche qui in Giovanni 11 Gesù si rivelerà a Marta e Maria, alla folla. Sicuramente Lazzaro, che è già passato al di là, lui ha capito chi è Gesù. Ma per quelli che sono vivi sulla terra, Gesù deve far capire: io non sono solo un guaritore, io sono l'autore della vita, io sono la vita, io sono colui che ho creato tutto ciò, e per me non c'è niente di impossibile. Mi rallegro per voi di non essere stato lì affinché crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. No? Tante volte critichiamo Tommaso perché dubitava dopo la risurrezione: io crederò solo se io vedrò e io toccherò i fori col mio dito. Invece qui avevo coraggio. Andiamo a morire insieme col Signore. Arrivato dunque, Gesù trovò Lazzaro, era già da 4 giorni nel sepolcro. Quindi vedete che già nel primo giorno che i messaggeri arrivano a Gesù, è già morto. Poi passa 2 giorni, poi il giorno per arrivare lì. Gesù, e lui era già morto quando Gesù ha fatto la promessa a Maria e Marta. Arrivato dunque Gesù trovò che Lazzaro era già 4 giorni al sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, quindi 3 chilometri più o meno. E molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Quindi anche qui una cosa importante: se Lazzaro era ancora malato, veniva tutta questa gente a trovarli? No. Ed è molto importante che comprendiamo che noi vediamo le situazioni in un certo modo, ma Dio li vede sempre in un modo con una prospettiva eterna. Noi le vediamo nell'istante, noi come Maria e Marta mettiamo in dubbio: Signore, perché? Perché non risponde alle mie preghiere? Infatti Marta è prima arrivare del Signore. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta allora disse al Signore:
Signore,

0: Ehi, tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Questa parola sei è molto piccola, ma è profonda nel suo significato. Signore, sei tu avessi fatto come io volevo. Ed è fondamentale per noi, se siamo credenti, di capire che Dio non risponderà sempre alle nostre preghiere nel modo in cui noi vogliamo e neanche nel tempo in cui noi vogliamo. Però voglio dirvi una cosa in questo momento, per anche incoraggiarvi. Dio risponde sempre alle preghiere dei suoi figlioli. Sempre. Io posso dirvi in 31 anni che io conosco Gesù, non posso dirvi che Dio non ha risposto neanche una delle mie preghiere. Come? Io ho pregato per tante cose, il Signore non mi ha risposto. Ma forse ti ha risposto no. Perché Dio risponde sempre alle preghiere dei suoi figlioli. La Bibbia dice che gli empi, gli orecchi di Dio sono chiuse alle loro preghiere. Chi non crede in Gesù, Dio non ascolta neanche le loro preghiere. Lui ascolta solo quella prima preghiera quando loro chiedono misericordia e pongono fede in Cristo. Questa è l'unica preghiera che Dio ascolta riguardo gli empi, quando loro si convertono, si ravvedono e si umiliano davanti a Dio. Ma come i suoi orecchi sono chiuse le preghiere dell'empio, la Bibbia dice che le sue orecchie sono sempre aperte alle preghiere del giusto. E quindi Dio risponde alle tue preghiere, ma non risponde sempre sì. A volte tu preghi per una cosa e il Signore dice no, non è nel mio volere. Perciò noi dobbiamo sempre pregare secondo il volere di Dio. E questo è il significato di pregare nel nome di Gesù. Anche qui voglio demolire una credenza che è molto radicata nel mondo evangelico. Tu non devi alla fine della tua preghiera mettere il talismano nel nome di Gesù. Non lo devi fare. Perché pregare nel nome di Gesù non significa mettere quella frase alla fine della tua preghiera. Perché io posso, anzi, io ho avuto in questi giorni una persona dirmi, non credente, che lui nel nome di Gesù aveva maledetto un'altra persona. Ah sì? Secondo voi Dio ha risposto con la preghiera? Speriamo di no. Sicuramente no. Però è chiaro quello che voglio dire, no? Solo perché tu metti il nome di Gesù alla tua preghiera non vuol dire che è valido, perché Dio lo ascolterà. Non è un talismano che tu metti il bottone magico nel nome di Gesù e deve anche gridare, perché se non gridi non è efficace. Tu puoi fare la preghiera e solo dire amen, così sia. O tu, ancora meglio, puoi fare una preghiera e dire Signore, se nel tuo volere sia così. Perché pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare nel carattere di Gesù. Perché il nome di una persona anticamente descriveva il loro carattere. Infatti Gesù il nome è Yahweh salva e salvezza. Dio risponde sempre alle nostre preghiere. A volte risponde no, a volte risponde non ancora. E a volte risponde sì, a volte preghiamo per le cose subito. Non è bello? Quando preghiamo per una cosa subito. Mi ricordo l'anno scorso abbiamo fatto uno dei giorni di digiuno e nella preghiera abbiamo pregato per la chiesa di, come preghiamo sempre, per tutte le nostre chiese in Italia. Abbiamo pregato per la chiesa di Feltre, e di Padova, di Treviso, quella di Roma. E mi ricordo specificatamente abbiamo pregato per la chiesa di Treviso che loro potrebbero trovare un altro locale No, in questo anno che era... No, era sempre questo anno, in primavera. E poi la settimana dopo ho ricevuto un'email da Mark: abbiamo un nuovo locale. Ha detto, wow, mamma mia, abbiamo pregato subito. Subito. Ma tante volte la risposta di Dio è: non è ancora il tempo. Infatti Dio risponderà alle suppliche di Maria e Marta, alla loro preghiera, ma non nel tempo in cui loro vogliono. Perché una cosa molto importante di comprendere è che Dio non è il nostro comando, Lui è Dio e noi non siamo Dio. Anche nell'eresia della prosperità è che loro insegnano credenti che tu in un certo senso puoi manipolare Dio. Basta che tu confessi, no, quella cosa. Tu puoi manipolare Dio, ma non è così. Lui è Dio e noi non siamo Dio. E quindi Marta fa questa: Signore, se tu venivi prima, quando mio fratello era ancora vivo, potevi guarirlo. Però una cosa bella qui è che Marta, in versetto 22, poi fa un'affermazione: ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darai. Spesse volte nella scrittura, no, Marta prende un po' la brutta nomina, ma in questa storia è lei più brava di Maria. Infatti Maria rattristerà il cuore di Dio in questa storia. Gesù disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione all'ultimo giorno. Allora, questo era una cosa fondamentale nella religione ebraica. No, il credere era uno dei punti cardinali della loro fede, che un giorno alla fine dei tempi ci sarà la resurrezione dei giusti e dei empi, no, che tutti staranno davanti al trono di Dio a dare conto per la loro vita. E quindi Marta dice: io so che un giorno mio fratello Lazzaro, alla fine dei tempi, lui risusciterà, perché lei vede la resurrezione come un avvenimento, no, come un avvenimento nel futuro. Ma anche qui Gesù deve chiarire le sue idee. Anche noi credenti a volte pensiamo alla Pasqua, pensiamo alla resurrezione, no? Pensiamo alla primavera, pensiamo a un giorno. E chiaramente Gesù è risuscitato in un giorno. Ma qui Gesù dice in versetto 25: io sono la resurrezione e la vita. Io non sono una data sul calendario. E solo se meditate un po' su questo fatto, cioè cosa è la vita? Cosa è la scintilla che è dentro ogni di noi in questo momento? La scienza non può capire. Cioè loro sanno che il mio cuore batte, che i miei polmoni prendono ossigeno, ma l'ossigeno nel sangue attraverso ogni cellula del corpo, che io mangio, il mio intestino converte quel cibo, no, in zuccheri, proteine che poi vengono distribuiti. Cioè sappiamo tante cose, ma la vita, cioè l'alito divino che Dio aspirato dentro Adamo, è una cosa che puoi pesare, che puoi misurare, che puoi vedere sotto un microscopo? No. E Gesù sta dicendo: sono io sono la vita. Infatti già in Giovanni 1 la Bibbia dice che Gesù è la luce che illumina ogni uomo che entra nel mondo. E di nuovo, non che ogni persona umana è un figlio di Dio, perché quella è un'altra cosa, ma anche i non credenti, la vita che lo hanno è grazie al Signore. Io sono la resurrezione della vita, io sono l'autore della vita, io sono la vita stessa. E secondo me, più che noi meditiamo e comprendiamo questa verità, anche il nostro cristianesimo sarà più gioiosa e più piena e più vittoriosa. Quando noi comprendiamo che Cristo non è un attaccamento che noi incolliamo alla nostra vita. Lui è la nostra vita. Lui è il nostro respiro, Lui è il battito del nostro cuore. E come noi non possiamo vivere sotto acqua, siete mai stati senza aria per un po'? Tutti noi abbiamo provato, no? Ti metti sotto acqua, cerchi di trattenere, tutti i bambini fanno questo gioco, no? Facciamo un gioco, chi può trattenere il respiro più tempo? Giusto? Tutti l'abbiamo fatto. No, tu diventi viola in faccia, sotto acqua, però a un certo punto tu devi uscire perché hai bisogno dell'ossigeno. Ma per noi credenti abbiamo bisogno del Signore in tale modo. Sono la vita e voi siete tralci. Senza di me non potete fare nulla. Cristo è la nostra vita. Io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Questo verbo in greco è uguale a quello che abbiamo visto in Giovanni 10, quando dice: chi crede in me non perirà mai. È un doppio negativo nel greco. Vuol dire mai, mai. Ormai per sempre, ormai in eterno. Chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno, credi tu questo? E gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo, andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il Maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta a venire da Gesù. Ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù, lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli. Quindi Maria è sempre ai piedi di Gesù. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Signore, perché non hai risposto alle mie preghiere? Perché non sei arrivato in tempo? Ma voglio dire a alcuni di voi questa mattina, i tuoi tempi non sono i tempi di Dio. Perché Dio ha in mente e ha in programma qualcosa molto più grande di quello che tu puoi anche percepire. Perché se Gesù veniva prima e guariva un altro malato, era una cosa già vista, era una cosa più intima fra di loro, l'avevano già visto loro. Ma il fatto che Lazzaro era morto ha tirato un sacco di altra gente fuori per il funerale, per fare lutto con le sorelle. Perché Dio ha un obiettivo, è quello di salvare tutti gli uomini, che tutti gli uomini possano credere in Lui. E magari nella tua situazione di vita in questo momento anche tu stai chiedendo: Signore, se tu venivi prima, sto pregando per questa cosa per 10 anni, e perché non rispondi? Signore, se tu rispondevi non succedeva questo. Allora questo è solo il tuo modo di capire le cose. Voi conoscete la testimonianza di mio padre, giusto? Penso tutti, no? Ho pregato per 13 anni per la sua salvezza. Mio padre, che era un bestemmiatore, quando io ho conosciuto il Signore all'inizio mi prendevano in giro con parolacce, mi mandava fuori di casa gridando come un pazzo. E io pregavo per lui, digiunavo per lui. Piangeva: Signore, mio papà non ti conosce. E devo dirvi che in quei 13 anni tante volte non sembrava che le cose andavano meglio, al contrario, sembrava che andavano peggio. E secondo la mia logica, Dio doveva salvare il mio padre, non il primo giorno. Ma nel tempo perfetto, 13 anni dopo, il mio padre ha conosciuto il Signore. E quindi voglio incoraggiarvi con questo. Anche se tu non capisci il perché, anche se tu stai chiedendo: ma Dio, se ci aiutavi prima, non eravamo in questo guai. Perché hai permesso questo nella mia vita? Per la gloria di Dio. Perché io farò una cosa nella tua vita che molti più persone vedranno questo miracolo e crederanno in me. Vedete che la prospettiva di Dio anche nella tua vita è eterno. Non è per il momento, perché tu stai piangendo e c'è questa situazione, non mi piace. Perché, Signore, sono in questa situazione? Fidati di Lui. Anche se Marta un po' era in dubbio, lei ha detto: Signore, io so che tu puoi ogni cosa. Maria invece, lei diceva alla fine di versetto 32: Signore, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, vedendola piangere e vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lui, freme nello spirito e si turbò. Non è molto chiaro perché Gesù era turbato nello spirito, ma secondo me, leggendo più avanti, vediamo perché era turbato. E disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. Dissero allora i giudei: vedi come l'amava. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che aprì occhi ai ciechi far sì che questi non morisse? Perciò Gesù, fremando di nuovo in se stesso, viene al sepolcro, or questa era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Allora, nella seconda volta che Gesù fa è turbato, è chiaro perché è turbato, è chiaro per voi perché è turbato? Per la loro incredulità. Gesù non ha pianto perché: oh, mio amico Lazzaro è morto. Perché ha pianto il Signore? Per la loro incredulità. Cioè, io, ragazzi, avete visto i ciechi aprire gli occhi, avete visto i zoppi camminare, avete visto moltiplicare i pesci, i pani, ancora non avete capito che io sono Dio? Anche più avanti, quando Gesù guarda Gerusalemme e dice: quante volte avrei voluto raccogliervi come una chioccia raccoglie i suoi piccoli sotto le ali, ma voi non avete voluto. Dio è triste per l'incredulità. Dio è triste perché Lui ha mandato suo figlio per la tua vita e tu ancora respingi questo dono della sua grazia. Dio è triste oggi perché oggi tanta gente andrà in giro a bestemmiare il suo nome, a non credere, anche se Lui ha fatto anche per loro tante belle cose. E quindi Gesù, io devo capire, cioè io, secondo me, Gesù è anche turbato dall'incredulità di Maria. Come Maria, tu hai seduto ai miei piedi. Noi ci conosciamo, cioè tu conosci me come pochi altri. E ancora non credi. Marta invece, lei ha detto, Signore, se venivi prima, però io so che anche adesso tu puoi fare qualcosa. Quindi in questa storia Marta è l'eroe. O l'eroina? No, no, eroina è un'altra cosa. Ah, si può dire in italiano, ok. Bene. Heroine. Gesù disse, togliete via la pietra, Marta sua sorella, Marta la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, poiché è morto da 4 giorni. Quindi da questo sappiamo che era morto nel primo giorno che è arrivato il messaggero. Quindi ricordate la promessa che ha detto Gesù. Questo è per la gloria di Dio e che molti possono credere che io sono il figlio di Dio. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora alzati in alto, allora alzate gli occhi in alto, disse, Padre ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato. Quindi Gesù non doveva neanche pregare ad alta voce, ma lui ha pregato ad alta voce in modo che la folla che era radunata per il funerale potevano capire che lui è il figlio di Dio. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Immaginate se lui diceva solo, vieni fuori. Tutto il cimitero sarebbe svuotato. Ma devi chiamare Lazzaro, solo tu. Vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legate con fasce, con la fascia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse, scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Come abbiamo già visto, questo folle di giudei non sarebbero neanche venuti se Lazzaro era ancora in vita. Ma loro erano venuti per il funerale e invece di funerale hanno visto la gloria di Dio. E quindi tu non sai che magari la situazione in cui ti trovi, dove sembra che Dio tarda nel rispondere alle tue preghiere. Ma Signore, se tu mi guarivi, se tu facevi questo prima, secondo me, lascia perdere. Forse Dio vuole fare una cosa molto più grande di quello che tu puoi anche immaginare. Forse invece di salvare la tua famiglia, lui vuole salvare tutto il tuo villaggio. Se Dio è in ritardo è solo nella nostra percezione che lui è in ritardo, perché lui non è mai in ritardo. Il suo tempismo è sempre perfetto. Allora adesso torniamo alla promessa che Gesù, ricordate, ha fatto a Marta e Maria. Questo non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché voi crediate nel Figlio di Dio. Però umanamente il loro fratello era morto. Umanamente la loro situazione era disastrosa. Umanamente Dio non stava rispondendo alle loro preghiere, ma Dio aveva fatto prima una promessa. E loro non si sono molto aggrappati a questa promessa. Ma quale promessa Dio ha fatto a ognuno di noi come credenti? Pensate un attimo. Ci ha fatto tante promesse sicuramente, ma una promessa mi viene in mente in questo momento. Ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Questa è la promessa di Gesù per la tua vita. Se tu ami Dio, e se tu sei chiamato secondo i suoi proponimenti. Ogni cosa coopera per il bene, ogni cosa, anche la morte di tuo fratello. Voi sapete che mia mamma è morta di cancro quando avevo 26 anni. Quando avevo 26 anni credevo di essere un uomo, un grande uomo. Ma adesso che ho 50, io ero ancora un ragazzo, ancora un bambino, 26 anni. Non capivo ancora niente del mondo, della vita. E io ho pregato, io ho digiunato per tutti i più di 2 anni che mia mamma hanno scoperto che avevo questi tumori, ha sofferto chemioterapia, viaggi avanti e indietro d'ospedale, e io pregavo, io digiunavo, io piangevo, Signore guarisci mia mamma. E mia mamma non è risuscitata dai morti, lei è ancora davanti al trono di Dio. Però posso anche dire questo, che al funerale di mia mamma, tutta la mia famiglia, tutti i non credenti, incluso mio padre, hanno ascoltato il Vangelo. Perché il nostro pastore, io ho detto, pastore, voglio che tu predichi il Vangelo con tutta la forza che hai dentro. Perché io so che tutta questa gente verrà in chiesa solo oggi. Quindi non risparmiarli neanche per un secondo. E sapete che molte persone sono state toccate dallo Spirito Santo. Mio padre stesso, dopo, è venuto da me, anche perché io ero triste, come sarebbe naturale per qualunque, no? È la mamma. Ma come mia mamma è credente, e mia mamma, le ultime parole che lei ha detto nell'ospedale era gloria a te Gesù, alleluia, e poi è addormentata. E io dicevo a tutti, io so che mamma è col Signore, e quindi per noi che siamo figli di Dio è solo una separazione. E tanti dei miei parenti, mio padre stesso, loro hanno testimoniato. Noi abbiamo visto che te, e anche mia nonna è credente, e anche una mia cugina è credente, hanno detto, voi veramente credete in Dio? Noi abbiamo visto che voi siete diversi, che voi avete affrontato questa cosa in modo molto diverso di noi. Voi non avete paura della morte. Ogni cosa coopera per il bene. E tu devi credere questo. Voglio incoraggiarti, continua a pregare per quella cosa. Magari quella cosa che stai chiedendo, Dio se lo sta dicendo, non è il momento ancora. Perché io devo fare una cosa più grande nella tua vita. Ma non dubitare mai del fatto che Dio a te ha l'amore agape. Lui ha un amore infinito che non puoi immaginare.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, sono di nuovo davanti a questo microfono. Ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto della nostra consueta rubrica settimanale. Tra qualche istante condividerò con te delle riflessioni bibliche sulla persona di Cristo che si riferiscono alla sua preesistenza eterna, quindi alla sua deità. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Se segui la nostra rubrica da un certo tempo, saprai che stiamo esaminando alcune schiaccianti evidenze bibliche intorno all'importante soggetto della preesistenza eterna di Cristo. Dopo aver esaminato le prove della sua deità, inizio a commentare alcune delle affermazioni bibliche dirette e esplicite che gli scritti del Nuovo Testamento presentano. Alcune di queste affermazioni le ha dette Cristo stesso, altre sono riportate nei Vangeli o nelle Epistole. A parte le affermazioni in cui compaiono i diversi nomi o titoli di Cristo, queste affermazioni dirette dimostrano in modo positivo ed inequivocabile la sua preesistenza eterna. Prendo in esame alcuni testi che si riferiscono all'argomento, per poi trarre già delle conclusioni. Poi, piacendo a Dio, in altre trasmissioni, presenterò le altre affermazioni intorno a questo importante soggetto. Il primo versetto biblico si trova nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, dove si legge: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». Che queste parole si riferiscono a Cristo non ci sono dubbi per due motivi. Primo, l'evangelista Matteo riporta le parole del brano di Isaia da cui abbiamo tratto questa frase e le applica a Cristo. In secondo luogo, il contenuto stesso della frase non lascia dubbi perché ha un linguaggio che presenta con chiarezza aspetti della persona e dell'opera di Cristo. Basterà leggere le prime pagine dei Vangeli per rendersi conto di questo. Detto che le parole si riferiscono a Cristo, a noi interessa sottolineare per il nostro argomento le parole Padre Eterno. Un'altra traduzione dice Padre dell'Eternità. Dunque, il pensiero che la Bibbia esprime qua è molto chiaro. Viene insegnata la eternità, la preesistenza eterna di Cristo.

Un secondo titolo si trova nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Qui il Signore Gesù sta testimoniando di sé ad una persona religiosa, Nicodemo. Questi, nonostante la sua religiosità, doveva nascere di nuovo dall'alto. Si trattava di una nascita spirituale operata da Dio, intervento di cui tutti abbiamo bisogno se vogliamo ottenere la salvezza e la vita eterna. È necessario però da parte nostra un atto di fede in colui che si è dato sulla croce per noi, Gesù Cristo. Dunque dicevo, ad un certo punto di questo colloquio Gesù disse a quest'uomo: «E nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuol dell'uomo che è nel cielo». Il titolo «figlio dell'uomo» è quello che Cristo ha usato di più per parlare di se stesso. Non c'è dubbio quindi che anche qui si sta parlando di Lui. È un testo con il quale Cristo predisse il suo ritorno in cielo, la sua ascensione. Nel parlare di ritorno, egli disse che era sceso. Ciò presuppone una gloria precedente che aveva nel cielo. Pertanto, anche qui si può ben affermare che l'essere nel cielo, prima della sua incarnazione, equivale a parlare della sua preesistenza eterna. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, ci sono molte affermazioni pronunciate da Cristo quando parlò di se stesso definendosi il pane della vita. Bisogna subito chiarire che le parole che leggeremo hanno un significato figurativo. Nessuno infatti dei discepoli mangiò letteralmente la sua carne. Cristo voleva dire che appropriarsi di lui il pane della vita significava e significa essere cibati e saziati. Anche alcune di queste affermazioni contengono delle sue predizioni sulla sua ascensione. Leggo ora di seguito le parole di Cristo e nel breve commento che seguirà concentrerò l'attenzione sempre e soltanto sul nostro argomento. Ho voluto prima spiegare il contesto, l'insieme da cui sono tratte queste affermazioni, in modo che la comprensione risulti più chiara. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». Gesù disse ancora: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E che sarebbe se vedeste il figliuol dell'uomo ascendere dove era prima?» In queste dichiarazioni Cristo afferma di essere disceso dal cielo dove, come Dio aveva ed ha, la sua eterna dimora. Nelle ultime parole, profetizzando la sua ascensione, parla di dove era prima. Credo che questo suo dire non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. È chiaro. Cristo ha parlato della sua preesistenza eterna, del fatto che prima di incarnarsi era nel cielo e dopo il suo sacrificio in croce vi è ritornato. Tutto questo evidenzia in modo conclusivo ed inequivocabile la sua preesistenza eterna ed inoltre evidenzia sempre la sua deità. In queste affermazioni bibliche dirette, alcune dette di lui, altre dette da lui, da Cristo stesso, è evidenziato questo importante significato: egli è l'Eterno, il Signore. Come tale è stato presentato nelle Scritture e come tale si è presentato. Come tale i cristiani lo hanno riconosciuto e lo riconoscono. Questo ha almeno una implicazione per noi. Sapere che egli è l'Eterno, il Dio, il Signore, è una cosa molto bella, ma è determinante poter interiorizzare questa verità, farla nostra e credere in Cristo per fede, accettandolo come Salvatore e Signore, come l'Eterno, come colui che è il Padre dell'eternità, che dà a chi la desidera la vita eterna. Tu,
caro ascoltatore, hai agito in questo modo e possiedi la vita eterna?

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Dio volendo, nei prossimi programmi commenterò le altre affermazioni bibliche dirette intorno all'argomento. Se però hai già fin d'ora delle domande per chiedere spiegazioni o per approfondire l'argomento, scrivici. Siamo inoltre a tua completa disposizione per rispondere a domande o problemi a carattere spirituale. Non mi rimane che salutarti, dandoti l'appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Cari ascoltatori, eccoci ancora con voi come ogni settimana per passare un po' di tempo insieme. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Come possiamo conoscere Dio? Nel corso della storia, ogni popolo e civiltà si è immaginato Dio in maniera diversa. Come possiamo sapere com'è veramente? La nostra mente limitata non può mai arrivare a formarsi un'idea di Dio che si avvicini alla realtà. Possiamo farlo solo se Dio stesso si rivela a noi, e lo ha fatto nella sua parola. Ma anche così rimarrebbe un Dio che non possiamo conoscere come conosciamo una persona che ci è vicina. E allora Dio ci ha dato anche questa possibilità. L'Apostolo Giovanni scrive nel suo Vangelo: «Nessuno ha mai visto Dio, il Figlio lo ha fatto conoscere». Cristo è venuto come uomo sulla terra, ha vissuto come noi, ha affrontato i nostri stessi problemi, fame, sete, stanchezza, l'ostilità dei nemici, l'incomprensione delle persone che gli erano più vicine, la tentazione del peccato, ma mai ha peccato o ha reagito nel modo sbagliato. Possiamo conoscerlo attraverso le pagine dei Vangeli che ci descrivono la sua vita e ci riportano le sue parole. E attraverso di Lui, nella sua persona, conosciamo il Padre, perché ci ha mostrato la sua potenza, il suo amore, la sua perfezione. Per conoscere Dio dobbiamo conoscere Cristo, non c'è altra strada. Lo conoscete? Noi desideriamo farvelo incontrare. Se lo desiderate, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Finché tutti giungiamo all'unità della fede, alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti. Un giovane che vive e lavora a molti chilometri di distanza dalla sua famiglia dice: «Il viaggio per andare a trovare i miei familiari durante le vacanze è terribilmente lungo e noioso. Se partissi con la sola prospettiva di arrivare alla fine, di raggiungere la casa dei miei, sarei scoraggiato in partenza. Allora mi pongo delle mete intermedie: il passaggio da una regione all'altra, il mio ristorante preferito lungo la strada e altri piccoli traguardi ogni tanti chilometri. Così la distanza sembra inferiore e spesso posso valutare la distanza percorsa». Anche nella vita cristiana è importante porsi delle mete per valutare la nostra crescita spirituale. Quando non abbiamo dei traguardi intermedi fissati davanti a noi, è facile scoraggiarsi nel nostro cammino per il Signore. Cominciamo a porci dei traguardi raggiungibili per noi e poi diamoci da fare per raggiungerli. Facendo un passo alla volta, saremo capaci di vedere se progrediamo nella maturità cristiana.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Nella puntata precedente abbiamo ricordato alcuni testi biblici in cui il Signore Gesù afferma la sua identificazione con quanto detto nella Scrittura. Questi sono solo alcuni dei numerosi casi nei quali Cristo chiarì che la Scrittura trova la propria unità nella sua persona, perché al di là di ogni dubbio che egli sapeva che le Scritture dell'Antico Testamento avevano come loro centro la sua persona. Ai due discepoli sulla strada di Emmaus il pomeriggio della prima Pasqua egli disse: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria?» Per cui Luca ci dice: «E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano». Nella sua apparizione, avvenuta quella stessa sera ai 10 a Gerusalemme, egli fece l'affermazione definitiva riguardante il posto centrale da lui occupato nell'Antico Testamento. «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, ma bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute». Ad essa l'Evangelista aggiunge le parole significative: «Allora aprì loro la mente per intendere le scritture», indicando che senza Cristo non può esservi vera comprensione dell'Antico Testamento.
1: E dai sermoni riportati nel libro degli Atti risulta evidente che gli apostoli seguissero il nostro Signore vedendolo come centro delle scritture. Alla Pentecoste Pietro si servì del testo del Salmo 16 e 110 come base della sua proclamazione del risorto Signore. E nel suo secondo sermone egli lo identificava con il profeta di cui aveva scritto Mosè nel testo di Deuteronomio 18. Allorché l'Etiopo chiese all'evangelista Filippo il significato del capitolo 53 del libro di Isaia, Filippo, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. Ad Antiochia di Pisidia Paolo predicò Cristo, partendo dal testo del Salmo 2, dal capitolo 55 di Isaia e dal Salmo 16. E dalla descrizione del metodo da lui seguito risulta chiaro che la sua predicazione era basata sulla figura centrale del Cristo in tutte le scritture. Il testo di Atti 17 dice infatti: «Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo morisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio». Per quanto riguarda il suo più ampio ministero, compiuto presso le chiese con preponderanza di appartenenti gentili, lo stesso richiama a Cristo nell'Antico Testamento e parte della trama stessa delle epistole pauline.
0: Quanto era vero per Paolo era vero anche per gli altri. Così leggiamo che, istruito da Aquila e Priscilla e discepoli di Paolo, l'ebreo alessandrino Apollo con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Pietro e Giovanni, nelle loro epistole, l'autore dell'epistola agli ebrei, Giacomo e Giuda e l'Apocalisse, hanno tutti orientamento cristocentrico. In verità, la dichiarazione contenuta nel capitolo di Apocalisse 19, la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia, si riferisce non solo ai libri profetici, ma alla Bibbia tutta intera. È inoltre significativo che questo principio, per il quale il Cristo è il principio unificatore della Bibbia, fosse al centro della Riforma con il suo dinamico ricorso alla parola di Dio. Lutero diceva: «Tutta la scrittura non insegna altro che la croce». E la convinzione incrollabile di Calvino era che non si può bene conoscere Cristo in altra maniera che attraverso le scritture. Come conclude un autore recente, Calvino pone Cristo al centro dell'intera scrittura in una maniera difficilmente possibile ad un pensatore moderno. Questo la faceva apparire come un'unità incapace di contraddizioni.
1: Ma si è detto abbastanza per dimostrare che il principio integratore della Bibbia è incontestabilmente cristologico. La soluzione al problema dell'unità biblica non è nella continuità dei fenomeni letterari, né nella sua dottrina, né nella sua teologia, né nella sua storia della redenzione. Essa non è altro che una persona, il vivente Signore, il solo tra i capi religiosi del mondo che abbia osato dire: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Il fattore integratore della Bibbia è, secondo le parole di Pascal, Gesù Cristo, che i due testamenti considerano, il vecchio come la sua speranza, il nuovo come il proprio modello ed ambedue come loro centro. O, per parafrasare un pensatore più grande di Pascal, non vi sono né Antico né Nuovo Testamento, né scritti profetici né apostoli, ma essi sono tutti uno in Cristo Gesù.

persone che non hanno questa convinzione e forse, ascoltandoci, farebbero piuttosto una risatina di fronte a questa nostra affermazione. Ma, cari amici, vi diciamo subito che non ci offendiamo per questo, perché un giorno ci saremmo comportati allo stesso modo. Però è venuto il momento in cui ci siamo resi conto che non potevamo farcela da sole. Ed in quel momento abbiamo capito l'importanza di essere aiutati da qualcuno che non si trovasse nel nostro medesimo stato di miseria. Ed è così che, ascoltando l'Evangelo, abbiamo capito che al di sopra di noi vi era qualcuno che voleva il nostro bene e desiderava entrare nella nostra vita per aiutarci e per illuminare di luce questa esistenza. In uno dei salmi abbiamo la testimonianza del salmista che dice ad un certo momento: degli stranieri sono insorti contro di me e dei violenti cercano l'anima mia. E allora si rivolge al Signore e subito dopo può affermare: ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore è colui che sostiene l'anima mia. Ebbene, è di questa possibilità che vogliamo parlarvi nel corso di questo programma. Perciò vi auguro di cuore un buon ascolto. Prima però ci fermiamo per ascoltare insieme un po' di musica.

Gentili ascoltatori, vogliamo proseguire questa conversazione invitandovi a scriverci per proporci i vostri argomenti di carattere spirituale. Per quanto ci riguarda, noi preghiamo il Signore perché Lui stesso ci aiuti e ci guidi nella scelta dei temi da trattare, perché non vorremmo semplicemente aggiungere le nostre parole ai fiumi di parole che ogni giorno vengono riversati nell'etere. Non sono le parole che mancano, ciò di cui abbiamo bisogno sono i contenuti. E i contenuti validi ce li può comunicare soltanto il Signore, che, conoscendo come siamo fatti e quali sono le nostre necessità, può rivolgerci il messaggio che è veramente adatto ai bisogni del nostro cuore e della nostra vita. Per questo vi chiediamo di scriverci, perché, se avete degli interrogativi, noi vorremmo cercare la risposta di essi nella parola del Signore. Bene, mentre restiamo in attesa delle vostre lettere, vorrei raccontarvi un episodio di cui ho letto in questi giorni. Si narra che il principe elettore di Sassonia un giorno volle dare un grande ricevimento nel suo castello. Per fare bella figura davanti agli amici che aveva invitato, volle offrire un divertimento di qualità. Un recital del più illustre musicista che fosse conosciuto in quel momento. Doveva essere qualcosa di indimenticabile, una vera primizia. Con molta naturalezza e senza lasciarsi intimidire da tutto l'apparato che lo circondava, il musicista che era stato invitato per l'occasione si sedette davanti al clavicembalo. Quando vi fu silenzio, il principe stesso, con un cenno discreto, diede il segnale d'inizio. Tutti stavano con il fiato sospeso perché l'attesa era veramente grande. Ci si aspettava una melodia allegra, forse un'aria di danza. Lentamente e solennemente si sentì risuonare un cantico le cui parole si ispiravano a quello che disse un giorno Giovanni il Battista vedendo avvicinarsi Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Un tuono non avrebbe scosso maggiormente l'uditorio.

principe era visibilmente commosso, mentre i suoi invitati si mostravano attentissimi. Si poteva dire che gli accordi musicali stavano toccando le corde dei cuori. Le parole cantate erano circondate di una maestosità particolare. Ecco l'agnello di Dio che viene ad espiare i peccati dei colpevoli. Il corale terminò con questa frase che viene attribuita al Salvatore degli uomini. Essa dice: voglio soffrire, è per te che voglio soffrire. Il recital si conclude. Il compositore abbassa gli occhi e rimane in silenzio senza offrirsi al pubblico per i consueti applausi di circostanza. Il principe di Sassonia afferra le mani di John Sebastian Bach, perché era di lui che si trattava, e fa scivolare il suo anello dal dito. Bach si inchinò con rispetto e disse: Eccellenza, che lei non possa mai dimenticare il tema di questo corale. È il solo ringraziamento al quale io possa pretendere. Non ci potevano essere parole più veritiere e più solenni. Ebbene, cari amici che siete in ascolto, le parole pronunciate in quell'occasione dal grande compositore Bach non hanno perso nulla della loro attualità e del loro valore, perché non c'è nulla di più grande della presentazione fatta circa 2000 anni fa da Giovanni il Battista, il quale, vedendo venire Gesù Cristo per ispirazione e illuminazione divina, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. In queste parole viene descritto tutto il nostro dramma e la soluzione che Dio offre. Dio ci aveva chiamati all'esistenza per fare di noi degli esseri che sapessero e potessero avere comunione con Lui. Nel crearci, Egli nutrì sentimenti di amore, aveva in mente dei progetti gloriosi, ma appena messi alla prova abbiamo avuto il coraggio di trasgredire l'ordine divino prendendo del frutto che ci era stato vietato. Quale disgrazia, quale insolenza in tutto questo comportamento! In quel momento, per la nostra disubbidienza, abbiamo introdotto il peccato nel mondo, cioè abbiamo introdotto un principio negativo di disarmonia che porta alla morte e alla perdizione eterna. È vero che tante volte non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, ma la disgrazia rimane. Il peccato che abbiamo commesso ci ha separati da Dio e ha di conseguenza introdotto la morte. Se esso rimane, la morte continua a regnare sovrana. Come uscirne? Daremo la risposta dopo lo stacco musicale.

0: cari amici, nella prima parte di questa nostra conversazione abbiamo parlato del recital che aveva come tema le parole di Giovanni il Battista nel presentare Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ebbene, in queste parole dell'Evangelo abbiamo la risposta all'interrogativo che ci siamo posti, cioè come essere liberati dalla realtà del peccato che produce la morte. Esiste un solo mezzo. Non siamo noi che possiamo migliorarci ed annullare il potere del peccato, ma soltanto il sangue versato dall'agnello di Dio per noi. Cioè soltanto il sangue di Cristo ha il potere di purificarci, di liberarci dalla prospettiva angosciosa della morte eterna. Certo, rimane ancora in piedi la realtà della morte fisica, ma se noi poniamo la nostra fiducia in Gesù Cristo e nell'opera che Egli ha compiuta, allora, nonostante la morte fisica, possiamo avere la certezza della vita eterna. Questa non è né una nostra pretesa, né una nostra supposizione, ma è la dichiarazione autorevole dell'Eterno Figlio di Dio. In occasione della morte dell'amico Lazzaro, egli disse queste confortanti parole: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai». Queste non sono cose che diciamo noi, ma sono le affermazioni assolutamente degne di fiducia del Signore Gesù Cristo. Egli è l'Eterno Figlio di Dio. Egli è venuto dal cielo, quindi, e può parlarci con competenza delle cose di lassù. Dovremmo dubitare delle sue parole e della sua promessa? Certamente non ci sono ragioni per farlo, perché attraverso la sua risurrezione dai morti ha dimostrato di essere realmente il Signore della vita. Quindi, come non essere riconoscenti per il fatto che egli sia l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? Ma soprattutto, se vogliamo trarre beneficio da quello che Gesù Cristo ha fatto per il genere umano, bisogna assolutamente mettere la fiducia in Lui, ricevendo per noi quello che ha compiuto sulla croce. Infatti, è bene ricordare che se egli ha patito questo supplizio, ciò non è avvenuto solo per l'incomprensione degli uomini del suo tempo, ma perché si è fatto carico delle nostre colpe e subire il giudizio invece nostra. Siete pronti a credere in Lui? Soltanto così si ottiene il perdono dei peccati. Ora proseguiamo con la nostra meditazione dal libro dell'Esodo. Perciò di ai figli di Israele: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderà come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio che vi sottrae ai duri lavori impostovi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. In queste parole di Dio a Mosè abbiamo la descrizione dei progetti amorevoli del Signore per il suo popolo schiavo in Egitto. A volte gli uomini credono di essere sovrani assoluti, ma dimenticano che nell'alto dei cieli vi è un Dio che vede ogni cosa e al momento opportuno interviene per soccorrere quelli che gli appartengono. Abbiamo detto che in questo breve discorso il Signore usa 7 verbi. Abbiamo già visto il significato dei primi 2 ed ora proseguiamo. Il Signore dice: ora io vi salverò con braccio steso. Con queste parole Dio si presenta come il solo ed unico salvatore. Questa era una verità ben conosciuta dal popolo di Israele, ma deve essere conosciuta anche da noi. Leggiamo nel libro degli Atti che quando l'apostolo Pietro si è trovato davanti al Sinedrio e le autorità religiose volevano impedirgli di predicare nel nome di Gesù Cristo, egli con molta franchezza e decisione disse: «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Un'affermazione chiara, precisa, che deve essere ribadita anche oggi, perché al di fuori di Gesù Cristo non c'è nessuna speranza. Ci sentiamo perduti, senza una meta ed una prospettiva. Ebbene, il Signore è l'unico Salvatore. Se ci affidiamo a Lui, non saremo delusi. Ma l'intervento del Signore non si limita a questo. Egli prosegue il suo dire ed afferma: «Vi prenderò come mio popolo». Da queste parole comprendiamo che Dio non inizia soltanto l'opera, ma la porta a compimento. Questa è la nostra garanzia. L'Apostolo Paolo scriveva: «Ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Il Signore sa che abbiamo bisogno di protezione, di cura e di una precisa identità, altrimenti tutto rimane come prima o peggio. Per questo motivo egli ci accoglie sotto le sue ali protettive. L'Apostolo Pietro scrive: «Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia». Com'è importante sapere che siamo divenuti il popolo di Dio, che siamo liberati dalla nostra emarginazione e siamo accolti da un Dio che si prende cura di noi, seguendoci e proteggendoci. Si tratta di un privilegio offerto a tutti coloro che credono in Gesù Cristo. Quindi si tratta di un privilegio e di una possibilità che viene offerta anche a voi. Volete credere in Gesù Cristo?
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 4. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni. Ed era tentato dal diavolo. E durante quei giorni non mangiò nulla, e dopo che quelli furono trascorsi, ebbe fame. E il diavolo gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, dia a questa pietra che diventi pane». E Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo». E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». E Gesù rispondendo gli disse: «Sta scritto, adora il Signore il Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto». Poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli intorno a te che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani che talora tu non urti col piede contro una pietra». E Gesù rispondendo gli disse: «È stato detto, non tentare il Signore, il Dio tuo». Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. E venne a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro, trovò quel passaggio dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri, ed ai ciechi ricuprino della vista, e a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura, e voi l'udite». E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Giuseppe?» Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi vi dico in verità che a Edì d'Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, e neppure a nessuna d'esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Serepta di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma Neeman il Siro». E tutti nella sinagoga furono ripieni d'ira all'udir queste cose, e levatisi lo cacciaron fuori della città e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. E scese a Capernaum, città di Galilea, e vi stava ammaestrando la gente nei giorni di sabato, ed essi stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità. Or, nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di mondo demonio, il quale gridò con gran voce: «Ahi, che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci da quest'uomo!» E il demonio, gittato a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo: «Qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono!» E la sua fama si spargeva in ogni parte della circostante contrada. Poi, levatosi ed uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era travagliata da una gran febbre, e lo pregarono per lei. Ed egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella, alzatosi prontamente, si mise a servirli. E sul tramontare del sole tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui, ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo: «Tu sei il figliuolo di Dio!» Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le turbe lo cercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano perché non si partisse da loro. Ma egli disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato». E andava predicando per le sinagoghe della Galilea.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Bernardo Palissy, il celebre vasaio smaltatore del Rinascimento, fu imprigionato dal Parlamento a motivo della sua fede. Il re Enrico III desiderava grandemente continuare a servirsi di quell'artigiano che era unico a quei tempi, capace di fabbricare del vasellame tanto prezioso. Siccome né minacce né promesse producevano l'effetto sul prigioniero per fargli rinnegare la sua fede, il re si recò personalmente nella prigione e gli chiese di abiurare. «Se non lo fai», disse Enrico III, «mi vedrò costretto a lasciarti condannare a morte». «Sì, re», rispose Palissy, «dal re di Francia devo sentir dire: sarò costretto. Io non sono altro che un povero vasaio, uno dei più piccoli sudditi di sua maestà e per di più oggi prigioniero, ma nessuno al mondo può costringermi ad agire contro la mia coscienza. Lei è invece uno dei più potenti signori della terra e dice: sono costretto. Sire, quale di noi due è libero?» Ecco, questo breve episodio, amici, per introdurre l'argomento che tratteremo oggi qui a Contrappunti. Senz'altro avrete indovinato, parleremo della libertà. Allora, noi iniziamo adesso con la musica, come facciamo sempre, e per restare in tema vi propongo questa bella canzone di Albino Montisci che si intitola appunto Voci di Libertà. Poi dopo vedremo l'argomento di oggi, avremo Marco Paganelli come ospite del programma, ascolteremo anche in merito una intervista realizzata fra di voi, fra la gente, e poi faremo le nostre considerazioni. Ma adesso iniziamo il programma con Albino Montisci. Buon ascolto e restate con me.
0: Contrappunto.
4: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
5: E tu terra straniera,

Albino Montisci, Voci di Libertà. E quello della libertà, amici, è un argomento veramente vastissimo. Oggi proveremo a toccarne qualche punto, spero i più importanti.

Questo è quanto cantava anni fa Fabrizio De André a proposito della libertà, in questa canzone forse non tanto conosciuta. Ecco, ognuno di noi ha forse un suo preciso e personale concetto di quello che è la libertà. Chi era veramente libero? Re Enrico III oppure il vasaio Palissy? Molti uomini sono morti per questo ideale o per far sì che altri ne godessero. Molte persone l'hanno desiderata per tutta la vita senza mai ottenerla. Desiderava e piangeva la libertà anche il popolo di Israele quando era stato portato in cattività in Egitto. Molte persone poi l'hanno desiderata per tutta la vita ma senza mai ottenerla, senza mai arrivarci. Anelavano alla libertà i neri tenuti schiavi e molti dei negro spiritual che sono arrivati fino ai nostri giorni parlano proprio della libertà, di questa meta che i neri tramite la loro fede personale in Dio avrebbero raggiunto solo quando avrebbero incontrato personalmente il loro Salvatore. Ecco, prima di addentrarci ancora più profondamente in questo soggetto, volevo proporvi un esempio di un negro spiritual che si intitola appunto Freedom, cioè libertà. Lo ascoltiamo dalla voce di Deborah Cooperman. Alcune parole di questa canzone dicono: ho libertà davanti a me, piuttosto che essere schiavo voglio morire e andarmene libero a casa del mio Signore. Basta col piangere, basta col mettersi in ginocchio, basta con l'essere schiavi. Voglio andarmene libero a casa dal mio Signore. Deborah Cooperman.

0: un vecchio disco, questo di Deborah Cooperman, per un piccolo esempio di quello che significava libertà per chi era tenuto schiavo. Ecco, ma per noi oggi che viviamo in un mondo che viene considerato libero, che cosa significa libertà? È forse quella famosa statua che tutti conosciamo e ciò che questa statua rappresenta, oppure è partecipazione, come cantava un altro cantautore tempo fa, Giorgio Gaber per la precisione. E questa sua canzone fu usata tanto dalla sinistra quanto dalla destra, politicamente parlando. Ecco, oggi forse desideriamo una libertà politica, oppure una libertà di pensiero, una libertà religiosa, libertà di fare quello che più ci piace in tutti i sensi e in tutti i campi. Libertà in pratica di gestire noi stessi la nostra vita. E questa libertà è ricercata in mille modi, in mille maniere, lecite e non, morali e non, etiche e non. Scriveva Edgar Lee Master, l'autore del celebre libro Antologie di Spoon River: a che serve liberarsi dal mondo quando nessuno può scampare al fato eterno della vita? E ancora, vi accorgeste che la libertà individuale è libertà dello spirito piuttosto che libertà del ventre? Ecco, non condividiamo tutto di Edgar Lee Master, ma sicuramente quest'ultima frase sì. E la Bibbia, infatti, la parola di Dio, ci parla tantissime volte della libertà e della libertà dal peccato. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre sotto il giogo della schiavitù, è scritto nell'Epistola ai Galati, al capitolo 5, versetto 1. E la Bibbia ci insegna anche come camminare nella libertà, con la guida dello Spirito Santo. Ecco, ma mi fermo qui e a questo punto lascio parlare voi. Che cos'è per voi la libertà? Che cosa vi suggerisce questa magica parola? Ascoltiamo l'intervista. Che cos'è per lei la libertà?
1: Ma la libertà, sempre vista nel contesto della società, è la possibilità che l'uomo ha di spaziare nei limiti del possibile, di quello che può essere concesso dagli altri. Cioè, libertà non come anarchia, libertà anche interiore, cioè nel senso come può essere libero dentro, nonostante debba osservare determinati modi di vivere.
0: La parola libertà che cosa le suggerisce?
2: Libertà per modo di dire in Italia, libertà sempre per quelli della musica, per gli altri non c'hanno libertà.
3: Libertà non essere oppresso da nessuno, è poter fare quello che voglio, poter non essere sempre oppresso da qualcuno che sta sopra di me.
0: Per te?
4: Cioè, per me poter essere qua senza che ci sia qualcuno che mi dica te qua non ci puoi stare.
5: Beh, la libertà veramente l'ha creata Dio, la libertà. Purtroppo non si possono avere tante cose, vero? Non si possono avere la libertà, non so, accettare quello che c'è.
0: Libertà, per lei che cos'è?
6: Per me è una parola astratta, la libertà. Se per libertà, diciamo, è quella che esiste adesso in Italia, no, non è una libertà. Quello è un caos.
0: Per te?
7: Poter fare tante cose senza per questo calpestare i diritti degli altri. Cioè, è anche un'autodisciplina.
8: Molti di questi giovani credono che la libertà sia quella di fare i propri comodi. Sono arrivato a questo punto che la libertà, cioè il troppo lassismo, il permissivismo, porta che non c'è un limite. Che credono che la libertà sia quella di fare i propri comodi anche a scapito degli altri. Io la vedo in questa maniera qui.
0: Che cos'è per lei la libertà?
9: È tutto. Per me la libertà è tutto.
10: Ma come si fa a dire così in due parole? Sono cose talmente libertà. Libertà è che nessuno non ti imponga di fare una cosa, non ti costringa, non lo so. Poter fare quello che uno desidera.
11: Libertà?
10: La libertà.
11: Di solito le donne sono per la conquista della libertà familiare, perché hanno già dei problemi per essere schiave, diciamo schiave, ma insomma essere sempre disponibili verso la famiglia, la casa, tutte queste cose, per cui quando hanno un'oretta di spazio per pensare a se stesse già si sentono in colpa perché sembra di averle sottratte delle cose più importanti. Però vedo che un uomo quando abbandona la casa anche per giorni non si sente così in colpa, anzi è un'esigenza quasi sacrosanta per lui avere questo senso di bisogno, questa necessità. Per la donna non è ancora così.

0: La libertà chiama, questo il titolo della canzone di Cherry Keggy che abbiamo appena ascoltato, Freedom Calling. Le parole dicevano: vedi quel bambino con la testa abbassata, che ne sarà di lui, dove andrà? Vedi quella bambina con lo sguardo privo di speranza, la sua vita preziosa è senza senso? La libertà chiama e la misericordia sta scendendo in tutto il mondo sui figli della creazione. La libertà chiede che tutti siano amati e che siano liberati dalle catene della morte. Se chiede libertà per l'umanità, è ora che rispondiamo alla chiamata della libertà. C'è un grande vuoto nel cuore dell'uomo disperato. Che ne sarà di lui? Chi lo comprenderà? La donna che ha sofferto la vergogna è molto sola. Siamo i figli di Dio e i nostri bisogni sono uguali. Ecco perché Gesù è venuto e con lui la libertà. Non lo sapevi? C'è uno solo che può donare il respiro alla vita. Egli è morto sulla croce, poi è risorto e vive perché tu e io possiamo avere la libertà in Cristo. Ecco, una canzone che riassume un po' il pensiero, almeno il nocciolo della questione libertà. Però a questo punto sentiamo anche il parere, il pensiero di Marco Paganelli, ospite del nostro programma. Ecco, vi lascio in sua compagnia, noi ci risentiamo subito dopo e grosso modo saremo arrivati al termine del programma. Adesso Marco Paganelli.
1: La libertà è il vino più inebriante del mondo, tutti la vogliono, noi stessi la vogliamo. Anche a livello più personale vogliamo le nostre libertà, libertà dalle ristrettezze, libertà dalle paure, libertà di parola, libertà di religione, libertà, se fosse possibile, dalle preoccupazioni e dalle malattie. E c'è chi va anche oltre, libertà da ogni restrizione di tipo morale, intellettuale, sociale. Ma la libertà da ogni restrizione non è affatto libertà, è soltanto essere schiavi della non restrizione, il che è anche peggio. Quale orchestra, infatti, ha mai prodotto un suono degno di essere ascoltato quando i suoi componenti hanno suonato quello che ad essi piaceva e quando piaceva? Quale squadra di calcio ha mai fatto un gioco degno di essere guardato se i giocatori hanno fatto ognuno il proprio gioco? Quale artista, ancora, ha mai prodotto un quadro memorabile o uno scrittore un libro indimenticabile solo lanciando colori sulla tela o buttando parole su un foglio? Capite bene che la libertà totale non esiste. Quando un fiume rompe gli argini, non si ha un fiume libero, ma solo inondazioni, morti, distruzioni. E quando gli esseri umani gettano via ogni ritegno, non trovano la libertà. Come se la libertà fosse solo al negativo, cioè assenza di ogni controllo. No, è qualcosa di molto più positivo. Pare che oggi le persone siano insoddisfatte di quello che sono, e cioè dei semplici esseri umani con certe limitazioni intrinseche. Esseri umani, ho detto, non animali e nemmeno dei. La ragione per la quale oggi molte persone sono frustrate è che esse stesse, sottovalutando la loro umanità, agiscono come animali, lasciandosi trasportare da ogni istinto naturale, cercando questa fantomatica libertà che non trovano. Oppure, sopravvalutando la loro umanità, cercano di comportarsi come dei, pensando che essi possono controllare e dirigere i loro affari e quelli del mondo intero. Ma non possiamo farlo. Non possiamo essere felici come animali e non possiamo essere felici come dei. I rovi, disse Gesù, non possono produrre dei fichi. E Gesù Cristo sapeva di che cosa stava parlando. Egli possedeva un equilibrio e una libertà personali che lo resero capace di pregare anche per quelli che lo stavano inchiodando sulla croce. Se ubbidite ai miei comandamenti, se perseverate nella mia parola, disse, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, disse riferendosi a se stesso, sarete veramente liberi. Ecco, le cose stanno così e sono sorprendentemente semplici. Se volete veramente essere liberi, disse, dovete conoscere la verità. Credo che tutti dovremmo essere d'accordo su questo punto. Il secondo passo è un po' più delicato. Dice, se volete conoscere la verità, dovete ubbidire al mio insegnamento. Beh, questo è un po' più arduo, si dirà. Sì, è vero, io non ho mai detto che sarebbe stato facile, non ho mai detto che la vita cristiana sia rose e fiori, però è semplice, e questa è una cosa un po' diversa. È semplice ma faticoso, è semplice ma duro. Però badate bene che arrivare a ciò che molti di noi desiderano è ancora più duro. Vogliamo infatti i risultati senza il procedimento per raggiungerli, vogliamo gli effetti senza la causa, e questo non è possibile. Se la donna aspetta un bambino, immaginatevi di dover spiegare a questo bambino non ancora nato le meraviglie e i pericoli del mondo esterno, nel quale mondo non c'è nulla che possa essere sperimentato senza quel travagliato processo che è la nascita. Niente nascita, niente entrata in un'esistenza libera e indipendente. Gesù ci offre una libertà reale e personale. Tutte le altre cosiddette libertà sono illusorie. Non indietreggiare davanti alla sua chiamata all'ubbidienza, rivolgiti al Vangelo e presta orecchio a ciò che Gesù esige. Metti prima di tutto la tua fiducia in Lui e poi modella la tua vita col suo aiuto, secondo il suo insegnamento e il suo esempio.

Bene, e con questo io mi faccio per il momento da parte. Grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a restare ancora in nostra compagnia. Seguiranno altre interessanti proposte.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra attenzione e Patrizia ora ci leggerà dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni i versetti da 1 a 6.

Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fatala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra.

0: La legge invocata dagli scribi e dai farisei per condannare quella donna colta in flagrante adulterio era assolutamente autentica e non poteva essere annullata. Si trova in Levitico capitolo 20 versetto 10 e in Deuteronomio capitolo 22 versetto 22. Tuttavia fu una inutile crudeltà condurre l'imputata alla presenza del popolo, accusarla pubblicamente in modo brutale ed esporla al pubblico giudizio prima ancora che a quello dei magistrati. Tutto lascia pensare alla volontà da parte degli accusatori di creare un avvenimento plateale in cui tutti i presenti fossero coinvolti. Avrebbero potuto lasciarla da parte e domandare il parere di Gesù, ma poiché la motivazione era quella di tentare il Signore, di metterlo alla prova, vollero avere del pubblico in modo che la notizia si diffondesse rapidamente ad opera di tanti testimoni. Rimane un mistero perché non abbiano esposto anche l'uomo colpevole del medesimo reato e destinato alla stessa pena, sempre secondo la legge invocata. Inoltre, c'è da chiedersi dove fosse la parte lesa, cioè il marito di quella donna. È chiaro che si trattò di un tranello per far cadere il Signore in contraddizione, per poterlo accusare, per fargli perdere autorità e credibilità. L'insidia consisteva in questo: se Gesù avesse assolto la donna, si sarebbe posto contro la legge di Mosè e il Sinedrio lo avrebbe potuto accusare di essere un bestemmiatore. Se invece l'avesse condannata a morte, sarebbe entrato in conflitto con l'autorità romana, che aveva tolto ai giudei la possibilità della pena capitale e che inoltre non considerava l'adulterio degno di morte. I Vangeli ci narrano che Gesù si trovò più volte in simili circostanze. Spesso, molto spesso, i farisei e gli altri religiosi del tempo hanno tentato di farlo cadere, ma sempre il Signore ha evitato la trappola dei suoi nemici, dando loro delle solenni lezioni. Anche questa volta risultò vittorioso, anche questa volta sconfisse l'insidia e mise in luce la sua divina sapienza. Sapendo che i discepoli e i credenti di ogni tempo avrebbero subito gli stessi complotti da parte dei persecutori, da parte dei nemici di Cristo e della Chiesa, il Signore si preoccupò di avvertirci, assicurandoci l'assistenza dello Spirito Santo, che avrebbe suggerito in ogni circostanza cosa dire, come fare. Questa sicurezza è motivo di pace e di riconoscenza da parte di tutti coloro che sono credenti.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate.

riporta nel Salmo biblico numero 73, che al versetto 28 dice: per me lo stare presso Dio è piena felicità. Non ci può essere felicità a questo mondo. Questa è la constatazione sconsolata che molti, se non tutti, fanno. Dobbiamo accontentarci di piccoli sprazzi di felicità, di brevi momenti in situazioni speciali, oppure essere più o meno soddisfatti se non incontriamo guai grossi e abbiamo una vita più o meno in equilibrio. Ma è questa vita piatta senza slanci che Dio voleva per l'uomo? No, per la sua creatura Dio vuole una vita felice, e il salmista Asaf aveva scoperto il segreto di questa vita. Asaf vedeva il male intorno a sé, vedeva il dolore e le ingiustizie. Non era un ingenuo che vivesse nelle nuvole, era ben consapevole di quanta malvagità e infelicità ci fossero nel mondo e di come spesso il dolore fosse la conseguenza della cattiveria umana, e si affliggeva di questa situazione. Era stato sul punto di vacillare nella sua vita di fede per questo, ma poi aveva imparato a guardare a Dio, a vivere con Lui. Questo era il suo bene, la sua felicità, ed è anche un bene alla nostra portata, credimi, quali che siano le circostanze della nostra vita.

Cari amici ascoltatori, grazie per aver aperto la vostra radio. Qui Eros Bacocina che vi presenta la buona novella e vi invita alla meditazione, non di qualche cosa di nuovo, qualche cosa di moderno, ma al contrario di qualche cosa antico a cui voi non siete mai stati completamente esposti. Studiamo il libro degli Atti degli Apostoli. Vogliamo vedere quello che predicavano, come agivano, in che cosa credevano, per paragonare poi la Chiesa apostolica, quella vera di Gesù Cristo, con la Chiesa di oggi e renderci conto se noi siamo o no nella verità. E questo, dovete ammetterlo, è una cosa molto molto importante, poiché ha a che fare con l'eternità. Rimanete quindi con noi e ne parleremo fra breve, dopo il prossimo inno.

E non so se ve ne siete accorti, ma la gente ultimamente si sta sempre di più affezionando agli animali. I cani e i gatti ultimamente se la passano meglio di tante persone. Io so di casi in cui le persone sono morte e hanno lasciato i loro averi al cane o al gatto, e così qualche banca deve tutelare i soldi e vedere che questi animali sono tenuti bene. In America ci sono ospedali, cliniche, cimiteri per i cani e i gatti, ci sono interi supermercati dove si vende la roba per loro e dove i cani e i gatti sono benvenuti e vanno là e guardano in giro con i loro padroni. Infatti là gli danno il bagno, li pettinano, gli fanno le pedicure, tutte queste cose. Recentemente è scoppiato un mezzo scandalo perché è stata data una trasfusione di sangue a un vecchio bulldog, e quando si è domandato da dove proveniva il sangue si è saputo che un altro cane randagio l'hanno ucciso. Ma questa è una cosa orribile, far morire un cane per farne vivere un altro, si è detto. Ma amici, non è forse questo quello che ha fatto anche Gesù? Non è egli morto affinché noi, redenti dai nostri peccati, potessimo vivere eternamente? Quello che è orribile non è che uno muore al posto di un altro, questo è nobile, ma è il peccato che ha causato la nostra morte e che ci ha separato da Dio. Ed ecco che se questo è orribile, quanta meravigliosa è la grazia di Dio, per la quale nel suo immenso amore Dio ha predisposto che tutti coloro che credono ottengano nel sangue di Cristo redenzione e salvezza. Amici, siete stati ancora voi salvati, lavati dal sangue di Cristo?

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, al Libro degli Atti. Il Libro degli Atti è stato scritto dall'Evangelista Luca. Luca ha scritto il suo Vangelo e il Libro degli Atti. Apriremo il libro al capitolo 13 e cominceremo a leggere dal primo versetto o leggeremo fino al 12. Ora nella chiesa di Antiochia v'erano dei profeti e dei dottori, e mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là navigarono verso Cipro e, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo, che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio, ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le dritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su di lui e, andando qua e là, cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola.

uno dei marchi che ha sempre contrassegnato la Chiesa di Cristo è sempre stata l'incessante e costante opposizione rivolta contro di lei dalle altre religioni, attraverso i secoli opposizione e anche aperta persecuzione è sempre stata rivolta contro la Chiesa di Cristo. In questo passaggio noi ci troviamo davanti alla prima impresa missionaria della nascente Chiesa, la quale sotto l'impulso dello Spirito Santo ha mandato Paolo e Barnaba in un giro di evangelizzazione che li porterà da Antiochia nell'isola di Cipro e di lì attraverso parte dell'Asia Minore. Immediatamente l'opposizione è con loro e si manifesta nella persona di un certo falso profeta di nome Bar Gesù. Egli si è posto al fianco del proconsole Sergio Paolo, che governa l'isola e del quale gli è divenuto il consigliere spirituale. Così troviamo il proconsole Sergio desideroso di investigare la dottrina predicata da Paolo e Barnaba, ma attivamente ostacolato da questo suo consigliere giudeo. Ora, amico, non è questa la situazione in cui noi stessi ci siamo trovati o ci stiamo trovando? Come Sergio Paolo, certo la maggioranza dei nostri ascoltatori è religiosa. Teme Dio e come Sergio molti di loro hanno chi li consiglia e li ammonisce in fatto di religione. Pure come Sergio essi si trovano confrontati da questo programma del quale odono un insolito messaggio, una dottrina diversa da quella che ecco loro non conoscono e perciò si sentono spinti a volerne sapere di più. A questo punto, amico, esaminiamo questo profeta, questo Bar Gesù, il cui nome è assai bello, significa figlio della salvezza. Ma che salvezza? Non ne voleva che neppure se ne parlasse. Dimmi, aveva egli ragione di agire in quel modo? Non domando se aveva validi motivi, di motivi ne aveva per certo, del tutto personali. Infatti se il proconsole aveva seguito l'insegnamento di Paolo, egli avrebbe perso la sua posizione e in più la stima e l'amicizia del proconsole stesso. Ma pure come consigliere spirituale, come uomo religioso retto, era egli giustificato nell'agire in quel modo? Agiva egli per il bene di Sergio o a suo sfavore? Son certo che tutti siamo unanimi nell'asserire che Bar Gesù aveva torto e che agiva non per il benessere di Sergio, ma strettamente spinto da motivi egoistici. E del resto, se la religione predicata da Bar Gesù era vera, se egli rappresentava il vero Dio, che cosa mai egli aveva da temere? Se gli insegnamenti che egli aveva dato al proconsole erano basati sulla verità, perché mai temeva l'insegnamento di Paolo? La Bibbia stessa asserisce che nessuno può far cosa alcuna contro la verità. Ma Bar Gesù, come quelli che al giorno d'oggi temono così tanto di esporre le persone ad altre dottrine, non solo dimostrano di non essere nella verità, ma di temere la verità o di aver poca fiducia nelle facoltà mentali del popolo stesso. Ma la cosa più deplorevole che troviamo nella condotta di Bar Gesù non è tanto la sua opposizione al messaggio di Paolo, quanto il fatto che egli, vedendo nel proconsole Sergio Paolo crescere un interesse nelle cose di Dio, cerca allora di stornarlo dalla fede. Oh, purtroppo, quante volte abbiamo visto quest'attitudine ripetersi anche fra noi? Quando ci si accorge che gli insegnamenti dati non sono più capaci di tenere il popolo avvinto alla Chiesa, invece di lasciarlo andare nella ricerca della verità, lo si stornia dalla fede introducendo nelle attività religiose, giochi, attività sociali, balli, pranzi, mondanità, che invece di spingere il popolo verso il Signore ce lo allontanano. Per questo
noi non possiamo trovare giustificazione di sorta. Infatti, amico, osserva questo Bar Gesù, se Paolo avesse predicato un'altra religione, forse sarebbe stato scusabile. Se Paolo avesse predicato insegnamenti contrari alle Sacre Scritture, sarebbe stato nel diritto. Ma Paolo non predicava un altro Dio, ma dimostrava semplicemente che in Cristo Gesù la legge e i profeti trovano il proprio compimento e nella salvezza ottenibile in Lui c'era la promessa predetta dalle Scritture e da secoli attesa da tutto il popolo. Ora, questo passaggio illustra assai bene la posizione nostra in rispetto a tanti dei nostri ascoltatori. Spesse volte, infatti, spinti dal Signore, ci siamo trovati a testimoniare della Sua grazia a certi nostri connazionali e in molti casi quelli si sono mostrati assai interessati e hanno accettato il messaggio con gioia genuina. Ma poi, quando nel loro zelo, quando spinti dalla contentezza che la parola di Dio aveva portato nel loro cuore, hanno accennato ai loro consiglieri spirituali i nostri messaggi radio, e ecco che dapprima sono stati intimiditi, poi scoraggiati e quindi addirittura consigliati da astenersi da qualsiasi letteratura e susseguente investigazione. In certi casi, infatti, perfino la copia della parola di Dio regalata a queste persone per il loro profitto spirituale è stata confiscata e distrutta. Ora, se noi predicassimo un altro Dio, un'altra religione, saremmo d'accordo, ma noi ci siamo sempre attenuti alla parola di Dio. E certo nessuno può accusarci che i nostri insegnamenti siano contrari alla Sacra Bibbia. Così domandiamo, se essa è la parola di Dio, che male facciamo ad esortare il nostro popolo a leggerla, a studiarla e a seguire le sue dottrine? Amico ascoltatore, io spero che tu possa paragonarti al proconsole Sergio e come lui, benché religioso, tu non ti contenti di ciò che ti è stato insegnato, ma che con uno spirito di indagine, una sete di verità, tu voglia tranquillizzare la tua coscienza col paragonare le tue credenze religiose con ciò che la parola di Dio insegna. Come Sergio, io spero che tu pure sii intelligente e non ti lasci intimidire da chi è supposto che ti aiuti e più che mai, per nessuna ragione, tu ti lasci storniare dalla tua fede in Dio. Lo scopo di questi programmi è simile allo scopo della visita di Paolo e Barnaba. Noi vogliamo annunciarti che in Cristo Gesù tu puoi essere salvato, che nel suo sangue tu puoi ottenere il completo purgamento da tutti i tuoi peccati, che in Cristo Gesù tu hai nell'eternità non un futuro fra tormenti di fiamme purgatrici, ma un'esistenza felice e benedetta col tuo Salvatore, che dette il suo sangue per redimerti, che è morto per darti vita, che è andato a prepararti un posto affinché dove egli è tu possa pure andare. Egli ti aspetta non per giudicarti, ma se tu come Salvatore lo hai accettato, per giustificarti davanti al Padre e per farti comparire davanti a Lui immacolato e irreprensibile. Queste non sono parole mie, questo è insegnamento biblico. Amico, questa è la buona novella che noi vogliamo darti. Questo è il messaggio di Cristo. Non lasciarti contrastare, non lasciarti storniare da esso, ma seguilo con interesse e da questo messaggio sii convinto. Del resto, amico, ricordati che cosa successe a Bar Gesù. Fu colpito da cecità, si trovò a barcollare di qua e di là, non sapendo dove andasse. E questo, o ascoltatore, è pure il marchio che distingue coloro che cercano di anteporre le proprie dottrine e tradizioni sopra la parola di Dio. Osservali. Vanno barcollando nel buio di una confusione spirituale, mai prima d'ora vista, fra cambiamenti e contraddizioni dai quali mai potranno disimpannarsi, fin tanto che, abbandonando i loro propri precetti, non ritorneranno all'autentico, puro insegnamento dell'Evangelo.
Del resto Dio ha sempre in tale modo lottato per i suoi, disseminando confusione e cecità fra gli avversari. Così aiutò Giosuè, Gideone, Eliseo e così aiutò Paolo, come pure così aiuta oggi il movimento evangelico, il quale sta crescendo e conquistando nuovi cuori per il Signor Gesù Cristo. Lo stesso amico osserva che il falso profeta Bar Gesù non ebbe successo non perché le dottrine di Paolo facessero più senso della sua, non perché Paolo era un miglior oratore, non perché la chiesa che Paolo rappresentava era la più popolare, ma perché il proconsole Sergio, essendo un uomo intelligente, volle usare il proprio cervello invece di usare quello di Bar Gesù. Amico osserva, il progresso della parola di Dio non dipenderà da chi la predica, ma da chi l'ascolta. Se chi l'ascolta è volenteroso di investigare a mente aperta il messaggio udito e di paragonarlo con gli insegnamenti biblici, lo Spirito Santo, per mezzo della parola di Dio, opporterà il suo frutto nel rivestire chi l'ascolta con la sua potenza. Se invece chi l'ascolta preferisce dar retta al cervello degli altri, il messaggio di Cristo non avrà successo. E benché nel suo sangue prezioso ci sia salvezza per tutti, chi non vorrà avvalersene resterà senza giustificazione e dovrà affrontare l'eternità senza speranza. Amico, il Dio ti ama e l'opportunità che dette al proconsole è oggi offerta a te. Noi ti annunziamo in Gesù la salvezza dell'anima tua, salvezza che tu puoi ottenere anche ora se tu credi e in fede ti rimetti in Lui. Amico, sii come Sergio Paolo, sii intelligente, accetta e investiga il messaggio del Vangelo. E Dio, vedendo la tua sete di giustizia, ti rivelerà per mezzo del suo Spirito. Ma se per caso non lo sarai, se preferirai dar retta alla voce degli uomini invece che a quella della Bibbia, allora, per tua giustificazione, quando ti troverai davanti al Giudice Supremo, invece di presentare il sangue di Cristo che tu ora rigetti, presenterai i discorsi e le tradizioni degli uomini. Ricordati, non ti saranno sufficienti, ma a te la scelta. Noi abbiamo scelto Cristo. A Lui ti invitiamo di andare e di riceverlo per Signore Maestro. Che Dio ti benedica.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, un sincero benvenuto dal tuo Maurizio, come sempre, alle prese con questo nostro incontro. Mi sono già preparato da un bel po' di tempo, quindi posso essere con te fedele e puntuale, come tu sei, d'altra parte, fedele e puntuale a questo nostro appuntamento, a questa nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Ancora una volta grazie a chi ci ha scritto, ancora una volta grazie a tutti coloro che hanno voluto dimostrare la loro simpatia e il loro affetto con parole calde, gentili, con dei complimenti che non crediamo di meritare, almeno io sicuramente non merito, la redazione sì. Ecco, in redazione ci sono persone veramente che si adoperano al di là del, come si suol dire, al di là del loro dovere veramente.

Comunque, dicevo, comunque, prima che venisse un po' di tosse, è bello stare di nuovo insieme e credo che dovremmo, fin dall'inizio, goderci un po' di musica per darmi modo di recuperare la voce qui.

molto imbarazzevole quando succedono queste cose. Non si dice imbarazzevole. Ah, imbarazzante. Beh, chiedo scusa. Delle volte mi confondo. No, era uno scherzo, naturalmente. Uno scherzo forse non è riuscito. Vabbè, pazienza. Non è il mio dono, non è il mio dono. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico. Un libro pieno zeppo di insegnamenti, pieno zeppo di cose interessanti da cogliere, da spigolare. Siamo arrivati ad un capitolo importante, magari un po' triste. Dice, come triste? Perché triste? Io non sapevo che ci fossero capitoli tristi nella Bibbia. Nella Bibbia di capitoli tristi ce ne sono tanti, a dire il vero. E questo in un certo senso è quello che mi dà conforto. Dice, come nella Bibbia ti trovi cose tristi e ti conforti? Sì, trovo conforto perché? Beh, perché vedi, se qualcuno avesse voluto fondare una nuova religione, se Cristo non fosse veramente quello che è e fosse un ciarlatano, un impostore, credo che tante cose nella Bibbia non le troveremmo. E invece nella Bibbia troviamo sia le cose belle, le cose positive, che le cose non positive. Troviamo esempi luminosi di vite esemplari, ma troviamo anche tragedie. Troviamo persone normalissime che hanno causato grossi problemi a se stessi e ad altri. E quello che esamineremo oggi fa parte dell'ultimo caso, il caso in questione. Persone che hanno veramente combinato grossi guai e l'hanno pagata cara.

Siamo al capitolo 10 del libro del Levitico. I figli di Aronne, Nadab e Abiù, presero ognuno il proprio braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e presentarono al Signore un fuoco profano che non era stato loro prescritto. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono alla presenza del Signore.

questo punto del libro del Levitico abbiamo una parentesi narrativa. Dopo tante istruzioni, dopo tanti rituali, norme e leggi, abbiamo una storia. Certo, avrei avuto più piacere di presentarti una storia a lieto fine. Ma come abbiamo detto proprio in apertura d'incontro, la Bibbia è anche questo. La Bibbia presenta l'uomo così com'è, senza intessere attorno alla sua personalità proprietà che non ha. E ci dimostra ancora una volta quanto Dio sia un padre di amore, un padre di grazia, di misericordia e di compassione, nonostante certe situazioni come quelle che stiamo esaminando oggi. Ancora una volta abbiamo prova della presenza di Dio negli eventi umani, anche gli eventi negativi, gli eventi tragici, gli eventi di morte, di pena e di dolore.

Un altro triste episodio della lunga e sordida storia del peccato e della caparbietà umana, della ribellione umana. Così, dopo il glorioso giorno della consacrazione di cui si parla nel capitolo precedente, abbiamo ora la ribellione, la disobbedienza. E di chi? Proprio di due figli di Aronne, i due figli del sommo sacerdote, coloro che avevano partecipato, che erano stati parte integrante di quella cerimonia di consacrazione, di quel momento così bello, così commovente, così colmo di significato che era stata appunto la consacrazione, il mettere a parte, il dedicare la vita di Aronne e dei suoi figli al compito, all'ufficio di sacerdoti, coloro che avrebbero dovuto presentare a Dio le offerte a nome, sì, personale, ma anche a nome di tutto il popolo. Nonostante questo, Abiù e Nadab decidono di fare di testa loro. Spesso avviene proprio così. Non so se questa è stata un po' anche la tua esperienza di vita. Dopo un giorno di esilarante vittoria, di prorompente entusiasmo, dopo un giorno di gioia, di soddisfazione, del cuore gonfio di riconoscenza, abbiamo un giorno di sconfitta, magari di emicrania, un giorno in cui siamo di nuovo conci, un giorno nel quale di nuovo tocchiamo con mano la nostra umanità, la nostra fragilità. Dopo una brillante sconfitta, una dura e amara vittoria. E questo più volte accade nella Bibbia. Questo è uno di quei casi. Abbiamo poi il caso nel libro di Giosuè, dove dopo la vittoria di Gerico si ha l'ignobile sconfitta di Ai. L'uomo con l'aiuto di Dio compie grandi cose. Dopo queste grandi vittorie, lui pensa: adesso ce la faccio da solo. Viene poi messo davanti alla dura realtà. Da solo non può farcela. Qual era il problema dei figli di Abiù, dei figli di Aronne, Nadab e Abiù? Come abbiamo detto, caparbietà, in un certo senso anche ribellione. Avevano ricevuto regole molto chiare e precise, un rituale che doveva essere osservato alla lettera. E invece fanno di testa loro. Offrono un fuoco profano, un fuoco straniero. Adoperano ingredienti che Dio non aveva prescritto. In altre parole, cercano di migliorare sulla ricetta, se mi permetti questo termine, che Dio aveva dato loro. Credono che quanto hanno ricevuto da Dio non sia sufficiente o non sia adatto, non sia buono a sufficienza, non raggiunge il loro standard. Decidono di fare di testa propria. Così facendo, però, mietono tristi conseguenze. Un fuoco uscì allora dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono alla presenza del Signore. Ora noi potremmo pensare: ma questa punizione ci sembra eccessiva. Perché prendersela così intanto con questi due poveretti? In fondo non volevano fare nulla di male. Forse volevano esprimere la propria creatività nel loro servizio.
volevano usare la propria iniziativa. Fin qui tutto bene. Esercitare la propria creatività, usare la propria iniziativa. Tutto questo mi sta bene. Ma c'è luogo e tempo per ogni cosa. Questo non era il momento adatto per esercitare la propria iniziativa e per dar sfogo alla propria creatività. Vedi come figli del sommo sacerdote, Nadab e Abiù, erano un po' l'esempio, dovevano dare l'esempio, dovevano essere d'esempio. Se Dio avesse condonato questa loro azione, si sarebbe creato un precedente. Non per qualche giorno, per qualche settimana o anno, ma per millenni. Qualcuno avrebbe sempre potuto dire: ma loro l'han fatto e tu non hai detto niente. Adesso lo faccio io e mi punisci, perché? Inoltre questo è un nuovo capitolo nella storia della vita del popolo di Israele. E come spesso accade nelle pagine della storia della Bibbia, quando Dio si appresta a fare qualcosa di nuovo, quando Dio volta pagina, per così dire, le cose devono essere fatte secondo il suo proponimento. Un episodio simile, un episodio parallelo, anche se la meccanica o i particolari sono diversi, lo troviamo nel libro degli Atti. Anche lì Dio volta pagina, è la nascita della Chiesa. Un periodo nuovo, qualcosa di fresco, di nuovo, sta nascendo. Una coppia, Anania e Saffira, dicono una bugia, agiscono in malafede e subiscono la stessa sorte di Nadab e Abiù. Muoiono istantaneamente. Di nuovo possiamo dire, ci appare una dura lezione. Ma abbiamo cercato di spiegare, abbiamo cercato di capire le ragioni per cui Dio ha agito così come ha agito. In un certo senso non sta a noi dire Dio ha agito bene, Dio ha agito male. Chi siamo noi per erigerci a giudici dell'operato di Dio? Quindi, lungi da noi questo sentimento di giudizio, ma cerchiamo di comprendere, cerchiamo di trarre una lezione, un insegnamento da questo episodio. Dio aveva dato chiare disposizioni. Non potevano esserci dubbi. Tutti avevano capito, inclusi Nadab e Abiù. Nonostante questo, decisero di fare di testa propria. Non erano tanto gli elementi diversi usati nel fuoco. Non era tanto il fatto che accesero un fuoco. Era l'atteggiamento del cuore che Dio deve disciplinare. L'atteggiamento che dice: Dio ha detto così, lo so, ma io voglio fare a modo mio. Prima di puntare il dito nei confronti di Nadab e Abiù, pensiamo un po' alla nostra situazione. Quante volte ci siamo trovati davanti a scelte, davanti a situazioni nelle quali sapevamo benissimo cosa fare. Sapevamo benissimo cosa Dio richiedeva da noi. Ma davanti a quelle situazioni abbiamo fatto di testa nostra. Oggi magari ci troviamo a pagare le conseguenze. E magari ce la prendiamo con Dio, perché è troppo severo.

Chissà se è successo anche a te. A me è accaduto diverse volte. È solo per grazia di Dio che non ho fatto la fine di Nadab e Abiù o di Anania e Saffira, quella coppia della quale leggiamo nel libro degli Atti, che agì in malafede e disse menzogne per scusarsi. Ma vedi, è vero che Dio non mi ha distrutto. È vero che Dio non ha distrutto neanche te, nonostante queste nostre ribellioni, questi atti di ribellione nei suoi confronti. Ma non dimenticare che Dio è un Dio eterno e ha davanti a sé tutta un'eternità, quindi Dio non ha fretta. Solo perché non abbiamo ricevuto la disciplina immediatamente come questi personaggi biblici non significa che la faremo franca. Un giorno dovremo rendere conto di ogni nostra azione. E se non abbiamo Gesù Cristo come mediatore, come salvatore, pagheremo gravi conseguenze per la nostra disobbedienza. La conseguenza più atroce, più inimmaginabile, è la separazione eterna della creatura dal creatore. Il fatto che mai e poi mai, per sempre, da eternità in eternità, non avremo mai più occasione di metterci in contatto con Dio. Non avremo mai più occasione di chiedere perdono. Avremo tante occasioni di ripensare magari a quanto abbiamo fatto, a quanto abbiamo detto. Avremo magari tante occasioni per un'intera eternità di rimpiangere il giorno nel quale abbiamo detto no a Cristo. Ma nonostante i rimpianti, da eternità in eternità non avremo più possibilità di dire sì a Cristo. Questa è la più atroce, inimmaginabile conseguenza del peccato, della ribellione, dell'egoismo, della violenza. Questo è inferno. Al di là del discorso delle fiamme, del fuoco, del calore, inferno significa separazione eterna da colui che ci ha creati, da colui che desidera un rapporto personale, intimo, un rapporto di affetto, di amore, di fiducia. Inferno significa desiderare con tutto noi stessi, con ogni fibra del nostro essere, di vedere magari anche solo per un attimo il suo viso di splendore, di gloria, di amore, di compassione. Ma anche quel piccolo piacere ci viene negato per un'intera eternità, da eternità in eternità, senza via d'uscita. Ecco cos'è inferno. Ecco qual è la conseguenza della ribellione, di dire no a Cristo, adesso che abbiamo occasione e tempo di farlo. All'uomo è dato una volta di morire, dopodiché il giudizio. Con questa frase lapidaria la Bibbia ci dice senza mezzi termini che adesso, oggi, mentre siamo in vita, è il momento di dire sì a Dio. Dopo la morte fisica non c'è più occasione, non c'è più possibilità. Mi rendo conto che sto dicendo cose molto pesanti. Ci siamo addentrati in una strada che può portarci o verso l'eternità di luce alla presenza di Dio, o verso l'eternità di tenebre, lontani da Dio. La scelta è mia, la scelta è tua. Io non posso scegliere per te, tu non puoi scegliere per me. Neanche la persona più cara che tu hai su questa terra può operare questa scelta per conto tuo.
Qual è la tua situazione davanti a Dio? Pensaci. Non rimandare. A domani. Potrebbe non esserci un domani. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, non è certo mia intenzione, né fare il profeta degli ultimi giorni. Ma parte integrante della passeggiata di Hai letto il libro più letto, oltre che scoprire delle belle cose, delle belle lezioni, e anche essere messi a confronto con la realtà di una eternità con Dio o di una eternità senza Dio. Adesso ci concederemo una pausa musicale, durante la quale potrai scegliere se prendere carta e penna e buttare giù due righe, scriverci e dire qualcosa come: voglio essere sicuro, voglio essere certa di trascorrere la mia eternità con Dio. Come fare? Cosa devo fare? Cosa richiede Dio da me? Oppure puoi scegliere di cambiare stazione, pentirti di avermi ascoltato e procedere con la tua esistenza. La scelta è tua, solamente tua.

Questo purtroppo ci conduce alla fine del nostro incontro. Ti do appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento ad un'altra possibilità di scoprire nuovi orizzonti attraverso il libro più letto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, siamo in attesa di un tuo scritto. A presto e grazie.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, bentornato al nostro appuntamento.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, faccio un breve riepilogo e tu intervieni se hai qualcosa da aggiungere, diciamo un po' ai nostri ascoltatori dove siamo arrivati nell'ambito della nostra conversazione fino ad ora. Intanto dico anche che il dottor Gianfranco Giuni, per chi non lo sapesse, oltre ad essere direttore responsabile dell'Arcatin Challenge, svolge proprio un lavoro di visita e di proposizione di un programma per gli studenti nelle scuole italiane, il cui obiettivo è la prevenzione primaria di comportamenti devianti, fra cui anche il consumo di droga ovviamente, e prende come riferimento questo tipo di lavoro, questo programma che il dottor Gianfranco Giuni porta avanti, lo sviluppo personale e sociale dell'adolescente. L'adolescente attraversa una fase della sua vita in cui sviluppa una certa autonomia, acquisisce maggiori capacità, maggiori competenze, e è una fase della vita in cui le figure, diciamo, dei genitori cominciano a scemare, a diminuire nella loro influenza, mentre aumenta l'importanza dei coetanei, dei pari nell'adolescente, il che porta però appunto l'adolescente ad aumentare la propria vulnerabilità di fronte a dei comportamenti a rischio. E abbiamo detto che appunto, riflettendo su questi dati, su questi

0: dei ragazzi, degli adolescenti. E questi aspetti essenziali sono in particolare quattro. In pratica quello che riguarda, il primo è quello che riguarda i cambiamenti e l'autostima, il secondo è quello che riguarda la capacità di prendere decisioni, di essere più responsabili, il terzo aspetto è quello che riguarda le amicizie, soprattutto il gruppo, la formazione di un gruppo di coetanei, di pari, e il quarto aspetto è quello della scoperta dei valori e dei nuovi sentimenti. Abbiamo cominciato ad affrontare, se non sbaglio Gianfranco, appunto il primo di questi aspetti, e cioè quello relativo ai cambiamenti e all'autostima, dicendo appunto che l'autostima, questa costruzione dell'immagine di sé da parte dell'adolescente, a un certo punto si fonda su almeno due basi. Una è collegata a quello che lui stesso pensa di sé, l'altra è collegata a quello che ritiene che gli altri pensino di lui. A questo punto, se questo breve riassunto è corretto finora, io ti chiederei quali sono, ecco, le maggiori difficoltà che un adolescente in questa fase di cambiamento, di costruzione della stima di sé, affronta.
1: Sì, hai fatto un riassunto preciso. Gli aspetti più pericolosi sono proprio legati al cambiamento dell'immagine che sta avendo. Se prima quello che i genitori dicevano di lui gli bastava per sapere chi era, adesso non gli bastano, quello che dicono i genitori non gli basta più e fa sempre più riferimento ai coetanei. Ora, i coetanei cambiano, certo. Cambiano i gusti, cambiano le preferenze, e se il riferimento ai coetanei, se il voler piacere agli altri, se l'immagine che abbiamo di noi stessi è legata troppo a quello che gli altri pensano di noi, l'adolescente è destinato a continuamente cambiare il suo modo di essere, il suo modo di comportarsi in base a quello che lui pensa gli altri si aspettino da lui. Quindi in questo modo può essere esposto a comportamenti anche sbagliati in se stessi, ma che lui è convinto lo porteranno ad essere accettato, a avere un ruolo, ad essere qualcuno in mezzo agli altri, a non perdersi nell'anonimato.
0: Quindi in questa fase è anche portato l'adolescente, fra virgolette normale, è portato anche ad abbandonare convinzioni o principi che aveva in precedenza, a giocarseli proprio di fronte, diciamo, a quello che lui pensa che gli altri possano in questo particolare periodo della sua vita pensare di lui.
1: Sì, è molto sensibile a questo, ed è proprio nell'adolescenza infatti che si verifica il lavoro fatto fino a quel punto in famiglia, nell'acquisizione che il ragazzo ha fatto dei valori che gli sono stati trasmessi a livello familiare. Fino a quel momento li ha soltanto assorbiti senza magari farli effettivamente suoi, o magari credendoci anche, ma adesso vengono messi alla prova, vengono sfidati da persone che sono sempre più importanti per lui, cioè i coetanei. Quindi è il momento in cui lui entra in crisi e incomincia, come vedremo più avanti, a mettere in discussione tutti i valori, se sono veri, valori morali, valori religiosi, incomincia a mettere in discussione le scelte fatte dai genitori, vuole trovare il suo ruolo.
0: Quindi c'è una crisi di identità in atto, in sostanza.
1: Esatto, anche se tante volte dobbiamo sempre ricordarci che gli adolescenti, molti di loro, vivono questo in maniera molto riservata, non ne parlano con gli adulti. Quindi a volte a noi adulti certe cose possono sfuggire, perché proprio in questo tentativo, che fa parte della crescita di autonomizzazione, questa acquisizione di identità il ragazzo vuole fare adesso staccato dagli adulti.
0: Ed è per questo che allora tu proponi un programma di prevenzione e non di cura, più che altro, perché appunto si cerca di anticipare certi atteggiamenti o certe devianze, proprio perché manca questo dialogo fra

0: ragazzi e adulti, i ragazzi non si aprono molto, come hai appena detto, riguardo ai loro cambiamenti interiori, alle loro nuove aspirazioni, eccetera. E allora bisogna intervenire in qualche modo di anticipo, e questo è
1: il... Sì, questo è il concetto stesso della prevenzione. Prevenzione vuol dire cercare di intervenire prima che ci sia il problema, per evitare che il problema sorga. Lo scopo di fatto di qualsiasi intervento di prevenzione non è quello di cambiare le cose, perché ovviamente agli adolescenti bisogna fornire delle informazioni a questo punto, informazioni che siano corrette, degli spunti di discussione, metterli in discussione, fargli proprio a volte metterli proprio in crisi loro,
0: certo.
1: Nel senso che loro approfondiscano quello che dicono, che non incomincino a ripetere degli slogan in un modo o nell'altro. Quindi il fatto di fare la lezione, dire ragazzi guardate che non si fa così ma si fa cos'ha, viene scartato a priori. Però il fatto di dire ragazzi io vi dico un po' di cose, poi voi pensateci su e fate un po' quello che volete, questo li stimola un po' di più, perché sono stanchi per certi aspetti degli adulti che insegnano e vogliono di più trattare con persone alla pari, perché vogliono crescere e quindi in questa crescita vogliono cambiare il tipo di rapporto che esiste fra loro e la persona, l'educatore che lì ha a dirgli qualcosa.
0: Allora, in questo tipo di dialogo particolare che si cerca di instaurare a questo punto con dei ragazzi che non vogliono più essere trattati da scolari, da persone che devono solo imparare e sentirsi insegnare, però piuttosto invece vogliono essere trattati da persone alla pari, come dicevi tu, in questo tipo di nuovo dialogo quali sono le cose che si possono dir loro, sapendo di toccare delle corde abbastanza sensibili dentro di loro, ecco?
1: Io affronto nei programmi che porto avanti, affronto come esempio il concetto della bellezza. È un concetto molto diffuso adesso, tutti vogliono essere belli, quindi cercano di rispettare quelli che sono i canoni attuali della bellezza, però cerco di far riflettere i ragazzi su come i canoni di bellezza cambiano nel tempo e come i canoni di bellezza cambiano nello spazio. In nazioni, in etnie differenti, i concetti di bellezza sono molto diversi, certo, ad esempio da quelli nostri occidentali italiani. Quindi questo è un aspetto molto importante, fargli pensare che il concetto di bellezza è sempre qualcosa di assorbito dagli altri. Noi facciamo le cose tante volte non perché piace a noi, ma perché piace agli altri. L'esempio che ad esempio faccio e solitamente c'è sempre in una classe qualcuno che ha una pettinatura un po' più eccentrica di un altro e la mia domanda tante volte è proprio: bene, perché ti pettini in quel modo? Una delle domande più, le risposte più normali è perché mi piaccio così.
0: Certo.
1: Benissimo, dico: ti pettini così anche quando sei da solo in casa, che non devi uscire, che non devi vederti nessuno? La risposta normalmente è no. Dico: perché? E perché non mi vede nessuno.
0: Ecco.
1: Allora questo ovviamente dimostra come tante scelte fatte sono fatte per gli altri e non per se stesso. Il bambino piccolo che gli compriamo le scarpe nuove se le vuol mettere anche per andare a letto, perché piacciono a lui. E quindi che lo vedano, no, gli altri. Quando la mamma dice: ma no, non metterti il vestito bello per andare a giocare al parco, lo mettiamo quando andiamo a trovare gli zii, il bambino non lo capisce, perché lui non lo mette per farsi vedere degli zii, lui lo mette perché piace a lui. Quindi c'è questa differenza, tante volte agiamo su questo aspetto. Quindi il concetto di bellezza legato a quello che pensano gli altri, questo è un grosso un punto, e poi il fatto che noi abbiamo un valore non tanto per quello che facciamo, non tanto per quello che gli altri pensano di noi, ma ognuno di noi ha un valore in quanto essere umano, in quanto persona che vive. Quindi indipendentemente da tante altre cose, noi abbiamo delle nostre doti, dei nostri difetti, ma tutti hanno delle doti e dei difetti che vengono evidenziati gli uni gli altri a seconda tante volte del contesto nel quale siamo. Una persona molto piccola si sentirà meno amata in mezzo a chi gioca a pallacanestro, ma si sentirà molto importante se va a fare il fantino. Quindi il fatto di essere alti, molto alti o bassi, non è detto che sia un vantaggio o uno svantaggio, dipende dal contesto, dipende dagli interessi che una persona ha. Quindi cercare di fargli riflettere su quelli che sono i modelli di riferimento che loro hanno per la loro immagine. E ovviamente in questo viene fuori, salta fuori il concetto dell'importanza che noi abbiamo agli occhi di Dio. Se il nostro riferimento per la nostra immagine, per quello che noi siamo, deriva dalle persone che sono importanti per noi, come abbiamo già accennato le volte scorse, la persona più importante per noi dovrebbe essere Dio, quindi il nostro rapporto con Dio. Da Lui noi possiamo ricavare un'immagine di chi siamo, la nostra identità. E nella Bibbia infatti ci sono vari testi che parlano di come Lui ci ha creato, di come Lui ci ha formato, di come ai Suoi occhi siamo meravigliosi, di come Lui ci conosce profondamente, personalmente, e nonostante questo ci ama, eccetera. Quindi anche se a volte non si esplicitano questi come testi biblici, però alla base ci sono tutti questi concetti
0: che è importante sottolineare. E sicuramente penso che uno dei concetti che a un certo punto bisogna anche tirar fuori e sottolineare, questa è una mia impressione, adesso non so tu che cosa ne pensi, sia quello dell'unicità dell'individuo, della persona. Mi sembra che i ragazzi nella fase adolescenziale, appunto, cercando di piacere agli altri, in qualche modo comunque si allineano fra di loro e alla fine sembrano tutti uguali per come appaiono nella loro esteriorità. In realtà però ognuno è diverso e forse bisognerebbe accentuare questo aspetto dell'unicità, anche proprio come dicevi tu, agli occhi di Dio non siamo delle marionette uguali ad altre, non siamo dei burattini o dei soldatini tutti con la stessa faccia, la stessa divisa, eccetera, ma siamo individui, persone uniche che il Signore o con cui Dio ha un rapporto personale, individuale, eccetera, eccetera.
1: Sì, l'aspetto dell'unicità è molto importante perché deve controbilanciare la tendenza all'omologazione che i ragazzi hanno, proprio perché il sentirsi diversi è difficile da gestire. Infatti è interessante quando nelle classi si vedono ragazzi che hanno un abbigliamento, un comportamento estremamente eccentrico. Solitamente sono quelli che riescono ad andare controcorrente.
0: Esatto.
1: Hanno una forza in se stessi, non vogliono sentirsi uguali agli altri. Purtroppo questa differenziazione viene messa al negativo. L'eroe nell'adolescenza è sempre un eroe che si ribella, è sempre un eroe che va contro il sistema, che è capace di sfidare gli adulti, sfidare quella che è l'autorità. E ovviamente lo sfidare l'autorità vuol dire comportarsi diversamente da quello che l'autorità si aspetta. Però tante volte questo esprime una ricerca di identità propria, di voler affermare il fatto che si è diversi da tutti gli altri. È un aspetto in se stesso positivo, purtroppo viene canalizzato male da diversi ragazzi.
0: Certo.
1: Sì.
0: Bene, allora, grazie Gianfranco allora per il tuo intervento, a risentirci.
1: Grazie, arrivederci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Ti starei chiedendo cos'è il libro più letto? Ma è davvero più letto? Sì, è il libro più letto che esista. Sondaggi lo dicono ed è una realtà. Gesù condanna gli scribi e i farisei. Ma chi sono questa specie di persone? Vogliamo ascoltare? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori e benvenuti al nostro terzo appuntamento della settimana. Beh, stiamo studiando il Vangelo di Matteo e ci siamo occupati del capitolo 22. Abbiamo visto come i gruppi religiosi, politici stavano andando contro Gesù per metterlo in trappola, ma Gesù riesce ad emergere, a mostrare tutta la sua deità, tutta la sua autorità. In questo nuovo capitolo, il 23, Gesù mette in guardia la folla contro gli scribi e i farisei, annunciando guai per loro e piange poi per Gerusalemme. Questo capitolo potremmo intitolarlo Il dolore del re. In esso si conclude lo scontro tra Gesù e i capi religiosi. Egli mette in guardia la folla contro di loro e poi li denuncia in modo inequivocabile. Il Signore non ha mai detto in altre occasioni parole così pungenti. È una condanna impietosa. Leggendo attentamente questo capitolo c'è da impallidire. Forse è bene ricordare chi sono questi farisei. I farisei iniziarono la loro storia come un movimento di ritorno alla Bibbia, ma ben presto diventarono formalisti e legalisti, soprattutto nell'osservanza di forme e cerimonie. Essi consideravano Israele più una chiesa che una nazione. Odiavano Roma e un ramo di loro, gli Zeloti, tramavano per rovesciarne il governo. È un fatto che i farisei fecero alcune cose buone, ma la loro religione era basata su tradizioni umane. Anche altri capi di religioni dissero cose buone, ma poi lasciarono i loro fedeli a combattere per viverle, senza dare alcun aiuto per fare ciò che essi dicevano.

Gesù quindi mette in guardia da scribi e farisei, definendoli guide che impediscono il cammino. La denuncia pubblica di Gesù ai farisei ebbe luogo nel Tempio, la roccaforte dei suoi nemici. Leggiamo l'episodio nei versetti dall'1 al 12. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: «Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filatterie, allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato».

Sappiamo da altri passi che Gesù rigettava le tradizioni che i farisei avevano aggiunto alla legge, perché avevano svuotato la legge di ogni significato. Gesù diceva di ubbidire a ciò che i farisei dicevano quando erano seduti sulla cattedra di Mosè, solo allora, cioè quando indicavano qualcosa da osservare nella legge di Mosè. Anche in questo caso i discepoli non dovevano seguire il loro esempio in due cose. Aggiungevano un grande peso di tradizioni alla legge e aggiungevano nuove cerimonie per mostrare quanto erano religiosi. Erano così presi da queste cose da non poter alzare nemmeno un dito per aiutare altri a fare ciò che la legge effettivamente prescriveva. Al contrario, mettevano dei pesi sulle spalle degli altri e poi tiravano fuori tradizioni e interpretazioni particolari che permettevano loro di fare ciò che gli pareva, come abbiamo visto nel capitolo 15 di Matteo qualche sera fa. Anche cose buone come far parte di una chiesa, leggere la Bibbia e pregare possono diventare forme vuote se le persone lo fanno perché temono di essere considerate poco religiose. Questo atteggiamento impedisce a Dio di compiere qualcosa di reale nella loro vita.

Dio vuole che i suoi lo cerchino e si preoccupino di lui. I farisei erano occupati a procurare onori per sé. Molte forme e cerimonie servivano per mettersi in mostra. Non c'era niente di spirituale né di sentito, semplicemente recitavano. Davano importanza alle filatterie, ai fiocchi, alle frange dei loro abiti, che stavano a dimostrare che erano persone religiose. I fiocchi e le frange erano simboli della legge, ma i farisei attiravano l'attenzione, anziché sulla legge, su se stessi. Volevano i posti migliori in tutte le occasioni sociali e religiose. Il punto centrale della loro religione non era l'amore, ma il desiderio di influenza sociale, autorità, preminenza. Essi esigevano anche che il popolo desse loro titoli d'onore e saluti rispettosi, riconoscendoli come autorità in campo morale e religioso. In che senso vanno prese le proibizioni di Gesù a farsi chiamare rabbi, padre o maestro? Assumendo il titolo di rabbi per sé, i farisei pretendevano che il loro insegnamento avesse autorità definitiva. L'autorità è invece nella Bibbia. Padre, in questo contesto, si intende padre spirituale. Non dobbiamo dipendere dagli uomini per la vita spirituale. Nessuno è in grado di darcela. Solo Cristo, attraverso lo Spirito Santo, può darcela. Anche per maestro, guida, è la stessa cosa. Nessuno ha il diritto di presentarsi come guida infallibile per la nostra vita morale e spirituale. Solo lo Spirito può dire, come in Isaia 30:21, questa è la via, camminate per essa.

non solo dobbiamo stare attenti a non dare ad altri titoli che non spettano loro, ma stiamo in guardia a noi stessi, a non metterci al di sopra del ruolo che ci compete, perché Gesù ci insegna l'umiltà e dice che la vera grandezza è nel servire. Fin qui Gesù parla alla folla e ai suoi discepoli, ma a questo punto inizia una serie di rimproveri severi rivolti direttamente ai farisei. Per ben 8 volte Gesù dirà: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, facendo seguire a queste parole varie accuse sul loro comportamento. Leggiamo i versetti dal 13 al 15 da Matteo, capitolo 23. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando l'avete fatto, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi.

Non dobbiamo considerare questi rimproveri fatti agli scribi e ai farisei come aspri e arbitrari. Gesù non stava mettendo in atto nessuna rappresaglia per come veniva trattato. Dalla croce egli perdonò tutti coloro che gli avevano fatto del male. L'espressione guai significa anche poveri. E con questo senso possiamo notare come Gesù fosse triste per questa situazione. A Gesù spiaceva che con i loro desideri insaziabili di onore e prestigio finivano con essere di intoppo per chi voleva avvicinarsi a Dio e imponevano così regole che diventavano sempre più dure e impraticabili. Erano poi specialisti nelle cose secondarie che vediamo nei versetti dal 16 al 22. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non importa, ma se giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Gesù era anche spiaciuto del fatto che i farisei dimostravano che per loro era importante solo ciò che veniva fatto, senza riconoscere che Dio era la sorgente delle benedizioni e doveva avere il posto centrale nella loro vita. Erano terribilmente cavillosi e anche nei giuramenti tenevano sempre aperta una via di scampo nel caso volessero cambiare idea. Ma nel capitolo 5 di questo stesso Vangelo abbiamo visto che Gesù dice che il nostro parlare deve essere sì se è sì e no se è no, niente di più.

Un altro problema era la loro insistenza, l'insistenza dei farisei, nelle cose esteriori, nella consacrazione, nella giustizia solo esteriore. I versetti dal 23 al 28 ne sono un esempio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto, del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.

0: I farisei avevano un modo loro di deformare la vera volontà di Dio. Mettevano le cose tutte assieme senza tener conto delle proporzioni. Chi li osservava poteva pensare che la vera consacrazione fosse dare cose materiali. Lo facevano con la legge della decima, arrivando ad estenderla fino all'ultimo seme di comino. Ma Dio non intendeva dire che quando estraevano una carota dall'orto dovevano darne la decima parte a Dio. Forse è più facile dare la decima in un modo scrupoloso su tutto che manifestare un amore genuino per Dio e per il prossimo come segno di consacrazione. Erano persino ridicoli nel loro scrupolo, tanto che Gesù usa l'ironia nel dire che si preoccupavano di togliere dalla minestra il moscerino e poi inghiottivano il cammello che vi avevano invece lasciato dentro. Non solo la loro consacrazione era così esteriore, ma anche la loro giustizia. Infatti c'era un'assoluta cura nel purificare gli oggetti che usavano per i propri riti e un'assoluta negligenza per la condizione del proprio cuore. Davano l'impressione di preoccuparsi della giustizia, ma in realtà disprezzavano la legge di Dio nel loro cuore. La vita spirituale, invece, comincia dal cuore rinnovato dallo Spirito Santo e si estende poi alla vita di ogni giorno. E qui, davanti quindi a queste abitudini sbagliate, a questi sforzi, questi esercizi dei farisei, noi vogliamo fermarci qua.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo e vi parlo di nuovo di cani. Ne abbiamo avuti due di cani a casa quando i figli erano ancora piccoli. Uno penso che ce l'abbiano rubato e ci ha fatto tanto dispiacere. L'altro l'abbiamo regalato perché non era possibile gestirlo durante i nostri molti viaggi. I due barboncini che abbiamo avuto sono cresciuti sani e vegeti, mangiando gli avanzi del nostro cibo e grandi zuppe di pane. Se stavano male li portavamo dal veterinario, ma in genere erano in perfetta salute. Gli animali fanno piacere e per molti versi diventano parte della famiglia, ma la tendenza a trattare gli animali come se fossero degli umani sta un po' prendendo la mano a molti. E le pubblicità in TV stanno spingendo il carro chissà dove. L'America è all'avanguardia, naturalmente. In alcuni supermercati si trovano cibi speciali per cani e gatti. No, non sono quei cibi in scatola o nei sacchi come da noi. Sono proprio pietanzine appetitose, preparate ad hoc e solo da riscaldare. Le famiglie che se le possono permettere mandano i loro cani a campi estivi e quando sono malati li fanno perfino installare un pacemaker e li trasportano su apposite sedie a rotelle. Una catena di negozi di lusso sta per aprire un reparto speciale tipo boutique per cani in cui si potranno acquistare mantellini firmati, cucce anatomiche e profumi adatti a ogni circostanza. Le palestre per cani abbondano e le case di bellezza per loro cominciano a moltiplicarsi. Per $150 un cane può essere trattato dalla testa ai piedi, compreso un bagno caldo di olio profumato. Poi si possono acquistare mentine profumate per l'alito. Quelle forse avrebbero fatto comodo anche da noi con i nostri cani. Poi fazzolettini umidi per l'igiene intima e dentifricio. Un libro istruisce su come massaggiare il proprio animale. Se poi non ci si può separare dal proprio cane durante i viaggi di affari o di piacere, una catena di hotel offre gratuitamente un tappetino e una scodella per mangiare. E per il modico prezzo di 40.000 delle vecchie lire, provvede acqua di Evian, una porzione di carne dal nome accattivante Manzo Bao Bao. In Giappone, che è un paese sempre pronto alla concorrenza elettronica con il resto del mondo, è stata messa in circolazione una macchinetta elettronica capace di captare i suoni emessi dalla cara bestiola e interpretarli in modo da capirne i pensieri più intimi. Un vero psicologo sempre a portata di mano, basta inserire la spina. Ma non finisce qui, come avrebbe detto il bravo Corrado di tanti anni fa. Nello stato di Vermont, un costruttore ha innalzato una cappella in cui i padroni di cani perduti o deceduti potranno sostare in pio e mesto raccoglimento pensando ai loro cari estinti. Americanate? Beh, se volete io vi faccio una profezia gratuita. Aspettate qualche anno e tutto sarà a disposizione anche in Italia. Mentre nel terzo mondo la gente continuerà a morire di fame e gli economisti continueranno a parlare di recessione, di crisi del petrolio e di guerre in arrivo. Non sarà per caso che a casa vostra state perdendo anche voi un po' l'equilibrio con spese e preoccupazioni poco sane spiritualmente, si intende.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il titolo del commento di oggi è I segni della nuova vita. Non ripeteremo mai abbastanza alle persone che desiderano la pace di Dio di non cercare in loro stessi le conferme se sono o no figli di Dio. E diciamo, ne proverete solo delusione e scoraggiamento, perché non vi troverete mai come desiderate e come dovreste essere per soddisfare Dio. A meno che, cosa ben peggiore, non siate illusi sul vostro proprio stato e non diciate come il fariseo: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini». Ci rivolgiamo qui a quelli che sono tormentati dal pensiero di non essere abbastanza cristiani per dirsi convertiti. Non sperate di essere un giorno abbastanza pentiti, voi che fate dipendere la vostra salvezza da un grande pentimento. Non sperate di riuscire a fare un giorno sufficienti buone opere per essere degni di Dio, né di sforzarvi di fare il bene per poter porre in seguito la vostra fiducia in Cristo. No, Dio vi chiede di credere la sua parola e vi dice e vi dimostra che siete peccatori e che Egli vi ha dato un Salvatore in Cristo. Non ci si può pentire senza prima credere che Dio dice la verità riguardo al nostro stato. È la fede che fa di noi dei figli di Dio. Non pensate che l'opera dello Spirito Santo in voi, che inizia col darvi la convinzione che siete peccatori, richieda che prima dobbiate fare qualcosa. Lasciate che la parola e lo Spirito agiscano per portarvi la pace con Dio. Noi siamo giustificati per fede e, in seguito, lo Spirito produrrà nella vostra vita il frutto della vita nuova, non quello della vostra umana natura, che purtroppo è sempre la stessa.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 3 di Efesini. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. È interessante. Paolo in realtà è un prigioniero di Roma, ma per quanto lo riguarda è un prigioniero di Gesù Cristo, cioè è a lui che è davvero legato. Prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Il motivo per cui Paolo è perseguitato e il motivo per cui Paolo si trova in prigione è perché lui insiste sul fatto che i gentili possono essere salvati semplicemente credendo in Gesù Cristo. E questo fa arrabbiare i giudei, che sono convinti che i gentili possono essere salvati solo se diventano giudei. Quindi i gentili non possono essere salvati. Solo i giudei possono essere salvati. E i gentili devono diventare giudei se vogliono essere salvati. Quindi il fatto che Paolo insista a dire che Dio offre la salvezza ai gentili provoca l'ira dei giudei, al punto che lo perseguitano o promuovono la persecuzione dovunque lui vada. E quindi queste prigionie sono il risultato di questo insegnamento basilare di Paolo che voi gentili potete avere la salvezza. Così prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Paolo dice: se io non predicassi questo, allora la persecuzione cesserebbe, non avrebbero più nulla contro di me. Ma Paolo rimane fermo su questo messaggio della grazia di Dio che gli ha affidato. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Ora ci sono alcuni che vedono 7 dispensazioni. La dispensazione dell'innocenza, quando Dio mise Adamo nel giardino dell'Eden e Dio si relazionava con l'uomo là nel giardino, nell'innocenza dell'uomo. Poi vedono la seconda dispensazione, non mi ricordo come la chiamano, ma va dal tempo del peccato di Adamo fino al tempo di Noè, da cui parte la terza dispensazione del governo di Dio, che dura fino al tempo della legge, da cui credono che inizi la quarta dispensazione della legge. E la quinta dispensazione è quella di Gesù, qui. La sesta dispensazione, la dispensazione della grazia. E infine la settima dispensazione, il regno millenniale. E così Paolo parla della dispensazione della grazia. L'uomo le ha divise in queste categorie, ma non so se Dio le consideri così. Penso che l'uomo faccia molte cose che Dio non appoggia, anche i teologi. Ma stiamo vivendo in un'era in cui Dio si relaziona con noi gentili per grazia. Ci è stata affidata una dispensazione della grazia. Come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Ora, nel capitolo 1, Paolo parla di questo mistero della sua volontà, che nella dispensazione del compimento dei tempi, egli avrebbe raccolto sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Quindi questo mistero, che Dio ha scelto che tutte le cose debbano essere legate a Gesù Cristo, le cose che sono nel cielo, le cose che sono sulla terra. Dio gli ha sottomesso tutte le cose, gli sottometterà tutte le cose. Paolo dice: vi ho già scritto brevemente di questo mistero. Nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Cioè questa porta aperta dei gentili che ricevono la salvezza è qualcosa che i profeti dell'Antico Testamento non hanno preveduto. Questa era della Chiesa è qualcosa che non è stato intravisto dai profeti dell'Antico Testamento. Loro pensavano che la venuta di Cristo avrebbe portato all'immediato regno di Dio. Essi pensavano che il Messia avrebbe portato subito all'era del regno. E i profeti dell'Antico Testamento non hanno visto in realtà questa era della grazia, quando Dio avrebbe attirato dei gentili a far parte del corpo di Cristo. Ora, in realtà essi non hanno capito quello che vedevano. o tutto quello che Dio rivelava loro. In realtà essi hanno scritto di cose che non comprendevano completamente, ma hanno scritto perché ispirati dallo Spirito Santo, e quindi essi stessi non sapevano le cose di cui stavano scrivendo, o quale fosse il loro pieno significato. Isaia parla del Messia che sarebbe venuto, di come si sarebbe seduto sul trono di Davide e l'avrebbe stabilito nella giustizia e nel giudizio, da allora e per sempre. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Eppure Isaia dice anche che il servo di Dio sarebbe stato disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E come sarebbe stato annoverato tra i trasgressori nella sua morte. E quindi ha scritto di queste cose non capendo veramente l'apparente incoerenza delle cose che scriveva. Daniele, profetizzando il giorno in cui sarebbe venuto il Messia, dichiara che il Messia sarà messo a morte e non avrà nulla per se stesso, e i giudei saranno dispersi. Eppure era rimasta questa attitudine mentale che il Messia avrebbe stabilito il suo regno, ed era molto forte anche tra i discepoli. Essi aspettavano costantemente che fosse stabilito il regno di Dio, e quando Gesù, dopo la sua resurrezione, diede la promessa dello Spirito Santo, che sarebbe venuto su di loro dopo pochi giorni, essi dissero: «Signore, è questo il tempo in cui ristabilirai il regno di Israele? È questo, Signore?» E aspettavano costantemente che fosse stabilito il regno di Dio, da un momento all'altro. Non sapevano che ci sarebbe stato questo periodo della dispensazione della grazia, in cui Dio avrebbe raggiunto i gentili, per formare dai gentili il corpo di Cristo, la Chiesa di Gesù Cristo, o meglio dal mondo, perché include giudei e gentili e li rende uno. Il muro che esisteva tra di loro è stato demolito ed essi sono ora un unico corpo in Cristo. Quando Paolo parla di mistero, intende dire non qualcosa di simile a quelli che chiamiamo noi misteri oggi, cose difficili da risolvere, ma è qualcosa che non è stato rivelato nel passato e che Dio sta rivelando e rendendo noto in questo momento. Quindi è una nuova rivelazione da parte di Dio, questo posto dei gentili nel corpo di Cristo, e come Dio avrebbe offerto gratuitamente ai gentili la gloriosa promessa della vita eterna e della salvezza e di un posto nel regno di Dio. Quindi Paolo dice: voglio scrivervi questo in modo che voi possiate capire la mia conoscenza del mistero che non fu fatto conoscere nelle altre età, ma che ora è stato rivelato dallo Spirito Santo agli apostoli e ai profeti. E il mistero è questo: affinché i gentili siano coeredi o eredi con noi e dello stesso

voi diventate partecipi della grazia e della benignità di Dio, di cui, dice Paolo, sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data, secondo l'efficacia della sua potenza. Quindi Dio ha posto su di me il ministero del condividere questo glorioso mistero, la grazia di Dio per i gentili. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare tra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Che grande privilegio, dice Paolo, mi è stato dato, a me che sono il minimo dei santi, o meno del minimo dei santi, l'opinione che Paolo ha di sé. Questa è l'opinione di un uomo che è stato davvero chiamato da Dio e che si è davvero confrontato con Gesù Cristo. Quando vedo il modo in cui alcuni si pavoneggiano quando predicano l'Evangelo di Gesù Cristo, la mia conclusione è che non si sono davvero confrontati personalmente con Lui. Se ho questa attitudine, Signore, sei proprio fortunato ad avere me che proclamo le tue verità. Non sai quanto ti è andata bene, Dio. Avrei potuto essere famoso e avrei potuto essere grande. Ho lasciato la fama e la gloria. Sono proprio degno di te, Signore. Queste testimonianze di quello a cui le persone hanno rinunciato per Gesù Cristo non mi toccano proprio. Quello che sarei potuto essere non mi tocca per niente. L'attitudine di Paolo circa se stesso. Wow, Dio ha affidato a me questo glorioso ministero, a me che sono meno del minimo di tutti i santi, questo privilegio di poter annunziare le imperscrutabili ricchezze di Cristo, comunicarle ai gentili. Paolo sente che a causa del fatto che in precedenza ha perseguitato la Chiesa, ha cercato di distruggerla, che ogni cosa che Dio fa per lui sia davvero per grazia. E credo che sia sempre in un certo senso ossessionato dal fatto che un tempo è stato tanto cieco da cercare di distruggere la Chiesa. E lui fa menzione di questo. Un tempo ho perseguitato, dice, la Chiesa di Dio. Qui c'è la sua attitudine, meno del minimo di tutti i santi, e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Ora notate che tutto quello che Dio ha fatto per noi è per mezzo di Gesù Cristo. Lo vediamo in questi primi due capitoli e nel capitolo 3. Tutto quello che Dio ha fatto per te l'ha fatto in e per mezzo di Gesù Cristo. Questi gloriosi misteri nascosti per i profeti dell'Antico Testamento, ora rivelati per mezzo dei profeti e degli apostoli del Nuovo Testamento, queste meravigliose ricchezze di Cristo che sono disponibili per tutti gli uomini, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, o la infinitamente varia sapienza di Dio. Vi ricordate, Pietro di queste cose dice cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Vedete, gli angeli non sono onniscienti come Dio. Essi non conoscono pienamente i propositi e i piani di Dio. Sono sicuro che ci sono interessanti sessioni e discussioni ogni volta che vedono svelati i propositi di Dio. Ora, quello che hanno gli angeli è che riescono ad afferrare meglio la profezia rispetto all'uomo. Quando Dio ha rivelato queste cose per mezzo dei profeti, loro hanno afferrato qualcosa circa queste cose, ma non hanno compreso pienamente. È stato necessario che il piano si realizzasse perché loro potessero giungere ad una piena comprensione. Pietro scrive: abbiamo anche la parola profetica, più ferma. Egli si presentò vivente con molte prove convincenti, ma abbiamo anche la parola profetica più ferma, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. E Paolo qui dice affinché i principati e le potestà, cioè gli angeli, affinché essi possano conoscere, grazie a quello che succede nella Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Immagino che sia stato qualcosa di scioccante ed incredibile per gli angeli che Dio abbia deciso di venire e di abitare con l'uomo, anzi che Dio abbia deciso di venire e abitare nell'uomo. Questo è il glorioso mistero, che Dio sarebbe venuto ad abitare in te,

0: mezzo del suo spirito, grazie a Gesù Cristo. Il mio corpo può diventare il tempio dello Spirito Santo, Cristo in me speranza di gloria. Questo meraviglioso mistero. Gli angeli dicono: wow, è incredibile. Ora è rivelato, ma non è stato Dio a rivelarlo loro. Lo hanno visto quando ha avuto luogo, nella Chiesa. Secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo era il piano di Dio fin dal principio, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia, mediante la fede in Lui. Nel capitolo 1 dice che siamo stati accettati o grandemente favoriti nell'amato suo Figlio. Dio mi accetta. Ora ci dice che abbiamo accesso a Dio. Questo naturalmente era impossibile anche per i giudei. Essi non avevano accesso a Dio. Loro andavano a Dio tramite il sacerdote. Era lui che entrava nella presenza di Dio per loro. Quando Dio ha dato la legge a Mosè, ha detto: recinta il monte, che nessuno si avvicini, altrimenti sarà distrutto. E solo Mosè è salito e ha avuto comunione con Dio. Quando il popolo ha visto quella incredibile manifestazione della presenza di Dio, ha avuto paura. Hanno detto a Mosè: sali tu e parlaci tu con lui. Poi scendi e dici quello che ha detto. Ma noi non ci andiamo là. Tutto ciò è incredibile. Il fuoco, i tuoni e tutto il resto. Sali tu e noi ascolteremo te. Prenderemo da te quello che tu dici che dice Dio. Ma noi non ci vogliamo avvicinare là. E quando Dio ha stabilito la legge, era il sommo sacerdote che andava nel luogo santissimo, davanti a Dio per il popolo. E questo solo una volta all'anno, un giorno solo all'anno. Ma ora noi abbiamo accesso a Dio. Non c'è più nessun velo ad impedirtelo. È estremamente significativo il fatto che alla crocifissione di Gesù il velo si sia squarciato da cima a fondo. Dio stava dicendo: per mezzo di Gesù ora potete venire tutti. Avete tutti accesso a Dio. In Ebrei è detto: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia, affinché troviamo misericordia. Per mezzo di Gesù, noi che un tempo eravamo lontani da Dio e non potevamo avvicinarci a Lui, ora siamo stati avvicinati, ora Gli stiamo accanto, accesso a Dio. E poi qui di nuovo abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia. Come in Ebrei, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Quella titubanza che mostrano alcune persone: oh, penso davvero di non essere degno di andare a Dio. Penso che mi rivolgerò a qualche santo e chiederò a lui di andare a Dio per me. È antiscritturale, è sbagliato. Quando Dio apre la porta e dice: entra pure, tu sbagli se ti trattieni. Noi ci accostiamo con piena fiducia. Abbiamo accesso, libertà e accesso, fiducia per la fede in Lui. Per la qualcosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Paolo era passato per così tante difficoltà per poter portare loro questo messaggio. In prigione, picchiato, flagellato, schiaffeggiato, lapidato. Non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni, perché è tutto per la vostra gloria. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi la preghiera di Paolo per loro, l'attitudine in preghiera fisica a piegare le ginocchia. Ma ci sono molte attitudini nella preghiera fisicamente. Non è la posizione fisica che conta quando vado a Dio, è la posizione del mio cuore. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi le persone che hanno questo attaccamento, non stai pregando veramente se non sei sulle ginocchia. Non è in realtà un attaccamento scritturale, è semplicemente il loro attaccamento. La scrittura parla dello stare in piedi, dell'alzare mani sante in preghiera. Davide che giace a terra con la faccia nella polvere gridando a Dio. Da molte parti è detto che giacevano prostrati, quindi seduti per terra, in ginocchio, in piedi. Non è questo quello che conta, ma quello che conta è la posizione del tuo cuore quando vai a Dio. Io piego le mie ginocchia davanti al Padre. La preghiera è al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, qualunque cosa chiederete al Padre io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio, il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, da cui prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché egli vi dia, questa è la preghiera di Paolo per loro, perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito, nell'uomo interiore. Quanto abbiamo bisogno di forza nell'uomo interiore? Satana mette continuamente tentazioni davanti a noi. È un nemico potente. Io non ho la forza in me stesso per resistergli. Ho bisogno della forza di Dio, per mezzo del suo spirito nel mio uomo interiore, per poter resistere davanti alla potenza del nemico. Paolo prega che voi possiate essere fortificati nell'uomo interiore, per mezzo del suo spirito. In secondo luogo, perché Cristo abiti nei vostri cuori, per mezzo della fede. La parola abitare in greco è accomodarsi, sentirsi a casa. Che Cristo possa essere davvero a casa, comodo, a suo agio. Ci sono posti dove vai e ti senti fuori posto, non appena sei lì. Ti senti a disagio. Era meglio se non ci andavi. Non sei in armonia con quello che avviene lì. Poi ci sono altri posti dove vai e ti senti così bene, così a tuo agio, così rilassato. Ora che Cristo possa essere a casa nei vostri cuori. Significa che i vostri cuori devono essere così in sintonia con Lui, che mentre abita nel vostro cuore non c'è tensione, non c'è imbarazzo per Lui. Vi ricordate di Ezechiele, questo interessante profeta, di come Dio abbia agito con lui in molti modi strani? Lui è stato portato dallo Spirito a Gerusalemme. C'era questo muro lì e Dio disse: fai un foro nel muro. E lui ha fatto questo foro nel muro e ha guardato dentro. E ha visto e dentro c'era ogni tipo di pornografia sparsa su tutte le pareti. Ezechiele disse: tutto questo è terribile. Pornografia, cos'è questo? Dio disse: ti ho lasciato vedere nelle menti dei capi di Israele. Queste sono le cose che pensano. Queste sono le cose che vedono. Ora, quando Cristo abita nel tuo cuore e guarda sulle pareti, è a casa, è a suo agio con quello che vede, o quando bussa alla porta noi diciamo: aspetta solo un minuto, e andiamo in giro e cerchiamo di coprire tutto e di capovolgere le cose. Che Cristo possa essere a casa nei vostri cuori, per fede, affinché radicati e fondati nell'amore. Oh, che possiamo sperimentare sempre di più l'amore di Dio e l'amore di Gesù Cristo, e che possa davvero sgorgare dalle nostre vite, radicati e fondati nell'amore, affinché possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ora qui c'è una richiesta interessante. Perché come si fa a conoscere qualcosa che sorpassa ogni conoscenza? E la parola conoscere è ginosco, che significa conoscere per esperienza. Ora la sua preghiera: Dio vi ama tanto, e io prego che voi possiate conoscere la profondità dell'amore di Dio per voi, la lunghezza dell'amore di Dio, l'altezza dell'amore di Dio. Se solo poteste scandagliare la profondità, se solo poteste vedere l'altezza. L'altezza a cui Dio è stato disposto a spingersi per salvarvi, la profondità a cui Gesù è stato disposto ad andare per redimervi, l'altezza a cui Dio intende portarvi, per farvi sedere insieme con Cristo nei luoghi celesti e farvi coeredi con Cristo del suo regno eterno. Oh, l'altezza della gloria che Dio ha per voi, se solo poteste sapere, dice Paolo, comprendere quello che va oltre la conoscenza. Ehi, non potete conoscerlo, va oltre la conoscenza. E poi la richiesta successiva, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, di nuovo, questo è qualcosa di fisicamente impossibile, che io possa essere ripieno di tutta la pienezza di Dio. I cieli dei cieli non possono contenere Dio, come potrei farlo io? Essere ripieno di tutta la pienezza di Dio. ora essendosi reso conto di aver chiesto cose abbastanza importanti. Dice ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Quante volte penso che noi limitiamo Dio con le nostre proprie limitazioni e ci portiamo appresso le nostre limitazioni nel regno spirituale. Tendiamo a collocare le cose in categorie. Questo è molto facile. Oh, questo è semplice, non c'è problema. Oh, questo è abbastanza difficile. Beh, questo è proprio difficile. Ehi, questo è impossibile. Tendiamo a riportare questo a Dio. E spesso si riflette persino nella nostra attitudine in preghiera. Signore, questa è una cosa semplice, puoi farcela. Signore, questa è proprio difficile. Non so se... Lascia stare, Signore, è impossibile. Tendiamo a riportare su Dio questi sentimenti umani che noi abbiamo riguardo a determinate situazioni. Quante volte Dio ha fatto cose che io pensavo essere totalmente impossibili, cose circa le quali ci avevo rinunciato, persone delle quali avevo detto «Ehi, non si convertiranno mai». Poi che fa Dio? Rigira tutto e li salva. Non posso crederci. Jonathan, che si sveglia presto la mattina, la sua mente gioca con un pensiero interessante. Mi chiedo se Dio non voglia consegnare i Filistei nelle mani di Israele oggi. Se Dio vuole consegnare i Filistei nelle mani di Israele, lui non ha bisogno di un intero esercito. Se Dio vuole farlo, può consegnarli nelle mani di un solo uomo, così come farebbe con un intero esercito. Mi chiedo se non voglia consegnarceli oggi. E questo folle pensiero corre per la sua testa. Non riesce a toglierselo dalla testa. E così sveglia il suo scudiero e dice: «Sto avendo un pensiero folle. Sai, stavo pensando, se Dio vuole consegnare i Filistei nelle mani di Israele, non ha bisogno di un intero esercito. Dopotutto lui è Dio. Può consegnare i Filistei a un solo uomo, tanto facilmente come ad un intero esercito. Andiamo e vediamo se Dio vuole consegnarci i Filistei questa mattina. Mi piace. Vediamo quello che Dio può voler fare. Avventuriamoci in fede. Chissà cosa vuole fare Dio. Lui non ha bisogno di un intero esercito. Noi misuriamo le cose in base alle nostre abilità. Ora colui che può fare smisuratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Spesso siamo spaventati da certe malattie, da certi mali, perché sono stati diagnosticati dall'uomo come incurabili. Così preghiamo diversamente per una leucemia da come preghiamo per un mal d'orecchie o un mal di testa. Signore, ha un mal di testa, liberalo. Signore, aiutalo ad essere in grado di fare quello che deve oggi. Grazie, Signore. Non c'è problema. Se Dio non interviene, prendi un'aspirina. Leucemia? No. Oh, Dio, aiutami. Dio, Signore, Dio del cielo. Ragazzi, leucemia, devi proprio pregare per questo. Ti ci devi proprio impegnare in questo. È dura. Ehi, non è più difficile per Dio guarire una leucemia di un normale raffreddore. Vedete, Dio non ha queste categorie. Difficile, facile, impossibile. Non esistono per Dio. Lui può fare smisuratamente al di là e dobbiamo ricordarcelo quando preghiamo. Dobbiamo in preghiera liberarci dalle nostre limitazioni umane e da questa idea di gradi di difficoltà. Ora colui che può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Dio può provvedere $1 milioni altrettanto facilmente che solo i 5 centesimi. Lui può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Perché lo limitiamo? Signore, ho bisogno di un nichelino. 5 centesimi. E così inizio a guardare per terra. Non dovrebbe essere troppo difficile trovare un nichelino. Dai un colpo al contenitore delle monete del telefono. Quindi Paolo, mentre prega, prega con questa consapevolezza, questa fiducia, che Dio è potente. Dobbiamo avere questa fiducia quando preghiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Questa bellissima piccola benedizione che aggiunge alla sua preghiera. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, un mondo senza fine. E così sia, così sia. In un mondo senza fine daremo gloria e lode a Dio per la sua grazia verso di noi in Gesù Cristo. In cielo faremo più o meno le stesse cose che facciamo qui sulla terra, perché renderemo grazie a Dio per la sua misericordia e la sua grazia per noi, in Gesù Cristo nostro Signore. Così tante persone aspettano che sia il cielo a portare dei cambiamenti radicali nella loro vita. Ma vedete, Dio vuole fare questi cambiamenti radicali proprio ora, in modo che il cielo non sia una transizione in qualche modo scioccante per te. Dio sta operando in noi ora queste cose eterne, perché ci sta preparando per il regno eterno. Non sarà un cambiamento così radicale come pensi. Dio vuole che sia una transizione tranquilla. Sarà glorioso essere in cielo e dopo un'ora o due rendersi conto di esserci arrivati. Camminare così vicino al Signore, vivere in una tale comunione con Lui, camminare così alla sua presenza e nel suo amore e tutto il resto. Ehi, aspetta un attimo, qualcosa è diverso qui. Dove mi trovo? Wow! Oh Dio, aiutaci a camminare così con Gesù, in intima comunione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua in vostra compagnia per riprendere lo studio della parola di Dio. Nel nostro ultimo studio abbiamo visto l'agonia del Signore Gesù che ha preso su di sé i peccati di tutti noi affinché se ci convertiamo a Lui siamo salvati. Ora con questo studio odierno vorrei iniziare vedendo come si comportarono i discepoli che stavano con Lui nel giardino del Getsemani. Leggo perciò Matteo capitolo 26, versetto 40 e 41. Gesù andò dai discepoli e li trovò che dormivano. Così disse a Pietro: «Non siete stati capaci di vegliare con me neanche un'ora. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, disse Gesù, ma la carne è debole. Vegliate, dice il Signore, e pregate per non cadere in tentazione». E questo avvertimento del Signore vale indubbiamente anche per ogni vero credente, anche oggi. Procediamo ora con la lettura di Matteo capitolo 26, versetto 42 a 46. È scritto: «Di nuovo, per la seconda volta, Gesù andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. È tornato, Gesù trovò i discepoli che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E allora Gesù li lasciò, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliol dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Certamente fra il versetto in cui Gesù li invita a dormire e quello in cui Gesù invita i suoi discepoli ad alzarsi è intercorso un certo intervallo di tempo. Anche per i discepoli sarà stata una notte dura quella, anche se non avevano capito fino in fondo la sofferenza di loro maestro, per cui Gesù, sempre pieno di attenzioni e di cure per gli altri, li invita a riposarsi. Poi leggiamo in Matteo capitolo 26, versetto 47: «E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui tanta gente con spade e bastoni mandati dai capi sacerdoti e dagli anziani del popolo». Giuda e gli altri nemici di Gesù avevano assistito a molti dei suoi miracoli, perciò sapevano bene che Gesù era dotato di potenza soprannaturale, potenza di cui poteva servirsi, perciò ecco che erano venuti ad arrestarlo in gran numero. Probabilmente tutto il corpo di guardia era andato per arrestarlo. Noi sappiamo che Pilato non amava stare a Gerusalemme, in cui veniva soltanto durante le festività, e che quando veniva portava sempre con sé moltissimi uomini armati per mantenere l'ordine, poiché durante le festività spesso scoppiavano disordini in città. Ma continuiamo con la lettura del testo di Matteo. Ora, colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, prendetelo». E in quell'istante si accostò a Gesù, dicendogli: «Ti saluto, maestro», e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, a fare che cosa sei tu qui?» Allora, accostatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 48 a 50. Questo bacio di Giuda, questo bacio del tradimento, è una delle cose più ripugnanti riportate dalla storia. E in questo frangente Giuda bacia il Signore Gesù per tradirlo, e questa è una delle azioni più deprecabili che un uomo mai possa avere compiuto. Alcuni studiosi sostengono che Giuda fosse già predestinato a tradire Gesù e quindi non poteva fare nient'altro, e cioè non aveva scelta. Se le cose stessero realmente così, Giuda non era né più e né meno che un robot. Invece Giuda aveva già architettato nella propria mente di tradire il Signore, ma ebbe anche tutte le occasioni per cambiare i suoi progetti. Qualcuno potrebbe obiettare ancora, certamente, ma già era stato profetizzato che Gesù sarebbe stato tradito. È vero, la profezia diceva che Gesù sarebbe stato tradito. Tuttavia, l'ultima scelta spettava a Giuda. Non solo, ma dopo che aveva adempiuto alla profezia, dopo che aveva tradito Gesù, Giuda avrebbe potuto ancora pentirsi. Gesù, infatti, aveva dato a Giuda un'ultima occasione di pentirsi e di accettarlo. Perfino dopo che egli aveva dato a Gesù quel bacio di tradimento, Gesù l'aveva chiamato amico. In seguito, quando Giuda era andato al tempio per restituire i 30 denari d'argento, che era il prezzo del tradimento, anche allora avrebbe potuto pentirsi. E anche mentre i sacerdoti portavano Gesù da Pilato, Giuda aveva avuto un'ulteriore occasione per gettarsi ai suoi piedi e dirgli: «Perdonami, Signore, non sapevo ciò che facevo». E Gesù certamente lo avrebbe perdonato. Ma leggiamo ora cosa accadde in quella notte di tradimento. Ed ecco, uno di quelli che stavano con Gesù stesa la mano alla spada, la tirò fuori e, percosso il servitore del sommo sacerdote, gli tagliò l'orecchio. Ciò è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 51. Noi sappiamo anche chi fu questa persona, fu Simon Pietro. Penso che così facendo Pietro volesse provare qualcosa. Infatti poco prima aveva esclamato dicendo che sarebbe morto pur di proteggere Gesù. Ma Gesù gli aveva risposto che invece lui lo avrebbe rinnegato quella stessa notte. Ebbene, Pietro prese da qualche parte una spada e intervenne per proteggere il suo Signore. Ma come sappiamo, Pietro era un pescatore, non era un uomo d'armi, e così tagliò l'orecchio di uno degli aggressori di Gesù, ma probabilmente tentò di tagliargli la testa, non soltanto un orecchio. Ma ecco che cosa disse Gesù. Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada muoiono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli?» Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 26, versetto 52 e 53. In altre parole, Gesù gli dice: «Non ho bisogno della tua piccola spada, Pietro. Non sono venuto per combattere contro questi capi religiosi, bensì sono venuto per morire per i peccati del mondo». E Gesù continua dicendo: «Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» In quel punto Gesù disse alle turbe: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un ladrone per prendermi, ma ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, lasciato Gesù, scapparono via. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 54 a 56. Da queste parole è chiaro che il Signore sta facendo in modo che le scritture si adempino. Quindi vediamo ancora una volta che il Signore Gesù è pienamente in controllo della situazione. In questi versetti l'Evangelista Matteo sottolinea questo molto chiaramente. Ed ecco che Gesù è rimasto solo, come esattamente aveva predetto poco prima. Tutti i discepoli, come abbiamo letto un attimo fa, a questo punto si sono dati alla fuga. E vediamo ora come procedono le cose secondo il racconto dell'Evangelista Matteo. Leggo il capitolo 26, versetto 57. Ora, coloro che avevano preso Gesù lo portarono a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Questo l'ho letto, come ho detto un attimo fa, in Matteo capitolo 26, versetto 57. In seguito, andando avanti nello studio biblico, scopriremo che il suocero di Caiafa era l'istigatore principale contro Gesù. Dunque, Gesù, come abbiamo letto, viene portato da Caiafa, il sommo sacerdote, in modo che presso di lui si potessero formulare delle accuse contro Gesù. Ma poiché i capi religiosi vogliono chiedere a Roma la pena di morte, devono decidere quella notte stessa. Devono decidere quella notte stessa quale accusa promuovere contro Gesù. Accusa, o se volete accuse, naturalmente da presentare a Pilato il giorno dopo, e che sarebbero state accuse false. Intanto, e qui leggo ancora un versetto nel Vangelo di Matteo, Pietro seguiva Gesù da lontano, finché giunto alla corte del sommo sacerdote, entrò dentro, si pose a sedere con le guardie per vedere la fine. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, il versetto che ho letto è il 58. Simon Pietro segue quindi Gesù da lontano. E a questo proposito vorrei dire molto chiaramente che è davvero pericoloso per ciascuno di noi seguire Gesù da lontano. Prima o poi bisogna venire allo scoperto, oppure si rischierà di perdere di vista il Signore. Come abbiamo letto, Pietro, l'apostolo Pietro, si mise ad aspettare per vedere come finiva, e da lì a poco avrebbe rinnegato il suo Signore, il Signore Gesù. A questo punto però, dato che il tempo ormai è quasi terminato, ci dobbiamo fermare, ma io vorrei dire ancora una parola. Spero sinceramente che tu che mi ascolti, se sei un credente, non rinnegherai mai il Signore. E con questa speranza saluto ciascuno di voi, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Ti ha ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la meravigliosa dimostrazione della potenza di Dio sul Monte Carmel e l'uccisione dei profeti di Baal, Elia mandò il re Acab a rifocillarsi mentre egli saliva in vetta al Carmel per pregare. Mentre invocava il Signore perché mandasse la pioggia sul paese bruciato dalla siccità, disse al suo servo di andare dalla parte del mare per vedere se scorgesse delle nubi. L'uomo non vide nulla ed Elia gli fece ripetere il percorso 7 volte. Soltanto la 7ª il servo scorse una nuvoletta che si avvicinava. Allora Elia lo mandò ad avvertire Acab di mettersi subito in viaggio se voleva evitare di rimaner bloccato dalla violenza della pioggia. Il cielo si oscurò e cominciò a spirare un forte vento e improvvisamente prese a piovere a dirotto, e il Signore diede tanta forza al suo servo Elia da farlo correre a piedi più forte dei cavalli del re Acab. Infatti giunse prima di lui alle soglie della città di Israel. E quando la regina Jezebel ebbe appreso da Acab ciò che Elia aveva fatto, compresa la strage dei profeti di Baal, mandò un messaggero all'uomo di Dio con l'incarico di trasmettergli queste parole: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita ciò che tu hai fatto di quella dei miei profeti». Saputo questo, Elia si preoccupò di mettersi in salvo e partì subito. Andò in Giuda e lasciò il suo servo a Beersheba e proseguì verso sud inoltrandosi nel deserto. Camminò per un giorno intero, poi, stanco e scoraggiato, si lasciò cadere sotto una ginestra. «Basta», disse, «prendi ora la mia vita, o Eterno, perché io non valgo più degli altri». Poi si coricò sul terreno e si addormentò. Ma un angelo del Signore lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Elia si guardò attorno e vide accanto a sé una focaccia appena cotta ed una brocca d'acqua. Mangiò, bevve e si riaddormentò. L'angelo venne una seconda volta. «Alzati e mangia», gli disse, «perché hai ancora un lungo cammino da compiere». Elia ubbidì e prese dell'altro cibo. Poi, fortificato da quello, camminò per 40 giorni e 40 notti attraverso il deserto, lo stesso deserto che aveva visto le peregrinazioni degli israeliti alcuni secoli prima. Finalmente giunse all'Horeb, il gruppo montuoso che comprende il Sinai, la montagna di Dio. Elia entrò in una grotta e vi passò la notte. Poi il Signore gli parlò: «Che fai tu qui, Elia?» «Io sono pieno di zelo per l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, e soffro perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». «Esci fuori e fermati sul monte dinanzi all'Eterno», gli fu ordinato. Stava per passare il Signore. Venne dapprima un vento tanto forte e impetuoso da schiantare i monti e spezzare le rocce, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento vi fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto apparve un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco apparve un suono dolce e carezzevole. Allora Elia comprese che era il Signore e si coprì il volto col mantello non osando guardarlo. Elia si era fermato all'ingresso della caverna ed una voce gli domandò di nuovo: «Che fai tu qui, Elia?» Egli diede la medesima risposta che aveva dato prima, dicendo che si era adoperato per l'Eterno, ma che ormai era rimasto solo e tutti cercavano di ucciderlo. Il Signore allora gli trovò qualcosa da fare. «Va», gli disse, «riprendi la strada del deserto fino a Damasco. Quando vi sarai giunto, ungerai Azael, re di Siria, ungerai anche Jehu, re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Shaphat, come profeta in luogo tuo». Poi Dio rincuorò il suo profeta, dicendogli che in Israele vi erano ancora 7.000 uomini che non si erano dati all'idolatria di Baal. Tutto ciò fu di incoraggiamento al servo di Dio. Elia aveva ancor bisogno di sentirsi utile e soprattutto aveva bisogno di qualcuno che gli stesse a fianco per aiutarlo e per prendere il suo posto quando egli non fosse più stato su questa terra. Il Signore aveva compreso tutto ciò e gli aveva affidato degli altri compiti, parte dei quali li avrebbe portati a termine Eliseo. Inoltre lo aveva confortato,
rivelandogli che non era solo come credeva. Esistevano ancora 7.000 uomini fedeli al vero Dio. Elia si mise subito in cammino secondo gli ordini che aveva ricevuto e, poco dopo, gli si presentò l'occasione di portare a compimento uno degli incarichi avuti dal Signore. Infatti, mentre era per via, si imbatté in Eliseo, figlio di Shafat. Eliseo stava arando la terra guidando 12 paia di buoi. Il particolare del numero dei buoi ci fa pensare che appartenesse a una famiglia benestante. Come lo vide, Elia gli si avvicinò e gli gettò il proprio mantello sulle spalle. Eliseo capì che quel gesto era un preciso invito a seguirlo e non esitò a ubbidire alla chiamata di Dio. Lasciò il campo e andò a salutare i suoi. Poi tornò, offrì in sacrificio un paio di buoi e li arrostì sulla legna che si era procurato facendo a pezzi gli arnesi da lavoro. Compiuto questo, prese della carne e ne diede a coloro che erano nel campo a lavorare con lui. Infine lasciò la sua famiglia e le sue proprietà per seguire Elia e aiutarlo nel suo compito.

Il paese immediatamente a nord di Israele era la Siria, con capitale Damasco. Era una nazione molto più forte e potente di Israele, e diversi suoi re portarono il nome di Ben-Hadad. Ad un certo momento, il re Ben-Hadad mise insieme un grande esercito e cinse d'assedio Samaria, capitale del regno di Israele. Probabilmente Acab non era mai stato un re molto avveduto dal punto di vista militare, e nel momento di maggior necessità si trovò a disporre di un esercito piuttosto esiguo. Consapevole di questo, si dimostrò molto remissivo di fronte alle pretese dei Siri, e quando gli domandarono oro, argento e perfino le sue mogli ed i suoi figli, mandò loro a dire che non si sarebbe rifiutato di accontentarli. Ma il re di Siria pretendeva di più e annunciò che avrebbe mandato i suoi servi al palazzo di Acab e nelle case israelite

da Acab il seguente messaggio: «Gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se la polvere di Samaria basterà a riempire il pugno di ciascuno di coloro che mi seguono». La risposta di Acab fu altrettanto recisa: «Chi riveste un'armatura non si glori come colui che la depone». Ben-Hadad era molto sicuro di sé e, senza darsi alcun pensiero, ordinò al suo esercito di disporsi in ordine di battaglia. Quanto a lui, andò a mangiare e bere tranquillamente. Il Signore intanto mandò un profeta al re Acab. «Vedi tu questa gran moltitudine?» disse l'uomo parlando da parte di Dio. «Oggi la darò in tuo potere, e tu saprai che io sono l'Eterno». Gli ordinò di cominciare per primo le ostilità, mandando avanti un certo numero di uomini coraggiosi. Ben-Hadad sulle prime non sembrò impressionarsi. Mandò in campo i suoi uomini, che, come abbiamo detto, erano moltissimi e ben armati, e continuò a bere e a ubriacarsi. Lo scontro fu favorevole al piccolo esercito israelita, che operò una vera strage tra i nemici e costrinse alla fuga Ben-Hadad e i suoi dignitari. Allora il profeta tornò da Acab e gli disse di rafforzare il suo esercito, perché in capo ad un anno i Siri sarebbero tornati per un nuovo attacco. L'anno dopo i Siri tornarono, ma si disposero a combattere nella vallata, perché i consiglieri del re avevano detto: «Gli dei degli israeliti sono dei di montagna, per questo ci hanno vinti, ma diamo loro battaglia in pianura e li vinceremo sicuramente». Quando i due eserciti si trovarono l'uno di fronte all'altro, gli israeliti parevano due minuscoli greggi di capre rispetto alla moltitudine dei Siri che inondava il paese. Il profeta tornò da Acab per portargli un altro messaggio da parte di Dio. «Così dice l'Eterno: giacché i Siri hanno detto l'Eterno è un Dio dei monti e non è Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine, affinché riconosciate che io sono l'Eterno». Benché Acab e tutto Israele avessero continuato a peccare contro il Signore, egli nella sua misericordia dava loro delle prove della sua potenza e del suo amore per ricondurli a sé. Gli israeliti riportarono una vittoria ancor più clamorosa della prima. Ben-Hadad cercò rifugio in una città, ma non aveva via di scampo e prima o poi sarebbe stato catturato. Acab avrebbe potuto approfittare di questo fatto per impadronirsi della Siria in modo da non aver più fastidi da quel lato, ma Ben-Hadad seppe agire astutamente e mandò i suoi principi a umiliarsi davanti ad Acab. «Il tuo servo Ben-Hadad dice: ti prego, risparmiami la vita. È ancora vivo?» rispose Acab. «Egli è mio fratello». E il re di Israele lo trattò con benignità, strinse un patto con lui e poi lo rimandò libero. Ma il Signore non gradì il comportamento di Acab e gli mandò un profeta. Questi si fece percuotere da qualcuno per apparire ferito, poi si coprì la faccia per non venir riconosciuto. E quando il re gli passò vicino, si mise a gridare per attirare la sua attenzione e gli disse: «Mi trovavo in piena battaglia quando un uomo mi si avvicinò, conducendone un altro, e mi disse: custodisci quest'uomo. Se lo lasci fuggire, la tua vita pagherà per la sua, oppure verserai un talento d'argento». Poi, mentre io ero occupato qua e là, l'uomo che avevo in custodia scomparve. «Ti sia fatto secondo la tua sentenza, tu stesso l'hai pronunciata», rispose il re di Israele. A questo punto l'uomo si scoprì il volto e Acab lo riconobbe come uno dei profeti. «Così dice l'Eterno», disse al re, «giacché ti sei lasciato sfuggir di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo». Quando ebbe udito questo, il re di Israele se ne tornò a Samaria tutto triste e contrariato, perché sapeva di non aver agito saggiamente nel risparmiare la vita del più gran nemico del suo regno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Vorrei parlare con voi e poi cercare anche di andare oltre sul concetto della illuminazione. Nei nostri ambienti è noto il principio dell'ispirazione della parola di Dio, dato che diciamo che questo libro è un libro santo, è il libro di Dio e che Dio ha ispirato gli autori sacri. Pertanto il concetto dell'ispirazione è abbastanza noto, abbastanza conosciuto e anche affermato. Va bene, noi crediamo ad un libro ispirato. Il concetto dell'illuminazione è un po' meno noto e soprattutto è meno ricercato per noi, per la nostra lettura e per il nostro studio della scrittura. Ma lo Spirito Santo, che è il vero autore delle scritture, viene in aiuto all'esegeta biblico attraverso un intervento che definiamo illuminazione. Illuminazione. Lo stesso che ha ispirato il testo scritturale ora illumina chi lo legge. Ed è importante, ed è molto, molto importante. Illumina chi lo medita, illumina chi lo studia. Lo Spirito desidera guidare in modo infallibile e con autorità divina l'esegeta, onde sappia cosa credere in materia di fede, che fare in senso morale e pratico e cosa rifiutare come errore e falsità. Il processo di illuminazione dello Spirito Santo è sempre fondato sulla parola scritta. Non pensiamo che Dio ci illumini o ci riveli qualche cosa che non ha riscontro nella parola scritta. L'illuminazione dello Spirito di Dio non è mai, e sottolineo questo mai, autonomo dalla parola scritta. Pertanto il processo di illuminazione è qualche cosa che conduce la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore, ad approfondire, a scendere nella profondità del testo. Purtroppo dobbiamo dire che spesso, troppo spesso, soprattutto per i nostri ambienti, diciamo cristiani, fra virgolette con la C maiuscola, il processo di illuminazione è trascurato, non è ricercato, non è, come dire, desiderato. La Bibbia la si legge, ma la si legge in superficie. E questo è un male, un grosso male, per quella che è la crescita e la maturazione dei credenti. La leggiamo in superficie. Ora, se attualmente è cessato l'intervento dell'ispirazione, in quanto le scritture sante sono complete, e vi ricordo solamente l'ultima pagina di Apocalisse 22, non aggiungere e non togliere nulla, perché c'è la completezza della rivelazione, di quello, rivelazione intendo quello che Dio ha voluto farci conoscere, perché potremmo avere delle domande, va bene, diverse da quelle che la Bibbia contiene, ma il Signore ha voluto farci conoscere questo. E questo, credetela, è più che sufficiente per una vita intera, per approfondirlo. Ma essendo completo ed essendo cessato l'intervento dell'ispirazione, dobbiamo dire che grazie al Signore prosegue l'intervento dell'illuminazione, per il quale possiamo comprendere la parola di Dio. A volte sento, assisto, leggo a cose che manifestano chiaramente che non si è ricercato il processo dell'illuminazione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando io apro la scrittura per leggerla, va bene? Sia che ricerchi un qualche cosa di consolatorio, a chi non capita di essere un po' giù di morale, sia che ricerchi una spiegazione dogmatica, sia che ricerchi qualche cosa che si contrappone ad un'idea che non mi sembra coerente con le parole, con la parola cioè, sia per qualsiasi motivo, quando io apro la scrittura debbo avere un atteggiamento di preghiera nei confronti dello Spirito, perché lo Spirito mi faccia comprendere quello che io sto leggendo. Cioè, non posso aprire la scrittura come apro il resto del Carlino, va bene? Lo leggo, vabbè, c'è una notizia, mi interessa, non mi interessa, chiuso, lo capisco mentalmente, ma non è necessario che il resto del Carlino scenda nel cuore. Ma la parola di Dio, sì. Il cuore, secondo la Bibbia, è il centro della vita, è la sede della volontà, è la sede dell'intelligenza, naturalmente spirituale. Noi ragioniamo col cervello, indubbiamente. Abbiamo bisogno di capire il messaggio biblico con il nostro cervello, ma deve scendere al cuore. È questo che crea, è il prodotto, diciamo così, del processo di illuminazione. C'era un fratello, non so se l'avete mai sentito nominare, Maurice Re, svizzero, sì, caro fratello che ora è già col Signore, e diceva una cosa molto importante e anche molto bella, da rifletterci. Diceva che la strada più lunga da percorrere è quella che collega la testa al cuore. E questa è la strada più lunga. Perché tante cose le comprendiamo con la testa, ma non le comprendiamo col cuore. E se non le comprendiamo col cuore, non siamo disposti a viverle, non siamo disposti a farle nostre, non modificano, non trasformano la nostra vita. Pertanto abbiamo bisogno, necessità del processo di illuminazione. Fra l'ispirazione scritturale e l'illuminazione esegetica si pone l'importante processo della canonizzazione. Noi abbiamo qui un libro, 66 libri, che sono stati riconosciuti, ispirati da Dio. Bene, il processo di canonizzazione non è stato né semplice né breve, va bene? Ha avuto dei contrasti, ci sono stati citati dei libri che poi non sono stati messi nella scrittura, libri che invece sono stati riconosciuti hanno avuto degli oppositori, pensiamo per esempio all'Epistola di Giacomo, Lutero stesso, siamo già nel 1500, la definiva un'epistola di paglia. Perché? Perché lui aveva scoperto la grande verità della salvezza per fede, Giacomo mi parla di opere, e non sapeva conciliare le due cose, che invece sono molto molto conciliabili, perché Paolo parla di un principio, cioè la salvezza è per fede. Giacomo dice sì, ma se c'è la fede seguiranno le opere. Pertanto le opere sono importanti perché mettono in luce la fede. Non era poi tanto difficile, ma il popolo di Dio, attraverso il processo della canonizzazione, ha riconosciuto e raccolto l'insieme dei testi santi, e nella formazione del canone fu avvertita la prima esigenza ermeneutica e la necessità dell'intervento dello Spirito Santo attraverso l'illuminazione. Noi sappiamo che durante la sua esistenza terrena il Signore Gesù ha sigillato con la sua autorità le scritture dell'Antico Testamento, riconoscendole divine. Mai ha citato un libro apocrifo, mai ha citato un libro, come dicono i cattolici, deuterocanonico, ma ha citato gli altri libri e gli altri autori, va bene? Pertanto ha sigillato con la sua autorità le scritture dell'Antico Testamento. Ma sapete quando è stato canonizzato l'Antico Testamento? È interessante questo, molto interessante. Il riconoscimento ufficiale del canone veterotestamentario è avvenuto, sapete, ad opera di chi? Dei farisei. È un punto a loro vantaggio questo, dobbiamo dirlo. E dei rabbini a Yamnia, nei pressi di Giaffa, nel 90 dopo Cristo, dopo la distruzione di Gerusalemme. I farisei, dopo la distruzione di Gerusalemme, si sono ritirati a Yamnia, nei pressi di Giaffa, e lì, attraverso 20 anni di studio, perché 70 è venuta la distruzione di Gerusalemme, hanno canonizzato, hanno ufficializzato il canone dell'Antico Testamento. Bello questo, perché è un riconoscimento notevole da parte dei farisei e dei rabbini del tempo. Invece il processo di canonizzazione del Nuovo Testamento impegnò a lungo la Chiesa antica e si definì, come lo è ora, nel corso del IV secolo dell'era cristiana. Non è stata una cosa facile, va bene? E dobbiamo essere molto molto riconoscenti ai padri della Chiesa che, dibattendo le loro vedute, le loro idee, i loro anche presupposti, sono riusciti a intendere che quei 39 libri del nuovo, pardon, 27 libri del Nuovo Testamento si sono aggiunti come di origine divina ai 39 dell'Antico Testamento. Ripeto, è una cosa molto molto importante ricercare l'illuminazione dello Spirito Santo. Eviteremo di fare dei grossi errori. Eviteremo di dare un valore a certe parole diverso da quello che gli dà la scrittura. Per esempio, noto oggi che il termine conversione non ha lo stesso significato per tutti i cristiani. Si parla di troppo facilmente di conversione, ma la conversione è un parto, non è uno starnuto. E allora bisogna fare molta attenzione intorno a questo. Ma posso parlare anche del concetto di comunione. Molto spesso il concetto di comunione è troppo superficiale nell'ambito dei cristiani, di noi, non parliamo di altri. E potremmo parlare anche del concetto di evangelizzazione. Qualche tempo fa proprio qui ne abbiamo parlato. In un famoso congresso ecumenico, dove si parlava dell'evangelizzazione come di un aiuto ai disoccupati, ai disprezzati, ai separati, a tutti gli atei che possono esserci, ci fu la voce di John Stott che disse: l'evangelizzazione è portare l'Evangelo ai perduti e non agli atei. Poi c'è un'opera pastorale, quello d'accordo, per carità, non possiamo ignorare i bisogni pratici e diciamo quotidiani di tante persone, perché ci sono, non viviamo con il paraocchi né con la testa nel sacco, ma quella è un'opera pastorale. L'evangelizzazione è portare la buona notizia della grazia di Dio ai perduti, pertanto è una cosa totalmente diversa. Oggigiorno noi vediamo che anche chiese evangeliche, la loro evangelizzazione è un'opera sociale e non c'è più il messaggio vero e proprio della predicazione apostolica davanti agli uomini. Bene, concludendo questo paragrafo, voglio citarvi un brano di un libro, Idee contemporanee sull'ispirazione, di un certo Finlayson, non so se lo pronuncio bene, ma più o meno scritto così. E ha scritto: per ispirazione si intende quell'influenza dello Spirito Santo sulla mente di uomini scelti che ne fece strumenti di Dio per l'infallibile comunicazione di quella rivelazione. Per illuminazione si intende la rinascita divina della mente umana, in virtù della quale essa è capace di comprendere la verità così rivelata e così comunicata. La rivelazione si rapporta così nella presentazione della verità, l'ispirazione alla sua comunicazione e l'illuminazione alla sua comprensione e interpretazione. È qualcosa di assolutamente necessario. Mi piace molto questa frase quando dice la rinascita divina della mente umana. C'è un processo profondo, diciamo così, radicale da parte dello Spirito Santo nella nostra mente e poi nel nostro cuore per farci comprendere la parola di Dio. Ma in buona parte, mentre per l'ispirazione ormai è qui, non abbiamo nulla da fare, per l'illuminazione dobbiamo essere, come dire, poi ci torneremo sopra questo argomento, dobbiamo essere pervasi da una profonda umiltà e metterci veramente al di sotto della parola di Dio, chiedendo a Dio la sua luce per comprenderla. Ma andiamo avanti. Passiamo a un altro tema: parola di Dio e scrittura. Superando, sorpassando, eludendo il concetto della illuminazione dello Spirito Santo, che è lui il vero autore della Bibbia, ma è anche lui il vero interprete della Bibbia. Pertanto lo stesso processo che lo Spirito Santo ha svolto nei confronti degli autori ispirati lo svolge verso gli esegeti che seriamente si mettono lì per capire questo libro. Un libro che da un lato è semplice. Se voi leggete qualche pagina degli autori moderni, soprattutto filosofi, lo leggete 4 volte, poi viene un nodo nel cervello e non si capisce più niente, uno ci rinuncia, dice va bene, basta, sono un ignorante. Ho conosciuto, l'ho detto forse, un professore di filosofia che mi diceva: ci sono 2 modi di scrivere i libri. Uno è per farsi capire, l'altro è per far sfoggio di cultura. Dice: i secondi non si capisce niente, perché più le cose sono contorte, più sembra che questo se ne intenda. Non è vero, ci sta prendendo in giro. Va bene, perché dobbiamo parlare in modo da farci capire. Ora, questo succede anche con la calligrafia, eh? Oggigiorno ormai a scuola non si fa più calligrafia, adesso si scrive col computer, si scrive con la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una bella calligrafia è in fondo, o perlomeno curata un po', è in fondo il modo, un modo di manifestare rispetto per l'altro. Io avevo un collega che dovevamo andare dal farmacista a farci leggere quello che aveva scritto, perché non si capiva niente, va bene? Allora, no, se tu scrivi a un altro devi cercare di scrivere, non dico in gotico, ma almeno in modo che l'altro possa capire. È la stessa cosa scrivere i libri. Bene, trascurando il principio della illuminazione dello Spirito Santo, è sorto già dal 1600, perché sapete che il diavolo lavora sempre, non è che stia in riposo, che vada in ferie, ma lui è sempre al lavoro. Bene, verso il 1600-1700 è sorto il movimento della critica superiore. Lo dice il nome stesso. Che cos'è il movimento della critica superiore? È arrogarsi come uomini il diritto e la capacità di criticare la scrittura. Altro che illuminazione. Ci penso io. Io sono capace di sondare il messaggio biblico e non solo di sondarlo, ma di criticarlo. Pensate che già nel 1800 quel grande predicatore che è stato Spurgeon diceva che giorno funesto sarebbe per la Chiesa se il pulpito dovesse avallare l'ipotesi settica che le sacre scritture sono solo la registrazione di una mitologia raffinata in cui i corpuscoli di verità si dissolvono nei mari dei dettagli poetici e immaginari. È quello che è oggi il liberalismo. E oggi ci troviamo purtroppo, lui dice che giorno funesto sarebbe questo, ci troviamo nel mezzogiorno di quel giorno funesto. Oggigiorno il movimento della critica superiore, che viene chiamato liberalismo in ambito protestante per la sua assonanza con la dottrina etico-politica che difende la libertà e il diritto dell'uomo, mentre viene definito modernismo nella sfera cattolica romana per il suo carattere di novità, è stato un fenomeno esploso nel 1800, dapprima in Germania, poi diffusosi ovunque. E cosa dice? Dice che le scritture non sono parola di Dio. La contengono. Ma noi dobbiamo essere pronti anche ad affrontare questi argomenti. La contengono. Ma nessuno mi dice qual è parola di Dio e qual è che non è parola di Dio. Allora, quello che per me può essere parola di Dio, per la sorella potrebbe non esserlo. Potrebbe essere una leggenda. C'è stato un grande scrittore che ha scritto Una vita di Cristo, non ricordo il nome, che diceva che lui credeva a tutto il Vangelo, a tutta la Bibbia, fuorché la leggenda di Giona. È proprio quella che cita Gesù. È proprio quella. Dice, non vi sarà dato nessun segno se non il segno del profeta Giona, del 3 giorni, nel ventre del pesce. Sono i misteri della mente umana, Sono i misteri della mente umana. Comunque, questo movimento oggi impera. E guardate che anche in ambito più fondamentalista ha i suoi tentacoli, è come una piovra che si sta spandendo. Dapprima in Germania, poi si è diffuso ovunque, ma la sua origine si può riscontrare nell'illuminismo caratterizzato dalla fede nel progresso e nella emancipazione dell'uomo per i lumi della ragione. Ah, io uomo ho i lumi. Cosa mi interessa dell'illuminazione dello Spirito Santo? Ce l'ho io? Ho una ragione che capisce tutto? Diffidate della gente che sa tutto, eh? Perché ho i lumi della ragione. Allora con i miei lumi io apro la Bibbia e la critico. Questo è parola di Dio e questo non lo è. Allora voi capite che le radici di questo movimento, loro chiamiamo liberalismo comunemente, ma il nome vero è movimento della critica superiore, va bene? Sono da ricercarsi le origini nella cultura del XVII secolo e da allora i concetti di fondo si sono estesi nell'ambito cristiano, permettendo all'umanesimo di infiltrarsi nel cristianesimo e all'uomo di occupare la centralità di Dio. Dio non è più al centro c'è l'uomo, Dio è in periferia, Dio è ai margini. E guardate che questo movimento, che per le sue caratteristiche è, diciamo, originale del XVII secolo, ma trova la sua anzianità, diciamo, i suoi antenati nell'ambito cattolico. Perché nell'ambito cattolico, dopo i primi secoli della vita cristiana, della vita della Chiesa, si è accantonata la parola di Dio. La Chiesa cattolica è arrivata a proibire la lettura della parola di Dio. Dobbiamo dire grazie al Vaticano II che si è aperto uno spiraglio, adesso anche nelle librerie trovate la Bibbia, allora non si trovava, va bene? E chi voleva leggere la Bibbia nella sua lingua doveva chiedere il permesso almeno al parroco, non dico al vescovo, ma almeno al parroco. Quando abbiamo avuto la mostra della Bibbia nel 99 e andai all'archiginnasio che ci affidarono quelle alcune copie di Bibbie antiche, credetemi, quando c'era il bibliotecario che mi guardava sbalordito, perché quando ho avuto fra le mani la Bibbia del Brucioli, la prima Bibbia tradotta da un solo autore in lingua volgare, dall'ebraico e dal greco, era un toscano il Brucioli, e quando l'ho avuta fra le mani, questo bibione pesante come una cassa, io mi sono messo a piangere. Mi sono messo a piangere perché ho pensato non solo alla sua età del 1500, ma soprattutto che era sfuggito ai roghi dell'Inquisizione. Un pezzo così straordinario, un pezzo così prezioso, perché era sfuggito ai roghi dell'Inquisizione. E lui mi guardava sbalordito, questo uomo, dice: ma scusi, no, dico, guardi, io sono commosso perché questo è una cosa grandiosa, poter toccare, poter avere in mano un libro di tale valore, del Brucioli, primo autore, traduttore, protestante e unico della parola di Dio. Dopo c'è stato il Diodati, ma il Diodati è venuto un po' tempo dopo. Bene, stavamo dicendo che attraverso il movimento della critica superiore l'uomo si è posto al posto di Dio. Già, come dicevo, il cattolicesimo ha messo da una parte la Bibbia, l'ha, diciamo, sottoposta alla tradizione, va bene? Ufficialmente Bibbia e tradizione sono sullo stesso livello e sono la rivelazione di Dio. Ma poi il catechismo cattolico ti dice che non puoi interpretare la Bibbia senza la tradizione. Allora se la tradizione interpreta la Bibbia è superiore alla Bibbia. Allora sotto di tutto abbiamo la Bibbia, poi abbiamo la tradizione e sopra le due c'è il Magistero della Chiesa. E il Magistero della Chiesa da chi è formato? da uomini. L'uomo ha preso il posto di Dio. E se voi guardate tanti movimenti, tante espressioni, tante decisioni, sono fatte dall'uomo. E io mi chiedo, Dio dov'è in tutto questo? Dio dov'è? Non c'è. E l'uomo è al centro. Ma questo è avvenuto prima del liberalismo. Ma il liberalismo è nato in ambito protestante. E attraverso il liberalismo la Chiesa protestante, la Chiesa riformata, ha negato uno dei più grandi detti della Riforma. Voi sapete che la Riforma ha avuto dei grandi detti, eh? Soli Deo Gloria, sola Scriptura, eccetera, eccetera. Ma uno di questi detti era Ecclesia semper reformanda. La Chiesa si deve sempre riformare. E qual è la riforma vera e propria? È il ritorno alla Scrittura. Il movimento della critica superiore nega questo fatto, perché la Scrittura non solo non vi ritorna, e questo in ambito protestante, non solo non vi ritorna, ma l'ha messa totalmente da una parte. Bene, al di là delle varie e tristi conseguenze che ha subito la cristianità, per rimanere sul nostro tema, ci occuperemo della nuova concezione delle scritture sante passata al vaglio della critica razionale dell'uomo. Vogliamo semplificare al massimo il concetto e diremo che la scrittura non è più considerata parola di Dio, ma frutto del pensiero umano e della sua umana esperienza religiosa. Altro che ispirazione, altro che illuminazione. Così è necessario studiare la scrittura ed esaminarla con attenzione per distinguere nell'ambito della scrittura i vari miti, le varie leggende che contiene, per cogliere quel poco che può essere ritenuto divino. Però nessuno ti dice qual è quel poco. No, almeno te lo dicessero, dici guarda che c'è quattro pagine che sono divine, tutto il resto no. Uno si sa regolare almeno. No, questo è lasciato nell'ambito del privato. Per me è parola di Dio, per l'altro non è. D'altronde Carlo Barth, questo grande teologo, che ha scritto anche delle cose belle, ha fondato, ha dato l'avvio a una nuova corrente, che in fondo poi è anche una corrente ermeneutica, se vogliamo. Va bene, come il movimento di critica superiore è un movimento ermeneutico, dice la scrittura non è parola di Dio o in piccola parte parola di Dio, pertanto vuol dire che mi avvicino alla Bibbia con già un presupposto. Barth ne ha fatto un altro, è la neo-ortodossia, così chiamata. Cioè Barth in poche parole avrebbe detto, avrebbe sostenuto che la Bibbia è integralmente parola di Dio, bontà sua, ma lo è quando mi parla, cioè non lo è oggettivamente, lo è soggettivamente. Quando la Bibbia mi parla è parola di Dio, ma se non mi parla no. Allora voi capite che qui entriamo proprio nell'ambito dell'individualismo. Io ritengo questo libro la parola di Dio, che mi parli o non mi parli. Quello è un fatto soggettivo mio, giusto? Mi capite, mi seguite, vero? Questo è un fatto soggettivo mio. Ma se io dico, è un libro che se mi parla è parola di Dio, se non mi parla no, io metto in dubbio tutta l'autorità della Bibbia. Perché se non mi parla, sono io che decido, sono io che scelgo, sono io che voglio, sono io che mi apro. In fondo c'è sempre al centro l'uomo. Sempre al centro l'uomo. Così la Bibbia non è più considerata parola di Dio nella sua integrità, ma nella Bibbia troviamo anche tracce della parola di Dio. È terribile, questa è una mazzata, forse la più grande mazzata che sia stata data alla parola di Dio dal secondo secolo in poi. Perché la Chiesa Cattolica, è vero, ha messo in disparte la parola di Dio, l'ha coperta con la tradizione, l'ha, diciamo così, posta sotto il dominio del magistero della Chiesa, ma ufficialmente la parola di la Bibbia è sempre la parola di Dio ed è l'unica autorità in materia di fede e di comportamento nell'ambito cattolico. Poi c'è tutto questo marasma di principi, di concetti, eccetera. Però rimane lì, coperta, nascosta, velata, non investigabile, eccetera, eccetera, eccetera. Però è rimasta lì. Qui no, qui la parola di Dio è assolutamente negata. E questo viene in ambito protestante. È triste, molto triste. E purtroppo non sono poche, anche le chiese evangeliche, che questo principio è subentrato. Non totalmente forse, ma quante volte si sente anche dire: ma al tal passo non c'è nei migliori manoscritti, poi tutto da andare a vedere, perché i manoscritti non li abbiamo, pertanto è inutile star lì a parlare tanto, va bene? Questo passo, forse l'autore, ma voi leggete anche dei commentari moderni in ambito evangelico e vi diranno cose di questo genere. Per esempio, il Pentateuco non si ritiene più opera totale di Mosè. Certo che se quando si parla della morte di Mosè lo deve aver scritto un altro, va bene, questo è ovvio, è evidente, ma però io leggo nei Vangeli che Gesù dice: Mosè vi ha detto, pertanto attribuisci il Pentateuco a Mosè. Poi che ci siano state delle interpolazioni, che qualcuno abbia scritto qualche altra cosa, ma per carità, non è. Però tutto ormai, anche in ambito evangelico, si mette in dubbio, si mette in dubbio. Pensate solamente alle date di certi libri, va bene, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Per esempio si mette in dubbio l'autore dell'Apocalisse, perché lo stile è diverso da quello del Vangelo, ma è spiegabilissimo. Giovanni era nelle miniere di Zolfo, nell'isola di Patmo, e prendendo nota delle rivelazioni che Dio gli dava, non credo che si sia messo là a scrivere, a cercare il modo migliore, doveva scrivere magari anche in fretta. Poi può darsi che dopo l'abbia completata ad Efeso, questo non dopo la liberazione, ma insomma, se uno scrive delle note in fretta non è che curi lo stile in una maniera eccezionale. Ci sono tante spiegazioni. Come?
2: È anche diversa l'età di Giovanni quando scrisse il Vangelo.
1: Non mica di tanti anni, No, non è molto. Non è tanto l'età, è proprio una questione di scrivere qualche cosa che ti viene rivelato e che ti prendi degli appunti, perché non puoi dimenticartelo, insomma, credo che facciamo anche noi così, no? Ecco. Pertanto anche oggi, se voi leggete certi libri che circolano nei nostri ambienti, no? Magari l'autore dice: ci sono studiosi che pensano così, così, così, così, ma io penso così in una maniera più fondamentalista, e questo è già molto corretto. Va bene, ti dà un'informazione, ma nell'ambito protestante e neanche nell'ambito evangelico ci sono già molti che dubitano su certi, e sono i tentacoli del diavolo che si insinuano intorno a queste verità. Ora, all'assurdità di tale concezione, cioè che nella Bibbia c'è anche qualche traccia della parola di Dio, si aggiunge anche la cosa grave che mancano totalmente le indicazioni per distinguere, secondo questi grandi studiosi, ciò che è da Dio e ciò che non lo è. E in questo modo si è demolita ogni autorità, si è demolita ogni certezza. Non c'è più niente di sicuro, siamo nel dubbio, siamo nel vago, siamo nel vuoto, siamo nel nulla. Ciò che vale è la parola dell'uomo, o meglio ancora, la ragione dell'uomo. Ora, che la Bibbia dovesse essere sottoposta agli stessi metodi di analisi e di critica come qualsiasi altra opera letteraria, è un'idea dell'illuminismo teologico, è un pensiero che si riscontra già nel 1700. Pensate, in queste cose ci sono dei tempi biblici proprio, eh? Di biblico c'è solo questo, il tempo. Già nel 1700, nelle opere di teologi tedeschi, il primo è stato Johann August Ernesti, nel 1761, ma soprattutto 10 anni dopo, nel 1771, Johann Salomo Semler. Il Semler distinse la parola di Dio dalle scritture. Noi abbiamo le scritture, nessuno lo nega, va bene? Ma dobbiamo rifiutare il concetto che integralmente siano parola di Dio. Capite quello che voglio dire? Una distinzione. Scrittura è una cosa, parola di Dio è un'altra. E Semler, facendo questa distinzione, ha indebolito la concezione di rivelazione soprannaturale, perché è frutto dell'uomo questo scritto, e così ha finito per minare le basi della fede cristiana. Il Semler è stato un personaggio notevole sotto questo profilo negativo. Affermò che i libri storici dell'Antico Testamento e il Cantico dei Cantici non sono parola di Dio. Chiaramente, almeno lui un'indicazione secondo il suo pensiero l'ha data. Di conseguenza, la lettura dogmatica dei testi doveva cessare per dar luogo ad un approccio veramente critico. Non posso più leggere la scrittura e dire questa è dottrina per me, per la mia vita. No! Io critico quel pensiero e vedo se mi conviene o no. Che poi in fondo è sempre lì il problema, eh? La ragione dell'uomo si è posta così al di sopra della parola di Dio. Al di sopra. Abbiamo addolora questo fatto, anche se non meraviglia conoscendo l'uomo, che tali idee si siano largamente diffuse, recando un notevole danno alla riflessione biblica e teologica e inquinando la verità rivelata e rendendo insicura la genuina fede di tanti cristiani. È stato un veleno sottile. Prima l'ho definito una mazzata nei confronti della parola di Dio e naturalmente anche del Dio della parola. Voi capite che non avete più nulla. Se mettiamo in dubbio l'autenticità della parola di Dio, non abbiamo più nulla. Avete il vostro spirito religioso? Possiamo avere un'illusione di Dio, non più una rivelazione? Possiamo avere un'idea del soprannaturale e possiamo nella nostra vita lasciare spazio a qualsiasi idea balzana. Dicevo prima con Riccardo, frequento un gruppo cattolico e devo confessarlo, alla mia età ho conosciuto tante persone cattoliche e ho discusso anche con loro, amichevolmente o meno, dipende, e ho sempre trovato persone catechistiche, cioè impregnate del catechismo cattolico, per cui si discuteva. Ma qualche cosa di fondo su cui discutere c'era. Oggi mi sono reso conto che il cattolicesimo è una Macedonia che raccoglie tutto. Tutto. ci sono persone che credono nella New Age, persone che credono nella reincarnazione. Sembra che il 41% della popolazione cattolica creda nella reincarnazione, e non è poco. Persone che credono alle sette, tipo Rael, cioè gli extraterrestri, dischi volanti e tutte queste cose, e si fa tutto un miscuglio, si fa tutto un miscuglio. Bibbia, queste dottrine strane, fantastiche, si fa tutto un miscuglio. E proprio domenica, che ero in questo gruppo, e c'era anche un frate, un biblista, abbiamo detto a una signora, gli ho detto, visto che ci frequenta anche, guarda che il tuo concetto della reincarnazione te lo demolisco sulla base della Bibbia, va bene? Ma bisogna che tu creda alla Bibbia. Ma io sono cristiana, che come fai a dire che sei cristiana se non credi alla Bibbia? Ma la Bibbia, e poi siamo sicuri che è parola di Dio? Vedete il veleno come... E guardate che queste cose è difficile, molto difficile. Se non c'è un intervento dello Spirito di Dio è quasi impossibile, è impossibile. Ci ragioni, ci discuti, ci conversi, ci litighi anche. Ma se non c'è un intervento del Signore, quell'illuminazione di cui parlavamo, è quasi impossibile togliere queste idee. È quasi impossibile. Satana le sa radicare in una maniera nei cuori, nelle menti degli uomini, che veramente delle volte è sconcertante. Credi di aver chiarito, credi di aver detto, poi ti dice no. Signore, se vogliono andare all'inferno bisogna che io gli lasci andare bene finito, perché non posso proprio trattenerle. Che ci vadano, è chiuso. Che cosa vuoi? Non, ti senti impotente. Solo il Signore può lavorare in questo modo. Agostino sintetizzò la distanza esistente fra parola divina e ragione umana con una semplice frase: intellige ut credas verbum meum. Un po' di latino fa sempre bene. Crede ud intelligas verbum Dei, cioè capisco, notate l'ordine, capisco e credo alla mia parola, cioè alla parola umana, ma credo e capisco la parola di Dio. Ecco l'atteggiamento diverso. Credo prima, poi cerco di capire la parola di Dio. Ma se io parto dal presupposto, dal dubbio che questa sia la parola di Dio, non ho più niente. Non ho più niente. Il cattolicesimo romano ha lentamente assorbito il modernismo critico. Si riscontrano alcune reazioni nell'ambito protestante e soprattutto evangelico. Alla fine del 1800 è scoppiato il movimento della critica superiore o il liberalismo, e ha avuto un suo grandioso esponente in negativo in Rudolf Bultmann, era un teologo tedesco. Bene, sarebbe interessante, molto bello anche, istruttivo, vedere il dibattito a distanza fra Bultmann e Kuhlmann. Kuhlmann è stato un teologo molto fermo nelle sue convinzioni bibliche e veramente in tante cose ha demolito il concetto di Bultmann intorno al liberalismo, intorno alla parola di Dio. Ci sono degli scritti che sono quasi introvabili, perché sapete, anche nell'ambito cattolico si produce pochi libri, nel senso, molti libri come numero, ma poche copie. di modo che quando sono finite quelle copie nessuno pensa più a ristamparle, no? Ho dei libri di Kuhlmann veramente notevoli in cui velatamente ma molto chiaramente colpisce Bultmann e mette in luce il suo errore fondamentale, quello di non ritenere la Bibbia parola di Dio. Kuhlmann è scomparso pochi anni fa, a un'età abbastanza ragguardevole. Volevo dirvi, poi lo riprenderemo la prossima volta, che il liberalismo ha avuto tre reazioni in ambito evangelico. E la prima di queste reazioni è riscontrabile nel fondamentalismo. Il fondamentalismo è stato un movimento nato negli Stati Uniti all'inizio del 1900, nel XX secolo, che si è impegnato per riportare la fede cristiana alle classiche fondamenta scritturali. È stato un movimento notevole, forte, direi combattivo, ed è stato molto molto utile il fondamentalismo. Però dobbiamo dire che intorno al 1920 il fondamentalismo, diventato neofondamentalismo, si è inquinato. In che cosa? Si è chiuso sulle sue posizioni, è diventato ottuso, è diventato letteralista, non ha più esercitato una corretta ermeneutica, una corretta esegesi dei testi sacri, è diventato, come dico, ottuso, chiuso, letteralista intorno alle sue posizioni. E naturalmente oggi c'è ancora qualche chiesa fondamentalista, e le possiamo riscontrare anche abbastanza facilmente, va bene? Sono quelle chiese così chiuse che guardano alla lunghezza dei capelli, ai pantaloni, a tutte queste cose, che insomma viviamo in un'epoca moderna, non sono basilari, però ci si è chiusi in questo ambiente. Il fondamentalismo, ripeto, è stato un grande movimento, un grande movimento, però questo grande movimento è degenerato chiudendosi, va bene, escludendo gli altri e diventando un pochino settario, cioè chi non la pensa così è fuori dottrina, è liberale, eccetera, ma non è questo il fatto. Erede naturale del fondamentalismo è il movimento evangelicale, non tanto evangelico, ma evangelicale. Viene dall'inglese, una brutta parola che non mi piace neanche un po', però gli evangelicals. Ecco, il movimento evangelicale è rigorosamente fondato sulla dottrina riformata. Molto spesso sono calvinisti anche un po' accesi. Si presenta aperto verso tutti, impegnato nel campo etico e sociale, ma troppo sensibile alla cultura secolare. Così il movimento evangelicale accetta, per esempio, la teoria dell'evoluzione biologica. E questo mi fa pensare molto. Ho assistito recentemente, è passato un po' di tempo, ma è abbastanza recente, a una conferenza tenuta qui a Bologna nel Palazzo Comunale, in Palazzo da Curzio, su

Ma vedete, l'errore che ha fatto la Chiesa Cattolica nell'antichità e che prosegue ancora oggi, di affiancare alla scrittura la tradizione, lo stanno facendo gli evangelicali, di affiancare alla Bibbia la cultura secolare. Allora lì nasce un miscuglio, va bene? Anche se, dobbiamo dire, sono abbastanza fedeli alla scrittura, soprattutto nei principi calvinisti. La seconda reazione che c'è stata in ambito evangelico la troviamo nell'ecumenismo. L'ecumenismo non è un fenomeno cattolico, Il cattolicesimo l'ha subito, ma se voi vedete anche i movimenti ecumenici oggi, sono tutti tesi da ambito cattolico a dire venite, uniamoci sotto di noi. Va bene, non è ecumenismo questo, è diciamo proselitismo se vogliamo, però parlano di ecumenismo. È recente, credo l'anno scorso o poco più, una pubblicazione cattolica del Magistero della Fede, di tutela della fede, in cui parla delle chiese, delle altre chiese. Noi non siamo chiese per loro, siamo comunità. Oh, che bella differenza. Va bene, però questo stabilisce un principio, che loro si ritengono la Chiesa fondata da Gesù Cristo, con la trasmissione apostolica, eccetera. Le altre dice anche delle cose buone, dice che siamo brave persone, per carità, bontà loro, però siamo comunità inferiori. Adesso tradotto in termini poveri, se volete ve lo porto, ce l'ho. Pertanto l'ecumenismo è nato anch'esso all'inizio del XX secolo e tale movimento tenta di avvicinare ed unire i credenti delle varie confessioni cristiane. Però davanti alle difficoltà dogmatiche imposte dal liberalismo, cioè cosa vuol dire l'ecumenismo in poche parole? Anziché affrontare le difficoltà dogmatiche del liberalismo, si è scelto un'altra strada. Si è detto, uniamoci su ciò che ci accomuna, su ciò che siamo d'accordo, ed evitiamo di discutere su ciò che non siamo d'accordo. Va bene? Pertanto, è qualche cosa di molto, molto, molto superficiale, anche se, diciamo, c'è un movimento a livello mondiale che ingloba anche il cattolicesimo, che cerca di reclutare persone alla loro mangiatoia. Poi ce n'è un altro di reazioni al liberalismo, che forse vi stupirà, ma ne parlo solamente in termini storici, non c'è assolutamente nessuna critica da parte mia, che è il carismatismo. Il carismatismo è nato all'inizio del 1900 e costituisce un altro tentativo di evitare l'impatto dottrinale. Cioè, nell'ambito carismatico non si ricerca tanto l'unione sul fondamento di un solo credo, ma di una medesima conoscenza o di una medesima esperienza spirituale. Allora, in questi tre movimenti, fondamentalismo che poi è degenerato nell'evangelicalismo, nell'ecumenismo e nel carismatismo, si è cercato di superare un impatto piuttosto duro con il liberalismo. In un certo senso questi movimenti hanno superato questo pericolo e questo veleno, perché naturalmente hanno scartato il veleno e hanno cercato di organizzarsi in una maniera diversa. Però diciamo che sarebbe stato meglio poter affrontare il liberalismo proprio per le corna, come si suol dire, e abbattere queste concezioni, anche se, ve lo dico subito, sarebbe stata un'impresa veramente titanica, perché sono molti, molti, molti, e l'illuminismo è la ragione dell'uomo che prevale sul senso religioso, sul senso della dipendenza da Dio. Ora, se noi vogliamo dire
che il peccato antico, quello di Adamo ed Eva,

0: è stato il rifiuto della nostra creaturalità. Non abbiamo voluto essere le creature, ma il Dio di noi stessi. Bene, noi vediamo anche nel liberalismo questo fatto. È l'uomo che prevale. Dio non c'entra, Dio lo escludiamo dalla nostra vita, l'uomo prevale. E allora, nell'ambito evangelico, si sono cercate altre strade per poter superare questo impatto piuttosto duro. Pertanto possiamo dire che, me lo permettete ancora 5 minuti, solo il fondamentalismo e i suoi derivati ha preso di petto il liberalismo, combattendolo sul terreno dogmatico. Proprio, no, la Bibbia dice così, la Bibbia è questa, eccetera. Mentre gli altri hanno cercato di evitare lo scontro schivando l'ostacolo. È come un fiume che quando trova una collina ci gira attorno, no? Per andare oltre, perché l'acqua deve scorrere. Nel fare questo si è pensato di porre un freno al liberalismo, ma in realtà, evitando di smascherare l'errore e la falsità di tali idee, si è lasciato in un certo senso un campo abbastanza libero al dilagare dell'eresia e, preferendo dei palliativi alla rigorosa verità scritturale, si è impoverita la Chiesa. Purtroppo sì, purtroppo sì. Pertanto la tolleranza dell'ecumenismo, l'esperienza del carismatismo non hanno affrontato con onore la difficoltà che si presentava, e come non lo onorano il letteralismo del moderno fondamentalismo e le deviazioni culturali dell'evangelicalismo. Purtroppo questa è la storia, diciamo. Poi naturalmente c'è una vita dietro che impegna le chiese per l'onore di Dio. Bene, io mi fermerei qui, poi prendiamo per la prossima volta, entreremo, dirò qualche parola sulla Bibbia, che conoscete, la conoscete la Bibbia? Sì. E poi inizieremo veramente a trattare il più profondamente, ampiamente possibile quelli che sono i fondamentali principi ermeneutici, come dobbiamo leggere la Bibbia. Pertanto la prossima volta sulla Bibbia mi fermerò veramente pochissimo, perché vi dirò qualche notizia soprattutto sui manoscritti e sulle traduzioni, ma soprattutto dopo andiamo a vedere i vari punti per leggere la Bibbia in una maniera corretta. Entriamo un po' nel vivo. Direte, sarebbe anche ora, perché è un po' che la meniamo, ma comunque possiamo pregare. Padre, grazie perché siamo insieme e vogliamo essere come Maria ai piedi del Signore Gesù. Sentiamo tutta la nostra insufficienza, impotenza davanti alla grandezza della tua rivelazione, ma ti siamo grati se tu vuoi darci degli elementi per avvicinarci alla tua parola in una maniera corretta e soprattutto in una maniera feconda per il nostro bene. Grazie. Benedici questi cari, oh Signore. Li porto sul mio cuore e desidero metterli sul tuo cuore, perché tu li voglia benedire nella loro vita personale, familiare, nel loro lavoro, nei loro impegni per la testimonianza dell'Evangelo, affinché ciascuno di essi, compreso me, possiamo onorarti durante questi giorni di vita che tu ci doni. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Avere un rapporto personale con Gesù per quanto riguarda la famiglia cristiana è come imparare a stabilirlo e portarlo avanti nella dimensione dello spirito. Questo è l'argomento che stiamo affrontando nelle nostre ultime trasmissioni e vogliamo continuare anche oggi. Ascoltiamo però prima un brano musicale e ringraziamo sin da ora gentilmente la regia perché ce lo manderà in onda.

Per rapporto con Gesù, per relazione con Gesù e come imparare a stabilire e portare avanti questa relazione o questo rapporto secondo le dimensioni dello Spirito, io intendo avere Gesù come non soltanto Salvatore, ma Signore nella famiglia. Ed ecco alcuni suggerimenti pratici di come mantenere e stabilire questo rapporto con Lui. Qualcuno ha detto che Gesù non vuole occupare la camera degli ospiti in una famiglia cristiana, ma la sala del trono. Ed io sono convinto che in ogni scambio di idee, in ogni attività, in ogni decisione, bisogna tenere presente che gli interessa. Tutto questo non interessa solo ai membri della famiglia, ma interessa anche a Gesù, perché Egli non vuole essere soltanto il nostro Salvatore, ma vuole essere il nostro Signore. È a questo punto che molte persone si tirano indietro da un rapporto con Gesù. Ed io sono convinto che la famiglia, la quale desidera vivere in compagnia con Gesù, deve riconoscere la sua sovranità sopra ogni aspetto della propria vita. Due elementi fondamentali servono da chiavi per aprire la porta affinché Gesù sia essenzialmente il Signore in tutto quello che facciamo. E mi riferisco al tempo e al denaro. Il tempo vuol dire un periodo fisso ogni giorno per il culto quotidiano. Se Gesù vive davvero, se Egli è veramente il Signore delle nostre famiglie, allora è impensabile non dedicare ogni giorno un po' di tempo esclusivamente a Lui. Talvolta una famiglia scopre con grande sorpresa che questa semplice decisione trasforma tutta la sua vita. E non è difficile capirne il perché. Quando dedichiamo del tempo a qualcosa, si crea un'interazione fra l'attività e noi stessi. Per esempio, mentre mangiamo, il corpo agisce sul cibo e questo inevitabilmente produce un effetto sul corpo. Telefoniamo a un amico e fissiamo un appuntamento per il pranzo, ne risente la giornata di entrambi. E in più, anche, per esempio, il custode del parcheggio, la cameriera, il cuoco del ristorante ne subiscono gli effetti. Ebbene, quando una famiglia dedica del tempo esclusivamente a Gesù, crea un'interazione fra se stessa e Lui. Il Signore dei cieli e della terra apre la porta a tutte le sue possibilità creatrici. Il secondo impegno fondamentale è quello del denaro. Dedicare al Signore parte delle nostre entrate. I soldi, come ha detto qualcuno, sono il sudore solidificato. Sono un contrassegno del tempo e della verità spesi e ci permettono di provvedere a certe necessità materiali. Fin dalla maledizione pronunciata nel giardino di Eden, l'uomo guarda queste necessità con la duplice emozione della paura e dell'avarizia. Col timore di mancare di qualcosa, nonostante la fatica e il sudore. Quando una famiglia dedica al Signore parte delle sue entrate, lega a Lui il proprio destino materiale. Nel libro di Malachia, al capitolo 3, versetto 10, è scritto: «Portate tutte le decime e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla». Ecco allora che Dio ci chiede parte delle nostre entrate come investimento per noi. Infatti, la famiglia che impara a confidare nel Signore a questo riguardo trova una sicurezza che nessuna quantità di preziose azioni commerciali può offrire. Ebbene, questi due impegni fondamentali, tempo e denaro, pongono un fondamento, a mio avviso, della Signoria di Cristo nella famiglia. Ci legano a Lui al punto della nostra aspirazione più alta, la comunione con Dio, e a quello della nostra necessità più primitiva, il pane quotidiano. Il tempo e il denaro
sono soltanto degli esempi di come il Signore dovrebbe essere il Signore, il padrone della famiglia. Apostolo Paolo ebbe a scrivere appunto ai Galati nel capitolo 2, versetto 20, quanto segue: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede nel Figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Questo vuol dire avere Gesù come Signore nelle nostre famiglie. Vuol dire che la vita che ora viviamo nella carne, la viviamo nella fede nel Figliolo di Dio, il quale ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Che possa essere così per la mia famiglia e per la tua famiglia, caro o cara, che mi ascolti.

Quest'oggi vogliamo considerare alcuni consigli per il lavoratore cristiano. Un ascoltatore mi ha scritto quanto segue: il mio lavoro mi sta dando ai nervi, il mio padrone non mi considera affatto e a volte penso che non vale la pena di darsi tanto da fare, ma che è meglio imitare gli altri che non fanno nulla o il meno possibile. Ma poi, considerando che sono un credente, mi sembra che questo non sia il modo di fare. Cosa mi dice lei? Sì, io posso dirti che capisco bene la tua situazione, perché essa è quella che prevale oggigiorno e tante altre persone mi hanno detto la stessa cosa. Al lavoro sembra che nessuno si curi di niente e infatti alcuni persino si sdegnano contro di te se tu cerchi di dare a chi ti impiega una giornata onesta di lavoro, perché così facendo farai passare male loro. E peggio ancora, mai il padrone ti elogia o dimostra di apprezzare la tua onestà. Quando uno si trova così, facilmente si scoraggia e prima ancora che se ne accorga si mette a seguire il resto, tanto che vale la pena lavorare come uno schiavo. Sì, io ti capisco bene e la Bibbia pure è al corrente di questa situazione, perché ha qualche cosa da dire al riguardo. Tu dici che sul lavoro ti sembra essere trattato come uno schiavo. Ebbene, la Bibbia tratta proprio un caso simile e senti quello che la parola di Dio ci dice nell'epistola di Paolo ai Colossesi 3:22-25. Questa è una dichiarazione molto significativa e, crederci o no, era proprio diretta a gente che lavorava proprio come schiavi. Ascolta cosa ti dice: schiavi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedano come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore. Oh, che importante e significativa dichiarazione è questa! Nota che ci vengono insegnate diverse cose qui. Per ora io ne voglio menzionare solo alcune, le più importanti. Dice che si deve obbedire, c'è una sottomissione a cui tutti i credenti sono chiamati, un'obbligazione verso quelle persone che egli deve rispettare. Tale obbligazione e non la deve soddisfare solo come fanno gli uomini, solo quando li vedono per piacere agli uomini, come dice il versetto 22. Insomma, non solo per essere visti, non solo per far contente le persone che ci hanno impiegato, come se facendo così il lavoro non viene troppo bene, ma è solo passabile e noi nel nostro cuore non siamo davvero soddisfatti, perché si sa che si potrebbe far di più e meglio. Diciamo che tu sei una massaia e proprio ti sembra di essere una schiava lì nella tua casa, e così di quando in quando, per fare più presto, spazzi la polvere sotto il tappeto invece di prenderla su. Tutto sembra pulito e quelli che vengono dicono: oh, ma che casa pulita, oh, che bel lavoro che fai. Ma tu sai che questo non è vero, che non è tutto pulito. Tu sai che c'è un po' di sporcizia sotto il tappeto, tu sai che ha tirato alla lunga per far presto. E la Bibbia parla proprio di questo. In qualsiasi lavoro che si fa, noi dobbiamo farlo nel modo giusto, nel modo che ci rende noi soddisfatti, che ci lascia la coscienza a posto, perché noi sappiamo che abbiamo fatto il meglio possibile. Ma si domanderà: e perché si deve far questo? Perché io devo lavorare più di tutti? Perché io devo pulire e lustrare tutto mentre l'altra persona, mentre tutti gli altri buttano tutto sotto il tappeto? Ebbene, perché, come dice il versetto 22, tu temi il Signore e tu vuoi portare a Lui rispetto anche sul tuo lavoro. Infatti il versetto 23 ci dice: qualunque cosa facciate,
operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Vedi, non importa affatto quello che il padrone pensa o dice, se ti vede o no. Quello che conta è quello che Dio dice, è il fatto che Dio ti vede. Tu in realtà non lavori per il tuo padrone, per chi ti impiega, per quel musone là, al lavoro che non si cura mai di nulla, per il padrone che proprio non sa dirti mai una parola buona. Oh, lascia perdere quello là. Tu lavori per il Signore e allora ce la devi mettere tutta. Tu devi lavorare con ogni diligenza, come le scritture dicono da un'altra parte, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Così la chiave nell'etica del lavoro cristiano è che noi lavoriamo per Dio e non per gli uomini, e questo ci permette di continuare ad andare avanti malgrado siamo confrontati da ogni sorta di difficoltà e di scoraggiamenti. Questa è la motivazione che ci spinge a rendere una buona giornata di lavoro volta dopo volta, sia che ci apprezzino o no. Lo facciamo perché noi sappiamo che Egli vede dove gli altri non arrivano a vedere, e perché noi sappiamo che anche se gli altri non ci apprezzano, Lui vede e sa, e un giorno non ci sentiremo dire da Lui stesso: ben fatto, o fedel e leal servitore. Infatti il versetto 24 ci dice: sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità, Dio ci benedirà. Quando un giorno andremo con Lui, Egli rettificherà tutti i torti, Egli ricompenserà in pieno ogni sforzo che noi abbiamo fatto in questo mondo, mentre lavorando noi servivamo Lui. Così non importa quello che facciamo, fin tanto che il lavoro è legittimo, biblicamente legittimo, non conta che qualità di lavoro tu faccia, anche se come è un lavoro d'uno schiavo. Tu puoi farlo perché sai che lo stai facendo per il Signore, e Lui ti vede e sa apprezzare quello che fai e lo riconoscerà, anche se nessun altro mai lo farà. Considerando questo, allora tu non puoi fare il lavoro alla meglio, svogliatamente, ma lo farai impegnandoti completamente. E per riassumere tutto quanto, noi possiamo citare una frase che ogni cristiano dovrebbe memorizzare e ripetere costantemente giorno dopo giorno. Una frase che eleverà il suo spirito, una frase che lo spronerà davanti a ogni difficoltà. Ascolta quest'ultima frase del versetto 24. È l'ultima frase ed è assai corta: servite a Cristo il Signore. In sostanza qui è sommarizzata l'intera etica cristiana sul lavoro. L'etica cristiana sul lavoro è che noi serviamo Cristo il Signore. Qualcuno dice qualche parolaccia sul lavoro e tu ripeti: io servo a Cristo il Signore. Il tuo padrone manca di vedere tutti i tuoi sforzi e il lavoro extra che tu fai, e come bene lo fai, manca di considerare tutte le sudate che il tuo lavoro ti costa, e tu ripeti dentro di te: beh, questo non ha davvero importanza, io sto servendo Cristo il Signore, Egli si cura di me, Lui vede e sa tutto, Egli è contento di me e qualche giorno mi darà la mia ricompensa. Oh, che differenza fa sapere a chi noi serviamo! Noi infatti serviamo solo un padrone, quello che è nel cielo. Così, se ti sembra di essere trattato come uno schiavo, agisci come uno, come uno schiavo cristiano che dice: io servo a Cristo il Signore.

La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana, che vi è presentata da Gianni, il quale vi saluta augurandovi un buon ascolto.

0: Molti oggi ritengono di conoscere il Vangelo del Signore Gesù, ma quanti ne conoscono le sue verità fondamentali? Voi che siete in ascolto, le conoscete? Ebbene, considerate quanto Stefano vi dirà a questo riguardo, perché ne va della vostra vita eterna.
1: A Wasserburg, una piccola penisola sul lago di Costanza, c'è una chiesetta molto vicina alla sponda del lago. Attorno alla chiesa c'è un antico cimitero. Una signora che stava mostrando a un visitatore le bellezze del luogo, tutto a un tratto si fermò e, indicando l'acqua della sponda del lago, disse: «È qui che si decise il corso della mia vita». Si potevano intravedere sul fondo del limpido lago alcune vecchie lapidi che erano cadute nell'acqua e su cui si potevano ancora in certi casi leggere le iscrizioni. La signora spiegò: «Quando ero solo una giovane ragazza, stavo proprio qui guardando giù nell'acqua come facciamo noi ora, e i miei occhi si fermarono su una lapide così levigata che potevo solo discernere due date, 1789-1821, congiunte con una lineetta. Mi colpì il fatto che il trattino fra le due cifre rappresentava una vita umana. Una lineetta, un tratto di penna. Ecco cos'è la vita umana. Pensai, quale responsabilità abbiamo di fare qualche cosa di valore nel breve tempo a nostra disposizione? La lineetta che divide la data della nostra nascita da quella della nostra morte. Da quel momento presi la decisione di porre la mia vita nelle mani del Salvatore, il Signore Gesù Cristo». Caro ascoltatore, hai mai pensato alla tua vita così? La nostra vita qua giù è assai breve. L'eternità non ha fine. Considerazioni come queste ci inducono a chiedere: come posso divenire un credente? Come posso essere sicuro che non sto gettando via la mia vita e che il mio eterno destino è assicurato? Ci proponiamo in questo incontro di affermare certe verità fondamentali del Vangelo come ce le rivela la Bibbia, l'ispirata parola di Dio, e che è bene conoscere e abbracciare, e che, se così facciamo, possono portarci pace, gioia e serenità in questa breve e transitoria vita terrena e assicurarci benedizione eterna nell'aldilà. Prima di tutto dobbiamo riconoscere il fatto che siamo peccatori. Ecco due versetti che affermano questo tragico fatto. Nel Salmo 51, versetto 5, leggiamo: «Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato». E nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 e 23, leggiamo questo: «Non v'è distinzione. Tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio, o non pervengono alla gloria di Dio». Se studiamo questi due passi, troveremo che il primo ci insegna qualche cosa sulla natura del peccato e il secondo sulla sua universalità. Il salmista dice: «Sono stato formato nell'iniquità e la mia madre mi ha concepito nel peccato». Ecco cosa sono dunque come nato in questo mondo: un peccatore. Pecco perché sono un peccatore, non sono un peccatore perché pecco. Questa è una verità che molti, che non sono cristiani, stentano a capire. Molti pensano che un peccatore sia una persona che ha commesso un terribile peccato. Non è del tutto così. Un buon uomo è pure un peccatore agli occhi di Dio. Il peccato di cui ci rendiamo colpevoli è semplicemente il frutto dell'albero di cui la radice è la natura caduta dell'uomo. Un melo produce come frutto mele perché è un melo. È un melo che produca mele o no. L'uomo è un peccatore sia che pecchi o non pecchi. Ma chi può dire di non aver mai peccato? Ecco quello che dice il nostro secondo versetto: tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria o alla misura di Dio. Ed ora un altro fatto, quello del giudizio di Dio. In Ebrei 9:27 leggiamo: «È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio». E in Seconda Tessalonicesi 1:9 scopriamo che il divino giudizio sui peccatori inconvertiti significa essere respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, cioè separazione da Dio per tutta l'eternità. Ecco il significato dell'inferno, separazione da Dio, sorgente di vita e di gioia. Dio è giusto e deve perciò giudicare il peccato. C'è un inferno da schivare, un cielo da guadagnare. Ora un terzo fatto, quello della salvezza di Dio. In Isaia 53,6 leggiamo: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, sta scritto: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questi due versetti ci presentano il cuore stesso del Vangelo di Dio. Si tratta della morte espiatoria del nostro Signore Gesù Cristo. Su di lui ricadde l'iniquità di tutti noi. Dio diede il suo figliolo, Dio è amore, e tramite la morte e la risurrezione di Cristo ha effettuato il riscatto dell'uomo peccatore. Cristo è morto per me, può vivere la sua vita risorta in me. La persona che ha accettato per fede la buona novella di Dio in Cristo può dire con l'Apostolo Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Il Cristo è ora nel cuore e nella vita del credente. Ecco cosa costituisce un cristiano: il Cristo vive in lui. Ed ora c'è un altro fatto di importanza capitale, la necessità del ravvedimento. Gesù disse durante il suo ministerio ai suoi interlocutori: se non vi ravvederete, perirete. I cristiani primitivi mettevano in evidenza la stessa necessità. San Pietro, poco dopo il giorno della Pentecoste, esorta i suoi ascoltatori a Gerusalemme con queste parole: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Il ravvedimento è necessario per la nostra salvezza. Significa un cambiamento di pensiero e di atteggiamento. Significa che siamo ora disposti a rinunciare a noi stessi, al nostro peccato, a rinunciare a tutto quello che offende Dio. A quelli che dicono: ho creduto in Cristo, ma non ha fatto alcuna differenza nella mia vita, abbiamo il diritto di domandare: vi siete veramente ravveduti? Avete confessato a Dio che siete pronti a rinunciare alla vostra vita peccaminosa? Se non l'avete fatto, chiedete a Dio di darvi il dono del ravvedimento. Se in vero pentimento ci rivolgiamo a Dio, allora la fede è la mano stesa per ricevere il Cristo che ha ottenuto la nostra salvezza. In Efesini 2,8 leggiamo: poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché ognuno si glori. E in Atti 16,31 sentiamo la risposta di Paolo al carceriere di Filippi, che gli aveva chiesto cosa dovesse fare per essere salvato: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Fede nel primo versetto, credere nel secondo. Quanta fede dobbiamo avere per essere salvati? Non si tratta della quantità, ma della qualità della nostra fede. E l'essenziale è non la grandezza della nostra fede, ma della persona in cui poniamo la nostra fede. Dio ci offre salvezza in Cristo. Lo riceviamo per fede. Poi lo seguiamo, come discepoli quaggiù, ogni giorno della nostra vita terrena. In conclusione vorrei citare un versetto dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè che hanno ricevuto Cristo, egli, cioè Dio, ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Caro ascoltatore, hai ricevuto Cristo nel tuo cuore per fede come Salvatore e Signore? Se no, fallo ora, mentre ne hai l'opportunità. Ricordati che la nostra vita è un trattino solo fra la data della nostra nascita e quella della nostra morte. Senza Cristo non ha significato. Con Lui la nostra breve esistenza è trasformata e glorificata. E già qui abbiamo la promessa di una vita eterna con Lui nella gioia indescrivibile del cielo.

Amici ascoltatori, solo il Vangelo è verità e vuol dire bella notizia. Oggi voi avete ascoltato le sue verità fondamentali. Questo vi lascia indifferenti o ha suscitato in voi il desiderio di approfondirne di più? Voglio il Signore che questo sia il vostro sentimento. Desideriamo farvi sapere che noi siamo a vostra disposizione, regalandovi una copia del Nuovo Testamento, se non lo possedete, e anche a rispondere alle vostre domande.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Quanti siete stati presenti le ultime due domeniche? I messaggi sono stati: non rattristate lo Spirito Santo. Mi sono proprio soffermato su alcune espressioni della parola di Dio che parlavano dello Spirito Santo e c'era qualche non vicino. Non rattristate lo Spirito Santo è stato il primo messaggio. Il secondo messaggio è stato: non spegnete lo Spirito Santo. Non spegnete lo Spirito Santo. Anche quest'oggi un altro messaggio dove c'è lo Spirito Santo come protagonista e questo non vicino, perché per noi lo Spirito Santo è importante. Amen. È importante che non si spenga, che sia vivo, è importante che non sia rattristato. E poi vi dirò qual è questo non, ma lo dedurrete voi stessi quando leggeremo il testo della parola di Dio. Salmo 51. Leggeremo fino al verso 12. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dei miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Fin qui la lettura della parola di Dio. Non togliermi il tuo Santo Spirito. Non togliermi il tuo Santo Spirito. Questa era la preghiera di Davide, o meglio parte della preghiera di Davide. Ma mentre consideravo questa preghiera, questa espressione di Davide, mi sono chiesto che cosa stava pensando Davide quando elevò al Signore questa preghiera. Cosa stava pensando Davide quando disse: non togliermi il tuo Santo Spirito? E considerando meglio questo salmo, la parola di Dio, credo che la risposta potremmo trovarla nel verso 10, quando a un certo punto lui dice: o Dio, crea in me un cuore puro. Perché Davide aveva paura, o meglio, perché temeva che il Signore potesse togliere da lui il suo Santo Spirito? Beh, la troviamo, ripeto, nel verso 10 la risposta: perché il suo cuore non era puro. Perché il suo cuore non era puro. Ecco perché lui aveva paura, temeva che Dio potesse togliere lo Spirito Santo da lui, che Dio potesse togliere la presenza sua da lui, perché il suo cuore era impuro. E la cosa che dobbiamo considerare, cari fratelli e sorelle, è che non è un peccatore incallito che non conosce Dio che ha il cuore impuro. Chi ha il cuore impuro è Davide. Chi ha il cuore impuro è Davide, il servo di Dio, l'uomo secondo il cuore di Dio. È lui che ha il cuore impuro. Chi sta facendo questa preghiera è colui che ha detto: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E adesso si trova col cuore impuro. Adesso si trova col cuore impuro. Davide conosce il Signore, eppure ha il cuore impuro. Lui che è un leader del popolo di Dio, eppure ha un cuore impuro. Scrive musica, scrive salmi, eppure ha un cuore impuro. Vedete, quando un uomo ha conoscenza di avere un cuore impuro, allora teme di essere rigettato da Dio. Quando un uomo ha conoscenza, ma anche una donna, di avere un cuore impuro, teme di essere rigettato da Dio. Quando un uomo ha il cuore impuro, teme giustamente di perdere lo Spirito Santo. Quando Dio scelse Davide come re di Israele, io credo che tutti quanti ricorderete la storia. Samuele che si presenta a casa di Isai, il profeta, per scegliere il futuro re di Israele, che doveva prendere il posto di Saul. E allora Samuele comincia un po' a esaminare la situazione, comincia un po' a vedere i figli di Isai, vide quello più alto, più robusto, più palestrato, oggi diremmo, e subito pensò: sicuramente sarà lui il prossimo re di Israele. Ma il Signore gli disse: no, guarda che non è lui. E allora andò per esclusione: non è lui, allora secondo me è lui. Passò al secondo, che non era alto, bello, forte come il primo, però si avvicinava, era un fratello. Fin quanto passò in rassegna tutti i figli di Isai, e il Signore diceva al profeta: no, non è lui. E allora: Signore, tu mi hai mandato qua. E il profeta chiede a Isai: non è che per caso c'è un altro figlio? E allora il profeta riceve questa risposta dal padre: sì, ce n'è un altro, ma lui è lì dietro le pecore, sta custodendo il gregge. Cioè, era stato addirittura perfino dimenticato dal padre. E allora il Signore dice a Samuele: guarda che è lui che io ho scelto come re. E fa un'affermazione straordinaria: l'uomo guarda all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. Ecco perché è importante che il nostro cuore sia in ordine. Ecco perché è importante che il nostro cuore sia a posto con Dio, perché Dio guarda al cuore. Ed ecco perché a un certo punto Davide, guardandosi dentro, dovette dire: oh Dio, crea in me un cuore puro. Un uomo può mentire agli altri. Sapete, un uomo può anche mentire a se stesso, ma in fondo, nel nostro cuore, noi sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In fondo, nel nostro cuore, sappiamo se stiamo ubbidendo o no a tutta la parola di Dio. Sappiamo se stiamo facendo o no tutta la volontà di Dio. Possiamo trovare giustificazioni possiamo anche cercare di convincerci, di autoconvincerci, possiamo anche cercare di convincere gli altri, ma in fondo, il nostro cuore ci dirà se quello che facciamo è bene o male. Potremmo mentirci, potremmo farlo, certo, ma il cuore ci dirà sempre la verità. Vedete, forse questo possiamo chiamarlo anche senso di colpa. Quando un credente pecca, se un credente è ancora vivo, se è morto, boh, pronto per il funerale, ma se è vivo, certamente il cuore non avrà pace fino a quando questo credente non sarà stato purificato e perdonato. Amen. Proprio per questo Davide pregava: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo». Sentiva il battito del proprio cuore colpevole.

La preghiera di Davide, riportata nel nostro tema, non togliermi il tuo Santo Spirito, non respingermi dalla tua presenza, sta proprio nel cuore, nella condizione del cuore. Ma grazie a Dio, noi vediamo in Davide non solo un uomo dal cuore impuro. Proprio per la sensibilità di questo cuore impuro, noi possiamo ancora meglio esaminare il cuore di Davide e vedere qualche altra condizione del cuore di Davide. Prima di tutto, possiamo vedere un cuore rotto, un cuore spezzato, un cuore affranto. Perché Davide si sente così in colpa? Io credo che già parte della risposta sta nell'intestazione del Salmo 51. Nell'intestazione del Salmo 51 sta scritto: Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato con Batsheba. Ecco il motivo per cui Davide è in colpa, si sente in colpa. Questo è tutto. Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato con Batsheba. Che cosa era successo? Un giorno, quando Davide era re, nel periodo in cui i re andavano in guerra, invece di andare lui insieme al suo esercito, come aveva fatto fino a quel momento, mandò l'esercito da solo a combattere e lui non andò. Lui rimase nel palazzo a Gerusalemme. E una sera, dice la scrittura, mentre passeggiava, vi racconto io la storia, non la leggiamo, vide una donna bellissima che stava facendo il bagno. Il nome di questa donna era Batsheba. Mandò a chiamare questa donna e questa donna andò da Davide. Certamente Davide a quel tempo, come re, avrebbe potuto avere ogni donna non sposata. Infatti aveva tante mogli, aveva tante concubine. Quella era la regola in quel tempo, era la legge. Ma Batsheba invece era sposata. Ed era sposata con Uria l'Ittita. Davide non avrebbe dovuto mandarla a chiamare, perché sapeva che era sposata. E lei non sarebbe dovuto andare da Davide. Davide l'ha chiamata e lei è andata. E la scrittura ci racconta la storia senza minimamente annullare i particolari e ci dice che insieme hanno commesso adulterio. Dopodiché lei ritorna a casa sua. I giorni passano e passano come se niente fosse stato. Oggi si direbbe che quella è stata una scappatella, un breve flirt, una follia momentanea, si direbbe una breve storia. Ma qualche tempo dopo Batsheba mandò a dire al re che era incinta. E oggi questo si chiamerebbe una complicazione, un imprevisto, una fatalità. La Bibbia invece dice che il peccato presenta sempre il conto. Lo chiama salario, il salario del peccato. Non si può peccare e fare sempre finta di nulla. Non si può peccare e farla sempre franca. Sta scritto nel libro dei numeri: sappiate che il vostro peccato
vi ritroverà.

0: non è una minaccia, attenzione, è una realtà, è una constatazione. Sappiate, dice la scrittura, che il vostro peccato vi ritroverà. Questo è vero per i ricchi ed è vero per i poveri, è vero per i re ed è vero anche per la gente comune. Davide adesso si trova ad affrontare una parte delle conseguenze del suo peccato. Ha peccato, c'è un conto salato che viene presentato e adesso deve cercare di risolvere il problema. Deve cercare di rimediare almeno ufficialmente al suo peccato, deve cercare di coprire il suo peccato. E allora Davide pensa che il modo più semplice per risolvere il problema sia far credere ad Uria l'ittita che il figlio che la moglie sta aspettando è figlio suo. Però c'è un altro problema. Uria non vive a casa. Uria si trova nel campo di battaglia. Sta combattendo in nome di Dio, in nome del popolo di Dio e in nome del re del popolo di Dio. E quindi Davide deve cercare un po' di risolvere anche questo problema. Davide manda a chiamare Uria, lo fa venire a palazzo, gli fa tanti complimenti, lo fa mangiare, dopodiché lo manda a casa sua in modo che possa dormire con sua moglie. Ma Uria non dorme con sua moglie. Uria rimane lì a dormire nei pressi del palazzo. Davide, che ha architettato il piano, si informa. Uria è andato a casa? I servi gli dicono: no, non è andato a casa Uria. Come non è andato a casa? Ma stiamo scherzando? E allora lo rinvita di nuovo a palazzo. Stavolta lo fa ubriacare. Stavolta sicuramente andrà a casa. E lo manda a casa. Ma Davide non aveva fatto i calcoli, non aveva fatto i conti con la fedeltà, l'onestà, il senso del dovere di Uria l'ittita, che quando ancora una volta il re gli dice: vai a casa, dormi con tua moglie, lui dice: l'arca di Israele e Giuda stanno sotto le tende, Ioab mio signore e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare, bere e per coricarmi con mia moglie? Com'è vero che il Signore vive e anche tu vivi, io non farò questo. Uria da ubriaco ragiona meglio di Davide, che non è ubriaco, perché il peccato riduce a una condizione talmente misera che non è raffigurabile a nessun'altra condizione. E allora il piano di Davide fallisce. Non possiamo far credere ad Uria e alla gente che il bambino che la moglie sta aspettando è suo. E di nuovo la mente di Davide si comincia a mettere in moto. Continua a lavorare. C'è un solo rimedio. Il rimedio a questo punto è la morte di Uria. E magari Davide ha dato anche delle giustificazioni a se stesso: Uria, te la sei cercata, io ti ho detto andare a casa tua, ma perché non andavo a casa tua? Adesso quello che mi rimane da fare è ammazzarti o farti uccidere, così io posso sposare tua moglie, posso riconoscere il bambino e tutto si risolve. Mente contorta da peccatore. E così fa. Sapete la storia. Davide in qualche modo organizza l'uccisione di Uria. Uria muore, sposa Batsheba e nasce il bambino concepito nell'adulterio. Tutto finalmente sembra essere risolto. Questa storia la trovate nel capitolo 11 e 12 di Seconda Samuele. Tutto sembra essere risolto fino all'ultimo verso del capitolo 12, quando sta scritto: ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Perché, cari fratelli e sorelle, cari amici, gli occhi del Signore non sono chiusi. Dio vede. Amen. Non soltanto vede quello che noi facciamo, ma Dio vede anche e legge quello che attraversa la nostra mente. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. E Dio manda il profeta Natan da Davide, che lo mette dinanzi al suo peccato. Ricordate la storia della pecorella, dell'agnellina, eh? E Davide, che a un certo punto dice: quell'uomo che ha fatto questo è meritevole di morte. E subito l'indice di Natan si punta: ecco, tu sei quell'uomo. Davide muore, metaforicamente, nel senso che rimane come un pezzo di ghiaccio. Natan informa il re che il bambino appena nato morirà come parte del giudizio di Dio. E nonostante il pentimento e la preghiera di Davide, il bambino muore. Si è verificato quello che la scrittura dice, e cioè che un abisso chiama un altro abisso. Il peccato è come una valanga. Se non si pone rimedio subito, le conseguenze, il danno si ingrandisce, fino a diventare disastroso, terribile, coinvolge tutto e tutti, non soltanto chi ha peccato, ma anche coloro che gli sono vicino. Davide ha commesso adulterio, Davide ha commesso omicidio, ha causato dolore, vergogna, spargimento di sangue. Quel bambino è morto, e tutto a causa del suo peccato. Per un anno Davide ha fatto finta di niente. Adesso ha preso coscienza del suo peccato. Questo è lo sfondo del Salmo 51. E avendo preso coscienza del suo peccato, vediamo il ritratto di un uomo di Dio con il cuore rotto tornare al Signore. Gloria a Dio quando il cuore è rotto. Gloria a Dio quando il cuore è spezzato. Gloria a Dio quando c'è ancora un segno di vita che ci conduce ai piedi del Signore. Peggio sarebbe prendere coscienza del proprio peccato e continuare ad andare avanti come se nulla fosse. Significa che c'è morte. Ma se il cuore è spezzato, affranto, abbattuto, allora vuol dire che c'è ancora un barlume di luce, un po' di vita. Non soltanto vediamo qui il cuore rotto di Davide, ma vediamo anche il cuore onesto di Davide. Perché malgrado il suo peccato, Davide è onesto. È onesto. Come facciamo a sapere che il pentimento di Davide è reale? Sta scritto nei Proverbi: chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Mentre Davide sta parlando con Samuele, con Natan, scusate, mentre Davide parla con Natan, che gli sta mettendo dinanzi il suo peccato, a un certo punto Davide dovette ammettere e dire: ho peccato contro il Signore. Ha confessato il suo peccato. Ha riconosciuto il suo peccato. Vedete, una delle cose umanamente più difficili da dire è: ho peccato. Una delle cose più difficili da dire è: ho fatto del male. Una delle cose più difficili da dire è: ho ferito qualcuno. È difficile dirlo. Ma se non c'è confessione, non ci può essere perdono. Non ci può essere pentimento. È difficile piegare le ginocchia, confessare il proprio peccato e dire: Signore, perdonami perché ho peccato. Non si tratta di quella frase fatta, detta così in modo teologico. No, no, si tratta di una convinzione del cuore. Questa convinzione nel cuore può esserci soltanto se noi permettiamo allo Spirito Santo di operare e di agire nella nostra vita. È difficile. Non può esserci alternativa però. Se si vuole il perdono di Dio, sta scritto: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non c'è un'alternativa alla confessione. Alla confessione del nostro peccato dinanzi a Dio non c'è un'alternativa se vogliamo il perdono. Non c'è un'alternativa all'abbandono del peccato se vogliamo il perdono. Perché chi confessa il suo peccato e lo lascia ottiene misericordia. Amen. Stanno così le cose. Non c'è una scorciatoia. Davide l'ha commesso il peccato, ma ha compreso anche questa verità. Ha compreso che è necessario confessare il suo peccato. Ed ecco che fa una piena confessione. Una piena confessione che evidenzia un reale pentimento. Vedete, la prima cosa che notiamo in questo salmo è che Davide chiama la sua caduta con il suo nome. Non usa filtri, non dice è stata una debolezza, eh? Non volevo, ma ci sono cascato. E la tentazione è stata forte, la carne. Com'è la carne? Meglio diventare vegetariani se la carne è... Non usa filtri Davide, eh? Non usa filtri. Lui chiama le cose come stanno. Si presenta a Dio e a un certo punto lui dice che il suo è stato un misfatto. Cancella i miei misfatti. Si presenta a Dio e chiama quello che aveva fatto un'iniquità. Lavami da tutte le mie iniquità. Si presenta a Dio e dice che quello che lui ha fatto è peccato. Infatti lui dice: purificami dal mio peccato. Alcuni a volte si presentano al Signore o parlando del proprio peccato cercano di usare tutte le metafore per alleggerire quello che è accaduto. Ma il Signore ci deve aiutare a non andare mai alla ricerca di giustificazioni, perché non ne abbiamo quando abbiamo peccato e perché abbiamo voluto peccare e disonorare Dio. Non è colpa di nessuno. È stata la nostra libera scelta. E usare metafore o parole sostitutive che possono alleggerire quello che abbiamo fatto non risolve il problema. Anzi, dimostra che non abbiamo preso coscienza di quello che è successo. E se non se ne prende veramente coscienza, non può esserci vero pentimento e non può esserci una vera decisione di abbandono del peccato. Ma ancora sentite un po' Davide. Al verso 3 lui dice: riconosco le mie colpe. Al verso 4 dice: ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Versi 7 e 8: purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire i canti di gioia e di letizia. Al verso 9: cancella tutte le mie colpe. Al verso 10: oh Dio, crea in me un cuor puro. E al verso 12: rendimi la gioia della tua salvezza. Se vuoi sapere veramente cosa significhi confessare il proprio peccato, leggi, rileggi e rileggi ancora il Salmo 51 e ti renderai conto ciò che significa prendere atto del proprio peccato e confessarlo dinanzi al Signore. Amen. Ma ancora, vediamo il cuore fiducioso di Davide. È vero, il cuore di Davide è rotto a causa del suo peccato. Avrebbe voluto non farlo, ma è successo. E adesso bisogna riporre rimedio, non come prima, come quando fece uccidere Uria. No, no, no, non sono mai quelli rimedi al peccato. Cercare di coprire il peccato con i nostri metodi, con le nostre giustificazioni, non è mai il rimedio. Il rimedio è ammettere il proprio peccato dinanzi a Dio, confessarlo, essere onesti, non mentire. E poi vediamo il cuore fiducioso di Davide. Davide teme per il suo rapporto con Dio, ma nutre nel cuore una speranza nella fedeltà, nella bontà di Dio. E certamente io credo che ognuno che pecca dovrebbe avere il sentimento di Davide, che a un certo punto dice: non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo Santo Spirito. Lo Spirito Santo non può stabilmente abitare dove convive il peccato. C'è il rischio che il nostro peccato mette fuori dal nostro cuore lo Spirito di Dio. Non è Dio che lo toglie. Siamo noi che lo annulliamo, che lo togliamo, che lo cacciamo via, lasciando il posto a un altro residente, che è il peccato. Temeva quella possibilità a Davide. Dobbiamo fare attenzione, cari fratelli e sorelle, al peccato. A volte si usano degli aggettivi per definirlo. Il peccato è peccato. E la Bibbia dice che il peccato genera la morte. Il salario del peccato è la morte. Ma a volte noi usiamo degli aggettivi. Usiamo il termine grande peccato, piccolo peccato. Siamo abituati mentalmente a fare questa distinzione, eh? È una cosa eclatante, grande, un grande peccato, un piccolo peccato. Noi abbiamo le nostre proporzioni, i nostri modi di valutazione. Però voglio dirti che a volte i piccoli peccati sono più pericolosi dei grandi. Perché un peccato grave ci porta più facilmente al pentimento. Un peccato grave ci porta più facilmente al pentimento, perché vediamo la vastità, la grandezza di quel peccato. È ineluttabile, non puoi nasconderlo. Mentre i piccoli peccati ci possono abituare allo sviamento. E man mano che ci si svia, non si sente più il peso del peccato. Piccoli peccati, le piccole volpe che danneggiano la vigna, come dice la scrittura. Tutti inorridiamo, ritenendo peccato meritevole di immediato pentimento. L'omicidio, terribile, un grande peccato, meritevole di immediato pentimento, l'adulterio, il furto, l'ubriachezza, la violenza. Peccati eclatanti, visibili, chiaramente visibili. E tutti quanti, dinanzi a una cosa del genere, non ci sono attenuanti. È peccato! Bisogna pentirsi! Purtroppo molte volte si indugia invece su altri piccoli peccati, fino ad abituarsi, come se niente fosse. Qualcuno li ha chiamati peccati rispettabili, come ad esempio la maldicenza, che sarà mai? Eppure alcuni professionisti della maldicenza vivono come se nulla fosse. Ormai sono così abituati a pensare male di tutto, a parlare male di tutti, che non ci fanno neppure caso, fa parte della loro natura, del loro carattere, del loro modo di essere. Piacere, sono maldicente, incallito. Non si presentano in questo modo, ma chiaramente evidenziano la loro condizione. L'invidia, che sarà mai? Lo stare sempre a guardare gli altri con invidia, loro sì, io no, lui sì, io no, ma perché, perché, perché? E l'invidia, dice la Bibbia, è il tarlo delle ossa. È il tarlo delle ossa. Eppure alcuni ci convivono tutti i giorni, permettono a questo tarlo di danneggiare la vita, l'avarizia. Oh, ma che sarà mai? Io non sono avaro, sono parsimonioso. Se sei tirchi avaro, sei tirchi avaro, non sei parsimonioso. Parsimonioso significa non gettare per cose inutili quei beni, quei soldi che il Signore ti provvede. Ma quando tu accumuli soldi e ti privi delle cose utili, sei tirchio, sei avaro, non sei parsimonioso. Quando tu pensi soltanto ad ingrandire il tuo conto in banca e non ti occupi delle cose di Dio e dell'opera di Dio, sei avaro, sei tirchio, non sei parsimonioso. Il parsimonioso è quello che non getta il denaro e lo usa per le cose buone. Ma quando uno vuole soltanto ingrandire il suo conto in banca e non vuole usare il denaro per le cose buone, è avaro. Eppure alcuni ci convivono, ormai fa parte della loro vita. La menzogna, oh, la menzogna, quella bianca. È una menzogna a fin di bene. Poi c'è quella nera no. Poi c'è qualcuno che ne ha una poi. Né bianca né nera, ma... Peccati, piccoli, piccoli. Eppure alcuni tutti i giorni vivono nella menzogna. La fornicazione, cosa sarà mai? E poi c'è la menzogna del diavolo, ma tanto tu quella te la sposi, sarà tua moglie. Peccato, peccato su peccato, la gelosia, un altro peccato. La tepidezza spirituale, un altro peccato. La mondanità, un altro piccolo peccato. Il conservare amarezza nel cuore, altri peccati. Il risentimento, ah, se sapesse. Gioire per le disgrazie altrui, che magari capitano a quelle persone che ci hanno fatto qualche sgarbo o qualche male. Risentimento, amarezze. Sono tutti piccoli peccati, forse chiamati da alcuni rispettabili. Ma sapete invece cosa dice il Signore? Di questi piccoli peccati, il Signore dice solennemente, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Amen. Ma non erano solo gli assassini, gli adulteri, gli ubriachi, i ladri che andavano all'inferno? No, no, non solo loro, ma anche quelli che fanno i piccoli peccati, cioè quelli che vivono abitualmente condizionati da questi piccoli peccati. Chi fa tali cose, dice la scrittura ai Galati, capitolo 5, verso 21, non erediterà il regno di Dio. Vedete, anche per questi piccoli peccati dovremmo con un cuore rotto pregare non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Questa è la preghiera del cristiano. del cristiano che è venuto meno, perché il dolore, la vergogna, il peso, il senso di colpa per il peccato, cari fratelli e sorelle, sono segni che sei un vero figlio di Dio, che sei venuto meno, certo, ma se senti questi sentimenti nel cuore vuol dire che c'è ancora lo Spirito che sta lavorando. È una testimonianza che ancora c'è vita nel tuo cuore, è una testimonianza che lo Spirito Santo è ancora dentro di te e ti sta convincendo di peccato e ti spinge al pentimento. Certo, se tu indugi, se tu non ascolti la voce dello Spirito Santo, allora dovrai affrontare le tue conseguenze. Ma quello che io ti voglio dire quest'oggi per bocca di Dio, per la parola di Dio, non indugiare nel tuo peccato. Rischieresti di mettere fuori dalla tua vita lo Spirito Santo. E senza il Consolatore non si può ben cantare, non si può ben pregare, non si può ben adorare, non si può ben servire. Non ci si può avvicinare a Dio senza lo Spirito Santo. Non c'è vita spirituale. Ecco perché Davide diceva: non togliermi, non togliermi il tuo Santo Spirito, non togliermi il tuo Santo Spirito. La parola di Dio ci dà esattamente le risposte di cui noi abbiamo bisogno. La parola di Dio ci ha esaminato e lo Spirito Santo sta sensibilizzando, credo, il nostro cuore, perché siamo dinanzi a Dio e dinanzi a Dio siamo nudi e scoperti. Possiamo mentire a noi stessi, provare a mentire agli altri, ma non possiamo mentire a Dio. E se in questo momento sei a conoscenza di un peccato, se in questo momento lo Spirito Santo ti sta rivelando qualche peccato che nella tua vita, qualche caduta, allora oggi è il momento di tornare al Signore. Vieni al Signore, confessa il tuo peccato e invoca il suo perdono. Il peccato allontana la presenza di Dio. Se non senti oggi la presenza del Signore perché nella tua vita c'è del peccato che non è stato ancora perdonato, ma come Davide, voglio dirti oggi di presentarti al Signore. E come Davide, prega: abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Se questa preghiera la farai col cuore, con convinzione, con decisione, tu ritornerai a sentire la gioia della salvezza.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Una delle cose che mi piace di più della Bibbia è il fatto che, a differenza di altri tipi di letteratura, non presenta i vari personaggi come figure mitiche, invincibili, senza dubbi. Anzi, spesso non ci risparmia i dubbi di questi personaggi, la loro fragilità, le loro delusioni. Abbiamo occasione di parlarne in questo 24esimo episodio del Vangelo di Matteo. Come dicevo, i Vangeli non ci risparmiano le debolezze tipiche degli esseri umani. I discepoli di Gesù spesso non comprendevano il piano del loro maestro, anzi, non comprendevano nemmeno i suoi insegnamenti. Spesso avevano dei dubbi sul suo modo di operare, e lo vedremo soprattutto quando Gesù comincerà a parlare della sua morte e della sua risurrezione. Ma in questo capitolo 11 è addirittura l'insospettabile Giovanni il Battista a nutrire dei dubbi su Gesù. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Matteo capitolo 11, versetti 1 a 3. Giovanni Battista fino a quel momento sembrava essere l'unico che aveva davvero compreso chi fosse Gesù. Ripensate un attimo al capitolo 3 di Matteo, che abbiamo visto un po' di tempo fa. Giovanni era colui che aveva battezzato Gesù, colui che aveva preparato il popolo a incontrare il suo Messia. Quando aveva battezzato Gesù, Giovanni aveva mostrato di avere le idee chiare su Gesù, considerandolo superiore a lui. Eppure ora Giovanni, ascoltando ciò che Gesù stava facendo, sembrava dubbioso. Perché questi dubbi? Cos'era cambiato? Giovanni era finito in prigione, un dettaglio non da poco. In prigione Giovanni aveva il tempo di riflettere sul modo in cui aveva speso la sua vita per preparare il popolo al regno di Dio e aveva tempo per confrontare le proprie aspettative con ciò che stava accadendo. Qualcosa non quadrava. Io credo che i suoi dubbi fossero sensati. Anche io al suo posto avrei avuto dei dubbi. Perché? Pensateci un attimo. Lui aveva preparato la strada al Messia, colui che doveva regnare in Israele portando pace e giustizia, il discendente di Davide che tutti aspettavano per riportare Israele ai suoi antichi fasti, come ai tempi di Davide, colui che avrebbe dovuto giudicare gli ingiusti. Se foste stati al suo posto, non vi sareste aspettati di avere un posto d'onore al fianco di Gesù, mentre egli instaurava il suo regno? Invece, Giovanni stava subendo violenza proprio da parte di quegli ingiusti che dovevano essere giudicati da Gesù. Qualcosa, ripeto, non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Leggendo le pagine dell'Antico Testamento, sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che spesso si pensa oggi, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che Mosè stesso aveva anticipato, il sommo sacerdote definitivo e il re Messia, sarebbero stati la stessa persona. Oggi, a posteriori, i cristiani leggono l'Antico Testamento alla luce di ciò che Gesù ha fatto. Ma dobbiamo comprendere che non era così semplice per i discepoli di Gesù e neanche per Giovanni Battista comprendere il modo in cui il regno di Dio si sarebbe sviluppato. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante, ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, quello di cui si parla in Genesi 49:3, dove è scritto: «Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli». Giovanni, così come molti altri del suo tempo, si aspettava un Messia che stabilisse un regno in cui trionfasse la giustizia, in cui finalmente i malvagi fossero puniti per le loro malefatte. Si sarebbe potuto aspettare di essere il braccio destro di Gesù nel fare pulizia di tutto il male che infestava Israele. Invece si trovava in prigione e i malvagi come Erode sembravano continuare ad avere la meglio. I suoi dubbi erano legittimi. Gesù era davvero colui che doveva venire? O aveva anche lui un ruolo intermedio, così che avrebbero dovuto aspettarne un altro per vedere finalmente un regno di pace e giustizia? Leggiamo la risposta di Gesù. Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Matteo capitolo 11, versetti 4 a 6. Gesù non poteva rispondere a Giovanni spiegandogli tutto il piano di Dio, inclusa la morte e la risurrezione del Messia, perché in quel momento, con i dati a disposizione, Giovanni non era pronto per comprendere un discorso del genere. Anzi, un discorso di quel tipo avrebbe alimentato i dubbi di Giovanni. Gesù dovette rispondere secondo quanto Giovanni era in grado di decifrare. Egli quindi descrisse ciò che stava avvenendo, sapendo che Giovanni avrebbe fatto i giusti collegamenti con le scritture profetiche. Infatti era vero che nei profeti, e in particolare in Isaia, si parlava di un Messia che avrebbe ristabilito la giustizia. Ma era anche vero che si parlava di opere, come quelle che Gesù stava facendo. Ad esempio, in Isaia 28, versetti 18 a 21, tradizionalmente legato ai tempi messianici che gli israeliti attendevano, i tempi in cui il Messia si sarebbe manifestato, leggiamo così: «Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia». In Isaia 29, versetti 18 e 19, sempre riferendosi ai tempi messianici, analogamente leggiamo: «In quel giorno i sordi udranno le parole del libro, e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore, e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele». Gesù stava quindi incoraggiando Giovanni, sottolineando che la venuta di Dio stesso in mezzo al suo popolo doveva manifestarsi anche attraverso quelle opere straordinarie che in effetti si stavano verificando. Giovanni non aveva motivo di scandalizzarsi di Gesù, non doveva essere preoccupato, doveva mantenere la sua fiducia perché il programma di Dio stava andando avanti. Così come quelle opere si stavano manifestando, anche la giustizia e la pace che Giovanni si aspettava ci sarebbero stati. Ma evidentemente occorreva ancora tempo e pazienza. Notiamo un particolare: Gesù si era premunito di dire a Giovanni che anche i morti stavano risuscitando per mezzo di lui. Non è una cosa da poco, se consideriamo quanto stava per accadere a Giovanni. Infatti, da lì a poco Giovanni sarebbe stato ucciso, non sarebbe stato liberato e non avrebbe regnato immediatamente con Gesù. Questo lo vedremo nel capitolo 14 di Matteo. Sono convinto che quelle parole di Gesù lo avranno rasserenato anche mentre stavano per ucciderlo. Egli sapeva che non sarebbe finita lì. Sarebbe morto sapendo che Gesù era davvero ciò che diceva di essere e avrebbe anche potuto farlo risorgere dai morti. Qualcuno dirà: povero illuso, intanto Gesù non lo ha fatto risorgere. Ancora no, ma sarà così in futuro. Giovanni un giorno risorgerà e vedrà davvero il mondo nuovo in cui Gesù avrà stabilito la giustizia una volta per sempre. Come vedremo nel prossimo episodio, Gesù, subito dopo, rivolgendosi alla folla, parlerà molto bene di Giovanni. Gesù non si era scomposto per i dubbi di Giovanni. Gesù poteva comprendere anche il punto di vista di Giovanni, ma sapeva anche che le sue parole lo avrebbero confortato e gli avrebbero permesso di affrontare anche la morte con la fede necessaria. Questo episodio è molto illuminante per ognuno di noi. Quanti di noi, magari già credenti, a volte hanno dei dubbi? È capitato anche a me, e ogni volta che ho avuto un dubbio mi sono ricordato di ciò che aveva fatto Giovanni Battista e ho semplicemente chiesto al Signore di aiutarmi a capire. Mi incoraggia sapere che Gesù non mi giudica se gli faccio delle domande scomode, così come non ha giudicato Giovanni il Battista. Oggi io non posso mandare qualcuno da Gesù per ottenere una risposta, come fece Giovanni, ma posso rivolgermi a Lui in preghiera e lasciare che Dio mi guidi nella ricerca per trovare una risposta. Devo dirvi che il Signore mi ha sempre guidato nel cercare le risposte anche ai dubbi più difficili, e ogni volta sono uscito rinforzato nella mia fede, perché ogni dubbio viene sostituito da una certezza, da un mattone irremovibile. Poi magari incontrerò altre difficoltà e dovrò aggiungere altri mattoni. ma vado avanti con fiducia. A volte potrei trovarmi in situazioni che non hanno una spiegazione immediata e rischierei di scandalizzarmi. Ma in quel caso ad aiutarmi sarà la mia esperienza passata, ossia sapere che Dio si è sempre curato di me e continuerà a farlo. Le difficoltà del presente non possono spazzare via ciò che ho sperimentato della fedeltà di Dio nel passato. Come abbiamo detto, Giovanni a un certo punto è stato ucciso, ma aveva la promessa di un Gesù che poteva risuscitare i morti. Questa era la promessa a cui rimanere ancorato fino alla fine. Gesù non ci disprezza per i nostri dubbi, non dobbiamo avere paura di fare domande. L'importante è che poi siamo anche determinati nel cercare le risposte, anzi, nell'ascoltare le risposte che il Signore ci darà, risposte che non sempre saranno quelle che ci aspettiamo. Intorno a noi, in un mondo così scettico, ci saranno persone che contribuiranno ad accrescere i nostri dubbi, ci saranno interferenze nella comunicazione tra noi e Dio. Ma rimaniamo sintonizzati sulla frequenza giusta e ascoltiamo. In qualche modo le risposte di Dio arriveranno sempre. Ciao a tutti, alla prossima.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di San Luca, capitolo 4. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, ed era tentato dal diavolo. E durante quei giorni non mangiò nulla, e dopo che quelli furono trascorsi, ebbe fame. E il diavolo gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di a questa pietra che diventi pane». E Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo». E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». E Gesù rispondendo gli disse: «Sta scritto, adora il Signore il Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto». Poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, Egli ordinerà ai suoi angeli intorno a te che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani che talora tu non urti col piede contro una pietra». E Gesù rispondendo gli disse: «È stato detto, non tentare il Signore il Dio tuo». Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. E venne a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro, trovò quel passaggio dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra me, per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri, ed ai ciechi recuperano della vista, e a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore». Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura, e voi l'udite». E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Giuseppe?» Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi vi dico in verità che a Edì d'Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, e neppure a nessuna d'esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Serepta di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma Neeman il Siro». E tutti nella sinagoga furono ripieni d'ira all'udir queste cose, e levatisi lo cacciarono fuori della città e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. E scese a Capernaum, città di Galilea, e vi stava ammaestrando la gente nei giorni di sabato. Ed essi stupivano della sua dottrina, perché parlava con autorità. Or, nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di mondo demonio, il quale gridò con gran voce: «Ahi, che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci da quest'uomo!» E il demonio, gittato a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo: «Qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono». E la sua fama si spargeva in ogni parte della circostante contrada. Poi, levatosi ed uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era travagliata da una gran febbre, e lo pregarono per lei. Ed egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella, alzatosi prontamente, si mise a servirli. E sul tramontare del sole tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui, ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo: «Tu sei il figliuolo di Dio!» Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le turbe lo cercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano perché non si partisse da loro. Ma egli disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato». E andava predicando per le sinagoghe della Galilea.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

che tu ci creda o meno, siamo di nuovo insieme. Siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento. Mi senti meglio adesso? Sì? Il livello era un po' basso, vero? Adesso va meglio. Dicevo, siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Grazie di averci scelti, come sempre. E come sempre, grazie se ci hai scritto. La tua lettera è arrivata, la tua cartolina è arrivata, il tuo biglietto è arrivato. Con tutti i tuoi saluti, il tuo affetto e la tua simpatia. Smack, smack, smack. E grazie tanto.

po' imbarazzante trovarsi davanti ad un microfono e sapere, o almeno prendere per scontato che tutto sia in regola, poi inizi la trasmissione e dici: ops, il livello non era sufficientemente alto. Queste cose vanno controllate prima, caro signor Maurizio.

dire il vero, di solito lo faccio, controllo tutto prima. E avevo preso per scontato di averlo già fatto. Chiedo venia e scusa.

Siamo alle prese, come sai, con il 10° capitolo del libro del Levitico. Ancora una volta voglio dire grazie a chi ci ha scelti, a chi ha scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Grazie che fra le tantissime altre frequenze che avresti potuto scegliere, sulle quali avresti potuto sintonizzarti, hai scelto proprio questa. Grazie. Ti sono grato, nonché vieppiù riconoscente.

Nel nostro incontro precedente abbiamo riflettuto, non direi per tutta la mezz'oretta insieme, ma per una buona parte, sul significato dell'episodio che abbiamo letto proprio all'inizio del decimo capitolo. È stato un programma di quelli, come dire, pesantucci. Non che fosse difficile portare avanti il dialogo, il discorso, ma pesantuccio perché abbiamo considerato cose di fondamentale importanza, direi questioni di vita o di morte, letteralmente.

Abbiamo detto, per esempio, e lo ripeto, che soltanto durante questa nostra esistenza terrena possiamo operare la scelta più importante della nostra vita, sia vita presente, ma anche vita futura. La scelta per Dio o contro Dio.

E tutto questo è emerso da quell'episodio nel quale sono stati coinvolti i figli di Aronne, sacerdoti a loro volta. L'episodio, ti ricordo, aveva a che fare con l'ubbidienza, col prendere Dio in parola, col seguire scrupolosamente la sua volontà, non fare di testa propria e esercitare, così dare libero sfogo alla propria creatività. Abbiamo detto che c'è un momento, un luogo in cui tutto questo

Nel libro del Levitico leggiamo questa frase. Ah, chiedo scusa, nel libro dell'Esodo, nel libro precedente al Levitico. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino, perché il Signore non si scateni contro di loro. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino. Quindi Nadab e Abiù non erano esonerati da questo atteggiamento, da questa richiesta di santificarsi, in altre parole di fare le cose secondo come era stato loro richiesto. Mosè disse ad Aronne dopo l'episodio di Nadab e Abiù: questo è ciò che mi aveva detto il Signore con le parole: in coloro che mi stanno vicino manifesto la mia santità. Di fronte a tutto il popolo dimostro la mia gloria. Al che Aronne tacque. Aronne non ha parole, ha appena perso due figli. In circostanze apparentemente incredibili. Aronne non sa cosa dire, non sa cosa rispondere, e fa la cosa giusta. Se ne sta zitto. Vedi, Dio aveva dato a Mosè, a sua volta, la formula dell'incenso da usarsi nel tabernacolo. Poi aggiunse questa frase: del profumo che farai, non ne farete della stessa composizione per uso vostro. Ti sarà cosa santa, consacrata all'Eterno. Chiunque ne farà di simile per odorarlo, sarà sterminato di mezzo al popolo. Quindi la santità di Dio, questo suo essere totalmente puro, perfetto, senza difetto, è messa in risalto all'inizio dell'epoca della legge proprio da questo episodio. All'inizio dell'epoca della grazia, invece, la santità di Dio è messa in risalto dall'episodio di Anania e Saffira. Perché è periodo della legge e periodo della grazia, ma sono due parentesi temporali durante le quali Dio agisce in un certo modo. Durante il periodo della legge, Dio agisce come agisce perché aveva dato leggi, regole, prescrizioni molto chiare e precise al popolo di Israele. Durante il periodo della grazia, la legge viene adempiuta dalla presenza di Cristo. Non viene abrogata o abolita, viene adempiuta. Quindi Gesù in un certo senso trascende, va al di là della legge. Questo periodo si chiama periodo della grazia, cioè Dio che dà all'umanità un dono ineffabile, un dono incomparabile, un dono che non si può misurare nella persona di Gesù Cristo, e lo dà senza che l'umanità meriti questo incredibile dono. Ecco cosa significa grazie. Le ricchezze, la generosità di Dio alle spese di Cristo. Perché alle spese di Cristo? Beh, perché è Gesù Cristo che offre la propria vita, che dà la propria vita sulla croce al posto tuo e mio. Quindi, nel periodo della legge, la santità di Dio è espressa attraverso chiare prescrizioni che non vanno infrante. Nel periodo della grazia, la santità di Dio è espressa nella vita di suo figlio, nel dono di suo figlio, e tutti coloro che piegano le proprie ginocchia davanti a Gesù Cristo sono considerati amici di Dio, figli di Dio, creature di Dio. Chi non piega il proprio ginocchio viene considerato ribelle, quindi rimane nel peccato. Questi due episodi puntano in un certo senso nella stessa direzione.

Vedi, spesso si parla di Dio d'amore, ed è giusto parlare di un Dio d'amore, perché Dio è un Dio d'amore. Dio è un Dio di grazia. Dio è un Dio di misericordia, di compassione, di pazienza. Dio è anche un Dio di giustizia. Se hai notato, non ho detto ma o però. Dio è un Dio d'amore, ma è Dio di giustizia. Dio è un Dio di pazienza, però è un Dio di giustizia. No, Dio è l'una e l'altra cosa. Costantemente, simultaneamente, in totale e perfetta armonia. Il suo amore, la sua grazia, la sua pazienza, la sua giustizia. A volte dobbiamo dire la sua severità, che però, in un senso strettamente tecnico, procede dalla sua giustizia. Leggiamo nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento: il nostro Dio è anche un fuoco consumante. O Paolo esprime in altre parole lo stesso concetto: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. Ecco, credo che più che mai dobbiamo riacquistare il senso del timore di Dio, nel senso non di paura che ci paralizza, ma timore, di timoro, rispetto, ecco, un rispetto di ciò che Dio è, della sua santità, della sua infinita potenza. Santità di Dio, potenza di Dio, eternità di Dio, onnipresenza di Dio. Tutto questo richiede timore e rispetto. Sempre nella lettera agli Ebrei, che ho già citato diverse volte, leggiamo questa frase: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Ovviamente qui nel contesto non si parla certo di Maurizio, si parla di Gesù Cristo. Perché se non scamperanno quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. E questo mi pare proprio il peccato del momento, il peccato dei nostri tempi. La gente non ascolta più quello che Dio dice nella sua parola, e ovviamente prima o poi dovranno pagare le conseguenze di questa durezza d'orecchio.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Può darsi che dall'incontro precedente e dall'incontro odierno stiano nascendo in te delle riserve, delle domande, dei dubbi su chi è questo Dio che si comporta in tale modo e perché si comporta così. Qui abbiamo una redazione che sarebbe più che felice di poter rispondere a questi tuoi quesiti. Una redazione che ha toccato con mano la grazia di Dio, la pazienza di Dio, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Una redazione che ha commesso errori, persone che hanno a volte disobbedito, si sono ribellate e hanno pagato le conseguenze di queste loro azioni. Persone come te e come me che hanno toccato con mano l'amore, il perdono, la compassione di Dio e la giustizia di Dio.

Tornando al nostro testo, ci potrebbe essere ancora qualcuno che ritiene che Dio sia stato troppo severo in quell'occasione, nell'occasione di Nadab e Abiù. L'episodio comunque dimostra, se non altro, che Dio è un Dio geloso. Egli infatti è sovrano e vuole che chi si avvicina a Lui lo faccia rispettando le sue condizioni. Vedi come sovrano Dio ha questa prerogativa. Anche oggi è vero che l'obbedienza vale più dei sacrifici, non tanto sacrifici così come venivano considerati a quel tempo, portare un animale sull'altare. Oggi noi pensiamo di dover fare altri sacrifici, altre penitenze. Bene, mi spiace deluderti, ma questi sacrifici, penitenze, non servono ad un granché se il nostro cuore non è rivolto verso l'obbedienza.

Quindi questo è un principio che dobbiamo tenere in mente. Dio non accetta di essere onorato come vogliamo noi, per quanto sincere ed in buona fede possano essere le nostre intenzioni, il nostro desiderio. Dobbiamo inoltre considerare che il posto di responsabilità occupato dai due figli di Aronne non offriva loro nessuna immunità, anzi. Senza alcun dubbio il fuoco che ha distrutto Nadab e Abiù proveniva da Dio stesso. A volte il giudizio divino può anche manifestarsi così repentinamente. A volte ci vuole più tempo, occorre tempo. Ma come abbiamo detto la volta scorsa, è importante che teniamo bene in mente che non possiamo beffarci di Dio, non possiamo prendere in giro Dio. Mi pare che l'atteggiamento di Aronne sia degno di nota. Non vi furono recriminazioni, manifestazioni di dolore o peggio ancora di rancore contro Dio. Per quanto addolorato, Aronne si inchinò al volere divino. Come padre deve aver sofferto molto, ma non ebbe nulla da dire contro la sovrana volontà di Dio. Avvenne insomma proprio quello che aveva detto Dio: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino. Mosè chiamò poi altri due sacerdoti, cugini degli uomini appena morti, e ordinò loro di portare via i cadaveri dal santuario. Mentre il popolo assisteva alla scena, pieno di timore reverenziale, i due furono portati via dal campo. Nota l'atteggiamento delle persone. Abbiamo notato l'atteggiamento di Aronne, un atteggiamento dignitoso, di rispetto, ma nota anche l'atteggiamento delle persone. Dopodiché Mosè parlò ancora ai sacerdoti, come leggiamo andando avanti nel capitolo. Mosè parlò ad Aronne, Eleazar e Itamar, suoi figli, altri due figli che aveva Aronne. Poi disse: non vi scompigliate i capelli del capo e non vi stracciate le vesti, perché non moriate, ed il Signore non si adiri con tutta la comunità. Ma i vostri fratelli, tutta la casa di Israele, facciano pure lutto a causa della morte fulminea inflitta dal Signore. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda del convegno, così che non moriate, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero così come Mosè aveva detto. Aronne dunque e i suoi due figli rimastogli non dovevano manifestare esteriormente il loro dolore. Perché mai?

Già, perché mai? Alcuni potrebbero dire, ecco, un'ulteriore prova che Dio è un Dio ingiusto, un Dio eccessivamente severo, un Dio che non capisce neanche il dolore di un padre, di un fratello. Credo che ci siano altre spiegazioni. Il primo motivo è indicato, credo chiaramente, dalla frase che Mosè usa: l'olio dell'unzione dell'Eterno è su di voi. In altre parole, essi erano stati scelti per rappresentare il popolo davanti a Dio, allo stesso tempo per rappresentare Dio davanti al popolo. Essi quindi dovevano continuare ad esercitare la loro funzione mediatrice fra Dio e gli uomini, affinché l'ira di Dio non colpisse il resto del popolo e fossero tutti condannati a morte a causa della santità di Dio. In secondo luogo, Aronne ed i figli non dovevano manifestare esteriormente il loro dolore, perché altrimenti avrebbero potuto lasciare intendere che non erano d'accordo con il giudizio di Dio. Erano servi di Dio, quindi non si doveva vedere in loro neanche il minimo segno di ribellione contro Dio. Queste sono due possibili ragioni per tale richiesta. E con questo pensiero dobbiamo concludere oggi. Dobbiamo veramente lasciarci, il tempo a disposizione è molto molto poco, tanto quanto basta per ringraziarti ancora una volta della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Rinnovo naturalmente l'invito a scriverci e ancora grazie. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Ciao.

0: Secondo un'altra teoria, c'è chi pensa che l'uomo non derivi più tanto dalla scimmia, di creazione poi non se ne parla, ma dal vampiro. Ecco amici, se volete saperne di più non dovete fare altro che restare qui con me a Contrappunti.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Chieri.
0: Questo ed altro, allora a Contrappunti oggi avremo anche un ospite, si tratta di Remo Dosi che ascolteremo più tardi, avremo anche della buona musica come sempre, e come sempre iniziamo con uno di questi brani che ho scelto per voi oggi, Who Hung the Moon, chi appese la luna, è questa la prima canzone che ho scelto per oggi, amici buon ascolto, ce la presenta Kim Boyce.

Una canzone un po' stile anni 60-70, mi riporta alla mente lo stile dei Carpenters, quella che abbiamo appena ascoltato adesso. Kim Boyce era l'autrice, Hung the Moon, chi appese la luna, il titolo della canzone. Come sempre, per quanto riguarda i testi stranieri, noi vediamo anche la traduzione. E questa diceva: quando vedo sorridere il mio piccolo bambino, mi rendo conto che la vita vale la pena di essere vissuta. Quanto è facile per te e per me perderci nella fretta. Fermati e prendi il tempo per osservare il miracolo della creatività. Proprio come una brezza riempie l'aria, qualcuno là fuori ci sarà pure. Perché le stelle escono la sera? Guardati intorno, non ignorare quello che vedi. Chi è che appese la luna? Qualcuno l'avrà pure progettato. Non prendere tutto per scontato quando le stelle escono. Fermati per osservare gli uccelli quando volano e ascolta i rumori nella notte. La creazione grida fino al cielo, tanto grata per la vita sopra la terra e sotto il mare. Tutto fu creato in modo tanto perfetto per te e per me. Improvvisamente è facile credere. Quando le stelle escono questa sera, non ignorarle, ti prego. Come fai a non vedere la verità che questo mondo fu fatto per te e per me?

0: Una bella canzone che parlava della creazione, che voleva che fissassimo il nostro sguardo ancora un po' più oltre, cioè sul creatore. Ma qual è l'origine dell'uomo? Creazione o evoluzione? Il parere degli scienziati, come sappiamo, non è univoco. A riguardo l'origine dell'uomo, alcuni pensano che l'uomo derivi dalla scimmia, altri pensano che sia l'uomo che la scimmia deriverebbero da un altro antenato comune. Ecco, io personalmente non sono così competente per addentrarmi nella teoria dell'evoluzione. Nei nostri programmi abbiamo più volte affrontato questo soggetto, ma ecco, non è quello che volevo fare espressamente oggi qui a Contrappunti. O se volete comunque approfondire questo argomento, vi segnalo un interessante sito web, prendetene nota: www.creazionismo.org. Lo ripeto, www.creazionismo.org. Andate a visitarlo. A proposito però dell'evoluzionismo, un ragazzo delle elementari ha avanzato un'altra ipotesi. Molto probabilmente conoscerete il libro uscito qualche tempo fa, Io speriamo che me la cavo, quella famosa collezione di pensieri, di temi svolti da alunni di una scuola campana e raccolti da Marcello D'Orta. Il libro è edito dalla Mondadori. Ecco, di questo libro probabilmente vi è più nota l'edizione cinematografica, l'edizione televisiva. Uno dei temi che l'insegnante aveva dato da svolgere ai suoi alunni era questo: la fame nel mondo. Ed ecco come uno di loro lo ha svolto. Ce lo legge Simone.
1: Allora, la fame nel mondo è assai. Ci sono popoli morti dalla fame. Ci sono le mosche, i coccodrilli, i ragni, la fame e l'Africa. Ma l'India neanche scherza. In Cina se hai un figlio ti pagano. La fame nel mondo brulica, come i vermi, come i lambruschi. Ci sono popoli ricchissimi che non sanno neanche dove stia di casa la fame. Ma c'è l'India, l'Africa e la Basilicata che lo sanno dove stia di casa la fame. Il mondo fa schifo, la terra fa schifo, l'essere umano fa schifo. Il mondo si comporta come il ricco Pulone e Lazzaro, sarebbe l'Africa e anche un po' di Perù. Una volta il Perù era ricchissimo, ora gli fa male la pancia tanto della fame. Il mondo fa schifo, io non ho paura di dirlo, perché sono in capoclasse e certe cose posso dirle. E questo tema lo finisco con queste parole: l'uomo non discende dalle scimmie, ma dal vampiro.

Ecco, grazie Simone, è un tema che fa sorridere, anche se l'argomento è un argomento molto serio. L'uomo non discende dalle scimmie ma dal vampiro, questo secondo il pensiero di questo bambino napoletano. Ecco, leggendo questo scritto si pensa alla confessione di peccato scritta dai riformatori. Concepiti nel peccato, incapaci da per noi stessi di alcun bene. Anche l'apostolo Paolo aveva una pessima opinione del cuore umano quando scriveva: abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è nessuno che ricerchi Dio. Ecco, questo è scritto nell'epistola ai Romani al capitolo 3 versetto 9. Leggendo poi le cronache dei giornali ai nostri giorni si potrebbe concludere che lo scolaro aveva visto giusto dicendo che l'uomo non discende dalla scimmia ma piuttosto dal vampiro. Ma poi, ecco, apriamo la Bibbia e si rimane stupefatti leggendo che Dio ha tanto amato questa spregevole creatura umana al punto da abbassarsi nella persona di Gesù Cristo e si è messo a livello dell'uomo. Ma più ancora, questo discendente dal vampiro, cioè l'uomo, ha la possibilità di essere trasformato e diventare un figlio di Dio. Ecco, qui siamo al di là della ragione umana, è inspiegabile. Eppure ci troviamo davanti a una realtà che ci riguarda tutti quanti personalmente. Ecco, e mi auguro che queste piccole riflessioni, siamo partiti dall'origine dell'uomo, ma era qui che volevo portarvi, ecco, mi auguro che queste piccole riflessioni possano farvi riflettere, ne vale veramente la pena.

E beh, una bellissima canzone quella che abbiamo appena ascoltato. Alla stessa altezza sono anche le parole che vediamo insieme fra un attimo. Ce l'hanno eseguita gli A Cappella, si intitolava Act of God, cioè Atto di Dio. Eccovi allora il testo. Questo mondo non è stato causato da un incidente, ha avuto inizio per mezzo di un tocco della sua mano. Nel suo amore egli ha formato la creazione, poi ha steso la mano e ha soffiato la vita nell'uomo. Egli ci sta chiamando tutti perché vuole mostrarci le sue benedizioni. La cosa più bella di tutto questo è il cuore del messaggio, la buona notizia che conosciamo. Ogni volta che il sole mostra il suo volto e ogni volta che ho avuto bisogno della sua grazia, mi ricordo che neanche l'uccello più piccolo che vola potrà mai sfuggire alla sua cura. Egli risorse e vinse il peccato, versò il suo sangue per me e fu questo un atto di Dio. Ora sentiamo strane filosofie da quelli che insegnano. Ci aspettiamo che loro sappiano, ma invece spingono Dio fuori dal quadro, anche quando la sua presenza è tanto ovvia. Soltanto gli stolti negano la sua esistenza così. In ognuno di noi c'è il desiderio che la verità sia manifestata. Il cuore del messaggio e ogni parte di esso vengono dal trono più eccelso di Dio. È stato un atto di Dio che ti ha portato a respingerlo. È un atto di Dio che ti rifiuti di pregare. È stato piuttosto un atto di Dio quando egli ha aperto gli occhi ai ciechi, ed è un atto di Dio quello che egli sta facendo per te e per me. Egli tornerà. Anche questo è un atto di Dio.

0: Marco, fin qui le parole di questa bella canzone degli A Cappella. Abbiamo già passato la metà del nostro programma. A questo punto, amici, vi lascio in compagnia di Remo Dosi con queste sue considerazioni alle quali potremmo dare questo titolo: La realtà della vita con Cristo. Ecco, ascoltiamolo insieme, noi ci risentiamo subito dopo.
1: Qualche tempo fa un'anziana signora ha dichiarato: non ho mai avuto paura nella vita, ma confesso che trovarsi sola in questa grande casa è veramente angoscioso. L'affermazione non avrebbe nulla di strano se a pronunciarla non fosse stata una donna che fu l'unica tenente medico durante l'ultima guerra mondiale. Era dunque una donna vigorosa, atta al comando, coraggiosa. Ora, tutto questo è passato. Lei si sente sola ed ha paura. Ci sono tanti fatti simili a questo e ciò impone una domanda. La nostra vita è stata un'illusione, una finzione oppure una realtà? Leggiamo ora un passo biblico che ci aiuterà a comprendere il pensiero del Signore su questo argomento. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Il Signore dice: non vi ingannate. Ma chi mai vorrebbe ingannare se stesso? Tutti semmai vogliamo ingannare gli altri. Ma colui che vuole beffarsi di Dio inganna se stesso. E chi è che si beffa di Dio? Colui che lo ignora, colui che non gli crede e, peggio ancora, colui che agisce contro la sua volontà. Beffarsi di Dio e ingannare se stessi è tutt'uno. In una parola, beffarsi di Dio vuol dire vivere al di fuori della sua dipendenza, vivere solo sulla base delle forze umane o della carne, come dice la Scrittura. Il testo che abbiamo letto ci rivela un fatto sconcertante. Tutto ciò che facciamo è simile ad una semina. Il chicco penetra nella terra e non lo vediamo più. Potremmo benissimo far credere di aver seminato grano, anche se in realtà abbiamo seminato fave. Nessuno può smentirci finché il seme è nella terra. Ma verrà il momento in cui ciò che abbiamo seminato germoglierà e darà il suo frutto. Questo porrà fine ad ogni discussione. Il semplice messaggio del Signore è proprio questo: ciò che l'uomo ha seminato, quello pure mieterà. Se avrà seminato secondo la carne, mieterà corruzione. Quale sentenza! Dunque, noi possiamo sapere fin d'ora ciò che avremo domani? La Scrittura dice di sì, proprio perché tutto dipende da ciò che abbiamo seminato. Proviamo ora ad applicare questa verità alla signora di cui abbiamo parlato all'inizio. Anche lei ha vissuto di illusioni e di finzioni. Infatti, la sua sicurezza veniva dalla posizione che occupava. Con la sua autorità, essa ha forse umiliato e tenuto sospesi molti militari. Tutto questo ha fatto sì che essa si illudesse che le cose sarebbero andate sempre così. Anche lei ha certamente incontrato delle difficoltà, ma la sua forza, la sua posizione, il suo orgoglio le hanno impedito di piegarsi davanti a Dio per dirgli: Signore, che vuoi tu che io faccia? Allora ha dovuto fingere, ha dovuto sorridere quando avrebbe voluto piangere, ha creduto di poter usare la sua autorità quando avrebbe dovuto umiliarsi. Così ha vissuto di illusione e di finzioni, perdendo di vista la realtà. Non si è resa conto, cioè, di essere una povera creatura lontana da Dio, bisognosa di perdono e di trasformazione. Non si è resa conto di avere bisogno di quella pace che viene da Dio e che le circostanze non ci possono togliere. Evidentemente non ha mai visto la verità in se stessa, non ha potuto vederla o non ha voluto, ma illudendosi di aver ingannato gli altri, non si è accorta di stare ingannando se stessa. I sorrisi, la gioia, la felicità che ci attorniano non sono reali se non poggiano sull'incontro con il Signore. Il Signore Gesù disse: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà». Caro ascoltatore, non ingannarti, non beffarti di Dio, perché hai bisogno di Lui. Hai bisogno che Egli perdoni i tuoi peccati e che ti dia la vita eterna. Non fare come quella donna, ascolta il Signore che ti parla, che ti dice la verità su te stesso, su di sé, sul mondo e sul tuo futuro. Egli vuol farti vivere una vita reale, una vita che non lascia delusi. Vuole darti una felicità che col passare degli anni, invece di estinguersi, crescerà fino ad essere perfetta lassù nella sua presenza.

0: Allora, amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi e per averci fatto fin qui compagnia. Vi invito a restare ancora su questa frequenza, seguiranno sicuramente altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui. Buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.
4: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
5: Abbiamo a suo tempo iniziato un discorso su un argomento che riguarda naturalmente la famiglia, e questa, infatti, la famiglia, è l'argomento che stiamo trattando in questo periodo. Dicevo, un discorso sulla relazione, o meglio ancora, come imparare a stabilire un rapporto personale con Gesù e portarlo avanti nella dimensione dello spirito. E quest'oggi andremo avanti cercando di concludere questo argomento.

può entrare in un dinamico rapporto personale con Gesù se si è disposti ad imparare come stabilirlo e portarlo avanti nella dimensione dello spirito. Io credo che a questo fatto abbiamo dedicato troppo poca attenzione nei nostri tentativi di comunicare una comprensione del Dio personale. Nel Vangelo di Giovanni Gesù disse: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Ebbene, cari amici, dobbiamo tenere presente questa realtà ogni volta che parliamo di una relazione personale con Dio, perché è fondamentale per avvertire la presenza di Gesù nelle nostre famiglie. Infatti, il rapporto che si ha con una persona spirituale è ben diverso da quello che si ha con le persone umane. Trascurando questo fatto basilare, abbiamo, io credo, generato confusione e imprecisione in una vasta gamma di questioni teologiche. L'evangelico, per esempio, parla con calore di un rapporto personale con Gesù, ma in genere dimentica di dire che si tratta di un rapporto con una persona spirituale. Anziché insegnare con chiarezza in che consiste un rapporto con una persona spirituale, spesso ci siamo serviti dell'analogia con un rapporto umano senza spiegarne le differenze. Così troppo facilmente le persone sono rimaste con l'idea che un rapporto con Dio stimoli soprattutto le emozioni e l'immaginazione, proprio come succede con un rapporto umano. A volte c'è il pericolo di esagerare nel cercare nel proprio intimo i segni che convalidino un vero rapporto con Dio. Coloro invece che danno grande importanza, per esempio, all'azione sociale, parlano di un incontro personale con Dio tramite gli impegni al servizio degli altri, ma anch'essi, a mio avviso, trascurano il fatto che si tratta di un rapporto con una persona spirituale. Non parlano chiaro delle caratteristiche particolari di un tale rapporto. Ora, un autentico incontro con Dio porterà naturalmente anche all'incontro con gli uomini. L'uno e l'altro, infatti, sono profondamente legati, ma non sono la stessa cosa. E proprio qui sta il pericolo. Nella teologia dell'impegno sociale, l'incontro con Dio e quello con gli uomini sono diventati vagamente sinonimi. L'impegno verso gli uomini, che dovrebbe essere il frutto e l'espressione di un vero incontro con Dio, è arrivato invece piuttosto a sostituirlo. Le persone con forti tendenze letterarie, per esempio, con forti tendenze intellettuali o ritualistiche, adoperano anch'esse il linguaggio dei rapporti personali nel parlare di Dio e possono anche esprimere con grande precisione l'idea di una relazione personale con Dio. Ma ancora una volta dicono poco, nulla del fatto semplice ma basilare che si tratta di una relazione con una persona spirituale. Il pericolo dunque per queste persone è quello di avere l'idea di una relazione con Dio e poi tenere una relazione con l'idea stessa scambiandola per il fatto. Il numero delle persone che hanno un rapporto con l'idea di Dio anziché con Dio stesso forse è molto più grande di quello che pensiamo. Così possiamo mettere a fuoco il compito da affrontare in questi pochi secondi che ci rimangono. Vogliamo dipingere nei termini più semplici e più chiari possibili la relazione che le nostre famiglie possono vivere con Dio, rivelatosi a noi come Padre, Figlio e Spirito Santo. E vorremmo tenere sempre presente il fatto che è una relazione con una persona spirito, anzi, è detto nella lettera agli Ebrei, col Padre di tutti gli spiriti. Dunque, bisogna rendersi conto che sarà una relazione per molti versi unica. Prima che le nostre famiglie possano entrare in una simile relazione, dovremmo abbandonare alcune delle nostre idee su quel che costituisce una relazione. Il nostro rapporto con Dio sarà in qualche cosa simile agli altri, ma sotto molti aspetti sarà completamente diverso, tanto da lasciarci a volte perplessi. Bisognerà abituarsi a comunicare con Lui e a vivere la Sua presenza in maniera adatta ad una persona spirituale. Dio, mandando suo Figlio a diventare l'uomo Gesù, si è adeguato sovranamente al livello umano dei rapporti, ma queste
doveva essere, questo doveva essere un fatto solo temporaneo, poiché fu un mezzo per trasformarci così da poterlo conoscere a livello suo, quello cioè dello spirito, in altre parole. Gesù ci viene incontro dove ci troviamo, ma non ci lascia. Il suo divenire come noi non ci lascia un mezzo perché noi diventassimo come lui. Questo è scritto appunto nella prima lettera di Giovanni al capitolo 3, versetto 2. Durante la sua vita terrena, Gesù aveva un rapporto personale con i suoi seguaci a livello umano, ma quando, terminata la sua missione sulla terra, si preparava a tornare dal Padre in cielo, egli promise ai discepoli che sarebbe stato con loro per sempre. Il rapporto personale sarebbe continuato, però, in una forma diversa, non più con una persona umana, bensì con una persona spirituale. Abbiamo affermato che il nostro scopo è quello di dipingere questo rapporto personale con Gesù, ma che cosa dobbiamo attenderci da questo fatto? Io non voglio soltanto descrivere la relazione che le famiglie possono avere con Gesù. Le tribune dello stadio dell'esperienza cristiana sono già sovraffollate di persone che si limitano a vivere esperienze di seconda mano, non avendo imparato loro stesse a muoversi nel campo dei rapporti spirituali. Né desidero analizzare e spiegare soltanto per impartire qualche idea di questo rapporto con Dio. Piuttosto, mi auguro di poter dare alcuni suggerimenti, naturalmente nelle prossime trasmissioni, visto che il tempo ci è venuto meno, dicevo suggerimenti pratici che incoraggino le famiglie a sperimentare una tale relazione in maniera più completa e profonda. La conoscenza e la comprensione gioveranno a rendere l'esperienza più precisa e più efficace, ma da sole non basteranno, poiché se la fede cristiana non diventa un incontro autentico e sempre più profondo col Signore, il disegno di Dio resta incompiuto e non c'è posto migliore per questo incontro che la famiglia cristiana.

A questo punto dobbiamo lasciarci, ma al contrario di come dicevo all'inizio, non disperiamoci, perché avremo tempo in una o più prossime trasmissioni di sviscerare questo argomento della relazione personale con Gesù e come mantenerla. Intanto vi saluto con affetto e mi dico il vostro Eliseo.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Uno dei nostri ascoltatori ci scrive quanto segue. Ho ascoltato con piacere le vostre brevi comunicazioni su teologia pratica. Ultimamente avete parlato del modo in cui le mogli possono portare i loro mariti non credenti a Cristo. Molti autori ed oratori trattano il sopramenzionato argomento, ma non ho sentito nessuno affrontare l'opposto, come un marito credente può portare la moglie non credente a Cristo.

Dobbiamo semplicemente fare l'opposto ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli? Ossia, dobbiamo semplicemente seguire: amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa? Potreste estendere un po' questo argomento? Ebbene, penso che vorrei dire qualche parola su questo soggetto. Sapete, la ragione per cui non sentiamo molto su questo argomento è perché il Vangelo parla molto chiaramente dell'argomento opposto, ma non dice niente a proposito di questo. Tutti sappiamo, secondo 1 Pietro 3, che stavamo discutendo tempo fa quando fu scritta la lettera, che Pietro in quel capitolo delineava chiaramente come una moglie che accetta Gesù Cristo come suo Redentore deve comportarsi per portare suo marito a Gesù. Lì egli dice in termini molto chiari che ella deve essere sottomissiva e attraverso la sottomissione aggressiva, come la chiamano, cercare di vincere suo marito a Gesù Cristo. Ora non abbiamo nessun simile brano nel Vangelo. Immagino che la ragione per cui Pietro parla di questa questione e non l'opposta sia perché di solito vediamo nella Chiesa più mogli che accettano Cristo senza i loro mariti che non vediamo mariti che accettino Cristo senza le mogli. Ma certamente questa non è una regola, ci sono uomini come quello che scrive la lettera che vorrebbero sentire quest'altro argomento perché presumibilmente le loro mogli non hanno ancora riconosciuto Cristo come loro Redentore. Ora, Paolo parla di questa particolare relazione. Sebbene senza dire come si debba farlo, menziona questa particolare relazione nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 7, nella sua discussione sul divorzio. Ricordate che disse nella prima Corinzi 7, nei versetti 10 e 11, che quando ci sono due credenti, la moglie non deve lasciare il marito e il marito non deve lasciare la moglie. E persino se occorresse il peccato della disubbidienza a quelle istruzioni che dà nel versetto 10, essi non dovrebbero risposarsi, di modo che la riconciliazione sia sempre possibile. Quindi nel versetto 12 prosegue dicendo che c'è un'altra situazione nella quale il Signore Gesù non parlò quando era sulla terra e che Paolo si riferisce a quella situazione già che occorreva comunemente nella Chiesa tra persone miscredenti che accettarono Cristo e vennero nella Chiesa in quell'attività missionaria in cui Paolo era occupato. Lasciate che vi legga quei pochi versetti dal versetto 12 al 16. Ma agli altri dico io, non il Signore. Qui dice che parla con un'autorità umana e non autorità divina e continua. Io vi dico cose al di là di ciò che il Signore, quando era sulla terra, vi disse. Cioè, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. Vedete, qui c'è la situazione. Un fratello che ha una moglie non credente e la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato dalla moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri mentre ora sono santi. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace, perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ed ascoltate questa domanda, ovvero tu marito, che sai tu se salverai la moglie? Ora vedete, Paolo sta dicendo che se ci sono due miscredenti, certo non raccomanda il matrimonio di un credente con un miscredente, ma se ci sono due miscredenti ed uno di loro diventa un cristiano, diciamo in questo caso che il marito diventa cristiano e l'altro non diventa cristiano, Paolo dice che quella non è causa di divorzio. Se la parte miscredente, la moglie è miscredente, vuole continuare in quella relazione, vuole che il matrimonio abbia un buon successo e allora il credente deve continuare ad agire in modo da rendere quel matrimonio di buon successo. Invero il credente deve fare il meglio possibile per assicurarsi in quel matrimonio che egli agisce come Gesù Cristo vuole che agisca.
Per esempio, dice nel versetto 14, il marito credente è santificato nella moglie, ossia se è credente, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Ora, non vuol dire che l'individuo nella casa che è in certo qual modo salvato perché lì c'è un individuo salvato, o se dovesse morire andrebbero in paradiso. Questo non è ciò che santificato significa nel verso 14. Ciò che questa parola santificato significa in quel verso è semplicemente questo. Quando parliamo di essere santificati, intendiamo essere messi da parte. Infatti nel Vecchio Testamento gli utensili ed altre cose, le pentole, casseruole, eccetera, erano oggetti santificati, ossia non potevate andare a prendere in prestito, se non avevate una padella da friggere, il lardo, le uova la mattina, non potevate farvi prestare la padella del tempio per cuocervi il vostro pasto, specialmente il lardo. Ma vedete, erano messi a parte per un particolare uso, erano speciali in un posto speciale perché erano oggetti usati nel culto di Dio e non potevano essere usati in alcun altro modo. Ora, colui che è nella casa con un altro credente è santificato, ossia in una posizione speciale per ricevere il Vangelo, che siano figli o che sia una moglie o un marito da salvare. Ora la questione è come? Ebbene, io penso che l'ascoltatore stesso ha risposto a quella domanda per noi. Solo non penso che le sue parole «dobbiamo semplicemente cambiare il ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli», «dobbiamo semplicemente amare le mogli come Cristo amò la Chiesa», ma questo è certamente ciò che il marito deve fare. Quando Pietro parla della moglie che porta alla salvezza il marito, parla del ruolo principale della moglie che deve essere accettato in quella relazione. La moglie deve essere sottomessa a suo marito, non credente. Ed il ruolo principale di cui Paolo parla negli Efesini 5 è che la moglie deve sottomettersi al marito. Così, il ruolo principale del marito è di esercitare una guida amorosa in quella casa, amare la moglie, guidare la moglie, essere il capo di quella casa, assumere tutte le responsabilità, prendere tutti gli obblighi di capo e di guida in quella casa, e questo è ciò che porterà sua moglie a Cristo. È come assume questi obblighi, è come diventa il tipo d'uomo che ama la moglie come Cristo amò la Chiesa al punto di morire per lei, il che sarà una più grande dimostrazione per lei che se le predicasse giorno e notte per il resto della sua vita. E così raccomando a questo signore che ha scritto che lui sì, accentui fortemente della sua casa tutte le cose che Cristo dice che un marito deve fare e farle tutte quante con amore. Signore, preghiamo per tutti questi mariti che si trovano in questa condizione. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, che tu li aiuti. Amen. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra sintonia e vi saluta. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 5. Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e levavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi di in sulla barca, ammaestrava le turbe. E com'ebbe cessato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli, e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo: «Signore, dipartiti da me, poiché sono un uomo peccatore». Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevano fatta. E così pure Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore d'uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gittatosi con la faccia a terra, lo pregò dicendo: «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi». Ed egli, stesa la mano, lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dire niente a nessuno, ma «va», gli disse, «mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè, e ciò serva loro di testimonianza». Però la fama di lui si spandeva sempre più e molte turbe si adunavano per udirlo ed esser guarite dalle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, e non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduto la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando il Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano il Dio, e pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose strane». E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un gran convito in casa sua, e c'era gran folla di pubblicani ed altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori? E Gesù rispondendo disse loro, i sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Ed essi gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevano. E Gesù disse loro, potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vin nuovo rompe gli otri e il vino si spande, e gli otri fanno perduti, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. E da nessuno che abbia bevuto del vin vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: Terza puntata.
2: L'organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della propria vita nel libro dal titolo E Pierre le suivi, in italiano E Pietro lo seguì. Oggi egli vive in Svizzera con la moglie ed i figli e dedica il suo talento musicale alla testimonianza della gloria di Dio. Benché di famiglia cristiana, da giovane egli non aveva avuto tempo per Dio nella sua vita. L'unica cosa che lo interessava era la musica,

Ben presto la musica divenne il mio grande idolo. A 15 anni cominciai a dare dei piccoli concerti e mi ricordo ancora molto bene il primo. Era la seconda metà degli anni 30 e la minaccia della guerra, senza che noi ce ne accorgessimo, pesava già sull'Europa. Il concerto si svolse ad Harlem, la mia città natale. Ebbi l'organo ed anche una intera chiesa a mia disposizione. Ma le difficoltà non consistevano soltanto nello studiare a fondo i brani di musica, dovevo anche incaricarmi di tutta l'organizzazione. Secondo me, la cosa più importante era far conoscere il mio nome al pubblico. Così chiesi al tipografo il più grosso carattere disponibile e decisi che Peter Van Worden, cioè il mio nome, doveva apparire in caratteri cubitali. Quando il pacco dei manifesti arrivò a casa e mio padre lo vide, il barometro segnò tempesta. Secondo mio padre i manifesti erano buoni per accendere la stufa, non apprezzava però assolutamente il mio desiderio di far carriera. Poi, dopo molte lacrime e discussioni, visto che la spesa aveva esaurito tutti i miei averi, ottenni il permesso di affiggerli. Era la misera autosufficienza di un ragazzo tutto imbevuto della propria importanza. Ma in disparte mia madre pregava sempre, talvolta fino a farmi disperare. Mi ricordo di una volta che nel pieno della notte intravidi qualcuno ai piedi del letto. Feci finta di dormire, ma udii mia madre chiaramente supplicare Dio di salvare suo figlio e di fare di lui uno strumento per la sua gloria. Le preghiere di mia madre mi tormentavano molto e turbavano sempre di più la mia coscienza. Poi, per noi olandesi, venne la guerra. Il 10 maggio 1940 i soldati tedeschi invasero il nostro paese. Passarono 2 anni di occupazione e noi ci eravamo ormai già quasi abituati alla vita strana del tempo di guerra. Una domenica mattina del 1942, svegliato di buon'ora, presi il treno per Velsen. Da un po' di tempo andavo in quella città per suonare l'organo della chiesa riformata, perché il vecchio organista era andato in pensione. Io ero stato scelto attraverso un concorso cui avevano partecipato 40 colleghi più vecchi ed esperti di me, ed ero estremamente fiero del fatto. A quel tempo una ordinanza dell'esercito di occupazione, fra le altre, proibiva formalmente di suonare l'inno nazionale olandese. Quando presi conoscenza del fatto dal giornale, ne fui indignato. Quella mattina entrai in chiesa di buon'ora e nella mezz'ora precedente il culto lasciai le mie dita scorrere sulla tastiera, mentre la mia testa era persa nei soliti sogni: gloria, onore, successo. Poi vi fu il culto ed io mi tenni al mio posto in un angolo del coro. Ascoltavo con un orecchio molto distratto. Sognavo e tutti i miei progetti mi riconducevano alla mia ambizione più cara, cioè una brillante carriera musicale. Poi, perso in questi sogni di gloria, l'amore di patria si risvegliò in me. L'Olanda era in mano nemica da 2 anni, esattamente il 10 marzo. Ebbi la certezza che quella domenica mattina si doveva fare qualcosa per esprimere la nostra speranza in un cambiamento della situazione e appena il culto ebbe termine, tirai tutti i registri del grande organo e deciso esplosi su di esso i primi accordi del Guglielmus, il nostro inno nazionale. In basso, tra le persone, vi fu un leggero brusio. Tutti si alzarono in piedi e prima una voce, poi due, poi tutti insieme si unirono alla musica che scaturiva dall'organo, potente come le onde del mare, mentre le lacrime rigavano più di una guancia. Per un istante ci sentimmo un popolo libero in mezzo ad un mondo oppresso. Dopo il culto molti si congratularono con me ed io ero soddisfatto di me stesso. Non immaginavo ciò che sarebbe successo.